0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo. Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero. Bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. «Ancora fiori! Non è un sogno!» squittii subito dopo, aprendo la porta. «Per la sua bella figlia, Enrica! Solo il meglio per la nostra Pierangeli! Bella quasi quanto la madre!» «Adulatore!» rispose lei, con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta. Eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. «Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà!» E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata e ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te». Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, Uno dei protagonisti del film si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola, che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stette al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli, raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene, sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo invece, sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. «Ti chiamerò Annarella», disse Alice. «Perché è il diminutivo di Anna?» «No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali». Le riprese del calice d'argento terminarono, con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio. Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia». Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. «Quel ragazzo non è adatto a te», sentenziava mia madre. «Non voglio che lo frequenti». «Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono». Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento, ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. «Non preoccuparti, Annarella», mi diceva lui, tentando di calmarmi. «La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James», lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. «Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te». E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. «Non vuole che stiamo insieme», piansi tra le sue braccia. «Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie». «E allora glielo dimostrerò», disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. «Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo?» Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso, della morte, e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti? Te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di com'è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura, non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me ancora una volta e malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione. Solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui, alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci. Musiche originali e montaggio di Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Treccani Online. La grande illusione. La logica dei consensi in contrapposizione con la vera esistenza. Di Andrea Guerini. È del 1976 la prima edizione di Avere o Essere di Erich Fromm, sociologo e psicoanalista tedesco che per primo affrontava il tema del possesso come criterio esistenziale dell'uomo moderno. Sono passati anni, ma il dilemma resta più che mai presente. L'uomo, ancora oggi, è concepito come ingranaggio di un meccanismo che obbedisce ciecamente alle direttive dell'economia, dell'industria, fino al punto da essere manipolato nei gusti, nei sentimenti e nelle scelte. Io sono ciò che consumo e l'avere rappresenta l'unico modo per concepire la mia esistenza. Ciò che acquisto mi definisce e mi differenzia dal resto. L'avere rappresenta il modo di essere che sancisce la definizione della mia condizione, del mio status e della mia appartenenza a un gruppo o a una specifica comunità che si differenzia per quella specifica inclinazione a possedere. Attraverso determinati averi posso differenziarmi dagli altri e definire meglio la mia condizione. Se l'essere è soggetto all'esperienza e alla capacità di riflessione, intesa come ricostruzione dei miei vissuti anche in relazione ad apprendimenti precedenti, l'avere si palesa in maniera granitica e fissa, la cui presenza non è soggetta a nessun tipo di interpretazione soggettiva. L'avere dà sicurezza, perché è una realtà autoevidente e non necessita di nessuna mediazione. Attraverso l'avere posso costruire e rappresentare l'immagine di me riflessa nello sguardo dell'altro. Nel sentirmi visto per il mio avere, creo il senso di me e del mio esserci che diventa il mio modo di essere nel mondo. Per poter avere e quindi poter essere nel modo che mi è più proprio, devo fare per poter ottenere. L'avere non è gratuito, ma è legato all'impegnarsi attraverso un agire mirato. Attualmente il fare sembra andare a braccetto con l'apparire. Infatti, le tendenze giovanili sembrano svincolarsi dalla retorica del dover lavorare sodo in nome di pochi spiccioli, con la promessa che da grandi sacrifici nasceranno incredibili riconoscenze. Per i giovani, la logica del sacrificio al lavoro ha lasciato il posto al lusinghiero mondo dell'apparire. Per loro, solo attraverso i consensi si raggiunge la giusta ricompensa. Scavalcando di netto i percorsi formativi ed educativi, scrollandosi di dosso il peso dell'impegno, che richiede molto in termini di fatica e dedizione, diventa allettante credere alle parole di chi ci conforta facendoci sentire unici, inimitabili, e quindi già nel pieno diritto di pretendere per ciò che siamo. Non conta quindi essere o la consapevolezza raggiunta, ma quanto riusciamo a fare per essere visti. I social, le varie piattaforme virtuali, insegnano che non contano la posizione, la formazione, le esperienze di vita, i percorsi esistenziali privati, Ma quanto siamo efficaci nel nostro modo di fare, apparire e attirare l'attenzione. Nel mostrarci otteniamo le conferme degli spettatori che contribuiscono a definire il nostro senso di sé, che gradualmente acquisisce sempre più forma. La forma però non nasce più come processo interno, come attività di autoeducazione che progressivamente si esterna, ma assume la direzione opposta. È il mondo esterno, con i suoi feedback, i suoi gesti di approvazione e con le sue conferme, che ci gratifica osservando una versione di noi che nel tempo andremo a implementare e perfezionare. Un'immagine confermata e alimentata dalle risposte dei seguaci che nutrono un ego che progressivamente si fa sempre più ipertrofico. Una grandiosità che si espande a scapito di una fragilità latente, un gigante dai piedi di argilla che diventa schiavo dei consensi. In quest'ottica perversa, l'approvazione non è mai abbastanza. E più faremo per esserci, coerentemente con l'immagine che rincorriamo in maniera maniacale senza mai raggiungerla definitivamente, e più necessiteremo che gli altri, gli spettatori, ci restituiscano quel senso di noi che altrimenti non arriveremo mai a definire effettivamente. Gli altri diventano la riprova del nostro valore. È il nostro pubblico, sono i nostri seguaci che con le loro visualizzazioni orientano progressivamente la costruzione della nostra identità. Noi diventiamo quello che gli altri desiderano. In altre parole, la nostra identità non è frutto di un processo di elaborazione, di costruzione, intesa come formazione, ma semplicemente per come gli altri approvano o disapprovano il nostro modo di mostrarci. Il nostro valore è proporzionale a quanto riusciamo a catalizzare la loro attenzione e deriva dal numero di visualizzazioni. Per questo dobbiamo essere incessantemente dediti al fare. Il fare però non è inteso come adoperarci per costruire il senso del nostro essere nel mondo, ma per come soddisfiamo il nostro disperato bisogno di apparire, dipendente dal consenso altrui. E nel disperato desiderio di apparire ciò che gli altri vogliono da noi, ci dimentichiamo di chi siamo, di cosa realmente vogliamo, in cosa crediamo. Poco importa se ignoriamo ciò di cui parliamo, se non conosciamo ciò che vogliamo sostenere, se affermiamo di essere ciò che non siamo riusciti a diventare. Conta solo quello che gli altri pensano di noi. Se gli altri credono che noi siamo quello che affermiamo, allora è vero. Liberarsi dalla dipendenza delle conferme, dal gioco dell'ipertrofia dell'ego, che soffoca in tutti i sensi ogni possibilità di contatto con il sé autentico, non è facile. Occorre invertire il processo fuori-dentro. L'approvazione esterna e la conseguente definizione di sé, riportando tutto sul piano opposto, in modo che l'identità si definisca in termini di riflessione e centratura sugli aspetti emozionali ed esperienziali, riappropriandoci del personale spazio di intimità che troppo spesso è diventato di dominio pubblico. Riscoprire le pratiche autobiografiche della narrazione di sé e dei vissuti personali, andando a scandagliare i fondali della coscienza, delle esperienze, permette di rintracciare il filo della propria continuità esistenziale, un modo per tornare in contatto con la propria intimità, l'unica in grado di definire la nostra identità in relazione a ciò che appartiene al mondo del vissuto, anziché a quello dei pregiudizi o delle opinioni altrui. Anche le pratiche psicocorporee, come lo yoga o altre discipline psicofisiche, se approcciate in maniera seria e non competitiva, possono darci l'occasione per entrare in sintonia con il vissuto personale, iniziando ad alfabetizzare il nostro livello emozionale. Capire cosa accade ogni volta che entriamo in sintonia con il respiro e volgiamo l'attenzione dentro e attorno a noi diventa un primo passo per uscire dalla mentalizzazione e riscoprire il senso di un sé più autentico. Le diverse forme di espressione artistica, come la scultura, la pittura o la musica, se svincolate dall'idea di un gradimento esterno, diventano realmente un'opportunità di conoscenza, di autentica apertura, private dal dover fare per poter essere. Riscoprirsi fuori dalla logica dell'impegnare il tempo per alimentare l'immagine di noi stessi diventa un momento importante per ridimensionare il nostro ego ingombrante, lasciando finalmente spazio alla vita vera, l'unica che vale la pena di vivere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da scienzenotizie.it. Energia dal nulla. Scoperto un enzima che converte l'aria in elettricità. Di Angelo Petrone. Presente in batteri comuni che possono sopravvivere anche in ambienti molto difficili, questa scoperta ha il potenziale per diventare una nuova fonte pulita. Nonostante di solito associamo i batteri alle malattie, la realtà è che questi microorganismi possono avere dei veri e propri superpoteri, che vanno dall'autovaccinazione al consumo di plastica, alla sopravvivenza in ambienti ostili come lo spazio. Alcuni sono anche specializzati nell'ottenere energia quasi dal nulla. Gli esperti sanno da tempo che molti batteri sono in grado di generare elettricità dall'aria in ambienti ostili come i vulcani o i poli, attraverso un processo che fino ad oggi risultava sconosciuto. Ora, i ricercatori australiani hanno scoperto l'enzima responsabile di questa trasformazione magica e hanno spiegato che la loro scoperta è un primo passo verso la creazione di batterie naturali in grado di produrre energia. Il team guidato da Rhys Grinter, Ashley Krupp e Chris Greening, ricercatori del Biomedical Discovery Institute della Monash University di Melbourne, in Australia, ha già dimostrato che molti batteri utilizzano l'idrogeno dall'atmosfera come fonte di energia in ambienti poveri e nutrienti. Cioè, solo respirando, anche in luoghi ostili alla vita, generano elettricità che li aiuta a sopravvivere. Sappiamo da tempo che tracce di idrogeno nell'aria possono essere utilizzate dai batteri come fonte di energia per aiutarli a crescere anche nei suoli antartici, nei crateri vulcanici e nelle profondità dell'oceano, spiega Greening. Ma non sapevamo come l'avessero fatto finora. I risultati della loro nuova ricerca sono appena stati pubblicati sulla rivista Nature. Il team si è concentrato su un enzima del batterio Mycobacterium smegmatis, chiamato HUC. Questo enzima converte l'idrogeno gassoso in una corrente elettrica. HUC è straordinariamente efficiente, afferma Grinter. A differenza di tutti gli altri enzimi e catalizzatori chimici conosciuti, consuma idrogeno al di sotto dei livelli atmosferici, solo lo 0,00005% dell'aria che respiriamo. I ricercatori hanno utilizzato diversi metodi per rivelare il modello molecolare dell'ossidazione dell'idrogeno atmosferico. Usando la microscopia avanzata, crio-EM, per determinarne la struttura atomica e le vie elettriche, superando i limiti precedentemente stabiliti per produrre la struttura enzimatica più precisa riportata da questo metodo fino ad oggi, gli esperti hanno anche usato una tecnica chiamata elettrochimica per dimostrare che l'enzima purificato crea elettricità in minime concentrazioni di idrogeno. In laboratorio hanno anche dimostrato che è possibile conservare HUC purificato per lunghi periodi. È incredibilmente stabile. Puoi congelare l'enzima o riscaldarlo a 80 gradi Celsius e conserva il suo potere di generare energia, spiega Kropp. Ciò riflette che questo enzima aiuta i batteri a sopravvivere negli ambienti più estremi. HUC è una batteria naturale che produce una corrente elettrica sostenuta dall'aria o dall'aggiunta di idrogeno. Gli autori osservano che, mentre questa ricerca è in fase iniziale, la scoperta di questo enzima ha un notevole potenziale per sviluppare piccoli dispositivi alimentati ad aria, ad esempio come alternativa ai dispositivi ad energia solare. La domanda successiva è ovvia. Dove possiamo ottenere più di questo HUC che produce elettricità dal nulla? Gli autori hanno spiegato che questo enzima non viene estratto solo dal Mycobacterium smegmatis. Altri batteri comuni hanno enzimi simili e possono essere coltivati in grandi quantità, il che significa che abbiamo accesso a una fonte sostenibile dell'enzima. Aggiungono gli esperti: una volta che produciamo HUC in quantità sufficienti, il cielo è letteralmente il limite per utilizzarlo per produrre energia pulita, ha concluso Grinter.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Extra. Di chi è il mare? Lo sfruttamento delle risorse marine ha scatenato una gara che coinvolge privati e intere nazioni. In gioco ci sono colossali interessi economici e geopolitici. Di Agnese Codignola. Di chi è il mare? E soprattutto, di chi è ciò che vi sta dentro? La domanda sembra sciocca e paradossale. Il mare è di tutti e di nessuno. Ma proprio per questo, e perché stiamo iniziando solo ora a intravederne le immense potenzialità, è una domanda cruciale e in parte in attesa di risposta. La gara a sfruttare le ricchezze degli oceani è in pieno svolgimento, con le aziende private dei paesi più sviluppati a fare da capofila nell'accaparramento dei territori, dei copyright e quindi della possibilità di utilizzare a fini commerciali quanto trovato. Ma l'aspetto più critico, perché meno regolamentato, riguarda i brevetti legati alla vita marina. Alla fine del 2018, uno studio pubblicato sulla rivista Science Advance ha trovato che quasi 13.000 sequenze genetiche che derivano da 862 specie marine, per lo più microorganismi, sono già state brevettate. Una porzione rilevante di questi brevetti, circa 1.600, riguarda organismi che vivono nelle acque più profonde, ma tra le sequenze diventate private c'è di tutto, da quelle che derivano dalle balene a quelle ottenute da mante giganti, pesci e molluschi, dai prodotti del plancton alle molecole dei batteri che vivono in condizioni ambientali estreme. Fino a qui non ci sarebbe niente di strano. Brevettare prodotti ottenuti a partire da organismi viventi è legale e ha già portato, per esempio, alla messa a punto di due tra i farmaci antitumorali più efficaci introdotti negli ultimi anni: la trabectedina contro i sarcomi, ricavata dall'invertebrato Ectinashidia turbinata, e l'eribulina contro il tumore al seno, sintetizzata a partire da un principio attivo presente in una spugna, la Lichondria okadai. Inoltre, spiega Paolo Galli, direttore del programma Mare, Center Maldive dell'Università Milano Bicocca, queste ricerche hanno costi elevati che potrebbero essere coperti dai proventi delle vendite dei brevetti. Ma ciò che è apparso preoccupante è il fatto che una sola multinazionale della chimica, la tedesca BASF, con sedi in 94 paesi, detenga il 47% dei brevetti legati alla vita nei mari. Tutte le altre aziende del settore messe insieme ne hanno il 37%, le università del mondo e le attività commerciali a esse collegate solo il 12%. C'è insomma il rischio concreto che una sola azienda privata monopolizzi e governi un tesoro al quale probabilmente si dovranno molte scoperte importantissime del prossimo futuro, negli ambiti chimico, industriale, farmaceutico e alimentare. Del resto, al momento nessuna norma vieta ai privati di accaparrarsi le risorse del mare. Credo che sia compito dei governi trovare un equilibrio fra la tutela dell'ambiente e della biodiversità, i diritti del cittadino e i costi dei prodotti che arrivano dalle specie marine, dice Galli. E in ambito internazionale qualcosa si sta muovendo. Allo stato attuale la situazione è la seguente. Un primo corpus di leggi, approvato nel 1982, pone una netta distinzione tra le acque prospicienti gli stati, quelle cioè entro le 200 miglia marine dalla costa, nelle quali ciascuno si regola come crede, e le altre, che sostanzialmente possono essere sfruttate da tutti. In quegli anni, però, ci si è concentrati sulla pesca e per questo motivo oggi è indispensabile un adeguamento, spiega Ilaria Tani, docente di diritto internazionale e del mare all'Università Bicocca. In seguito ci si è occupati dei minerali sottomarini ed è stata costituita l'International Seabed Authority, autorità internazionale con sede in Giamaica, che avrebbe dovuto governare tutte le attività minerarie che si svolgono oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali. Tuttavia, questa autorità non ha avuto molto lavoro, perché presto ci si è resi conto che queste operazioni sono estremamente costose. Infine, a partire dai primi anni 2000, ci si è accorti che il mare era molto di più di un insieme di pesci da mangiare e forse di minerali da estrarre. Era ed è una miniera biologica quasi inesauribile. Nelle acque, nei sedimenti abissali, nei vulcani sottomarini, nelle barriere coralline, ovunque pullulano forme di vita per la gran parte ignote, che fanno gola a molti. Così, da 2006 al 2015, una commissione dell'ONU ha lavorato per individuare gli elementi di criticità delle norme attuali. E dentro qualche mese dovrebbero essere stabilite le regole sui brevetti legati alla vita del mare. L'altro versante aperto riguarda l'appartenenza e il diritto di sfruttamento dei due poli, ricchissimi di risorse. Riguardo al Polo Sud, il Trattato Antartico, sottoscritto il 1 dicembre 1959 a Washington da 12 paesi, vieta ogni rivendicazione territoriale a sud del parallelo dei 60 gradi, comprendendo nel divieto non solo la terra e le isole, ma anche i ghiacci e l'acqua marina. Tutto ciò che ricade nel trattato può essere oggetto di ricerche pacifiche e in nessun modo di operazioni militari. Da allora, i paesi firmatari sono diventati 52, 29, fra cui l'Italia, sono consulenti, con diritto di voto e protagonisti attivi della ricerca. Gli altri sono contraenti, non svolgono cioè studi in proprio né possono votare. La parte più importante del documento è quella delle rivendicazioni territoriali. Con un'ammirevole lungimiranza, già allora si era capito che qualcuno avrebbe potuto tentare di impadronirsi delle risorse che si celavano sotto i ghiacci del continente e nelle sue acque. In effetti, ben 7 paesi, Argentina, Australia, Cile, Francia, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, ci hanno provato, ma gli altri 45 non hanno mai riconosciuta come valida alcuna rivendicazione, dimostrando che l'accordo regge. Ma oltre a proteggere l'ambiente antartico, il trattato ha avuto anche un altro effetto importante, ha infatti stimolato le parti contraenti a dare vita a progetti di ricerca cooperativi e internazionali. L'Italia partecipa tramite il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, che tra il 1985 e il 2019 ha effettuato ben 34 spedizioni e ha contribuito a realizzare due basi permanenti, una italiana, la Mario Zucchelli, e una italo-francese, la Concordia. Molto più complessa e delicata è la questione dell'Artico, immensa piattaforma di ghiaccio che non è stata oggetto di trattati internazionali pacifici. Il risultato oggi è una situazione esplosiva, ben rappresentata da un oggetto apparentemente umile, una bandiera, piantata il 2 agosto del 2007 a 4.200 metri di profondità dai due sommergibili russi Mir, Pace, 1 e 2. L'intento era chiaro. Con quel vessillo sommerso, la Russia dichiarava che il Polo Nord è di sua pertinenza, in quanto collegato alla piattaforma continentale russa attraverso la dorsale sottomarina Lomonosov. L'episodio però ha scatenato le proteste furibonde di Canada, Stati Uniti, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda, che hanno intentato un ricorso all'ONU, per il quale però si attende ancora una decisione. La vicenda segna l'inizio della corsa all'Artico, la Polar Race, il cui esito sarà determinante per gli equilibri geopolitici futuri. Del resto, gli interessi economici sono giganteschi, per via delle possibili rotte commerciali e militari che si apriranno con lo scioglimento dei ghiacci, e perché si stima che al Polo Nord si è immagazzinato il 40% delle riserve mondiali di petrolio e gas, cui si aggiungono risorse come cobalto, rame, zinco, manganese e oro. In attesa del responso dell'ONU, la Russia è ben determinata a diventare il paese dominante nell'Artico e ha già realizzato 17 nuovi porti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista enigmistica In, tre mele più due gatti uguale un pandoro, di Chiara Dall'Armellina. Nel nostro paese la tradizione gastronomica è talmente radicata e profonda che spesso risalire alla paternità di alcune ricette simbolo è un'impresa quasi impossibile. Questo comprende anche una carrellata di dolci tipici contesi addirittura tra le regioni, come nel caso del tiramisù. Quando si parla di festività che tra dicembre e gennaio caratterizzano uno dei periodi più amati dell'anno, si associa immediatamente una serie di delizie che da tempo sono il loro simbolo. Tra queste due in particolare, il panettone tipico milanese e il pandoro fiore all'occhiello di Verona. Su quest'ultimo è nota una data di origine ben precisa, 14 ottobre 1894. È questo il giorno in cui il pasticcere Domenico Melegatti deposita il brevetto, dando inizio a una storia imprenditoriale di grande successo. Con i due fratelli, Domenico, nato nel 1844, cresce nella pasticceria che il padre gestisce su una delle vie principali del capoluogo veneto. Ha una carriera già avviata, ma conclude il ciclo di studi primari, che non è da tutti, in un periodo in cui la scolarizzazione è ancora piuttosto limitata. A differenza degli altri membri della famiglia, il giovane Domenico ama sperimentare e mettersi alla prova, dimostrando fin dal principio larghe vedute e una forma mentis perspicace nell'individuare da un'idea un business. Nel 1868 si aggiudica un premio particolare a un concorso organizzato durante l'esposizione agricolo-industriale tenutasi in città per avere presentato creazioni con lo zucchero ottenute in maniera originale. Questo estro creativo e il desiderio di sperimentare nuove combinazioni non sempre incontra il favore del padre, ma quando il genitore muore è lui a prendere in mano la gestione del laboratorio e del punto vendita. Si apre quindi una nuova fase nella quale è finalmente libero di mettere in pratica la sua visione imprenditoriale, basata in maniera lungimirante sulla differenziazione dell'offerta. Non si limita più a dare spazio ai prodotti della filiera locale, ma amplia la gamma inventando dei confetti che chiama ghiaia dell'Adige e introduce dolci che si possono consumare tutto l'anno. Poi si concentra anche al di fuori degli alimenti prettamente da pasticceria, proponendo delle chicche di carne simili ai dadi messi in commercio da Liebig, allargando notevolmente la platea dei clienti. Assieme a questa ricerca unisce altrettanto riguardo nella scelta degli ingredienti e nella cura dei procedimenti necessari per utilizzarli al meglio. I mezzi a disposizione non comprendono ancora gli elettrodomestici, perciò le ghiacciaie cittadine sono la fonte più diffusa dove recuperare l'elemento primo per la conservazione a freddo. Ci sono documenti che testimoniano come Domenico avesse escogitato dei metodi per mantenere i cibi freschi per 10 mesi a 12 gradi centigradi. Altre modifiche riguardano i sistemi di cottura e le migliorie apportate al forno, che gli permettono di tenere sotto controllo anche la qualità di fase essenziale della filiera per la riuscita di un prodotto perfetto. L'esperienza consolidata gli consente di pensare in grande ad un dolce che, secondo le sue intenzioni, si possa gustare sempre. Si ispira allora a un'usanza tipica, quella del levà, un dolce che le donne confezionano la vigilia di Natale con ingredienti semplici, traendo da questo l'idea di farne una sua versione industriale, con componenti che non ne compromettano la lievitazione. La sua realizzazione è laboriosa, con 6-7 cicli di impasto e 10 ore di lievitazione, cosa che lo rende difficile da replicare in casa. Nulla è lasciato al caso e attraverso appositi stampi nasce la celebre forma tronco-conica a stella a 8 punte. Il nuovo articolo ottiene un immediato successo e l'aneddotica vuole che il suo nome sia nato dopo l'esclamazione meravigliata di un ragazzo: «L'è proprio un pan de oro!» Come pan d'oro viene registrato nel certificato di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia e il successo è immediato, così come i tentativi di replicarlo della concorrenza. Allora Domenico offre 1.000 lire, una somma consistente all'epoca, ai concorrenti che accettino di rivelare la loro ricetta, ma nessuno raccoglie la sfida. Altri aspetti rendono questo personaggio un imprenditore lungimirante in un settore più artigianale che industriale. Oltre alla sostanza, cura l'immagine creando un logo simile a un rebus ispirato agli stemmi nobiliari. Un marchio estremamente riconoscibile e destinato a entrare nella storia. Punta con decisione sulla pubblicità e riesce in tal modo a far conoscere il suo prodotto in tutto il nord Italia, entrando addirittura in competizione con il panettone, tanto da aprire un punto vendita proprio nella patria di quest'ultimo, Milano. Un altro passaggio fondamentale risolto da Domenico è la confezione e la vendita per corrispondenza. Mentre, per ovviare al problema della lunga conservazione, crea anche una versione trasversale, buona per tutto l'anno, che chiama Pan Reale. Mentre il Pandoro Melegatti conquista il nord, Domenico non smette mai di migliorare la sua impresa, che si trasformerà in stabilimento industriale negli anni 50. Lui, invece, muore nel 1914, lasciando in eredità i solidi principi di una visione imprenditoriale che darà vita a un'industria storica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Wired.it. Dalla canna da zucchero, un'arma contro l'antibiotico resistenza. Una nuova ricerca dimostra l'efficacia di una tossina vegetale, l'albicidina. I risultati aprono così la strada a una nuova potenziale arma contro i superbatteri. Marta Musso. Si chiama albicidina ed è uno dei più potenti candidati antibiotici che sia stato scoperto negli ultimi decenni, tanto forte da superare l'antibiotico resistenza. Ad affermarlo è un team di ricerca internazionale, coordinato dal John Innes Center nel Regno Unito, che in un nuovo lavoro è riuscito a studiare approfonditamente il meccanismo d'azione di questa tossina vegetale, che potrebbe portare allo sviluppo di una nuova classe di antibiotici urgentemente necessari per far fronte alla minaccia dell'antibiotico resistenza. Lo studio è stato pubblicato su Nature Catalysis. L'albicidina, ricordiamo, viene prodotta dal patogeno batterico Xanthomonas albineans, responsabile delle ustioni fogliari nella canna da zucchero, ed è già nota per essere altamente efficace nell'uccidere i superbatteri, come Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Tuttavia, sebbene abbia già dimostrato il suo potenziale antibiotico e la bassa tossicità negli esperimenti preclinici, lo sviluppo farmaceutico dell'albicidina è stato finora ostacolato perché la comunità scientifica non riusciva a capire con esattezza come la molecola interagisse con il suo bersaglio, il DNA girasi, o semplicemente girasi, un enzima responsabile di un processo noto come superavvolgimento del DNA, vitale per il corretto funzionamento delle cellule. Per svolgere correttamente il suo lavoro, infatti, l'enzima deve momentaneamente tagliare la doppia elica e riunire il più rapidamente possibile le due estremità di DNA. Ma, stando ai nuovi risultati, l'albicidina impedisce che questo accada, provocando la rottura del DNA e la conseguente morte batterica. Per capirlo, i ricercatori si sono serviti dell'innovativa tecnica della microscopia crioelettronica, ottenendo un'istantanea dell'albicidina legata alla girasi. Dalle successive analisi hanno appurato che l'albicidina agisce un po' come una chiave inglese gettata tra due ingranaggi. La tossina, infatti, forma una sorta di L che le consente di interagire sia con la girasi che con il DNA. In questo modo, quindi, non permette alla girasi di svolgere il proprio compito. Il meccanismo d'azione dell'albicidina è, come sottolineano i ricercatori, sufficientemente diverso da quello degli antibiotici esistenti ed è quindi molto probabile che questa molecola e i suoi derivati siano altamente efficaci contro molti dei superbatteri esistenti oggi. Sembra che per la natura dell'interazione l'albicidina si rivolga a una parte essenziale dell'enzima ed è difficile per i batteri sviluppare una resistenza a questo, ha commentato Dmitry Gilarov, tra gli autori dello studio. Ora che ne sappiamo di più, possiamo cercare di sfruttare ulteriormente questa molecola e apportare ulteriori modifiche per migliorarne l'efficacia e le proprietà farmacologiche. E i ricercatori sono già al lavoro. Hanno sintetizzato infatti diverse versioni dell'albicidina, con proprietà ancora migliori, che si sono dimostrate, nei test di laboratorio, efficaci contro alcune delle più pericolose infezioni batteriche ospedaliere, tra cui Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella typhimurium. Crediamo che questo sia uno dei nuovi candidati antibiotici più entusiasmanti da molti anni, conclude l'esperto. Ha un'efficacia estremamente elevata in piccole concentrazioni ed è molto potente contro i batteri patogeni, anche quelli resistenti agli antibiotici ampiamente utilizzati, come i fluorochinoloni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Perché è importante conoscere il proprio gruppo sanguigno? Perché è collegato al sistema immunitario, che, se non lo riconosce, produce anticorpi che possono innescare reazioni pericolose o addirittura letali. Eppure, quasi la metà di noi, occidentali, non sa a quale gruppo appartiene. Di Rossana Rossi. Tutti sappiamo che i gruppi sanguigni esistono, eppure molto spesso non conosciamo il nostro. Non è così strano. Secondo le più recenti statistiche, infatti, non ne è al corrente una quota compresa tra il 35 e il 50% degli occidentali, benché sia una delle principali caratteristiche del fluido vitale che scorre nel nostro sistema circolatorio. Ce ne sono 4 tipi. Ognuno di noi ne possiede uno specifico, ereditato dai genitori e trasmissibile ai figli. Ma per scoprirlo ci sono volute le ricerche pionieristiche del biologo e fisiologo austriaco Karl Landsteiner, premiato per questo con il Nobel per la medicina e la fisiologia. A lui si deve la scoperta del 1901 che non tutti gli uomini hanno lo stesso identico sangue, ma che ne esistono 4 tipi diversi: il gruppo A, il gruppo B, il gruppo AB, il gruppo 0. La differenza tra i gruppi è data dalla presenza o assenza sulla membrana dei globuli rossi di specifiche proteine, gli antigeni. Gli antigeni sono di 2 tipi, A e B, e originano quindi i gruppi A e B. Può succedere che una persona li abbia entrambi o non ne abbia nessuno. Nel primo caso si parla del gruppo AB, nel secondo del gruppo 0. Tale classificazione è importante perché il nostro organismo riconosce come proprie solo le sostanze da esso prodotte, mentre combatte quelle estranee. Il sistema immunitario, infatti, reagisce alla presenza di sangue che non riconosce come proprio, mediante la produzione di anticorpi che possono legarsi a particolari antigeni. Questa reazione può causare l'agglutinazione dei globuli rossi e la loro distruzione. È dunque fondamentale che in caso di trasfusione di sangue o di trapianto d'organo, il sangue del donatore e quello del ricevente siano compatibili. Il fattore Rhesus. A differenziare ulteriormente i gruppi sanguigni concorre un altro elemento, individuato nel 1940 dallo stesso Landsteiner, con l'aiuto dell'immunologo statunitense Alexander Wiener. Il fattore RH. Presso il Rockefeller Institute for Medical Research di New York, 2 ricercatori avevano condotto una serie di test sul siero di conigli immunizzati con globuli rossi delle scimmie Macacus rhesus. Scoprirono così, nel sangue di questo primate, la presenza di uno specifico antigene, che chiamarono fattore rhesus, o più semplicemente RH. Nel torrente circolatorio dell'uomo, indipendentemente dal gruppo sanguigno, l'antigene RH può esserci o essere del tutto assente. Nel primo caso si parla di sangue RH positivo, nel secondo di sangue RH negativo. Scoprire a quale si appartenga è essenziale, non solo per stabilire la perfetta compatibilità delle trasfusioni, ma anche per evitare la cosiddetta malattia emolitica del neonato. L'emolisi si verifica, per esempio, quando il feto possiede sangue RH positivo e la madre RH negativo. Di conseguenza, il sistema immunitario di quest'ultima riconosce i globuli rossi del feto come estranei e produce anticorpi. Attraverso la placenta, gli anticorpi della madre possono passare dal suo sangue a quello del nascituro e attaccare i suoi globuli rossi, la cui rapida distruzione ha inizio quando il feto è ancora nell'utero e continua dopo il parto, inducendo anemia grave, ittero e ingrossamento del fegato e della milza. Qual è la loro origine? Per molto tempo gli scienziati hanno dibattuto sulla possibile origine dei gruppi sanguigni. Un recente studio condotto da un team del Dipartimento di Genetica Umana dell'Università di Chicago sembra aver fatto chiarezza in proposito, analizzando i gruppi sanguigni dell'uomo e di diverse specie di primati. I ricercatori hanno scoperto che sono comparsi per la prima volta in un antico antenato comune. Da questo progenitore, poi, il sistema AB0 si sarebbe tramandato alle diverse specie, giustificando così la notevole somiglianza osservata tra gli esseri umani e altri primati. Per esempio, il fatto che i due amminoacidi responsabili del gruppo A e B sono identici in esseri umani, oranghi, gibboni, macachi e babuini. Una delle ipotesi principali è che il primo gruppo a originarsi sia stato AB. Poi, per mutazione, sarebbero comparsi anche i gruppi A e B, infine lo zero. Questo cammino evolutivo avrebbe oggi portato ad alcune strane parentele di sangue. Nel piccolo tratto del genoma che decide l'appartenenza al gruppo sanguigno, per esempio, il sangue di un uomo del gruppo A risulta più simile a quello di un gibbone di gruppo A che a quello di un altro uomo di gruppo B. Questa scoperta mette quindi in dubbio la teoria secondo la quale i gruppi sanguigni si sarebbero evoluti in modo indipendente in ciascuna specie di primati, fino a convergere e mostrare le attuali similitudini. La diffusione nel mondo. I gruppi sanguigni non sono tutti ugualmente espressi nelle varie zone del mondo. Alcuni sono frequenti, altri rari. Questo è probabilmente dovuto al fatto che nel corso dei millenni l'uomo ha dovuto adattarsi a diverse condizioni climatiche, ambientali e alimentari, capaci di indurre grandi cambiamenti nel sistema immunitario e determinare la diversificazione degli antigeni nel sangue. Il più diffuso

0: dai ricercatori su centinaia di pazienti affetti da Covid-19 hanno infatti rivelato che le persone del gruppo 0 hanno meno probabilità di incorrere in gravi complicazioni a polmoni e reni, anche se mancano ancora dati sugli effetti della malattia in altri organi vitali. Anche il gruppo B sembra offrire maggiore protezione rispetto ai gruppi A e AB, ma si tratta di lievi differenze che richiedono ulteriori approfondimenti e non garantiscono alcuna immunità. Secondo per diffusione, il gruppo A si trova con maggior frequenza in Europa continentale e settentrionale, in Australia e in Nord America, ma è praticamente assente in Sud America. Caratterizza popolazioni come gli indigeni australiani e i lapponi della Scandinavia, in cui è condiviso da oltre metà degli individui. Il gruppo B è invece molto diffuso nel continente asiatico ed è presente in altre concentrazioni anche in Africa equatoriale e Madagascar. Quanto al gruppo AB, non solo è il più raro, è infatti presente in meno del 5% della popolazione, ma è anche l'unico a non possedere le agglutinine, sostanze che hanno la capacità di indurre i globuli rossi ad ammassarsi l'uno con l'altro, impedendo la corretta circolazione del sangue. Tale caratteristica lo rende un ricettore universale, in grado cioè di ricevere trasfusioni da qualsiasi altro gruppo sanguigno. I gruppi sanguigni sono circa 30. In aggiunta agli antigeni AB0 e Rhesus, che rappresentano il sistema di classificazione più diffuso, i recenti progressi nelle tecnologie di ricerca hanno permesso di identificare nuovi sistemi di gruppi sanguigni. La Società Internazionale delle Trasfusioni di Sangue ne riconosce oggi una trentina. Tali sistemi, per la maggior parte basati sulla presenza di antigeni secondari collocati nella parte più superficiale dei globuli rossi, sono però presenti solo in esigue frazioni della popolazione mondiale. È il caso degli ultimi arrivati in famiglia, Langerhans e Junior, identificati nel 2012, e Vell, scoperto nel 2013, così chiamati dal nome dei pazienti nei quali sono stati individuati per la prima volta. In noi scorrono da 4 a 6 litri di sangue. Il sangue è un tessuto liquido prodotto dal midollo osseo, composto da plasma e da elementi corpuscolati. Il plasma è un liquido formato prevalentemente da acqua, ma contenente anche proteine e nutrienti. Gli elementi corpuscolati, invece, sono globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. I globuli rossi trasportano l'ossigeno alle cellule dell'organismo e ne rimuovono l'anidride carbonica. I globuli bianchi sono parte del sistema immunitario, mentre le piastrine hanno un ruolo importante nella coagulazione. Il sangue assolve compiti importanti, trasporta l'ossigeno agli organi e ai tessuti, oltre agli elementi nutritivi, al calore, agli ormoni, ai segnali che regolano le nostre funzioni, le nostre energie, il sonno e l'umore. Si occupa di liberarsi degli scarti, ripulendo il corpo dall'anidride carbonica ed altri elementi indesiderati, combatte le infezioni e respinge gli invasori esterni. Nel corpo umano ne scorrono dai 4 ai 6 litri. L'apparato circolatorio che ne costituisce il serbatoio si estende per poco meno di 100.000 chilometri, vale a dire più di 2 volte la circonferenza terrestre, e per la maggior parte è fatto di capillari, minuscoli vasi sanguigni che raggiungono quasi ogni cellula del corpo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
4: L'episodio numero 35 di Racconti di Viaggio ci porta in Europa, in una città amatissima dagli italiani, Amsterdam. E per raccontarvela come piace a noi, non da turisti ma da viaggiatori, chi meglio di Valentina Vinci, blogger e imprenditrice del tour operator Insolita Amsterdam. Valentina vive e lavora ad Amsterdam da anni. Ha anche un podcast molto carino dedicato alla città che assolutamente dovete ascoltare. Si chiama Casa Amsterdam. Valentina ci racconterà una città appunto insolita, con gli occhi oramai di una vera Amsterdammer. Buon ascolto e buon viaggio! Ciao Valentina, benvenuta a Racconti di Viaggio.
5: Ciao Nadia.
4: Tu sei collegata da Amsterdam, la città dove vivi e dove hai aperto anche la tua attività, città della quale oggi ci svelerai un sacco di curiosità. Prima di iniziare, ti va di raccontarci com'è che sei finita ad Amsterdam?
5: Sì, certo, la mia storia è un po' complessa in realtà, perché nel mio percorso, almeno inizialmente, Amsterdam non era in programma, cioè la scelta della destinazione è stata totalmente casuale. Io sono pugliese, ma ho studiato al nord Italia e finiti gli studi mi era venuta in mente l'idea di fare un'esperienza all'estero di qualche mese. Quindi ho iniziato a cercare lavoro in pratica dall'Italia, l'ho trovato ad Amsterdam e alla fine la mia intenzione era quella di rimanerci qualche mese, poi piano piano invece ad Amsterdam sono cresciuta in tutti i sensi, sia anagraficamente che anche lavorativamente, e poi ci sono rimasta. Attualmente sono quasi 9 anni di vita vissuta in Olanda, precisamente appunto ad Amsterdam, perché Amsterdam poi ad Amsterdam ho costruito di fatto tutto il mio lavoro. Ho iniziato con la creazione di un blog che parlava di Amsterdam agli italiani, una meta che è sempre un po' forse mitologica nella mentalità di molti italiani. E dopodiché ho preso un patentino per effettuare visite guidate e ho iniziato a fare visite guidate in città. Sono un po' allargata, diciamo, perché dopo il successo che pian piano è arrivato ho creato appunto una mia azienda che si chiama Insolita Amsterdam, che mette un po' insieme la mia passione per la città e un po' tutte le mie competenze. Tieni presente che ci occupiamo di accompagnare italiani e viaggiatori alla scoperta di Amsterdam attraverso visite guidate ed esperienze su misura. Quello che a me interessa nel mio lavoro quotidiano è comunicare la cultura di Amsterdam e di creare anche un ponte tra la cultura italiana e la cultura olandese, che sono molto diverse tra loro e che secondo me possono, insomma, essere anche compatibili se spiegate nel modo giusto.
4: Quindi chi meglio di te per raccontarci Amsterdam? Io sono stata in realtà ad Amsterdam una vita fa, era una delle tappe del mio Interrail, ero un sacco giovane. Però ricordo ancora molto bene il disprezzo degli Amsterdammer, si chiamano così, giusto? Parola difficilissima poi, nei confronti dei turisti che quando invadevamo con noncuranza le piste ciclabili. Quindi ti volevo chiedere, ma in questi anni qualcosa è cambiato oppure la situazione è rimasta la stessa e quindi lo stesso odio per i turisti che invadono le piste ciclabili esiste ancora?
5: Allora, ti rispondo subito, diciamo nettamente, sì, gli Amsterdammer odiano ancora i turisti o comunque odiano tutti coloro che siano in grado di camminare davanti, nella loro strada, sulla loro strada. Anche io mi ritengo un Amsterdammer, quindi un abitante di Amsterdam, e come buona Amsterdammer utilizzo anche io la bicicletta ogni giorno. Il problema principale è che i turisti camminano completamente incuranti del fatto, che sulla loro strada debbano vivere pacificamente biciclette, automobili, motorini e chiaramente anche i pedoni. Ed è forse un modo strano di pensare un ambiente urbano, cui noi italiani non siamo molto abituati, perché in Italia siamo abituati all'utilizzo massiccio dell'automobile, mentre da queste parti l'automobile è davvero un optional o comunque un qualcosa da, diciamo, da ricchi, va. Perché abbiamo tutti la bicicletta, quasi nessun Amsterdammer possiede un'automobile, quindi abbiamo un tipo di mobilità molto più tranquilla da un certo punto di vista, ma anche più frenetica, perché la bicicletta da queste parti viene utilizzata come mezzo di trasporto e non come qualcosa per fare una passeggiata. Quindi questo spiega un po' la rabbia, diciamo, degli olandesi quando si trovano in contatto davanti dei turisti che sono un po' spensierati nelle loro passeggiate. E chiaramente l'olandese utilizza la bicicletta per raggiungere due punti differenti. Parte da casa per arrivare al lavoro, deve farlo nel minor tempo possibile. Se trova dei turisti in mezzo alla sua strada, probabilmente li investe, pur di arrivare in orario al lavoro, insomma.
4: È un odio giustificato, dai.
5: Diciamo così, sì.
4: Come ci accennavi prima, il tuo tour operato si chiama Insolita Amsterdam. Però prima di raccontarci delle cose insolite da vedere in città, ti va di dirci quali sono invece le cose, magari più mainstream, come si dice, ma imperdibili da vedere ad Amsterdam?
5: Certamente. Allora, Amsterdam è una città particolare, partiamo da questo presupposto. A differenza di altre capitali europee, Amsterdam non ha niente che sia riconoscibile guardando una cartina geografica. A Parigi, no? Noi conosciamo la Torre Eiffel, a Roma conosciamo il Colosseo, ad Amsterdam dobbiamo un po' andarci a cercare, a scovare quelle cose che sono un po', il cuore della città, o comunque i posti che ne possono esprimere le caratteristiche. Quindi, piuttosto che parlare di cose imperdibili, io parlerei proprio di zone della città imperdibili o comunque di luoghi un po' più, in maniera un po' più espansa. Quindi, io consiglierei sicuramente la visita al quartiere a luci rosse, che è il primo quartiere che incontri nel momento in cui arrivi in città. Arrivando probabilmente in città, la prima cosa che vedrai è la stazione centrale. Di fronte alla stazione centrale c'è il quartiere a luci rosse, che si trova in quella posizione perché è il quartiere storico di Amsterdam, il primo quartiere ad essere stato creato e generato. Non è nient'altro che il quartiere portuale della città, quindi al suo interno racchiude tutta la storia e il cuore di Amsterdam. Lì nel quartiere ci sono gli edifici del 1600 di Amsterdam, che quindi nascondono anche un sacco di leggende, un sacco di storie interessanti legate al commercio e alla navigazione. Ovviamente tutti conosciamo quel quartiere come quartiere a luci rosse, realmente si chiama quartiere de Wallen. Quindi quello che io consiglierei è di visitarlo al mattino, intorno alle 8, alle 9 del mattino, quando si può apprezzare la sua natura, e poi anche la sera magari per vedere, perché no, le vetrine che comunque fanno parte di Amsterdam, perché è un quartiere dove convivono un po' tutte le anime di Amsterdam, cioè l'anima culturale, l'anima sociale e anche chiaramente l'anima economica, che è il cuore dell'esercizio della prostituzione all'interno del quartiere. Terminata la visita di questa zona, io continuerei verso l'ex quartiere ebraico della città, che raggiunge poi il fiume Amstel, che è il fiume che dà i natali alla città, perché in quella zona dove ci sono dei bellissimi canali ed è quindi molto panoramica, ci sono anche le famose case storte di Amsterdam, le case pendenti, che sono il vero e proprio patrimonio storico-artistico della città e che secondo me vale appunto la pena di vedere. Insomma, queste sono le cose che secondo me vale la pena vedere per chi arriva soprattutto ad Amsterdam e ci resta per poco tempo, magari per un weekend. Se invece poi si ha più tempo a disposizione, chiaramente si può allargare un attimo anche il percorso e le zone che possono essere visitate.
4: Abbiamo quindi più tempo a disposizione, quindi ora ti vorrei chiedere degli aspetti insoliti. Cosa ci consigli di vedere di insolito ad Amsterdam? E ti chiedo però di raccontarlo in una maniera un po' particolare, cioè di dirmi in ogni stagione cosa consiglieresti di fare e di vedere.
5: Ok, va bene, accetto la sfida. Allora, partiamo col dire, secondo me, una cosa importante, che ad Amsterdam, e io questo lo dico spesso a chi viene con me alle visite guidate, secondo me non esiste la quarta stagione. Per me la quarta stagione è l'estate. Quindi dobbiamo parlare di tre grandi stagioni, l'inverno, l'autunno e la primavera, più o meno, ma poi vi spiego perché in corso d'opera. Partiamo con l'inverno, che è una stagione in realtà molto, molto fredda. L'inverno ad Amsterdam è molto lungo, parte da ottobre, metà ottobre e si protrae più o meno fino a metà aprile, quindi la temperatura rimane molto rigida in tutti questi mesi. E la cosa secondo me più insolita e più bella da poter fare ad Amsterdam, soprattutto tra febbraio e marzo, è pattinare sui canali ghiacciati.
4: E qui ti volevo.
5: Questa è una cosa molto insolita, sia perché proprio l'attività del farlo è insolito, no? Bisogna anche avere delle skills, che per esempio io non possiedo, non sono in grado di pattinare, sono pugliese, quindi figuriamoci, se ho contatti, ho mai avuto contatti con il ghiaccio o con la neve. Però è un'esperienza bellissima perché capita soltanto ormai pochissime volte. L'ultima volta che abbiamo avuto la glaciazione dei canali, così come la chiamo io, è stata nel 2018 e nel 2021. Quindi è un evento raro e se ti trovi in città in quel momento è molto interessante perché che cosa assisti? Cioè, ti trovi davanti a uno spettacolo incredibile. Il fatto che i canali che tu sei abituato a vedere sempre in forma liquida, perché appunto l'acqua è liquida, improvvisamente si crea uno strato di ghiaccio, probabilmente tra i 10 e i 15 centimetri, talmente spesso da permettere a noi Amsterdammer di camminare, quindi di scendere sul canale, accanto alle houseboat, accanto alle case barca che trovi sul canale, di camminare e poi di magari pattinare se sei capace. Penso che questa sia una cosa abbastanza insolita da fare, in inverno. Poi passiamo alla primavera, che è una stagione, diciamo, che porta un po' di speranza a noi Amsterdammer, perché il tempo inizia ad essere un po' più clemente, un po' più mite, riusciamo ad avere delle temperature intorno ai 15 gradi, per essere un po' generosi, ed è la stagione in Olanda della fioritura dei tulipani. Questo è un evento importantissimo per tutta la stagione turistica olandese, perché i tulipani prodotti ed esposti sono veramente tanti, e quello che io consiglio è la visita dei campi di tulipani che non si trovano ad Amsterdam, ma che si trovano nella provincia di Amsterdam e anche in altre zone dei Paesi Bassi, da fare rigorosamente con una bicicletta. Quindi noleggiare una bicicletta e andare in giro per i campi in fiore, che ospitano tulipani praticamente di tutti i colori e di tutte le tipologie. Una cosa però importante da dire è che questi campi sono privati, quindi non è possibile, diciamo, camminare all'interno dei parchi e fare le bellissime fotografie che poi possiamo postare su Instagram, ma bisogna rispettare chiaramente il lavoro delle persone che con questi fiori vivono e guardarli semplicemente dalla recinzione. Quindi va benissimo fare questa esperienza insolita, quindi biciclettare in mezzo ai campi, però sempre chiaramente nel rispetto delle regole. L'ultima stagione, secondo me, è importante e rilevante, è l'autunno. L'autunno perché è la stagione del foliage e ad Amsterdam, soprattutto nella zona dei canali, il foliage è veramente, veramente bello. L'ultimo autunno è stato veramente spettacolare, con una città semideserta, e vedere tutte queste foglie lungo i canali e sulle case barca è stato veramente emozionante. Quindi io, come attività da fare in autunno, consiglierei proprio prendere un bel libro, scegliere una panchina nella zona dei canali, possibilmente tra Brouwersgracht e Keizersgracht, sedersi lì e leggere un bel libro. Quindi questa è l'esperienza insolita che consiglio per l'autunno.
4: Ma luglio e agosto, quindi?
5: Allora, stavo proprio arrivando a quei mesi caldi, che in realtà sono caldi per il sud dell'Europa, ma che per il nord Europa non sono poi così caldi. L'estate Amsterdammer dura all'incirca una settimana, massimo due settimane. In quel momento abbiamo una temperatura intorno ai 25-27 gradi, se siamo molto fortunati. La cosa più bella in assoluto da fare è prendere una barca e navigare lungo i canali di Amsterdam. Le barche a noleggio sono veramente tantissime, ci sono un sacco di società, di compagnie che ti permettono di noleggiare la barca anche senza patente nautica, perché all'interno dei canali si può guidare anche in questo modo, e la barca non è nient'altro che un espediente per poter organizzare un aperitivo con gli amici oppure addirittura un barbecue itinerante. Non so se lo sai, Nadia, però per esempio gli olandesi sono amanti del barbecue, cioè farebbero barbecue praticamente ovunque,
4: e hanno sempre uno
5: anche in barca, e hanno sempre uno pronto nella borsa, perché al primo raggio di sole, alla prima temperatura percepita superiore ai 20 gradi, iniziano a cucinare, a fare il barbecue. Quindi questa è una caratteristica incredibile. Una volta poi terminato il giro in barca, il barbecue si sposta al parco, quindi il parco è il secondo luogo dove poter fare il barbecue. A questo punto ti consiglio anche qual è il mio posto per fare il barbecue. Io preferisco i parchi cittadini, però fuori dal centro, quelli che sono un po' i parchi delle persone di quartiere, no? Dove c'è molto più spazio, pochi turisti, moltissimo verde, puoi fare attività fisica, puoi prenderti una birra con gli amici, e quello che a me piace di più è il Westerpark, dove appunto puoi praticamente fare tutte queste attività e essere veramente felicissimo. È la cosa migliore che ti possa succedere ad Amsterdam, fare un barbecue con gli amici o al parco oppure in barca.
4: E ci piace questa come cosa. Ora però ti chiedo se ti va di condividere con noi un pezzetto della tua Amsterdam. Dalle tue parole si capisce che tu ami molto questa città dove hai scelto di vivere e di lavorare. Però ti va di raccontarci, di svelarci un quartiere, le strade, dei locali che tu ami particolarmente?
5: Certamente accetto la sfida e ti racconto di quello che è il mio quartiere del cuore, che si chiama Jordaan. È un quartiere in realtà abbastanza conosciuto, abbastanza famoso, ed è il quartiere degli artisti di Amsterdam, cioè un quartiere che negli anni 60 è stato pian piano ricostruito. Il comune di Amsterdam ha donato parte degli edifici, degli appartamenti a dei giovani artisti che hanno creato lì il proprio atelier e quindi hanno fatto diventare tutta l'area un'area molto, diciamo, intellettuale. Tanto intellettuale che ancora oggi quest'area, che è comunque cambiata nel tempo, non è chiaramente come era negli anni 60, però ancora oggi rimane molto Amsterdammer. Amsterdammer significa che è una zona dove abitano gli olandesi, quindi anche molto poco contaminata da quelle che possono essere tutte le altre culture e nazionalità che vivono e convivono ad Amsterdam. Amsterdam è una città abbastanza piccola, ha solo 900.000 abitanti, però all'interno della città convivono 180 nazionalità diverse. Quindi rimanere, cioè lasciare avere un quartiere, lo Jordan, ancora molto local, ancora molto caratteristico, secondo me è anche una grande impresa. In questo quartiere, che è appunto il quartiere Amsterdamer, la cosa secondo me più bella da fare è rilassarsi. Amsterdam non è una città caotica, lo sto dicendo dall'inizio di questa chiacchierata e ti sto in realtà proponendo solo attività che sono molto rilassanti, no? La bicicletta, il barbecue al parco, la panchina, il libro sulla panchina. Questa è la mia visione di Amsterdam in realtà. Perché è proprio quello che si respira in questo quartiere, cioè una rilassatezza, una tranquillità nel condurre la propria giornata e felicità che si concretizza poi nel prendere un caffè, un cappuccino, riva canale da uno dei localini che si trovano nel quartiere. E il quartiere che io consiglio per fare questo è Tazzina. Anche se il nome è italiano, il locale non è italiano, è dacio 100%. Che è una bellissima terrazza esterna dove nelle giornate di sole o il primo raggio di sole ci si mette tutti fuori e si beve lì il caffè per 2, 3, 4 ore consecutive. Magari si aspetta un amico che passa con la bicicletta, che si ferma, ti vede, ti saluta, inizia a parlare con lui, poi passa l'amico successivo. Insomma, questo è lo spirito del quartiere. Tazzina, quindi il nome del locale, che serve molto per la tradizione, diciamo, olandese. Se invece volete fare qualcosa di un po' più giovanile, un po' posh, c'è un localino sempre vicino a Tazzina che si chiama Toki, che è un bellissimo caffè molto giovanile dove oltre a prendere il caffè e un pezzo di torta puoi rimanere a lavorare tutto il giorno. Apre alle 8 del mattino e chiude alle 18, quindi puoi passare la giornata lì insieme a quelli che sono poi i creativi del quartiere. Anche questa è una cosa molto Amsterdammer.
4: E non è male, visto che anch'io lavorerò sempre smart e quindi un ottimo consiglio.
5: Sì, tra l'altro lo smart working, il remote working ad Amsterdam è una quasi routine, c'è sempre stato, perché Amsterdam è una città che ha moltissimi freelance, quindi freelance, piuttosto che lavorare in un ambiente, diciamo, tradizionale come quello che può essere un ufficio, preferiscono queste caffetterie molto così giovanili, dove poter passare la giornata e magari scambiarsi opinioni con altri professionisti, con altre persone.
4: Tu hai parlato di caffè, cappuccino, quindi mi hai un po' introdotto alla prossima domanda. In questo podcast noi parliamo sempre di cibo, però in realtà io ho un po' paura a farti questa domanda, perché ho ascoltato un episodio del tuo podcast, così sveliamo che è anche tu un podcast di cui poi parleremo, che si chiama Casa Amsterdam, e hai dedicato proprio una puntata al cibo. Ora io la puntata l'ho ascoltata. E devo dirti che ho un po' paura a farti questa domanda. Come si mangia in Olanda? Chiesta poi a una pugliese.
5: Allora, cosa si mangia in Olanda? Avrebbe tantissime risposte in realtà, più che altro come si mangia in Olanda? Perché se lo chiedi a un qualsiasi italiano ti dice che in Olanda si mangia malissimo. Il punto è che in Olanda, ad Amsterdam soprattutto, perché poi nel resto dell'Olanda la situazione cambia leggermente, perché chiaramente tutti gli altri posti, i piccoli villaggi e le altre città sono molto più locali, no? Molto più dacio di quanto possa essere Amsterdam. Però Amsterdam in sé possiede una quantità di culture, di cucine che ti lasciano in realtà sempre contento. Cioè, qualsiasi cosa tu abbia voglia di mangiare, ad Amsterdam lo troverai, anche a qualsiasi ora della notte. Trovare da mangiare durante il giorno è un po' più difficile, perché gli olandesi non hanno la cultura del cibo e quindi non concepiscono il pranzo nella modalità italiana, però sicuramente troverai cucine da tutto il mondo, dalla sudamericana, sudafricana, thailandese, asiatica. Perché Amsterdam e l'Olanda hanno un fortissimo rapporto con la cucina asiatica per via degli scambi commerciali del 1600 fatti dalla Compagnia delle Indie Orientali. Quindi Amsterdam ha portato con sé nei secoli queste tradizioni e queste usanze, le ha assimilate e ha non solo imparato ad apprezzare la cucina di altri popoli, ma poi ha inserito le caratteristiche di queste cucine all'interno della propria tradizione gastronomica, chiamiamola così. E se dovessi chiaramente nominare magari tre piatti che sono proprio Dutch e che non appartengono però alle altre culture, ti direi pancakes, che sono chiamati pannekoeken in Olanda, che sono in pratica i pancakes per lo più salati, che si mangiano a pranzo, a cena, indistintamente, in qualsiasi orario del giorno e della notte. Poi c'è lo Stamppot, che è un nome che lo so che fa paura, ma in realtà è un purè di patate, quindi patate schiacciate con una polpetta di carne, molto aromatizzata, ma comunque molto buona. E poi la terza cosa, un po' scontata, però in realtà molto amata dagli olandesi, sono le famose patatine fritte. Quindi se metti insieme patatine fritte, pancakes e Stamppot, non puoi sbagliare. Come bonus, diciamo come bonus, proprio per essere super Dutch, consiglio invece l'aringa cruda. Di questa sicuramente ne hai già sentito parlare. È un sapore per intenditori, diciamo
6: Sì,
5: così. A
6: per
5: me,
6: stomaci forti.
5: per esempio, non piace tanto. Ricordo ancora la prima volta che l'ho mangiata e dopodiché non ho più replicato, però è chiaramente una cosa super Dutch. Per provare un'esperienza, diciamo, insolita olandese al 100%, l'aringa va mangiata. Quindi assolutamente, se c'è qualcuno che vuole rischiare, la consiglio, ecco.
6: Però ci accompagniamo delle ottime birre.
5: Sì, birre tante quante ne vuoi, ci sono moltissime birre belga, chiaramente data la vicinanza, e ci sono anche delle ottime birre olandesi. Una birra che mi sento di citare e nominare è la birra del mulino, cioè ad Amsterdam esiste una birreria che si chiama Brouwerij et Hy, con un nome difficile, un nome olandese, che è una birra prodotta all'interno di uno dei pochi mulini rimasti ancora attivi in città. Ed è una birra che è adatta a tutte le stagioni, cioè ogni stagione ha la sua birra artigianale prodotta. Quindi è una cosa, secondo me, da provare. Quindi se venite in visita ad Amsterdam e volete assaggiare questa birra, cercate semplicemente sul Google, birra del mulino birreria di Amsterdam e troverete questo indirizzo.
6: Ora però ci devi parlare del tuo podcast. Com'è nata l'idea e di cosa parla Casa Amsterdam?
5: Allora, Casa Amsterdam ha un nome un po' informale, diciamo. L'ho creato in questo modo, ho dato questo nome un po' perché volevo creare una sorta di finestra su quella che è la vita che noi viviamo ogni giorno da Amsterdammer. È un po' un modo per far entrare l'ascoltatore in casa mia, quindi in un ambiente anche abbastanza intimo, e per fargli conoscere qualcosa che magari di Amsterdam non conosce, che gli può essere utile per organizzare un suo eventuale viaggio o che semplicemente magari accende un ricordo, no? Su un'esperienza di visita magari fatta ad Amsterdam. È un po' come una visita guidata, diciamo così, in modo solo audio, no? Che puoi fare in mia compagnia direttamente dal divano di casa tua, perché durante le puntate ti accompagno passo passo nella conoscenza e nella comprensione di Amsterdam e degli olandesi. Ne avevo parlato già all'inizio di questa chiacchierata, no? Per me l'aspetto culturale è molto importante nel racconto di un luogo, quindi mi ritengo anche in tutto il percorso che ho fatto, una guida che non solo racconta la storia di un posto, ma che proprio ti fa conoscere la cultura del posto, e secondo me questo è il valore aggiunto.
6: Anche perché poi tu chiedi, come ci dicevi, ai tuoi ascoltatori di raccontare le loro esperienze. Quindi ecco, seguitela perché se avete delle curiosità, dei ricordi su Amsterdam, è probabile che possiate finire anche su una puntata del tuo podcast.
5: Sì, esatto, ogni episodio, diciamo che in ogni episodio non sono sola, perché ho chiesto alla mia community di contribuire alla stesura, alla realizzazione delle puntate con un loro contributo audio, che poi viene chiaramente inserito nell'episodio, con quelli che sono i loro aneddoti, i loro ricordi, oppure anche le loro esperienze strane. Per esempio, in una puntata in cui si parla delle case di Amsterdam che sono così particolari, no? Che sono, hanno delle scale molto ripide e che non hanno le tende alle finestre.
6: Questa cosa a me mi ha sconvolto. Io devo dire che adesso ogni volta che esco per la mia passeggiata e sbircio dentro una finestra mi sento una guardona e mi sento giudicata perché ad Amsterdam non lo fanno, sappilo.
5: No, ma sei un Amsterdammer, quindi ti puoi giustificare in questo modo. E, dicevo, in questa puntata qui una ragazza mi ha raccontato di essere caduta in modo molto brutto dalle scale, una cosa che è altamente probabile ad Amsterdam perché le scale sono così piccole, così ripide, così strette che succede praticamente a tutti, però nel suo caso chiaramente è stato un evento per cui l'hanno presa in giro per molto tempo, perché agli olandesi questo non succede, nonostante loro siano alti 1,90 m ed abbiano 46 di scarpe, quindi i paradossi della vita, diciamo.
6: Valentina, siamo arrivati all'ultima domanda di questa nostra chiacchierata, la domanda con cui concludo sempre questa seconda stagione del podcast. Quindi ti devo chiedere che souvenir ci consigli di riportarsi da Amsterdam?
5: Allora, domanda in realtà difficile, però ti voglio, diciamo, dare una chicca, perché questo è un regalo che io stessa cerco di portare in Italia ogni volta che poi torno magari dai miei parenti o dai miei genitori, ed è un souvenir particolare perché riproduce una casetta di Amsterdam in ceramica che all'interno contiene del Ginever, cioè del gin olandese. Quindi devi immaginare un piccolo soprammobile, chiamiamolo così, a forma di casetta olandese, con il suo bellissimo frontone e la sua bellissima facciata, con all'interno e cava il gin olandese, quindi un liquido, e con una piccola ciminiera coperta con della cera lacca per contenere il gin. Quindi agitando poi semplicemente la casetta senti che all'interno c'è del liquido, c'è del gin, lo puoi stappare e bere. Quindi è un modo per avere un pezzettino di Amsterdam in casa, ma anche per fare un viaggio, diciamo, nella tradizione alcolica olandese, se vogliamo, perché il gin è una produzione molto famosa e molto importante da queste parti.
6: Carino come souvenir, soprattutto anche in questo caso insolito. Allora Valentina, vorrei ricordare un attimo a chi ci ascolta quali sono i tuoi siti, perché chi ti volesse contattare per un tour ad Amsterdam, speriamo che si possa fare presto, ti può contattare e chiederti anche dei consigli per organizzare il viaggio. Ti trovano su insolitaamsterdam.com, insolita-amsterdam su Instagram, dove fai un sacco di racconti, molto prima, lo dicevamo prima di iniziare questa puntata, molte news su Amsterdam le trovate prima sul canale di Valentina e poi arrivano anche sui media italiani. E ovviamente il tuo podcast che è Casa Amsterdam.
5: Esatto, tutto corretto, e in linea generale mi trovate sempre online come Insolita Amsterdam. Cercando su Google troverete i miei articoli del mio blog con tantissimi consigli, dritte, tips per visitare Amsterdam e poi il resto dell'Olanda.
6: Valentina, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite, ma ti chiedo di salutarci in olandese.
5: Perfetto, e il saluto olandese è molto semplice. Doei doei.
6: Grazie a voi che ci avete ascoltati, io vi do appuntamento come sempre al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
3: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate www.raccontidimarche.it/podcast.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri, Donne, Ramona.

Per realizzare uno sceneggiato televisivo mi occorrevano una contorsionista e un bravo lanciatore di coltelli. Mentre la contorsionista avrebbe dovuto eseguire soltanto il suo numero, il lanciatore di coltelli avrebbe avuto le funzioni di istruttore dell'attore che faceva appunto la parte di un lanciatore di coltelli e che era assolutamente a digiuno della materia. Feci sapere all'ufficio scritture che per primo mi sarebbe stato necessario il lanciatore, che si presentò 2 giorni dopo in sala prove. Era un quarantenne alto, aria da macio, baffetti sottili e lunghe basette. Si chiamava Pedro, ma era nato a Ravanusa, in Sicilia. Gli spiegai che l'attore non avrebbe davvero lanciato i coltelli, che la tavola d'appoggio dell'attrice, che avrebbe costituito il bersaglio, era truccata. I coltelli erano già nascosti dentro la tavola, avrebbero dato l'impressione di configgersi nel legno, mentre in realtà ne uscivano velocemente. Un trucchetto ottico. A me bastava che insegnasse all'attore i movimenti esatti da fare, la posizione da assumere. Pedro aveva di natura sua un inquietante sguardo torvo, che alla mia spiegazione si fece ancora più torvo. Allora, tutto finto? Certamente. Non pretenderà che faccia lanciare contro un'attrice dei coltelli veri da uno sprovveduto. Inalberò un'aria offesa. Dopo che l'ho istruito io, non sarà più uno sprovveduto. Senta, tagliai corto, faccia come dico io e basta. Mi lanciò uno sguardo carico d'odio, ma tra tanti lanciatori di coltelli, l'ufficio scritture doveva mandarmi proprio il più permaloso? L'indomani, alle prove, non si presentò. Dall'ufficio scritture mi fecero sapere che il lanciatore era stato convocato dalla polizia perché la sera avanti, dopo lo spettacolo del circo, un incauto spettatore aveva fatto delle proposte alla fidanzata del lanciatore e questi l'aveva malredotto. Venne il giorno dopo, più torvo che mai. In pochissimo tempo divenne molto amico dell'attore che stava istruendo e questi mi riferì che Pedro gli aveva confidato d'essere gelosissimo della sua ragazza, ossessionato addirittura, tanto che non era la prima volta che mandava qualcuno all'ospedale e aveva aggiunto che se la ragazza l'avesse tradito non avrebbe esitato ad uccidere il rivale. «E anche la ragazza, suppongo», dissi. «No, la ragazza no, l'ama troppo per farle del male». Il lanciatore finì il suo lavoro e fece venire la contorsionista Ramona. Era una ragazza incantevole, dolcissima, bruna, non alta, ma dotata di un corpo perfetto, una macchina superlativa. La prima volta che si esibì in sala prove sconvolse dal primo all'ultimo i maschi presenti. Una cosa è guardare un contorsionista al centro di una pista da circo e un'altra è averla ad 1 metro di distanza. Sono convinto che in tutti gli appartenenti al genere maschile che la stavano a guardare, i pensieri fossero non proprio sotto il segno dell'arte. Credo che in quel momento si fossero persuasi che il Kama Sutra era un sillabario delle scuole elementari. Ramona era cosciente dell'effetto e se ne compiaceva, lanciando sguardi languidi a destra e a sinistra. Quell'esibizione fece sì che tutti gli uomini cadessero ai suoi piedi. Siccome le prove si svolgevano la mattina, Ramona il primo giorno accettò l'invito a pranzo del primo attore. Il secondo giorno andò a pranzo con il regista, il terzo con il secondo attore. A quanto mi fu dato di sapere, una volta terminato il pranzo, Ramona era libera fino alle 7 di sera. Che il suo accompagnatore, se ne aveva voglia, si regolasse di conseguenza. Il quarto giorno toccò a me, che ero il produttore. Era stata Ramona a proporsi. «A te non va di invitarmi a pranzo». Mentre mangiavamo le dissi, a scanso d'equivoci, che dopo avevo un impegno. A metà pranzo lei mi domandò, con aria svagata, se Manrico, un attore di terz'ordine, ma un gran bel ragazzo, assentandosi per qualche giorno, mi avrebbe portato danno. «Stai scherzando? Tra 2 giorni cominciamo a registrare, perché me lo chiedi?» «Così». Si alzò, andò a telefonare. Al ritorno mi disse che aveva chiamato Manrico e che questi sarebbe passato a prenderla. Capii che era intenzionata a intrattenersi con lui fino alle 7. La lasciai al ristorante e me ne andai. Quella sera stessa l'ufficio scrittura mi telefonò a casa per informarmi che Manrico non sarebbe stato presente alle prove perché ricoverato all'ospedale con sospetta frattura del cranio. Un incidente d'auto? Ma che? È stato sorpreso in un alberghetto dal fidanzato della contorsionista con la quale stava facendo l'amore. Ebbi come un lampo.
Il fidanzato è lanciatore di coltelli? Perché non lo sapevi? L'indomani alle prove Ramona si presentò tranquilla, serena e con un'aria beata. «Oggi vieni a pranzo con me», le ordinai. Quando fumo a tavola le dissi che esigevo una spiegazione. «Sei stata tu ad avvertire Pedro». L'azzurro dei suoi occhi mentre mi guardava era un lago sereno. «No, sarebbe stato un gioco troppo scoperto. Gli ho fatto fare una telefonata anonima da un amico del circo». La guardai esterrefatto. «Mi spieghi perché?» Sorrise, gli occhi sognanti. «Amico mio, tu non riuscirai mai neanche lontanamente ad immaginare che cosa sia di meraviglioso, di indescrivibile la nostra riconciliazione. Dio, che notte è stata stanotte! Ci siamo addormentati stremati, ancora abbracciati, alle 6 del mattino. Nelle prime 2 ore Pedro è stato un toro furioso, schiumante. Tra le sue braccia mi sono sentita morire, squarciata. Lo imploravo di smettere, ma lui continuava con un vigore bestiale. Poi ad un tratto è diventato tenero. Mi ha chiesto perdono, continuando a possedermi con una dolcezza infinita, estenuante. Quindi proseguì a lungo, entrando anche in dettagli. Che potevo fare? Riunì quelli che ancora non erano stati con Ramona e li avvertì del pericolo. Ma per fortuna Manrico, dopo 3 giorni, poté tornare a lavorare. Ma io non osai dirgli che a mandarlo all'ospedale era stata praticamente Ramona, per ricavarne una notte di piacere.

0: Il racconto.
1: Helen Keller, 1880-1968, di Carmen la Terza.

Paladina dei diritti delle persone con disabilità e grande promotrice dell'educazione scolastica per non vedenti, Helen Keller parte dalla propria esperienza personale per spronare le persone disabili e portare la causa dei diritti dei ciechi all'attenzione di politici e governanti. Rimasta senza vista e udito nella prima infanzia, Helen Keller combatte una vita intera per uscire dall'oscurità e viaggia senza sosta negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l'obiettivo di aiutare i disabili e raccogliere fondi per l'apertura di scuole a loro dedicate. Helen Keller nasce il 27 giugno 1880 a Tuscumbia, in Alabama. È la primogenita del capitano Arthur Keller e di sua moglie Kate. La piccola Helen cresce forte e sana fino ai 19 mesi, quando si ammala all'improvviso, probabilmente di meningite. La prognosi è negativa e c'è grande sorpresa quando Helen supera la fase acuta e si rimette in forze. La madre però si accorge presto degli strascichi lasciati dalla malattia. Helen è diventata cieca e sorda. La prima grande difficoltà che la famiglia affronta è quella comunicativa. Helen, molto intelligente, vuole farsi capire. Inventa così una sorta di linguaggio con 60 segni convenzionali. La vita della piccola però è molto complicata. Vorrebbe giocare, ma inciampa spesso e sbatte contro le cose. La sua condizione induce i genitori a coccolarla più del dovuto e lei finisce per imporre il suo carattere forte e deciso. I piccoli incidenti domestici sono così all'ordine del giorno che i genitori comprendono di doverla aiutare e la portano da un famoso medico di Baltimora. La diagnosi non lascia spazio a dubbi. La cecità e la sordità di Helen non sono recuperabili. Il medico però consiglia ai genitori di rivolgersi ad Arthur Graham Bell, l'inventore del telefono, che ha passato molti anni a lavorare con i ciechi. È lui a spingerle a contattare l'Istituto Perkins per ciechi di Boston per richiedere un insegnante che possa aiutare Helen a imparare a leggere e scrivere e a risolvere lo scoglio della comunicazione. I genitori così si mettono in contatto con la scuola e ottengono l'aiuto di un'ex allieva, Anne Sullivan. La giovane ha 20 anni e ha avuto un problema agli occhi quando ne aveva 16. Grazie a un'operazione però ha recuperato in parte la vista. Anne accetta di trasferirsi a casa di Helen, che descrive il suo arrivo come il giorno più importante della mia vita. Gli inizi non sono semplici. Anne cerca di insegnare a Helen le parole facendole toccare gli oggetti e tracciando poi i segni dell'alfabeto sul palmo delle sue mani in una sorta di spelling tattile. Helen però non riesce a stabilire una connessione tra l'oggetto e la parola. A farla sbloccare è la parola acqua. Anne le fa scivolare sulle mani un po' d'acqua e poi compita la parola con le dita come al solito. Helen così comincia a imparare le parole. È intelligente e veloce nell'apprendimento, anche se resiste ai tentativi di Anne di correggere i suoi eccessi. All'ora di pranzo, per esempio, la famiglia le ha dato una brutta abitudine. Helen mette le dita nei vari piatti per prendere il cibo. Anne la invita a usare le posate, ma Helen si ribella e lancia a terra un cucchiaio, finendo in punizione. L'intento di Anne però è educativo perché vuole che Helen sia trattata come una bambina normale. Helen ci impiega un po' a capirlo e di tanto in tanto mette a dura prova la pazienza della sua insegnante. Una volta la chiude persino a chiave in una stanza e il padre è costretto a usare una scala per farla uscire dalla finestra. Con il passare del tempo, però, Helen diventa una studentessa modello e la sua più grande gioia è imparare nuove parole. Non dimenticherà mai il momento in cui riesce per la prima volta a dire con lo spelling delle mani il suo nome e cognome. Sono nata per la seconda volta in quel giorno. Da quel momento conoscevo il mio nome, ero una persona. Potevo capire le persone e farmi capire da loro.
Per capire cosa le viene detto, Helen mette le dita sul volto e sulla gola di Anne. Impara così a leggere le labbra. È testarda e perseverante e si applica molto. Impara infatti a leggere e scrivere in Braille e riesce persino a scrivere nell'alfabeto normale. A 7 anni, quando si siede davanti a una tavola in legno con l'alfabeto inciso sopra, tocca le lettere con le dita e poi cerca di memorizzare la forma per riprodurla con la matita. Fa pratica con costanza e diventa brava. Negli anni adotterà anche l'espediente di un piccolo righello per comporre le parole in maniera più ordinata. Le lezioni però non riguardano solo la lettura e la scrittura. Helen impara anche a vestirsi da sola, a rifare il letto e a tenere in ordine la stanza. Poco prima del suo 8° compleanno fa una gita a Boston insieme a Anne e alla madre. La portano sulla spiaggia di Cape Cod. Lei è eccitata e felice al punto che si dirige verso il mare e si lancia contro un'onda. Corre poi tutta contenta verso riva e prende la mano di Anne per farle lo spelling di una domanda che le ronza in testa. Chi ha messo il sale nell'acqua? Nel 1888 Helen lascia la casa di famiglia per rimanere a Boston con Anne all'istituto Perkins per ciechi. Va a scuola con piacere e con sua grande emozione fa anche amicizia con altre ragazze e ragazzi della sua età. Comincia anche a imparare a parlare, cosa che le riesce all'inizio molto difficile perché non può sentire il suono della sua voce. I suoi progressi la fanno sentire una persona normale che può ambire a vivere una vita normale come gli altri. Desidera infatti iscriversi al college e rivela il suo sogno a un amico speciale, lo scrittore Mark Twain. Il pensiero di andare al college ha messo radici nel mio cuore ed è diventato un desiderio sincero che mi ha spinto a mettermi in competizione con ragazze udenti e vedenti per ottenere una laurea. È proprio lo scrittore a incoraggiarla e a organizzare una piccola colletta per permetterle di frequentare la scuola di preparazione al college. La sua famiglia infatti non ha la possibilità di aiutarla e tra l'altro suo padre è malato gravemente e muore poco dopo, lasciando un grande vuoto nel cuore di Helen. Il suo impegno viene premiato e viene ammessa al Radcliffe College. Per lei è una grande conquista e le sue compagne si dimostrano molto sensibili. La eleggono persino vicepresidente della classe. Negli anni di studio, Helen coltiva con costanza la passione per la lettura. Da bambina divorava le fiabe e grazie all'incoraggiamento di Anne ha cominciato a leggere libri più da adulti. Ha imparato così ad amare Shakespeare e la letteratura greca. Tra i suoi libri preferiti, infatti, c'è l'Iliade. Quando legge, Helen si sente una persona come le altre, capace di vedere davvero luoghi e persone. «Nessuna barriera dei sensi mi esclude dal discorso dei miei amici libri». Per la stessa ragione per cui ama i libri, Helen sviluppa un grande amore per i cani. Ha la sensazione che i cani capiscano le sue limitazioni e tendano a starle più vicino e a proteggerla quando è sola. Nel 1903 pubblica la sua autobiografia, ammettendo sinceramente di non riuscire a distinguere molto bene la realtà dalla fantasia, soprattutto in riferimento agli anni della sua infanzia. Non ama molto scrivere di se stessa, ma lo fa per raccontare cosa significhi vivere senza due sensi. Per orientarsi nel mondo ha affinato moltissimo l'odorato, al punto da riuscire a distinguere persino i vari tipi di rose.

Ad aiutarla nella scrittura c'è un professore del Radcliffe College, John Massey. L'uomo si affeziona molto sia a lei che a Anne. Ellen incoraggia il rapporto tra i due, preoccupata anche per la salute di nuovo compromessa degli occhi della sua amica. Anne e John diventano così marito e moglie e Ellen va a vivere con loro. Aiutata da Anne e con il metodo dell'alfabeto manuale, nel 1904 Ellen si laurea con lode in lettere, diventando la prima persona sordo-cieca a conseguire una laurea negli Stati Uniti. A questo punto della sua vita deve decidere cosa fare da grande. Molti la incoraggiano a diventare insegnante, ma lei ha deciso di fare altro. Aiutare le persone come lei ad avere una vita migliore e promuovere l'educazione scolastica per i ciechi. La sua storia è diventata famosa e Helen vuole sfruttare la sua notorietà per combattere le battaglie andando in giro per gli Stati Uniti a tenere conferenze. La prima volta non riesce a dire neppure una parola. È così emozionata che scende dal palco in lacrime. Non ha intenzione però di arrendersi e ci riprova. Non sempre è facile per il pubblico capire cosa dice e così Anne ripete spesso le sue parole. Il tour che le porta in giro per gli Stati Uniti è un grande successo, tanto che viene perfino scritturata come protagonista per un film muto. Nel 1919 vola a Hollywood insieme a Anne e alla loro nuova assistente Polly Thompson. Le riprese sono molto emozionanti. In una scena Ellen vola su un biplano, in un'altra ancora sale in groppa a un cavallo selvaggio che la disarciona. Il suo coraggio le vale il soprannome di Daredevil Helen, Ellen la temeraria. Piano piano Ellen acquista dimestichezza con le conferenze che diventano per lei un mezzo per farsi portavoce di una serie di istanze in cui crede molto. Crescendo, infatti, è diventata anche una convinta sostenitrice dei diritti delle donne. Sostiene in particolare la causa del diritto al voto, persino contro l'opinione di Anne. Spesso, infatti, si ritrova a dover litigare con lei. Helen, però, ha le idee molto chiare e intende sfruttare la sua notorietà anche per svegliare le coscienze. Nel 1924 diventa portavoce ufficiale della Fondazione Americana per i Ciechi, AFB. Il suo compito è raccogliere fondi e Ellen ci si dedica con passione, nonostante spesso debba scontrarsi con tante difficoltà. Per lei le conferenze diventano una vera e propria crociata e le sue capacità oratorie si affinano sempre di più. Sempre accompagnata da Anna e Polly, in un trio che la stampa soprannomina Le Tre Moschettiere, Helen partecipa a 249 conferenze in 123 città e in alcuni casi riesce a mettere insieme somme davvero eccezionali che servono per l'apertura di scuole per non vedenti. Nel 1936 Anne Sullivan muore e per Helen è una grave perdita. Solo l'impegno nella causa riesce a fungere da lenitivo. La separazione dall'amica di una vita è molto dura e Helen si focalizza ancora di più sul lavoro. Inizia così a viaggiare all'estero. Accompagnata da Polly, nel 1937 Helen visita il Giappone, paese di cui si innamora. Visita 39 città e tiene ben 97 conferenze, riuscendo a raccogliere somme sufficienti per l'apertura delle scuole per i bambini ciechi giapponesi. La sua personalità conquista a tal punto i giapponesi che le regalano un cane di razza, Akita, che diventa il primo di questa razza a entrare negli Stati Uniti. Grazie al suo attivismo, Helen riesce a inviare denaro per aiutare i disabili anche in Africa, Asia e America Latina. L'educazione scolastica dei non vedenti non è il suo unico campo di battaglia. Combatte perché le persone con problemi di vista e di udito possano essere assunti come lavoratori. Supporta la nascita di sport per ciechi come il bowling e il golf. Promuove la realizzazione di libri di cucina in braille, tiene conferenze contro la guerra e in favore della pace.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cerca di offrire le sue conoscenze anche ai soldati tornati senza vista dal fronte. Visita infatti diversi ospedali militari e rimane molto colpita dal contatto con questi uomini, arrivando a dichiarare che questa esperienza è il coronamento del suo lavoro nel campo della disabilità. In una delle sue tante conferenze afferma: «Una persona con una disabilità grave non conosce le sue forze nascoste finché non viene trattata come un normale essere umano e incoraggiata a plasmare la propria vita». Negli anni 50 l'infaticabile Helen viaggia in tutto il mondo, dall'Europa al Sudafrica, dall'Asia all'America Latina, dal Medio Oriente all'Oceania. Riduce i suoi impegni solo dopo la morte di Polly Thompson nel 1961. Come per la perdita di Anne, si tratta di un grande dolore per lei. Decide così di ritirarsi a vita privata nella sua casa in Connecticut. Ha sempre avuto un grande amore per la natura e si è fatta costruire delle speciali rotaie che le consentono di girare senza problemi nel suo giardino. Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson le conferisce la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza americana destinata a un civile. Purtroppo Helen si ammala e non è in grado di ritirare personalmente la medaglia. Helen Keller muore nel sonno nella sua casa in Connecticut il 1 giugno 1968, poche settimane prima di compiere 88 anni. In un articolo di tanti anni prima aveva scritto: «Spesso ho pensato che sarebbe una benedizione se ogni essere umano venisse colpito dalla cecità o dalla sordità per qualche giorno nel corso della sua vita adulta. Le tenebre gli farebbero apprezzare maggiormente il dono della vista. Il silenzio gli insegnerebbe le gioie del suono».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal Messaggero di Sant'Antonio. Federico Faggin. La coscienza non è un algoritmo. Dal microprocessore al touchscreen. Intervista allo scienziato vicentino che ha cambiato la storia delle tecnologie digitali. Di Alessandro Bettero. Nella Silicon Valley, in California, Federico Faggin arrivò nel febbraio del 1968 con una laurea in fisica conseguita all'Università di Padova per uno scambio di ingegneri tra la SGS Fairchild di Agrate Brianza in Lombardia e la consociata americana Fairchild Semiconductor. Doveva rimanere 6 mesi e poi tornare in Italia, ma un mese prima di rientrare il management della Fairchild decise di cedere la sua posizione azionaria della SGS Fairchild e a Faggin fu offerto di rimanere, come racconta egli stesso nella sua autobiografia dal titolo Silicio, edita in Italia da Mondadori. Il primo progetto che mi fu affidato come ospite al mio arrivo alla Fairchild, racconta Faggin, fu lo sviluppo della tecnologia MOS con porta di silicio, Silicon Gate Technology, un'invenzione che finì per cambiare la storia dei semiconduttori, perché diventò in meno di 20 anni la tecnologia con cui tutti i circuiti integrati del mondo furono fabbricati. Tuttavia fu il suo secondo progetto a dimostrare la superiorità della tecnologia Silicon Gate e ad aprire una nuova strada. Parlo dell'Intel 4004, il primo microprocessore al mondo che progettai nel 1970-1971. Con il microprocessore, un computer diventò un pezzettino di silicio che si poteva incorporare in quasi tutti i prodotti per dar loro un briciolo di intelligenza. Piccolo, economico come consumo di energia e costo, e versatile per la sua programmabilità. Il microprocessore ha aperto la strada a centinaia di migliaia di nuove applicazioni, prima impensabili. Nel percorso personale e professionale che conduce a diventare una figura leader nel proprio campo, quali sono gli errori e le ingenuità che si tendono a commettere? Gran parte dei miei errori sono nati dalle differenze culturali tra la Silicon Valley e l'Italia, e anche dal fatto che, non avendo studiato negli Stati Uniti, il processo di ambientamento e di comprensione sia dei caratteri delle persone che delle sottigliezze del linguaggio non è stato organico. Mi sono trovato a dover nuotare al massimo delle mie forze senza un periodo di rodaggio. Ma questo processo è stato relativamente facile, soprattutto durante la mia vita di tecnologo e progettista, che è durata fino alla fine del 1974. È stato più difficile quando ho cambiato carriera e sono diventato un imprenditore dal 1975 in poi. Far partire una ditta da zero richiede molta più varietà di esperienze che non creare solo tecnologie e prodotti. Bisogna anche capire il mercato, le vendite, la produzione, la finanza e come amministrare un'attività completa. Inoltre si deve saper scegliere il personale in campi fuori dalla propria esperienza. È stato lungo il mio percorso di imprenditore che ho commesso più errori, ma che ho imparato anche molto di più. Come ha coniugato attività, passione e intraprendenza? Mi piace pensare che ho sviluppato i tre centri fondamentali che, credo, siamo qui al mondo per integrare e armonizzare: la testa, la pancia e il cuore. Sono centri metaforici, ma rendono l'idea. La testa è il centro intellettuale della ragione, della creatività, dell'immaginazione, della curiosità e dell'intuizione. La pancia è il centro dell'azione, del coraggio, della volontà, della determinazione. E il cuore è il centro dell'empatia, della compassione, della cooperazione, dell'amore, delle emozioni e delle vere intenzioni. Il cuore è il solo centro che può armonizzare testa e pancia, e senza cuore gli altri due centri portano inevitabilmente alla competizione sfrenata, all'egoismo, al razzismo, all'arroganza. La guerra non viene mai dal cuore. A metà strada della mia vita di imprenditore ho avuto la fortuna che il cuore si è aperto in un'esperienza spontanea di coscienza espansa che ha finito per cambiare la mia vita. Questa e molte altre esperienze straordinarie mi hanno portato in una direzione inaspettata che perseguo da circa 30 anni, di cui gli ultimi 12 a tempo pieno. Molti giovani sognano di cambiare il mondo. Le start-up si moltiplicano. Quali doti e competenze sono necessarie per essere un innovatore? Occorrono testa, pancia e abbastanza cuore per non combinare troppi guai. Se avessimo già armonizzate queste capacità, non saremmo qui ad imparare. Quasi nessuno di noi ha capito fino in fondo come si fa a fondere testa e pancia nel fuoco del cuore. Quasi nessuno ha il cuore così aperto da poterlo fare naturalmente. E spesso il cuore è l'ultimo ingrediente da aggiungere alla mistura, perché uno, tipicamente, parte o dalla testa o dalla pancia e deve prima imparare a sviluppare e integrare queste due e poi aggiungere e integrare il cuore e acquistare saggezza. Ci vuole una vita ben spesa per avvicinarsi a questa meta e capire quali sono le azioni concrete che portano al bene comune. Non è facile. C'è l'uomo forte che ama il rischio e l'avventura, ma disdegna l'intellettuale e spesso ha poco cuore. Oppure c'è l'intellettuale che vive solo nella sua testa, ma non ha coraggio e sovente si sente superiore e spesso è carente di cuore. Poi ci sono persone dal buon cuore, ma senza il coraggio, la razionalità e l'ingegno che possano amplificare l'impatto delle proprie azioni per il bene comune. Per essere completi, non basta avere un solo centro sviluppato e nemmeno due. Per raggiungere il massimo potenziale, tutti e tre i centri devono coevolvere, lavorando assieme. Solo allora la vita può diventare spontanea, senza ansia e senza sforzo. Non è certamente necessario diventare un imprenditore di successo, un ricercatore famoso, per arrivare alla meta. Ci sono mille strade che portano alla stessa destinazione e ciascuno deve scoprire la sua, guardando con amore dentro di sé. Spesso è necessario prendere una strada sbagliata per accorgersi di ciò che è importante nel proprio sviluppo. Il vero successo sta nel fare un progresso spirituale, non materiale e nemmeno intellettuale. Il che non vuol dire disprezzare il successo, magari perché uno non sa ancora affrontare le proprie paure. Spesso l'esperienza del fallire, quando uno ci ha messo l'anima per avere successo, può insegnare molto di più che quella di riuscire. Ma fallire per imparare non può essere una scusa per non mettercela tutta. La strada giusta è molto stretta.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Psicologia Facile. Invecchiare bene nella cultura della giovinezza. Cambiare modalità di pensiero per affrontare il passare del tempo e vivere sereni. Di Linda Degli Espositi. Nel corso del secolo scorso l'aspettativa di vita media era di poco più di 40 anni. Le persone morivano giovani. E trattandosi di un cambiamento relativamente recente, la società non ha avuto il tempo di elaborare a fondo il fenomeno dell'invecchiamento. Un tema nuovo, di cui si sa ancora poco, se non per gli aspetti prettamente fisiologici. Oggi, quasi sempre e quasi per tutti, invecchiare è un problema, un evento da evitare il più a lungo possibile. Sia le donne che gli uomini vivono questa condizione come una minaccia al loro senso di valore personale e alla qualità della loro vita. Generalmente si è convinti che la mezza età comporti una crisi. Intere industrie hanno costruito la loro fortuna sul mito dell'eterna giovinezza. Tinte per capelli, lifting facciali, pastiglie per il vigore sessuale e via discorrendo. Pensare alla condizione naturale dell'invecchiamento fa scattare associazioni mentali bizzarre. Brutto, malato, dipendente. Bellezza, successo e spensieratezza, al contrario, sembrano essere un'esclusiva dei giovani. La società in cui viviamo attraversa un momento di stabile prosperità grazie ai continui miglioramenti sociosanitari. La presenza di persone sempre più vecchie e la loro possibilità di realizzarsi sotto ogni punto di vista, anche in tarda età, proiettano un futuro molto sereno. In effetti, età fisiologica, età sociale e età psicologica non sempre corrispondono. La maturazione e l'invecchiamento sono dunque processi altamente individuali, legati alla storia di ciascuno, alla modalità con cui ci siamo evoluti, alla visione del mondo e alle capacità che abbiamo sviluppato e coltivato. Alcune persone sono continuamente disallineate rispetto alla propria età anagrafica, perché sono cresciute troppo in fretta, oppure perché non sono mai riuscite a farlo. Entrambe le condizioni, prima o poi, presentano il conto che di solito è molto salato. Quando si è giovani si ha l'impressione che il tempo a disposizione non finisca mai, ma gli anni passano e spesso ci si accorge di non aver vissuto le esperienze fino in fondo. Si arriva a indossare le vesti della maturità in modo incerto, passando dalla condizione di troppo giovani a quella di troppo vecchi, senza sapere com'è successo. Bisogna fare i conti con la vita, consapevoli di averne chiuso alcuni capitoli. Spensierato divertimento da un lato, responsabilità da adulto dall'altro. Un elemento centrale per la comprensione dell'invecchiamento è il concetto di adattamento, e cioè la capacità di cambiare in funzione delle variazioni dell'ambiente e delle proprie necessità, mantenendo il controllo della propria vita. Il tutto deve essere visto in un'ottica evolutiva che fornisce risposte sempre nuove ma modulate a una realtà in continuo cambiamento. Seguendo l'esempio naturale legato al ciclo di vita, è fondamentale acquisire la capacità di vivere al meglio la condizione in cui ci troviamo in ciascun momento. Per invecchiare in modo armonico e non stridente, o per meglio dire con grazia, occorrono alcuni requisiti di base. Dovremmo adottare la serenità di accettare le cose che non possiamo cambiare, il coraggio di cambiare ciò che possiamo cambiare e la saggezza di capire la differenza tra queste due situazioni. È l'accettazione dell'invecchiamento, dunque, la chiave per raggiungere questo traguardo. Ma su quali cambiamenti possiamo realmente operare? Il segreto di un'esistenza serena risiede nell'abilità di accettare la vita integralmente, godendo di quello che ci offre. È solo in questo modo che gettiamo le basi per un cambiamento positivo. Trovare la capacità di rilassarsi di fronte a qualunque sfida è una chiave di volta, e ciò comprende anche i cambiamenti che vengono con l'invecchiamento. Anziché correre a comprare l'ultima crema anti-invecchiamento, possiamo passare un po' di tempo a esaminare le nostre paure per capire se sono motivate o se dipendono solo dal modo di percepire noi stessi, oppure se sono il frutto di un condizionamento culturale che faremmo meglio a evitare. L'atteggiamento, infatti, ha un ruolo importante nel modo in cui affrontiamo la vita. La maggior parte del declino che avvertiamo deriva dal fatto che siamo convinti che un deterioramento delle capacità sia parte integrante dell'avanzare degli anni, ma molti problemi non sono in realtà dovuti al processo dell'invecchiamento stesso, ma piuttosto alle conseguenze di una vita piena di stress e di abitudini poco salutari. Per questo motivo non è mai troppo tardi per cambiare gli ingredienti principali, ovvero l'atteggiamento e lo stile di vita. Una cosa che assolutamente non possiamo cambiare è che ogni giorno inevitabilmente ci avviciniamo alla morte. Appena ci accorgiamo dei segni dell'età che avanza, prendiamo atto che il nostro destino è segnato. Prima o poi la fine arriva, per tutti. Ma tanto più accetteremo questo evento, tanto più saremo sereni nell'affrontarla. Occorre trovare un equilibrio tra l'inevitabile scorrere del tempo e la naturale volontà di contrastare il decadimento, cercando di restare vitali e in salute il più a lungo possibile. In quest'ottica appare chiara l'importanza del rilassamento. L'accettazione permette la comprensione del fenomeno e favorisce il fluire che comporta. Quando siamo rilassati, smettiamo di combattere e al tempo stesso viviamo più sereni i giorni che ci restano. Non si tratta di rassegnazione, ma di una sana presa di coscienza della nostra impermanenza. Godiamoci ogni singolo minuto, perché la vita ha molto da offrirci.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. La scienza del sangue di San Gennaro. Il miracolo del sangue di San Gennaro. Prodigio o trucco alchemico, della redazione. Il mistero partenopeo più famoso nel mondo è senza dubbio l'ampolla conservata nel Duomo e che si dice contenga il sangue di San Gennaro. La particolarità di tale reliquia è che tre volte all'anno la sostanza da solida si trasforma in liquida, un fenomeno considerato prodigioso dai fedeli. Succede il 16 dicembre, il sabato precedente la prima domenica di maggio, ricorrenza del trasferimento del corpo del santo da Pozzuoli a Napoli, e il 19 settembre, durante la festa del santo. Si tratta di un miracolo, di un fenomeno inspiegabile o di un trucco chimico? In un articolo apparso su Nature, alcuni studiosi del CICAP, diretti da Luigi Gerlaschelli, hanno mostrato di avere ottenuto una sostanza dal colore del sangue utilizzando molisite, minerale presente sul Vesuvio, sale da cucina e carbonato di calcio. L'origine del prodigio di San Gennaro, la Chiesa non lo chiama miracolo, sarebbe, secondo loro, dovuta alle proprietà tissotopiche della sostanza ricreata, cioè la capacità di liquefarsi dallo stato solido se agitata. Il comportamento del sangue di San Gennaro, però, è imprevedibile, spiega l'abate Vincenzo De Gregorio, che da 12 anni maneggia le ampolle durante le cerimonie. A volte si liquefa subito all'uscita della cassaforte o addirittura dentro. Davanti a Papa Ratzinger ritengo di aver mosso a sufficienza le ampolle, ma il sangue non si è sciolto. Ed era il Papa. Una spettrometria indica che all'interno delle ampolle c'è sangue, ma il fisico francese Michel Mitot, nel libro Matière sensible, ipotizza che le ampolle contengano spermaceti, grasso ceroso estratto dalla testa dei capodogli, e soluzione d'argilla, materiali sensibili a manipolazioni e temperatura. Benché il CICAP nel 1991 abbia suggerito in maniera sperimentale che l'ampolla potrebbe contenere in realtà non sangue, ma una sostanza tisotropica, capace cioè di cambiare stato da solida a liquida e viceversa, non c'è mai stata una verifica condotta sulla reliquia, e per i fedeli il fenomeno resta inspiegabile. Una piccola curiosità storica. La reliquia si trova nel Duomo di Napoli e consiste in una teca contenente due ampolle, una riempita della misteriosa sostanza e l'altra semivuota, perché Carlo III di Borbone ne sottrasse il contenuto per portarlo in Spagna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da rivistanatura.com 2023, anno internazionale del miglio. Sfruttare appieno il potenziale di questo antico cereale e degli altri cereali minori per il benessere delle persone e dell'ambiente. A cura della redazione. L'ONU dedica il 2023 a un maggiore impegno nella produzione di miglio, viste le sue proprietà nutrizionali e la sua resilienza nell'adattamento ai cambiamenti climatici. I cereali resistenti come il miglio rappresentano un'opzione economica e nutriente per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita. Per promuovere la coltivazione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, ha indetto l'Anno Internazionale del Miglio. Il miglio comprende un gruppo eterogeneo di cereali, tra cui il miglio perlato, il proso, il miglio coda di volpe, eccetera, oltre al fonio, al sorgo o miglio grande e al teff. Sono un'importante fonte di nutrimento per milioni di persone nell'Africa subsahariana e in Asia. Sono profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni indigene e contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare nelle aree in cui sono culturalmente rilevanti. Il miglio può svolgere un ruolo importante e contribuire ai nostri sforzi collettivi per dare potere ai piccoli agricoltori, raggiungere uno sviluppo sostenibile, eliminare la fame, adattarsi al cambiamento climatico, promuovere la biodiversità e trasformare i sistemi agroalimentari, ha detto il direttore generale della FAO, Ku Dong-yu. Una maggiore produzione di miglio può sostenere il sostentamento dei piccoli agricoltori e fornire posti di lavoro dignitosi a donne e giovani. Le entrate create possono stimolare la crescita economica, con la possibilità di avere un'alternativa di cereali salutari con il miglio. I rischi associati agli shock produttivi possono essere mitigati. L'anno internazionale è un richiamo tempestivo a questa importante coltura e offre un'opportunità unica per sensibilizzare e indirizzare l'attenzione politica sui benefici nutrizionali e salutari del consumo di miglio, sull'idoneità del miglio alla coltivazione in condizioni climatiche avverse e mutevoli, e sulla creazione di opportunità di mercato sostenibili e innovative per molti paesi in tutto il mondo, a beneficio di agricoltori e consumatori, ha continuato il direttore generale Ku.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista web
7: Vanilla Magazine. Chi è stato Piero Angela? Di Nicola Januale. È il 13 agosto del 2022. In concomitanza con la sua morte, la RAI diffonde via social una lettera di Piero Angela in cui si legge la frase: «Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Il messaggio è coerente con la sua biografia, la biografia di una persona che ha raggiunto tantissimi italiani, insegnando loro tante nozioni, sì, ma anche una serietà e una dedizione al lavoro che sono proprio dell'Italia più bella che ci sia. In questa storia è bene partire dall'inizio per goderci il piacere della scoperta, per esprimere il concetto con il sottotitolo di Ulisse, di cui era coautore insieme al figlio Alberto. Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928 da Nella Maglia e Carlo Angela. Il padre era un medico e per tenere moglie e figlio al riparo dai bombardamenti, durante la guerra li fece trasferire nell'ospedale psichiatrico dove lavorava. Lì falsificò anche le cartelle cliniche di alcuni ebrei e li salvò dalla deportazione, un gesto che il 29 agosto del 2001 gli valse l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni. Piero crebbe con una salute un po' cagionevole e quando era neonato sua madre non aveva latte a sufficienza e rischiò seriamente di non apparire mai in TV. Per soccorrere il bambino fu fatta arrivare una balia dal Friuli e si salvò, ma negli anni successivi rimase vittima di una brutta polmonite seguita da un'operazione senza anestesia a una gamba fratturata e un intervento d'appendicite che ebbe delle complicazioni. Insomma, non era nato con la camicia dal punto di vista salute. A 7 anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, passione che lo accompagnò per tutta la vita. Quando iniziò a frequentare il liceo classico di Torino, si rivelò uno studente svogliato che se la cavava con il minimo necessario. Nel suo libro La macchina per pensare scrisse: «Mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente». Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino «Ludendo docere», cioè insegnare divertendo. Finito il liceo, divenne un musicista con il nome d'arte Peter Angel. Era l'epoca in cui i nomi americani andavano alla grande e a partire dal 1948 si esibì in jam session nei jazz club torinesi. Insieme al batterista Franco Mondini fondò un suo gruppo e continuò a farsi conoscere. Ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1951. La RAI lo assoldò come collaboratore per un programma radiofonico sulla storia del jazz e dal 1952 si dedicò a tempo pieno al giornalismo. Fu prima un cronista del giornale radio, poi, in particolare da Parigi, dove sua moglie Margherita partorì i figli Christine e Alberto, fu corrispondente dall'estero per il telegiornale e infine un inviato di guerra nello Yemen, in Israele, in Iraq e in Vietnam. Nel 1968 la RAI lo richiamò in Italia e insieme al collega Andrea Barbato ottenne la conduzione del telegiornale delle 13:30. In contemporanea si interessò all'arte del documentario e realizzò Il futuro nello spazio, una serie tutta sua incentrata sul programma NASA dell'Apollo. Fu quella la scintilla che gli fece accendere la lampadina della divulgazione, insegnare al grande pubblico argomenti complessi, come portare sulla Luna 3 persone e farle tornare a terra vive, in modo semplice, fruibile anche dai bambini o da persone che all'epoca non avevano studiato. E per questo nel 1969 abbandonò il telegiornale e si dedicò soltanto alla realizzazione di programmi culturali, all'epoca agli albori. Il primo in assoluto fu Destinazione Uomo, seguito sempre nel 1971 da Dove va il mondo, Nel buio degli anni luce e Da 0 a 3 anni. Tutte le sue iniziative furono un grande successo fra il pubblico, grazie a un modo di fare semplice, affabile, gentile, ma non per questo riverente. Un sorriso amico, come qualcuno che conosciamo, che a una cena ci spiega qualcosa che prima non avevamo mai sentito. Nel 1981 si consacrò con l'ideazione di Quark, di cui già solo il significato del titolo lasciava presagire un nuovo capitolo della divulgazione televisiva. Lo spiegò così. Il titolo Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso in prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose. Quark doveva fare ciò che i professori non erano riusciti a fare con lui ai tempi del liceo: insegnare divertendo. Si trattava di un progetto ambizioso, ma Piero seppe concepire una serie di viaggi nel mondo della scienza spiegati con un linguaggio chiaro e semplice, illustrati per mezzo di documentari, cartoni animati, ma soprattutto interviste agli esperti. Professori e specialisti che Angela invitava nei suoi programmi e che spiegavano in modo chiaro e breve argomenti complessissimi. Se oggi nel XXI secolo questo modus operandi rappresenta l'ABC del mestiere, all'epoca fu un'autentica rivoluzione e la prima puntata di Quark, che andò in onda il 18 marzo del 1981, fu vista da oltre 9 milioni di spettatori. Da semplice programma, la creatura di Angela si trasformò in una famiglia di trasmissioni con spin-off incentrati su argomenti specifici. La serie madre, invece, proseguì per la sua strada fino al 1989. Nel mezzo, Piero realizzò anche un talk show di intrattenimento misto a divulgazione scientifica e dei brevi filmati educativi chiamati Quark in pillole, mandati in onda durante la giornata a mo' di spot pubblicitari. Gli 80 furono per lui ricchi di successi, ma è proprio a quegli anni che risale un curioso aneddoto della sua biografia. Il collega Enzo Tortora fu vittima di un errore giudiziario che lo aveva portato all'arresto e all'imputazione per associazione camorristica e traffico di droga. L'evento lo preoccupò tantissimo e in una successiva intervista disse: «Proprio perché lo conoscevo e sapevo che tipo di uomo per bene fosse, ho avuto paura che accadesse lo stesso a me. Da quel giorno ho iniziato a tenere un diario dettagliato di tutto quello che facevo durante il giorno, ora per ora, minuto per minuto. Così, se mi avessero arrestato, sarei stato in grado di dimostrare nero su bianco la mia giornata». Il Quark originale chiuse i battenti con la settima edizione del 1989, ma i suoi spin-off continuarono a dominare il palinsesto serale della Rai e nel 1995 il direttore della rete gli commissionò un Quark più lungo, che doveva protrarsi fino al telegiornale della notte. Il motivo era semplice. Angela aveva fatto scuola e bisognava battere la concorrenza della Mediaset. E fu così che con le sue prime 16 puntate di circa 120 minuti l'una, nacque il celebre Super Quark. Fatta eccezione per qualche miglioria, la formula era sempre la stessa e si trattava di un programma creato ad hoc per dare del tu allo spettatore. Oltre ai progetti televisivi, si dedicò anche alla salvaguardia della divulgazione oggettiva e nel 1989 fu uno dei fondatori della CICAP, acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Se gli anni 80 e 90 erano stati gli anni di Piero Angela e dei suoi quark, il nuovo millennio si aprì all'insegna del duetto padre-figlio, con Alberto che aveva già debuttato al suo fianco a partire dalla serie Il pianeta dei dinosauri del 1993, che fu il coautore e conduttore di Ulisse, Il piacere della scoperta. Sempre a inizio XXI secolo, Piero fu querelato da due associazioni omeopatiche che lo accusarono di diffamazione. Il pomo della discordia era stata la puntata di Super Quark dell'11 luglio del 2000, nella quale aveva definito la medicina omeopatica priva di fondamento scientifico. Seguirono due processi e, prevedibilmente, fu assolto in entrambi i casi. Come detto all'inizio, Piero Angela non si laureò seguendo un corso di studi regolare. Era l'immediato secondo dopoguerra e le priorità erano altre, mi vien da dire. Ma se la laurea non arrivò dopo una carriera accademica, gliene arrivarono ben 12 honoris causa. 12 volte laureato, il suo alloro lo porta fiero in testa, in qualunque luogo sia diretto ora. Ma i riconoscimenti non si fermarono alle honoris causa. Ci sono 7 telegatti, indice di quanto i suoi programmi funzionassero al di là della loro assoluta qualità, un modo di far TV che non solo era efficace per insegnare nozioni agli spettatori, ma che era anche seguito e spendibile sul grande pubblico. Poi nel 1993 il premio più prestigioso a livello internazionale, il premio Kalinga per la divulgazione scientifica, un riconoscimento che giunse addirittura dall'UNESCO. E poi cittadinanze onorarie, cavalierati del lavoro e tanti altri. Qui non è necessario fare la lista della spesa, ma sarebbe davvero lunghissima. Una sua celebre massima fu: la creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente domande. E in effetti quelle domande ha continuato a porsele durante l'età più matura, domande che necessitavano risposte che a sua volta lui stesso girava al pubblico. Così arriviamo alla 29ª edizione di Super Quark, l'ultima della sua carriera. Piero Angela muore il 13 agosto del 2022 alla veneranda età di 93 anni. Prima di spegnersi, consegna alla RAI una lettera d'addio a tutti i suoi telespettatori. Cari amici, mi spiace non essere più qui con voi dopo 70 anni insieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. E poi c'è il commiato, quella frase che, come dicevamo all'inizio, è coerente con la sua biografia. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ha passato la sua vita a spiegare la storia della Terra, la scienza, la storia di tutti noi con ogni mezzo possibile. Dopo 39 saggi e chissà quante puntate registrate, ora è la sua vita che è storia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Impara a piacerti. Un buon rapporto con il proprio corpo rinforza l'autostima, facilita i rapporti con gli altri e addirittura migliora la vita sessuale. Ma per qualcuno è difficile. Magari ha avuto genitori troppo critici quando era bambino, oppure sente di non reggere il confronto con i corpi perfetti che appaiono sui social. Di Andrea Porta. Se ne è sentito dire di ogni. Lindsay Vonn, 36enne, ex sciatrice statunitense, quando ottobre scorso pubblicò su Instagram una foto in bikini in cui appariva qualche traccia di cellulite. Insulti volgari sono comparsi tra i suoi commenti, tanto che successivamente Vonn ha pubblicato nuove foto accompagnate da una didascalia in cui affermava di essere orgogliosa di se stessa e del proprio corpo. Il body shaming, che consiste nel deridere l'aspetto fisico di chi si mostra in pubblico o sui social, porta oggi a conseguenze psichiche pesanti su molti giovani. La cronaca ha riportato già diversi casi di ragazzine che si sono tolte la vita a causa degli insulti ricevuti per qualche chilo di troppo. Selfie, Instagram e le nostre fragilità. Le immagini di fisici perfetti che appaiono su Instagram hanno un impatto devastante, specie appunto tra i giovani. Mentre un tempo c'era solo il desiderio di essere attraenti, come i modelli visti sulle riviste, oggi, grazie ai social, molti giovani si atteggiano a modelli per inseguire i like. Ci spiega lo psicoterapeuta Luca Seita, autore di La sindrome del brutto anatroccolo, Franco Angeli, 2015. Questo comportamento è particolarmente diffuso tra i soggetti psicologicamente più fragili. Uno studio uscito quest'anno su Psychology of Popular Media e condotto da ricercatori olandesi su 179 ragazze tra i 18 e i 25 anni ha dimostrato come la maggior tendenza a farsi selfie è riscontrabile nei soggetti più insicuri di sé. Sulla base di risposte a questionari è emerso infatti come questa forma di autorappresentazione sia più impiegata dalle ragazze con minor soddisfazione per il proprio corpo, maggiore tendenza a oggettificarlo e minore autostima. Quando diventa dismorfobia. Così, ecco la tendenza a usare filtri per modificare l'immagine digitale, quasi una controparte virtuale della chirurgia estetica. L'immagine viene costruita artificialmente per coprire la realtà. Dice ad Airone Paola Pizza, psicologa della moda e autrice di Il coraggio di piacersi, Franco Angeli, 2021. Così la competizione è esasperata e la fragilità dei difetti è negata. Certo, l'avvento del digitale non è l'unica ragione che spiega il crescente disamore per il proprio corpo, che in fondo ha sempre riguardato moltissime persone. In alcuni casi, la non accettazione del proprio fisico prende la forma di una vera e propria distorsione cognitiva. Si parla in questi casi di dismorfobia, condizione in cui un soggetto sviluppa la certezza di essere fisicamente anormale. Queste persone si concentrano su una singola parte del proprio corpo considerata difettosa e basano la percezione di sé e del proprio schema corporeo solo su quella parte. Di solito, questo atteggiamento nasconde problemi ben più importanti. Dietro c'è spesso un senso di colpa, quello di non essere come gli altri ci vorrebbero, aggiunge Saita. D'altronde è dimostrato che il difetto fisico percepito da un soggetto spesso non viene nemmeno notato dagli altri. Nel corso di uno studio del 2009, Tal Eyal della Ben Gurion University, Israele, e Nicholas Epley dell'Università di Chicago, USA, avevano sottoposto 106 studenti arruolati nell'indagine alla visione delle foto degli altri, per poi chiederne a ognuno un giudizio estetico. Confrontando le opinioni che i giovani avevano di sé con quelle degli altri, fu chiaro che nel valutare il nostro aspetto tendiamo a concentrarci su elementi isolati, spesso ritenuti brutti, laddove gli altri tendono a dare un giudizio d'insieme. Quando ci concentriamo troppo su una singola parte del nostro corpo, finiamo per farne l'unico elemento del nostro valore, dice Pizza. Dobbiamo allargare lo sguardo e cambiare prospettiva, guardandoci come persone. Parte tutto dall'infanzia. Ma perché molte persone non riescono ad apprezzare il proprio corpo o il proprio viso? Questo disprezzo ha spesso radici nell'infanzia e nell'adolescenza, nel momento in cui si fondano le basi dell'autostima corporea, cioè quando il bambino e il ragazzo si vedono attraverso gli occhi dell'altro, dice Saita. Da bambini utilizziamo la bellezza come arma di conquista dell'affetto e dell'approvazione dei genitori per ottenere quell'incoraggiamento necessario alla formazione del sé e dell'autostima, aggiunge Pizza. Relazioni sane prima coi genitori e poi nel gruppo dei pari rimandano un'immagine positiva che forgia l'autostima. Al contrario, una madre che dice alla figlia che non dovrebbe indossare certi abiti perché ha una brutta forma del corpo genera in lei costante autocritica, perfezionismo e quindi angoscia. Chi ne è preda, aggiunge la psicologa, si sente indegno di amore e di accettazione, tanto da costruirsi, non di rado, uno stile di abbigliamento che funziona da maschera, per nascondere la vergogna più che da strumento di valorizzazione di sé.
9: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il terrazzino dei gerani timidi di Anna Marchesini, Biblioteca Universale Rizzoli 2011, letto da Caterina Nalin. Per la bambina che attraversa le pagine del racconto, come per ogni bambino, le esperienze sono tutte prime volte. La vita scoppia dentro la sua minuscola esistenza. La vita, sì, ma anche la morte. Tuttavia, le cose, le voci, le impressioni e le vite degli altri non si possono sentire nel tramestio quotidiano che scorre col tempo dell'orologio. La bambina che abita il terrazzino dei gerani timidi scopre piano piano che può ascoltarle nel silenzio immenso in cui annega quell'angolo di casa che si affaccia sui tetti, il luogo solitario che col tempo diventerà la sua stanza tutta per sé.
3: Quasi sempre erano gerani. Un colore spento, si sarebbe detto quasi lilla, il fiore moscio, pallido, opaco, insulso. Non attirava nemmeno una vespa. Gerani, tutti in fila ordinati nei vasi tutti uguali, immobili segnaposto delle ore del tempo all'aperto, tutti dello stesso colore. Erano stati tentati in passato diversi innesti, manipolando la pianta madre, ormai esasperata e sfinita, quasi estinta, ma le piantine avevano gettato ogni volta a sorpresa fiori di una tinta più angusta, un colorito spento, assopito, tramontato, qualcosa come fossero sempre le 7 di sera. I gambi, stecchi sottili, senza alcuna bizzarria o chissà quale incrocio capriccioso. Esili e tremanti sorreggevano foglie, simili a giovani camerieri inesperti e impalati, i vassoi vuoti alla fine di una festa. I fiori, emaciati come convalescenti, tremolavano ad ogni refolo di vento, esalando appena un lieve odore di sacrestia. Gerani inerti. Stavano su per dovere, si sarebbe detto. Nessuna memoria linfatica di bagliori lunari o profumo di crepuscoli vespertini. Ma che... certi petali trasparenti come ali di mosca morta. Una specie di fioritura sacrificale, protratta a dispetto quasi tutto l'anno. Ideale pavimentazione per le pietre tombali. Gerani, una vita al minimo, come se un pittore li avesse ad arte disposti dentro i vasi con l'intenzione di dipingere una natura morta. C'era stato una volta, pare, un geranio diverso, di oscura provenienza. Era rimasto però per anni in una incomprensibile fissità. Non cresceva e non moriva e non fioriva. Poi, durante una primavera inoltrata, pare nel mese di Maria, l'arbusto, forse cattolico, si era coraggiosamente spinto oltre e, riacquistata la memoria, aveva prodotto una inusitata fioritura. Gerani rosso carminio, fiori robusti, grossi, grassi e oleosi, profumatissimi. Soavi corolle spalancate, ricche, pelose, ampie, aperte come borse svaligiate. Petali vigorosi dalle guance rubizze e congestionate come vergini al primo turbamento. Foglie carnose ben nutrite, avviticchiate ad arbusti muscolosi come atleti, fiori sani, patinati, stipati fitti, incalzati da boccioli gonfi, invadenti, tanti, rigogliosi, che chiedevano vigorosi di uscire o scoppiare. In un'orgia di vespe, api, insetti, coleotteri e moscerini tropicali, calati a picco sui fiori, voraci, litigiosi e sbronzi di nettare caldo e di rumorosa follia, asserragliati in una mucillagine di ingorda pastura, avvenente e fuori stagione, ci fu, pare, una specie di «oh!» l'eco di un suono lungo, flaccido e livoroso. Tutti i gerani, quelli in convalescenza, avevano dato simultaneamente una lenta girata di capo, acida e invidiosa. Erano rimasti pochi istanti, poi, come chiamati in posa per una fotografia, con uno schianto secco, parvero tutti ripiombare di colpo in un tiepido e rancoroso silenzio per sempre, come sempre immobili. Pensavo di averla imparata lì la malinconia, nel terrazzino dei gerani timidi. Poco più di un metro quadrato in sospensione. Una funivia dei poveri, affacciato nel silenzio immobile di un tetto di tegole di terracotta, ondulate come barche, sdraiato poco più in basso. Nei pomeriggi più caldi d'estate, le mosche, vinte da un'indolente beatitudine, ci svenivano dentro. Oltre le sbarre, poi, lo sguardo si tuffava dal lato opposto, dentro il giardino incolto, ai piedi di una piccola casa abbandonata. Un'incantevole terra di nessuno, placida e silenziosa, dove non si leggeva mano di uomo. A ridosso del muro di tufo della casa disabitata, l'erba cresceva selvaggia e scapigliata. Certi ciuffi dai lunghi pennacchi aggrovigliati, contorti e arricciati, siepi spontanee e cespugli fitti, fertilizzati solo dai piccioni, scoppiavano di salute e di papaveri. Invisibili miosotis nascosti e margherite selvagge regnavano indisturbate, sbatacchiate solo dal petulante brontolio dei calabroni. I gatti viruzzolavano addosso, dentro si sdraiavano impudichi, dondolandosi sbracati sul dorso a zampe larghe, si strofinavano, si leccavano, si azzuffavano. I maschi si sfidavano mordendosi le groppe a sangue, si accoppiavano in famiglia e si moltiplicavano. Durante il periodo del calore, le gatte piangevano vagiti come neonati, lagnavano alla luna, si lamentavano smaniose e incontentabili, gnaolavano languide e strillavano e rantolavano tignose fino all'alba. In certe ore, quando si spegneva anche la vita chiassosa della famiglia al piano di sotto, la casa disabitata, col suo occhio aperto, c'era un buco al posto della finestra, mi sorvegliava quieta e paziente, indifferente all'ottuso andirivieni dei piccioni, che spiccavano voli inconcludenti, girando solo su se stessi per poi rispiaccicarsi gonfi come otri sul medesimo mattone. In certe altre ore, poi, mentre fuori la vita squittiva rumorosa per le vie e senza dubbi ed esitazioni correva dietro alle sue illusorie finalità, sul lato opposto della casa il terrazzino si ergeva immune, come una repubblica indipendente, estranea alle leggi della casa stessa, da cui fuoriusciva come una linguaccia, scagliata ma senza irriverenza contro il nulla. Quella fu la mia piccola valle popolata da fiori timidi e da piccioni erranti. Ancorché piccola, mi avvezzai al suo silenzio che poi confinava con il mio, a quel vuoto, in quel nulla, dove tutto è spaventosamente possibile e senza legge e senza restrizioni, estratto dalle vite addomesticate e mondato dal muco di conformità che nuotava per le strade, fuorviante e inevitabile come l'ombra, che covava a spiare dietro le finestre dei gerani sulla via, bighellonava dietro i discorsi chiacchierati, senza parlare, al riparo da sé e dal rischio di contrarre infezioni spirituali nel pericoloso bacio mortale con la verità delle vite degli altri. Certi giorni, nell'ora del crepuscolo, quando l'orizzonte era sgombro, il sole si allungava molle sul muro di tufo bruno e lo bagnava di una luce irreale e ramata, che poco a poco fissava nell'immobilità la vita dei piccoli animali e dava alle mura i contorni di un piccolo eremo. Seduta accucciata dentro il terrazzino, mi fermavo in quel privilegiato silenzio assoluto. Scendevo piano dentro quella solitudine dove quasi sempre è possibile riconoscere il vero e nel silenzio avvertivo tutte quelle invisibilità, troppo timide per sopravvivere alle voci inutili, per presentarsi alle esistenze accreditate, e nel silenzio potevo ascoltare il mormorio sommesso della loro intensa vita. Il terrazzino fiorito dei gerani timidi fu per lungo tempo il recinto silenzioso e imparziale delle mie preziose solitudini. Avevamo traslocato nella casa nuova all'inizio dell'estate, quando mancavano poco meno di 2 anni alla mia prima comunione. Quella della prima comunione fu una data a cui si informò il calendario domestico per oltre 4 anni della mia vita, 2 prima e 2 dopo l'evento. In un certo senso, la prima comunione era considerata dalla mamma una sorta di rito di iniziazione di natura epica, prima del quale bisognava annotare giudiziosamente tutti i peccati commessi per confessarli e dopo il quale i peccati non andavano più commessi. Anche in considerazione del fatto che grazie al successivo sacramento della cresima si diventava soldati di Cristo, sarebbe stato un fallo di ben maggiore gravità. L'ampiezza del valore del sacramento della comunione, nonché l'esultanza che derivava da esso, rendeva al confronto qualsiasi altro tipo di festeggiamento pagano inconsistente, banale ed effimero. Nel lessico familiare, inoltre, la connotazione immanente dell'effimero corrispondeva a qualcosa di così fugace da divenire inutile, ovvero tanto vale non farlo. Quell'anno, nella casa nuova, tuttavia, alcuni tenui ma sensibili cambiamenti vennero introdotti nella sobria ritualità della noncuranza che spettava alla festa. Qualcosa di sconcertante accadde un'azzurra giornata di settembre, in occasione della data del 13° compleanno di mio fratello. La festa, innanzitutto, non partì già screditata, ovvero non fu perpetrata la sacrificale consuetudine della zuppa inglese, frugale dolce dal nome ingannevole, preparato dalla mamma in casa col ciambellone fatto in casa e inzuppato in un liquore dolciastro e rossiccio e guarnito con la crema pasticcera fatta in casa. Non mi piaceva. La sua consistenza molliccia e collosa aveva un che di deludente in bocca. Scivolava via dalla lingua come il pappone di pane ammollato nel latte. Inverosimilmente, per quanto a volte crediamo di essere in grado di prevedere i pensieri e i comportamenti che danno forma alle persone a noi familiari, fui del tutto incapace di rintracciare quale sottile sistema di meccanismi e di fatti accidentali avesse condotto la mamma a sfidare lo spirito penitente che governava il giorno festivo e ad acquistare senza preavviso, per il giorno del compleanno di mio fratello, una torta in pasticceria. Era difatti una torta vera e al cioccolato, quella che fu collocata sul tavolo della sala da pranzo, contro lo sfondo della vetrina a scaffali che custodiva i bicchieri di cristallo, grandi, medi e piccoli calici, schierati in ordine decrescente, esibiti in bella mostra sopra tovagliette di merletto grezzo e inamidato. Fu mandato immediatamente a chiamare il fotografo, un piccolo artigiano che aveva il negozio poco distante e su richiesta lavorava anche a domicilio. Mentre la mamma sistemava in ordine sulla torta le candeline, compiacendosi assai circa il buono stato in cui si erano conservate a distanza di un anno, mio fratello andò a infilarsi il vestito nuovo, con cui avrebbe dovuto mettersi in mostra per la fotografia. Nel corridoio accanto, il campanello trillò forte. Spaurito, un volo di piccole farfalle bianche fuggì dai fiori dei gerani rosa, poggiati sul davanzale della finestra spalancata. Non appena il fotografo entrò nella stanza, visibilmente accaldato, salutando la bella famigliola riunita, così disse, ci fu un lungo, interminabile attimo di smarrimento. Ci arrestammo tutti. Pareva avessimo ricevuto un colpo in faccia e ci stessimo domandando perché proprio a noi. Nessuno si muoveva. Il fotografo si guardava intorno come dovesse attendersi uno scherzo da qualcuno. Per lunghi istanti nessuno si mosse. Fu il babbo a rompere l'imbarazzo. Si slanciò eroicamente verso di lui, lo fece accomodare in sala, poi con una scusa scivolò fuori dalla stanza. Ci guardammo sbigottiti, come avessimo perso l'ultima corriera e non ci fosse più altro da fare. E non c'era nulla da fare. Il fotografo, con ogni probabilità, non si rendeva conto, ma emanava un afrore acido e violento di lavanda alcolica che appestava l'aria. Una spremuta di essenze omicide aveva invaso la stanza, con un tanfo oleoso e nauseante che ci fece perdere per qualche istante conoscenza. Così, probabilmente a nostra insaputa, egli dovette allestire l'apparecchiatura e intuimmo, nel torpore, mettere in posa mio fratello. Ad ogni spostamento, fedele come un'aura, la puzza si accendeva e lo seguiva, simile ad un fuoco alimentato da una ventola. Cosicché, Quando con un certo oleoso garbo, allungando purtroppo i tempi di permanenza, si chinò su di me per alitarmi qualcosa che mi suonò come una domanda circa il mio nome o gli anni, non capii nulla. Vacillai stordita dalla frore e in preda alla narcosi di una vertigine da mercatino, d'improvviso un rullio di tamburi si mise a battere spietato alle mie orecchie. Si trattava di un ritmo austero, forse funebre. Faceva pensare alla fine di qualcosa. Forse un gesto lugubre che si era consumato in un attimo. Pareva ammonirmi che tutto era effimero come un soffio, come la felicità. Poi il suono si fece martellante, molesto, tuonò più forte, mi fece tremare di paura. Alla fine cessò di colpo, mi riscossi e guardai intorno. Era tornato il silenzio. Tutto finito. Mio fratello aveva appena avuto il suo scatto, precisamente nell'atto di soffiare le candele. Applaudito, si levò in piedi dentro il coro degli auguri che si andava già spegnendo. Aveva festeggiato il suo compleanno. Con soddisfazione, così, prese a leccare ad una le candeline sul fondo, dopo averle estratte dalla crema. Le aveva spente al momento giusto e con un soffio solo. Che bravo! Ma non era finita. Con l'intento evidentemente di ammortizzare la spesa, la mamma aveva previsto che anche io e mia sorella facessimo la fotografia con la torta al cioccolato della pasticceria, nell'atto di soffiare le candeline. Dovevamo fingere di festeggiare ognuna il suo compleanno. Naturalmente, per la fotografia fu adeguato ogni volta il numero delle candeline sulla torta, che comunque erano sempre quelle leccate da mio fratello. Mia sorella affrontò il compito senza eccessivi turbamenti. In fondo il suo compleanno era scaduto 5 giorni prima, perciò, senza perdere tempo, si sistemò le candele, si sedette davanti alla torta e soffiò, purtroppo in anticipo, probabilmente anche lei stava asfissiando. La mamma, in un momento di disperazione, aveva aperto la finestra, ma il fotografo aveva obiettato che per ottenere la luce migliore nelle foto era meglio chiudere, almeno le tende. Da qui in avanti procedemmo in apnea. Dopo la ripresa furono necessarie purtroppo alcune prove, durante le quali tuttavia mia sorella mantenne un'espressione indecifrabile, così avulsa. Sembrava una turista di passaggio capitata per caso nello scatto di uno sconosciuto in posa davanti a una fontana. Soffiò, di nuovo scatto e via. Finalmente era arrivata la volta buona. Avevamo fatto fuori anche il suo compleanno. L'aria nella stanza col calore si era fatta insopportabile. Quando arrivò il mio turno, la cioccolata si era molto ammorbidita e le candeline appena infilate collassavano oblique, colando cera sui confetti colorati che galleggiavano impantanati in una specie di melma tiepida. Occorreva fare in fretta, dovevo prendere il tempo giusto per soffiare, né prima né dopo lo scatto memorabile. Accanto al fotografo, sudato e visibilmente contrariato per quello che molto probabilmente considerava, e non a torto, un cottimo, la mamma, cui una prolungata esposizione agli effluvi di lavanda aveva conferito una certa espressione trasognata, quasi estatica, teneva le mani sollevate in aria, come un direttore d'orchestra, compreso nell'atto di darne il via con un gesto secco e appassionato, allo scopo questa volta di farmi soffiare a tempo. Prese le misure e ci riuscì. Nella fotografia bianco e nero, i capelli corti e la molletta infilata, gli occhi grandi come due laghi, mostravo un sorriso innocente. Avevo soffiato e spento le candeline al momento giusto, con diligenza, al primo scatto, per non deludere la mamma. Tuttavia, a quella apparente obbedienza docile e ammirevole di bambina giudiziosa stampata sulla carta, disobbediva in verità senza parole, navigando controvento, invisibile al flash, puntuale come un'aurora e improvvisa come un'epifania del cuore, una tristezza inconfessabile, una mortificazione struggente e viva, che il senso del dovere avvolgeva tutta come un avvoltoio la sua preda. Che giorno era stato quello? Più tardi, la sera aveva appena oltrepassato il tramonto. I gerani odoravano di acqua e di lumache. Quando mi affacciai, mi guardarono come convalescenti. L'orologio della torre, poco distante, batté l'ora. Al primo rintocco, un piccione aveva preso il volo. Poi ci aveva ripensato e stava cercando di riguadagnare il suo buco dentro il muro. Sedetti sul piccolo gradino, di certo ignaro quel giorno che sarebbe diventato la mia seggiola sul mondo. In quello la campana tolse il disturbo. Un'eco languida restituì la città al suo torpore. Le 7 di sera. Una piccola piuma colore di perla atterrò sculettando sulla setola dello spazzolone appoggiato in un angolo. Lentamente mi accucciai dentro un tramonto invisibile, sospeso nel tutto fermo delle cose che tenevano il respiro in attesa del buio. C'era un silenzio perfetto e inviolabile, senza timore e unicamente aggrappata a quella piccola zattera fiorita, scivolai immobile dentro un oceano di silenzio. Ci volle un po' di tempo, un po' di nulla, poi a poco tutto parve allentarsi. Anch'io rallentavo, chiusi gli occhi e dopo quello che mi parve un naufragio nel silenzio senza alcun danno, mi sembrò che, infranto il muro, arrivassi alla meta. Divenissi anch'io silenzio. Potente e terribile, mi parve che interamente contenesse tutto il registro della mia sensibilità. In questo, e solo allora, giunsi a sentire emergere tutto intero il mio turbamento e a distinguere il rumore delle distanze che attraversava. Non appena si manifestò, simile al prodigio di una pesca miracolosa, rivelò, e senza scampo, tutta l'evidenza della mia infelicità. Provai allora una pietà irreparabile e non richiesta, per mio fratello, espropriato del suo giorno speciale, festeggiato nel breve tempo di una vertigine da 4 soldi, una tristezza infantile, ma non meno esperta e irriducibile per me che non era la festa, per me incapace di stare, incapace di disobbedire a quella benevola farsa domestica, a cui nessuno avrebbe creduto, perché il mio compleanno cadeva a novembre e nella fotografia avevo un grembiulino estivo senza maniche, con le galette arricciate sulle spalle e 2 papere ricamate dalla mamma a punto croce sulla pettina di piche bianco. Una papera era pure senza occhio, era finito il filo da ricamo. «Non importa», aveva detto la mamma, «tanto nessuno se ne accorgerà». Avevo avuto un compleanno in prestito, il giocattolo di un altro. «Restituiscilo subito, alzati e cedi il posto, aspetta il tuo turno». «Mi fanno tristezza i calzettoni rinacciati, stai buona». Ho paura di giocare a nascondino, tutto scompare e l'agguato mi paralizza. Sono sicura di essere povera. Sarà sempre così alzarsi e tornare a letto, tirare fuori oggetti e riporli? Stai buona che la mamma si stanca. La mamma in cucina respirava l'aceto nel fazzoletto di nascosto dietro la credenza per non farsi vedere. Un gesto furtivo, cui seguiva un sorriso conciliante e pietoso. Ma io mi accorgevo che la mamma stava male, che in quei momenti si sentiva svenire. Io me la sentivo cadere addosso. Nella bella stagione le mattinate si consumavano ai giardini pubblici. Un prato e poi un lungo viale cosparso di platani e alberi di tiglio, in cima alla rupe medievale di tufo bruno. Era accaduto anche quel giorno a mezzogiorno. Appoggiate al parapetto di un muretto peloso di muschio e cespugli d'ortica, sporte a guardar giù come dalla tolda di una nave, noi bimbe aspettavamo, raschiando impazienti la punta delle scarpe contro il muro, di vedere arrivare il treno delle 12. La ferrovia strisciava per un lungo tratto giù a valle, tra i marosi dei campi di grano e le vigne dai grappoli gonfi come mammelle. Se si restava in silenzio, si poteva sentire ogni tanto un sibilo fischiare da lontano, come il soffio di un serpente. Poi un urlo acuto e straziante, come il lamento di una prefica. In certe giornate di perfetta lindura come quella, il sole allo zenith galleggiava dentro un cielo topazio e immergeva le cose, il grano, la strada e i nostri occhi, in una luce di canteggina quasi insopportabile. Anche quella mattina l'orologio cominciò a battere l'ora. Ci zittimmo. Io mi aggrappai al muro sporgendomi al massimo. Se il treno fosse stato puntuale, avremmo dovuto vederlo spuntare nello spazio di pochi secondi. Tutti i giorni a mezzogiorno preciso, proprio insieme allo sgranare dei rintocchi, il treno irrompeva come una scimitarra, fendendo l'aria tersa e arrendevole. Si snodava per un lungo tratto, correndo accanto al fiume immobile e incendiato di luce. Accadde allora, era il prodigio che aspettavamo, che il treno, specchiandosi, si accendesse dei bagliori dell'acqua. Poi, superata l'ansa del fiume che lo costringeva a divincolare i fianchi come un enorme bruco, si impennasse per infilare un corridoio di uliveti, da cui lo vedemmo uscire abbagliante di luce come se 1000 dardi infuocati lo avessero colpito. Nel bosco degli ulivi era diventato esso stesso un dardo infuocato e ora si allontanava ardente oltre il fiume, fino a infilzare le montagne. Con la precisione di una spada, poi, seguendo una traiettoria accurata e silenziosa, Fuggendo ancora, filando via dritto, a tutta velocità, si ruppe addosso all'orizzonte, in una fuga di schegge d'argento come riflessi di vetro in frantumi. Quando dopo lo schianto scomparve alla vista, il fiume era diventato un incendio rosso di scintille. «Hai visto?» avevo detto la mattina alle altre, le guance calde per l'eccitazione. «È successo laggiù anche stavolta!» Mi avevano guardato e poi una di loro aveva risposto: «Perché la tua papera è senza occhio? Non ci sarebbe stata più nessuna festa!» Come una ghirlanda caduta a terra, il tonfo dei rintocchi serali della torre squarciò il silenzio nel terrazzino e mi fece trasalire. Respirai. Nel cielo ormai bianco uno stormo si esibiva in volo, preciso e sfrenato come una pattuglia acrobatica. La sua danza accordata e felice sfidava l'inerzia avara di quell'angusto quadrilatero dei gerani corroso dal silenzio. Batteva sonoro il quarto. Era l'ora di rincasare, per i passeggeri instancabili della piccola storia, rimessa al ritmo blando della consuetudine. Prima di rientrare, mi chinai in avanti. Con un dito scavai una minuscola buchetta nel terriccio tiepido del geranio bianco e poi la ricoprii. Ebbi come l'impressione di racchiudervi dentro l'insostenibile tristezza di quel momento.

0: Avete ascoltato un estratto da Il terrazzino dei gerani timidi di Anna Marchesini, Biblioteca Universale Rizzoli 2011, letto da Caterina Nalin.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo. Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero. Bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. Ancora fiori! Non è un sogno! Squittì subito dopo, aprendo la porta. Per la sua bella figlia, Enrica. Solo il meglio per la nostra Pierangeli. Bella quasi quanto la madre. Adulatore, rispose lei con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta. Eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata e ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te. Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli. Ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, uno dei protagonisti del film, si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola, che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stetti al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli, raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene, sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo invece, sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. Ti chiamerò Annarella, ti si addice. Perché è il diminutivo di Anna? No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali. Le riprese del calice d'argento terminarono con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio». Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia. Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. «Quel ragazzo non è adatto a te», sentenziava mia madre. «Non voglio che lo frequenti». «Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono». Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento, ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. «Non preoccuparti, Annarella», mi diceva lui, tentando di calmarmi. «La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James», lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. «Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te». E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. Non vuole che stiamo insieme. Piansi tra le sue braccia. Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie. E allora glielo dimostrerò, disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo? Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti, te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di come è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura. Non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me, ancora una volta. E malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione. Solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano, una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui, alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci. Musiche originali e montaggio di Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda

0: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Star Bene. Caffè, un piacere che fa bene. È ricco di antiossidanti, stimolante per il cervello e un alleato in menopausa. I nostri esperti ti spiegano come ottenere il meglio in termini di gusto e salute. Di Maria Simona Lualdi. È un rito, per noi italiani sacrosanto, legato alla convivialità e a quel pizzico di campanilismo per cui pensiamo di essere noi quelli che sanno come si prepara quello buono. Con l'aiuto di Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, e Diana Scatozza, medico specializzato in scienza dell'alimentazione, scopriamo perché, a casa o al bar, una tazzina di caffè stimola la memoria, previene le malattie degenerative e per noi donne contrasta gli effetti delle variazioni ormonali. I nostri esperti ci svelano anche come gustarlo al meglio, con un focus sul contenuto di caffeina e sulla sua azione, che non è uguale per tutti. Cominciamo dal nome. C'è chi sostiene che la parola caffè derivi da Kaffa, l'altipiano etiope dove la pianta è molto diffusa. L'ipotesi più accreditata ritiene invece che il termine venga dal turco kave, a sua volta derivato dall'arabo kawa, che significa più o meno bevanda eccitante, ci racconta Giorgio Donegani. Anche il nome Mocha ha un'origine esotica, prende il nome dal porto di Mocha, nello Yemen, divenuto fin dall'antichità uno dei più importanti per il commercio dei pregiati chicchi. La differenza tra arabica e robusta sono le due principali varietà della pianta e determinano le proprietà dei chicchi. L'arabica regala un caffè aromatico che le papille più sensibili definiscono dal sentore cioccolatoso, con una crema di colore nocciola chiaro tendente al rossiccio. È una specie più difficile da coltivare e viene considerata più pregiata. Inoltre è meno ricca di caffeina. La robusta, invece, sprigiona un aroma più intenso del classico caffè da sapore forte, meno profumato e con una crema da colore più scuro, marrone, spiega il nostro esperto. Si coltiva più facilmente, è più resistente e quindi più diffusa, grazie alla maggior resa commerciale. Il suo contenuto di caffeina è doppio rispetto all'arabica. Un booster per la concentrazione. Quante volte abbiamo detto «mi serve proprio un caffè» per combattere la stanchezza mentale o avere quella carica in più? Un bisogno legato alla sua comprovata capacità di stimolare l'attenzione e la memoria. La caffeina agisce a livello del sistema nervoso centrale perché, essendo liposolubile, riesce a passare rapidamente attraverso la membrana ematoencefalica che riveste e protegge il cervello. La sua azione sul circuito neuronale stimola la produzione di adrenalina e noradrenalina, due neurotrasmettitori che aumentano la frequenza di alcune onde cerebrali, migliorando memoria e attenzione, spiega la dottoressa Diana Scatozza. La durata del suo effetto però è soggettiva. In genere, il massimo dell'attenzione stimolante si ha tra i 15 e i 45 minuti dopo l'assunzione. Per alcune persone si esaurisce nel giro di un paio d'ore, mentre nei soggetti più sensibili può prolungarsi anche per 8-12 ore. Dipende dalla capacità di metabolizzazione del fegato, che attraverso gli enzimi digerisce e smaltisce più o meno velocemente la caffeina. Ed è una predisposizione genetica, ecco perché c'è chi può avere ricadute sulla qualità del sonno, bevendo un caffè dopo cena, conclude l'esperta. È molto ricco di antiossidanti. La caffeina è solo una delle 800 sostanze presenti nei chicchi di caffè verdi, che rappresentano una delle fonti naturali con il più alto contenuto di molecole antiossidanti, tra polifenoli, acido clorogenico e tannini, preziosi per la loro azione antiradicali liberi, grazie alla quale ne contrastano gli effetti infiammatori. È vero che questi antiossidanti in parte vengono dispersi in seguito alla torrefazione, ma ne rimangono a sufficienza per un potente effetto benefico sulla nostra salute, dando una preziosa mano al nostro organismo spesso in overload da stress ossidativo. Inoltre, in seguito alla tostatura stessa, altri se ne formano con un effetto stimolante su quelli che il nostro corpo produce in autonomia, interviene Donegani, il tecnologo alimentare. Previene le malattie neurodegenerative. Questa azione antinfiammatoria renderebbe il caffè un potenziale alleato. Recenti studi si sono concentrati proprio sulla sua azione rispetto ai processi cellulari che proteggono il cervello. In particolare, una ricerca finlandese dell'Università di Turku, pubblicata su Annals of Neurology, confermerebbe che la caffeina agisce efficacemente nel ridurre il rischio di sviluppare il morbo di Parkinson. Un'ipotesi sostenuta anche dalla prestigiosa Università di Harvard. Gli studiosi americani avevano infatti rilevato una minor probabilità nei consumatori abituali di caffè. La caffeina, infatti, sarebbe in grado di bloccare l'azione di un neurotrasmettitore, l'adenosina, antagonista della dopamina. In questo modo, il rilascio di quest'ultima aumenterebbe con effetto preventivo. Un alleato per le donne. Tra le sue tante proprietà, il caffè può dare un aiuto in menopausa. Può succedere infatti che per effetto del calo degli estrogeni, i livelli del colesterolo totale e cattivo, l'LDL, subiscano un'impennata, quando in precedenza erano proprio questi ormoni a contribuire nel mantenerlo nel range salutare. Ci spiega la dottoressa Scatozza. Gli antiossidanti del caffè si attaccano all'LDL e ne riducono l'effetto di ossidazione e di conseguenza aterosclerotico. Inoltre, la caffeina può aiutare anche ad attenuare la riduzione della memoria e della concentrazione, che a volte si manifesta in menopausa. E che dire del rapporto conflittuale con la bilancia? L'aumento di peso è infatti uno dei cruci di questa fase femminile, che la tazzina di espresso o della moka può contribuire a contenere. Davvero? Risponde la nostra esperta in scienza dell'alimentazione. Inserito in uno stile di vita basato su un'alimentazione equilibrata e la giusta attività fisica, il caffè può essere l'aiutino in più. I polifenoli di cui è ricco agiscono infatti sul glucosio limitandone l'assorbimento. Inoltre, da bevanda eccitante qual è, ha anche un effetto stimolante sul metabolismo basale. Attenzione però, questo non è un via libera a consumarne in eccesso. In generale non bisognerebbe superare le 3 tazzine, mentre in gravidanza e in allattamento le linee guida ne consigliano uno, due al giorno al massimo, perché la caffeina, essendo liposolubile, attraversa la placenta e passa anche nel latte materno, sottolinea l'esperta. Sempre a proposito di colesterolo, non lo aumenta, è confermato. È vero che il caffè contiene acidi grassi e olei che, se assunti in eccesso, vanno ad influire sul metabolismo del colesterolo. Ma in una tazzina di espresso o della moka la quantità di sciolta è assolutamente ininfluente. Hanno tempi di estrazione rapidi, in cui l'acqua passa velocemente attraverso la miscela, a cui si aggiunge l'effetto protettivo degli antiossidanti, come già sottolineato, chiarisce il tecnologo alimentare. Nessun rischio per l'acrilammide. Intanto chiariamo che questa sostanza, che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro, IARC, ha classificato tra i probabili cancerogeni per gli esseri umani, è presente anche in molti altri alimenti. Prodotta come reazione al calore, è la stessa che rende croccante e dal colore più intenso la crosta del pane e i fritti, dà appetibilità ai cibi e permette lo sviluppo degli aromi. Conseguenza della tostatura nel caffè, l'acrilammide viene rilasciata nel processo di estrazione a contatto con l'acqua, ma la velocità di tale passaggio fa sì che la presenza sia minima, sottolinea Donegani. Possiamo quindi gustarlo con tranquillità. Un'ultima curiosità. Pur amanti della pausa caffè, noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori al mondo, bensì solo i tredicesimi.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Fattore G. Che genitori siete? Sinner afferma: sono così grazie ai miei. Quanto e come? L'educazione di mamma e papà risulta determinante. Di Margherita Zannoni. Auguro a tutti genitori come i miei, perché mi hanno sempre permesso di scegliere. Quando ero più piccolo, ho praticato altri sport e non mi hanno mai messo alcuna pressione. Vorrei che tutti i bambini potessero avere questa libertà. Con queste parole, Jannik Sinner ha commentato tutti i suoi recenti trionfi. Era una promessa dello sci, tanto da essere stato campione nazionale e aver vinto il trofeo Topolino, proprio come Alberto Tomba. Ma a 13 anni ha deciso di dedicarsi solo al tennis. Quanti genitori non avrebbero storto il naso di fronte a un simile cambio di rotta? Non puoi mollare adesso. Non fare l'irresponsabile. Sappiamo noi cosa è meglio. Alcuni si sarebbero spinti a colpevolizzarlo, con tutti gli sforzi per portarti agli allenamenti e alle gare. Al contrario, Sinner afferma di aver ricevuto sostegno incondizionato. Un atteggiamento giusto e in questo caso fruttuoso. Ma non imporsi può risultare complicato, per il timore che i figli paghino le conseguenze di scelte autonome, talvolta anche per il proprio narcisismo. Mio figlio deve avere successo. O per bisogno di riscatto personale. Deve arrivare dove io non ho potuto. Di certo, ai genitori spetta un faticoso equilibrio tra sì e no. Decidi tu e decido io. Col rischio di scivolare in eccessi, in un senso o nell'altro. C'è chi volteggia sulla vita dei propri figli, perlustrandone ogni aspetto, pronto a intervenire per evitare loro sfide e frustrazioni. Nei paesi anglosassoni li chiamano genitori elicottero. Alcuni preparano loro lo zaino, anche se sono abbastanza grandi per organizzarsi da soli. Fanno i compiti al loro posto. Si precipitano ovunque si trovino per portare gli oggetti dimenticati. Cercano spesso contatti con gli insegnanti per assicurarsi che tutto fili liscio. Sempre in allerta per risolvere piccole difficoltà, persino ai figli ormai adolescenti. Poi ci sono i cosiddetti spazzaneve, che si spingono oltre. Spianano la strada ai figli, rimuovendo ogni ostacolo dal loro cammino. Per esempio, possono lamentarsi con gli insegnanti se non ricevono i voti che meritano. O sfiancare l'allenatore della squadra affinché il pargolo non resti in panchina. Se gli elicotteri sono mossi dalla paura che i figli vivano brutte esperienze, gli spazzaneve vogliono soprattutto facilitar loro la vita per garantire la buona riuscita in ogni ambito. Non ci sono ancora ricerche empiriche sulla genitorialità spazzaneve, ma entrambi gli stili potrebbero essere definiti come versioni di genitorialità iperprotettiva, spiega Monica Robinson, psicologa all'Università dell'Australia Occidentale. Gli effetti a lungo termine di questi genitori ingombranti non sono positivi. Le ricerche dicono che i bambini abituati a essere sempre soccorsi soffrono più spesso di ansia e, come prevedibile, sono meno autonomi. I danni si vedono anche dopo. Per esempio, i giovani con genitori elicottero possono sentirsi meno soddisfatti della vita e più depressi, come rilevato su studenti universitari dall'Università di Mary Washington, USA. In più, spesso difettano in autoefficacia, la fiducia circa la propria capacità di far fronte agli eventi. È emerso da uno studio dell'Università Statale di Grand Valley, USA, su ragazzi dai 16 ai 28 anni. Un'altra ricerca dell'Università dell'Arizona ha rilevato un'associazione tra genitorialità eccessiva e livelli più alti di narcisismo. Ma non si può dire che essere poco partecipi della vita dei figli sia preferibile. La ricerca mostra che i bambini con genitori coinvolti tendono ad avere buoni risultati a scuola, più elevata autostima e migliori relazioni coi coetanei, dice Anna Asnar, psicologa all'Università di Winchester, che precisa. L'aspetto chiave che i ricercatori puntano a stabilire è quale sia il livello ottimale di coinvolgimento. Certo è che i genitori dovrebbero chiedersi se le loro premure ostacolino la crescita. Come scrive Asnar, la prossima volta che tuo figlio o tua figlia ti chiama da scuola per dirti di aver lasciato a casa il suo abbigliamento per lo sport, Pensaci due volte prima di andare a portarlo. Ma quanto essere severi? La risposta viene dalle ricerche sui tre stili genitoriali più ampiamente studiati: autoritario, permissivo e autorevole. Individuati nel 1967 da Diana Baumrindt, psicologa dell'Università della California a Berkeley. In seguito vi è stato aggiunto anche lo stile negligente, il peggiore, figli trascurati, lasciati a se stessi. I genitori autoritari sono freddi e inflessibili. Si aspettano obbedienza senza giustificazioni. Perché lo dico io? I permissivi sono amorevoli e indulgenti. Non dicono quasi mai di no. Stabiliscono poche regole e faticano a farle rispettare. Dipende da te. Infine, gli autorevoli sono caldi e accoglienti. Danno spazio ai sentimenti e ai desideri dei figli, ma fissano regole e limiti precisi. Ti capisco, ma per crescere serve fare anche ciò che non si vuole. Hanno aspettative elevate ma realistiche. Incoraggiano il dialogo, il ragionamento e l'indipendenza. La letteratura scientifica abbonda di studi che sanciscono la superiorità dell'autorevolezza nel favorire la salute psicologica. Come scrive l'American Psychological Association, i bambini cresciuti con questo stile tendono a essere amichevoli, energici, allegri, autosufficienti, autocontrollati, curiosi, cooperativi e orientati a buoni risultati. Se imporsi o no dipenderà dall'età del figlio, i piccoli verranno indirizzati in modo più incisivo degli adolescenti, dalla sua personalità e dalle circostanze. Ci saranno momenti in cui sarà opportuno lasciare andare e persino permettere al figlio di fallire, altri in cui sbagliare rappresenterebbe un rischio eccessivo per il giovane, spiega Andrew J. Martin, psicologo all'Università del Nuovo Galles del Sud, Australia. Recentemente ha preso anche piede l'idea di una genitorialità gentile. Esiste fin dagli anni 30, ma negli ultimi anni ha ricevuto più attenzione su social, blog, libri e riviste, dice Annie Pesaglia, psicologa del McAllister College, USA. Come sono i genitori gentili? Sono calmi e fermi. Non danno comandi, ma propongono scelte. Vuoi farlo prima o dopo i compiti? Adottano un approccio giocoso e accolgono le emozioni, lasciando che facciano il loro corso. Se il piccolo fa le bizze, diranno cose del tipo: «Vedo che sei arrabbiato. Ci sediamo un attimo. Posso abbracciarti?» Non usano ricompense e punizioni perché il figlio non agisca per opportunismo, ma lo inducono a riflettere. In più, se possibile, negoziano i limiti. Fra quanti giri in altalena sarei pronto per andare? Ma fino a che punto è opportuno negoziare? Non tanto da lasciare al figlio la responsabilità di fare scelte che non è in grado di compiere, o attendersi che sappia applicare autonomamente regole che non può avere ancora interiorizzato. Per esempio, non si può pretendere che un bambino di 3 anni scarti senza storie le attrazioni di un parco giochi adatte ai più grandi, solo perché gli si è spiegato che sono pericolose. Essere gentili non equivale a essere in balia dei figli e lasciar loro in balia di se stessi. Che fare allora se il bambino non vuole scendere dall'altalena? Un genitore permissivo lascerebbe correre, rischiando di esaurire la pazienza e di diventare di colpo davvero poco gentile. Adesso basta! Chi ha assimilato lo stile della gentilezza, innanzitutto sarà fiducioso di essere ascoltato, in funzione della sintonia emotiva col figlio. E in caso di capricci, dirà al bambino che lo comprende, che è naturale sia dispiaciuto, ma che è davvero arrivato il momento di andare. Nonostante la sua popolarità, lo stile gentile non è però frutto di studi accademici. I ricercatori non hanno mai seguito famiglie per determinare fino a che punto sia positivo, continua Pesaglia. Del resto, insieme a una collega del Rollins College, La studiosa ha intervistato un campione di genitori con almeno un bambino tra i 2 e i 7 anni, riscontrando che oltre il 40% di quelli che si definivano gentili, circa la metà dei partecipanti, faceva missioni come queste. Cerco di essere gentile, ma è difficile lavorando a tempo pieno, essendo stressati e con poco supporto. Spesso non ho idea di cosa sto facendo. Insomma, erano spesso esausti, incerti, duri con se stessi, commenta Pessaia. Eppure tutti avevano studiato. Erano esperti nella letteratura genitoriale, precisa la ricercatrice. Insomma, anche chi si documenta e si impegna nell'adottare una linea può perdere la lucidità necessaria per restare coerente. E così, con buona probabilità, finisce per oscillare senza criterio tra condiscendenza e severità. In più, non tutti decidono che genitori essere. In genere, si finisce per cadere in uno stile in base a come si è cresciuti, alla propria personalità e cultura. Per esempio, chi ha avuto genitori esigenti potrebbe ritrovarsi a esserlo a sua volta, oppure a fare l'opposto, affinché i figli non vivano lo stesso trauma. Anche se la maggioranza non sceglie attivamente un approccio e potrebbe utilizzarne varie combinazioni, è importante essere consapevoli di come si sta facendo il genitore, afferma Cher McGillivray, psicologa alla Bond University, Australia. Il che vuol dire riflettere sulle caratteristiche dei figli e anche su se stessi. Se i tuoi genitori ti hanno spinto al successo accademico, potresti dover modificare la tua definizione di successo se hai un figlio o una figlia con difficoltà di apprendimento o che ha molta propensione allo sport, afferma l'esperta. E occorre anche prendersi cura di sé. Se sei consapevole delle tue esigenze, puoi assicurarti il riposo e il recupero necessari per prendere buone decisioni come genitore, aggiunge. Spinte per dare il massimo, sensi di colpa e timori di inadeguatezza rendono genitori stressati, il che non è un bene, neanche per i figli. Per dar troppo, si finisce per fare peggio.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta a suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità però non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi, complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà, spiega da Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure, alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania, aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, molti sono riluttanti a chiedere consiglio e aiuto agli altri, scrivono Alison Wood Brooks, Francesca Gino e Maurice Schweitzer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti, e così ci nascondiamo dietro a molti alibi. Uno di questi è quello di chi giustifica la propria riluttanza a chiedere aiuto affermando di non voler dare disturbo agli altri. Non voglio essere di peso, ci troviamo a dire. Se in alcuni casi è vero, in molte altre circostanze è una scusa. A parole ci mostriamo altruisti, ma in realtà abbiamo paura di apparire deboli o, peggio, di legarci troppo agli altri. Chiedere aiuto ci pone infatti nella condizione di dover ringraziare, crea un precedente e ci connette emotivamente all'altro. Per molti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2.000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri, ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. Aiutare fa sentire meglio le persone. Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, l'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. La sveglia. Dall'acqua agli ingranaggi, dal sole all'elettricità, come abbiamo imparato a svegliarci al momento giusto? Di Matteo Liberti. Tanto odiata quanto indispensabile, la sveglia è parte integrante delle nostre vite. Ci desta al mattino e segnala altri momenti cruciali nel corso della giornata. Peraltro, se un tempo essa costituiva un oggetto a sé da tenere sul comodino, sia nella tradizionale versione meccanica sia in quella elettronica, oggi è uno strumento integrato nei nostri dispositivi digitali. Quanto all'ideatore del primo modello di sveglia, fu nel 1787 l'ingegnoso orologiaio americano Levi Hutchins, il quale tenne però per sé la propria invenzione senza brevettarla. Trascorsero quindi 60 anni prima che qualcuno brevettasse un meccanismo simile, e a farlo fu il francese Antoine Redier nel 1847. Dopodiché, in varie nazioni, videro la luce modelli sempre più pratici e funzionali, che si sono evoluti ulteriormente nel XX secolo, destinati a diffondersi globalmente. Prima di questa svolta, però, i metodi per svegliarsi erano i più disparati. Quando non esistevano ancora né orologi né tantomeno le sveglie, il calcolo del tempo era affidato a strumenti come le meridiane o le clessidre ad acqua. Fu proprio sfruttando queste ultime, consistenti in piccoli contenitori dotati di un foro da cui gocciolava il liquido, a una certa quantità corrispondeva un preciso intervallo di tempo, che nell'antica Grecia venne ideato uno dei primi antenati della sveglia. Era una clessidra collegata a meccanismi che emettevano un rumore quando il liquido versato raggiungeva una determinata quantità. Tra i primi esemplari di sveglia idraulica è da segnalare quello attribuito al celebre filosofo greco Platone, V-IV secolo avanti Cristo. Per tutta l'antichità e per buona parte del Medioevo, i metodi per svegliarsi non conobbero grandi novità, e così ognuno continuò ad arrangiarsi come poteva. C'era chi si affidava al canto del gallo e chi beveva molto alla sera, affinché entro la mattina si destasse per la necessità di fare pipì. Poi, con lo sviluppo del cristianesimo e la diffusione delle chiese, molti cominciarono ad affidarsi al suono mattutino delle campane. Dalla fine del XIII secolo ci si affrancò inoltre da clessidre e meridiane grazie ai primi orologi meccanici, basati su sistemi di pesi, contrappesi, bilancieri e ruote dentate che regolavano il movimento di una lancetta. Inseriti su molti campanili in tutta Europa, Questi orologi contribuirono a ridefinire la percezione del tempo e a scandire con maggiore esattezza il momento del rintocco delle campane, e quando i loro meccanismi iniziarono a ridursi di dimensione, si aprì la strada per la nascita delle prime moderne sveglie domestiche. Nel 1787 Levi Hutchins mise a punto il suo prototipo di sveglia, più ingombrante di quelle a noi familiari e con un grave difetto. Suonava solo alle 4 del mattino, ossia all'orario utile al suo inventore, il quale pensò quindi di non commercializzarla. Nel 1847 scese in campo il fabbricante francese di orologi Antoine Redier, che brevettò una nuova sveglia programmabile per qualsiasi orario. La messa in commercio di questo nuovo strumento stentò tuttavia a decollare, finché nel 1876 la società statunitense Seth Thomas Clock Company non ne produsse un modello simile, ma più efficiente e dotato di una struttura in legno da appoggiare sul comodino. Prodotta su scala industriale, la nuova sveglia non tardò a conquistare consensi, ma per molto tempo il pubblico degli acquirenti rimase ristretto a causa dei prezzi elevati. Non ebbe invece successo la sveglia letto presentata nel 1851 all'Esposizione Universale di Londra dall'inglese Theophilus Carter, commerciante di mobili, che ideò un letto dotato di un congegno. A un'ora prestabilita piegava il materasso ribaltando il dormiente in una vasca d'acqua. Continuarono invece a essere apprezzati, soprattutto nelle aree industrializzate, vari altri metodi che andavano dall'uso di sirene poste sui tetti delle fabbriche, il cui sibilo era prodotto tramite vapore, all'impiego dei knocker-up o svegliatori, incaricati di bussare ogni mattina alle porte dei cittadini e di far tintinare i vetri delle loro finestre tramite lunghe aste. Metodi che rimasero in uso fino a metà del Novecento, quando si diffusero nuove sveglie da comodino sempre più economiche e presto realizzate con materiali plastici, affermandosi come il più diffuso strumento di risveglio. Un'ulteriore novità giunse attorno al 1940, grazie all'imprenditore statunitense James F. Reynolds, ideatore della prima radiosveglia, che anziché il tradizionale drin, prodotto dal suono di piccolissime campane poste nelle sveglie, diffondeva canzoni e notiziari. Per il resto del secolo, l'evoluzione della sveglia continuò senza sosta e accanto ai modelli tradizionali analogici si andarono affiancando quelli digitali, il cui primo esemplare risale al 1956. A brevettarlo fu negli USA D. A. Protzman. Negli anni 70 irruppero sulla scena gli orologi da polso digitali con sveglia interna, i primi modelli analogici in grado di scampanellare a un'ora stabilita erano invece nati in Svizzera già nel 1914 e nei decenni successivi apparvero sveglie da comodino di tutti i tipi, da quelle che per spegnersi andavano lanciate contro il muro, implicando un'attività fisica, a quelle in grado di emettere giochi di luce. Con l'arrivo del terzo millennio, le sveglie, già presenti nei primi cellulari, sono state integrate negli smartphone e ovviamente negli smartwatch, che possono programmare molteplici orari, ognuno facilmente postponibile, e stabilire il suono o il brano musicale preferito, rendendo meno traumatica quella che per molti rimane una delle sfide più impegnative della giornata: alzarsi dal letto.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti. La cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, 1 su 3 di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista online Vanilla Magazine. Exodus 1947. I sopravvissuti alla Shoah tentano di raggiungere Israele. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i sopravvissuti alla Shoah cercarono in tutti i modi di raggiungere la Palestina, allora sotto il controllo britannico, ma le quote permesse erano basse rispetto alle richieste e cominciarono così i viaggi illegali.
6: con la dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della prima guerra mondiale, i territori erano stati riassegnati alle nazioni vincitrici e la Palestina divenne mandato britannico. Gli ebrei avevano sempre abitato la Palestina, la sentivano come la loro terra d'origine, ma il loro arrivo in massa dall'Europa con l'avvento del nazismo stava provocando grossi malumori e disordini fra gli arabi, convinti dagli accordi precedenti di ottenere la piena indipendenza e che si sentivano quindi traditi dalla Gran Bretagna che voleva creare un'enclave ebraica. Venne stabilita una quota massima di accoglimento di 75.000 ebrei l'anno, poi ridotta a 15.000. Nel 1937 venne proposta una divisione territoriale fra arabi ed ebrei, rifiutata ovviamente dagli arabi, e nel 1939 la conferenza di Londra stabilì di ridurre gli arrivi dall'Europa e limitare la possibilità di acquisto di terreno agli ebrei, con la promessa di dividere il territorio in due parti e fondare entro 10 anni un piccolo stato ebraico. Negli anni dal 1933 al 1938, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, NSDAP, incoraggiò l'esodo ebraico sia per ragioni etniche sia economiche. Con l'accordo a Avara del 1933, gli ebrei potevano emigrare in Palestina vendendo i loro immobili e lasciando in Germania e Austria i loro beni mobili che non venivano persi, ma depositati in una banca apposita e potevano essere utilizzati per importare merce dalla Germania. In Palestina agli immigrati veniva garantita una casa in una piantagione agricola e un lavoro. La piantagione avrebbe importato tramite gli abitanti attrezzature agricole, facendo recuperare loro una parte di quanto abbandonato. La Germania avrebbe avuto in gestione grossi capitali, si sarebbe assicurata le esportazioni, liberata di persone non grate e avrebbe avuto le mani pulite. 60.000 ebrei tedeschi e austriaci accettarono, molti preferirono gli Stati Uniti e l'Australia. Ma molti preferirono restare in Germania per non perdere i loro beni. Del resto l'Europa non era molto ben disposta all'accoglienza di persone che, restate senza risorse con l'esodo, erano un peso per la nazione ospitante in una situazione politicamente molto incerta, anche se ancora non drammatica. Resasi conto che non sarebbe stata in grado di mandarli via tutti, nel 1940 la Germania studiò un piano di deportazione in Madagascar, protettorato francese, certa della prossima vittoria, dove la Francia sarebbe quindi stata costretta a cedere la colonia. Ma alla fine non se ne fece nulla e iniziò il piano di sterminio. Alla fine della guerra, i circa 200.000 ebrei sopravvissuti, tedeschi e austriaci, vivevano in campi temporanei, in condizioni miserabili, e volevano andarsene in Palestina. I gruppi sionisti misero in piedi una rete segreta, la Bricha, per organizzare l'Aliyan Bet, ovvero l'immigrazione clandestina in Palestina. I finanziamenti arrivavano da ebrei e simpatizzanti di tutto il mondo. L'organizzazione acquistava le navi e le sistemava per forzare il severo blocco delle navi inglesi. Frattutto furono organizzati oltre 140 viaggi, dei quali la metà furono intercettati e bloccati dagli inglesi. Circa 50.000 persone finirono nei campi di internamento a Cipro, più di 1.500 persone annegarono e solo poche migliaia riuscirono ad arrivare alla meta. La nave President Warfield era stata dismessa dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in pessime condizioni, ma era capiente e fu acquistata dalla Haganah, l'organizzazione paramilitare ebraica, per l'Aliyah Bet. Sapendo che i britannici avrebbero cercato di fermarla, oltre alle riparazioni generali, la nave venne fornita di misure di difesa, tubi metallici su tutti i lati che potevano spruzzare acqua bollente o vapore, rete metallica a chiudere e difendere le parti sensibili, come la sala macchine, e per impedire ai soldati di prendere possesso della nave, gli interni vennero modificati per ospitare il massimo numero di passeggeri. Dopo 4 mesi di lavoro, la nave salpò da Baltimora il 15 febbraio 1947 per Marsiglia, dove arrivò solo il 10 aprile, dopo un viaggio problematico per il maltempo e alcuni guasti, e dopo gli ultimi lavori di allestimento e approvvigionamento, la nave raggiunse il porto di Sète, vicino a Montpellier, per imbarcare i profughi che stavano arrivando via camion dalla Germania. La nave, rinominata Exodus 1947, salpò l'11 luglio con destinazione fittizia Istanbul e 4.550 persone a bordo. L'imbarcazione era già stata notata, un aereo della RAF la sorvolava durante le operazioni di imbarco e 5 cacciatorpediniere della Royal Navy la aspettavano in rada per seguirla. Aveva a bordo 1.600 uomini, 1.282 donne e 1.672 bambini e adolescenti, 35 uomini di equipaggio, principalmente ebrei americani, più il capitano e il comandante della missione che appartenevano alla Haganah. La nave era stracarica, il viaggio non era certo comodo, i passeggeri si dovevano lavare con acqua di mare per conservare sufficiente acqua dolce da bere e potevano avere solo un pasto caldo al giorno. Molte donne erano incinte e una donna morì di parto, mentre la sua bambina morì pochi giorni dopo. Il 18 luglio la nave si trovava a sole 20 miglia dalla costa palestinese quando arrivò l'ingiunzione inglese a interrompere il viaggio, alla quale l'Exodus rispose issando la bandiera con la stella di David. Alle 2 la nave venne speronata e iniziò una battaglia che durò 4 ore. I passeggeri cercarono con ogni mezzo di evitare l'abbordaggio, ma quando gli inglesi cominciarono a sparare, il comandante decise di arrendersi. Negli scontri morirono 2 passeggeri e il secondo ufficiale. Serviva un messaggio forte, sia per gli ebrei che per le nazioni che li aiutavano, per far cessare i viaggi clandestini. Venne quindi deciso di non internare i passeggeri nel campo a Cipro, ma di rimandarli tutti in Francia con l'avviso che in futuro tutti sarebbero stati riportati nel porto di partenza. I passeggeri vennero trasbordati su 3 navi che salparono da Haifa il 19 luglio e arrivarono a Port de Bouc, vicino a Marsiglia, il 29 luglio. I francesi si dichiararono pronti ad accogliere tutti i passeggeri che fossero scesi di loro spontanea volontà, ma gli agenti della Haganah li istruirono a rifiutare lo sbarco e la Francia rifiutò di forzarli. Ne sbarcarono solo 130, ai quali la Francia diede asilo. Dopo 4 settimane di inutili trattative, venne così deciso di riportare tutti gli altri in Germania e le navi salparono per Amburgo il 22 agosto. Iniziava l'operazione Oasi. All'arrivo ad Amburgo, fra il 7 e il 10 settembre, le donne e i bambini scesero rassegnati e disperati. Gli uomini fecero invece resistenza, soprattutto quelli della nave Runnymede Park, capitanati da un giovane molto combattivo che si erano rifugiati nelle stive e furono sbarcati a forza da 200 soldati inglesi quando si stavano per usare i lacrimogeni per stanarli. Sbarcarono urlando «Nazisti e comando di Hitler». 33 passeggeri furono feriti e 68 arrestati per essere giudicati per il loro comportamento. I passeggeri furono smistati nei campi di Poppendorf per i più combattivi e Amstau vicino a Lubecca per i più tranquilli. Le condizioni nei campi erano drammatiche. I profughi erano ospitati in tende, non c'era più un comandante tedesco delle SS, ma il personale era composto da civili tedeschi e militari inglesi, e intorno al campo c'era comunque il filo spinato, un triste ricordo dei campi nazisti. E per i superstiti dei campi l'effetto psicologico era devastante. In novembre vennero trasferiti in altri campi, date le condizioni atmosferiche.

0: Il 14 maggio 1948 venne proclamato lo Stato di Israele e a quella data restavano nei campi in Germania 1800 passeggeri della Exodus. Gli altri erano già riusciti ad arrivare in Palestina o ai campi di Cipro, dove restarono fino al 1949, quando finalmente riuscirono a completare l'Odissea iniziata 2 anni prima. Il relitto della Exodus fu ormeggiato nel porto di Haifa e abbandonato. Nel 1950 il sindaco di Haifa decise di recuperarlo per farne un monumento all'immigrazione, ma i tentativi di recupero furono vani. Nel 2000 una parte dello scafo era ancora parzialmente visibile, ma il nuovo molo container del porto venne costruito sopra il relitto, nascondendolo completamente. Il ricordo della Exodus 1947 vive nel museo dedicato all'immigrazione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: L'episodio numero 35 di Racconti di viaggio ci porta in Europa, in una città amatissima dagli italiani, Amsterdam. E per raccontarvela come piace a noi, non da turisti ma da viaggiatori, chi meglio di Valentina Vinci, blogger e imprenditrice del tour operator Insolita Amsterdam. Valentina vive e lavora ad Amsterdam da anni. Ha anche un podcast molto carino dedicato alla città che assolutamente dovete ascoltare. Si chiama Casa Amsterdam. Valentina ci racconterà una città appunto insolita, con gli occhi oramai di una vera Amsterdammer. Buon ascolto e buon viaggio! Ciao Valentina, benvenuta a Racconti di Viaggio!
3: Ciao Nadia!
2: Tu sei collegata da Amsterdam, la città dove vivi e dove hai aperto anche la tua attività, città della quale oggi ci svelerai un sacco di curiosità. Prima di iniziare, ti va di raccontarci com'è che sei finita ad Amsterdam?
3: Sì, certo, la mia storia è un po' complessa in realtà, perché nel mio percorso, almeno inizialmente, Amsterdam non era in programma, cioè la mia è stata, la scelta della destinazione è stata totalmente casuale. Io sono pugliese, ma ho studiato al nord Italia e finiti gli studi mi era venuta in mente l'idea di fare un'esperienza all'estero di qualche mese. Quindi ho iniziato a cercare lavoro in pratica dall'Italia, l'ho trovato ad Amsterdam e alla fine la mia intenzione era quella di rimanerci qualche mese. Poi piano piano invece ad Amsterdam sono cresciuta in tutti i sensi, sia anagraficamente che anche lavorativamente, e poi ci sono rimasta. Attualmente sono quasi 9 anni di vita vissuta in Olanda, precisamente appunto ad Amsterdam, perché Amsterdam poi ad Amsterdam ho costruito di fatto tutto il mio lavoro. Ho iniziato con la creazione di un blog che parlava di Amsterdam agli italiani, una meta che è sempre un po' forse mitologica nella mentalità di molti italiani. E dopodiché ho preso un patentino per effettuare visite guidate e ho iniziato a fare visite guidate in città. Sono un po' allargata, diciamo, perché dopo il successo che pian piano è arrivato ho creato appunto una mia azienda che si chiama Insolita Amsterdam, che mette un po' insieme la mia passione per la città e un po' tutte le mie competenze. Tieni presente che ci occupiamo di accompagnare italiani e viaggiatori alla scoperta di Amsterdam attraverso visite guidate ed esperienze su misura. Quello che a me interessa nel mio lavoro quotidiano è comunicare la cultura di Amsterdam e di creare anche un ponte tra la cultura italiana e la cultura olandese, che sono molto diverse tra loro e che secondo me possono, insomma, essere anche compatibili se spiegate nel modo giusto.
2: Quindi chi meglio di te per raccontarci Amsterdam? Io sono stata in realtà ad Amsterdam una vita fa, era una delle tappe del mio Interrail, ero un sacco giovane. Però ricordo ancora molto bene il disprezzo degli Amsterdammer, si chiamano così, giusto? Parola difficilissima poi, nei confronti dei turisti che quando invadevamo con noncuranza le piste ciclabili. Quindi ti volevo chiedere, ma in questi anni qualcosa è cambiato oppure la situazione è rimasta la stessa e quindi lo stesso odio per i turisti che invadono le piste ciclabili esiste ancora?
3: Allora, ti rispondo subito, diciamo nettamente, sì, gli Amsterdamer odiano ancora i turisti o comunque odiano tutti coloro che siano in grado di camminare davanti nella loro strada, sulla loro strada. Anche io mi ritengo un Amsterdamer, quindi un abitante di Amsterdam, e come buona Amsterdamer utilizzo anche io la bicicletta ogni giorno. Il problema principale è che i turisti camminano completamente incuranti del fatto, che sulla loro strada debbano vivere pacificamente biciclette, automobili, motorini e chiaramente anche i pedoni. Ed è forse un modo strano di pensare un ambiente urbano cui noi italiani non siamo molto abituati, perché in Italia siamo abituati all'utilizzo massiccio dell'automobile, mentre da queste parti l'automobile è davvero un optional o comunque un qualcosa da, diciamo, da ricchi, va. Perché abbiamo tutti la bicicletta, quasi nessun Amsterdamer possiede un'automobile, quindi abbiamo un tipo di mobilità molto più tranquilla da un certo punto di vista, ma anche più frenetica, perché la bicicletta da queste parti viene utilizzata come mezzo di trasporto e non come qualcosa per fare una passeggiata. Quindi questo spiega un po' la rabbia, diciamo, degli olandesi quando si trovano in contatto davanti dei turisti che sono un po' spensierati nelle loro passeggiate. E chiaramente l'olandese utilizza la bicicletta per raggiungere un punto, due punti differenti. Parte da casa per arrivare al lavoro, deve farlo nel minor tempo possibile. Se trova dei turisti in mezzo alla sua strada, probabilmente li investe, pur di arrivare in orario al lavoro, insomma.
2: È un odio giustificato, dai.
3: Diciamo così, sì.
2: Come ci accennavi prima, il tuo tour operato si chiama Insolita Amsterdam. Però prima di raccontarci delle cose insolite da vedere in città, ti va di dirci quali sono invece le cose, magari più mainstream, come si dice, ma imperdibili da vedere ad Amsterdam?
3: Certamente. Allora, Amsterdam è una città particolare, partiamo da questo presupposto. A differenza di altre capitali europee, Amsterdam non ha niente che sia riconoscibile guardando una cartina geografica. A Parigi, no? Noi conosciamo la Torre Eiffel, a Roma conosciamo il Colosseo, ad Amsterdam dobbiamo un po' andarci a cercare, a scovare quelle cose che sono un po' il cuore della città, o comunque i posti che ne possono esprimere le caratteristiche. Quindi, piuttosto che parlare di cose imperdibili, io parlerei proprio di zone della città imperdibili o comunque di luoghi un po' più, in maniera un po' più espansa. Quindi, io consiglierei sicuramente la visita al quartiere a luci rosse, che è il primo quartiere che incontri nel momento in cui arrivi in città. Arrivando probabilmente in città, la prima cosa che vedrai è la stazione centrale. Di fronte alla stazione centrale c'è il quartiere a luci rosse, che si trova in quella posizione perché è il quartiere storico di Amsterdam, il primo quartiere ad essere stato creato e generato. Non è nient'altro che il quartiere portuale della città, quindi al suo interno racchiude tutta la storia e il cuore di Amsterdam. Lì nel quartiere ci sono gli edifici del 1600 di Amsterdam, che quindi nascondono anche un sacco di leggende, un sacco di storie interessanti legate al commercio e alla navigazione. Ovviamente tutti conosciamo quel quartiere come quartiere a luci rosse, realmente si chiama quartiere de Wallen. Quindi quello che io consiglierei è di visitarlo al mattino, intorno alle 8, alle 9 del mattino, quando si può apprezzare la sua natura, e poi anche la sera magari per vedere, perché no, le vetrine che comunque fanno parte di Amsterdam, perché è un quartiere dove convivono un po' tutte le anime di Amsterdam, cioè l'anima culturale, l'anima sociale e anche chiaramente l'anima economica, che è il cuore dell'esercizio della prostituzione all'interno del quartiere. Terminata la visita di questa zona, io continuerei verso l'ex quartiere ebraico della città, che raggiunge poi il fiume Amstel, che è il fiume che dà i natali alla città, perché in quella zona dove ci sono dei bellissimi canali ed è quindi molto panoramica, ci sono anche le famose case storte di Amsterdam, le case pendenti, che sono il vero e proprio patrimonio storico-artistico della città e che secondo me vale appunto la pena di vedere. Insomma, queste sono le cose che secondo me Vale la pena vedere per chi arriva soprattutto ad Amsterdam e ci resta per poco tempo, magari per un weekend. Se invece poi si ha più tempo a disposizione, chiaramente si può allargare un attimo anche il percorso e le zone che possono essere visitate.
2: Abbiamo quindi più tempo a disposizione, quindi ora ti vorrei chiedere degli aspetti insoliti. Cosa ci consigli di vedere di insolito ad Amsterdam? E ti chiedo però di raccontarlo in una maniera un po' particolare, cioè di dirmi in ogni stagione cosa consiglieresti di fare e di vedere.
3: Ok, va bene, accetto la sfida. Allora, partiamo col dire, secondo me, una cosa importante, che ad Amsterdam, e io questo lo dico spesso a chi viene con me nelle visite guidate, secondo me non esiste la quarta stagione. Per me la quarta stagione è l'estate. Quindi dobbiamo parlare di tre grandi stagioni, l'inverno, l'autunno e la primavera, più o meno, ma poi vi spiego perché in corso d'opera. Partiamo con l'inverno, che è una stagione in realtà molto, molto fredda. L'inverno ad Amsterdam è molto lungo, parte da ottobre, metà ottobre, e si protrae più o meno fino a metà aprile, quindi la temperatura rimane molto rigida in tutti questi mesi. E la cosa, secondo me, più insolita e più bella da poter fare ad Amsterdam, soprattutto tra febbraio e marzo, è pattinare sui canali ghiacciati.
2: E qui ti volevo.
3: Questa è una cosa molto insolita, sia perché proprio l'attività del farlo è insolito, no? Bisogna anche avere delle skills, che per esempio io non possiedo, non sono in grado di pattinare, sono pugliese, quindi figuriamoci, se ho contatti, ho mai avuto contatti con il ghiaccio o con la neve. Però è un'esperienza bellissima perché capita soltanto ormai pochissime volte. L'ultima volta che abbiamo avuto la glaciazione dei canali, così come la chiamo io, è stata nel 2018 e nel 2021. Quindi è un evento raro e se ti trovi in città in quel momento è molto interessante, perché che cosa assisti? Cioè, ti trovi davanti a uno spettacolo incredibile. Il fatto che i canali che tu sei abituato a vedere sempre in forma liquida, perché appunto l'acqua è liquida, improvvisamente si crea uno strato di ghiaccio, probabilmente tra i 10 e i 15 centimetri, talmente spesso da permettere a noi Amsterdammer di camminare, quindi di scendere sul canale accanto alle houseboat, accanto alle case barca che trovi sul canale, di camminare e poi di magari pattinare se sei capace. Penso che questa sia una cosa abbastanza insolita da fare in inverno. Poi passiamo alla primavera, che è una stagione, diciamo, che porta un po' di speranza a noi Amsterdammer, perché il tempo inizia ad essere un po' più clemente, un po' più mite, riusciamo ad avere delle temperature intorno ai 15 gradi, per essere un po' generosi, ed è la stagione in Olanda della fioritura dei tulipani. Questo è un evento importantissimo per tutta la stagione turistica olandese, perché i tulipani prodotti ed esposti sono veramente tanti, e quello che io consiglio è la visita dei campi di tulipani che non si trovano ad Amsterdam, ma che si trovano nella provincia di Amsterdam e anche in altre zone dei Paesi Bassi, da fare rigorosamente con una bicicletta. Quindi noleggiare una bicicletta e andare in giro per i campi in fiore, che ospitano tulipani praticamente di tutti i colori e di tutte le tipologie. Una cosa però importante da dire è che questi campi sono privati, quindi non è possibile, diciamo, camminare all'interno dei parchi e fare le bellissime fotografie che poi possiamo postare su Instagram, ma bisogna rispettare chiaramente il lavoro delle persone che con questi fiori vivono e guardarli semplicemente dalla recinzione. Quindi va benissimo fare questa esperienza insolita, quindi biciclettare in mezzo ai campi, però sempre chiaramente nel rispetto delle regole. L'ultima stagione, secondo me, è importante e rilevante, è l'autunno. L'autunno perché è la stagione del foliage, e ad Amsterdam, soprattutto nella zona dei canali, il foliage è veramente, veramente bello. L'ultimo autunno è stato veramente spettacolare, con una città semideserta, e vedere tutte queste foglie lungo i canali e sulle case barca è stato veramente emozionante. Quindi io, come attività da fare in autunno, consiglierei proprio prendere un bel libro, scegliere una panchina nella zona dei canali, possibilmente tra Brouwersgracht e Keizersgracht, sedersi lì e leggere un bel libro. Quindi questa è l'esperienza insolita che consiglio per l'autunno.
2: Ma
3: L'ultimo.
2: luglio e agosto, quindi.
3: Allora, stavo proprio arrivando a quei mesi caldi, che in realtà sono caldi per il sud dell'Europa, ma che per il nord Europa non sono poi così caldi. L'estate Amsterdam dura all'incirca una settimana, massimo 2 settimane. In quel momento abbiamo una temperatura intorno ai 25-27 gradi, se siamo molto fortunati. La cosa più bella in assoluto da fare è prendere una barca e navigare lungo i canali di Amsterdam. Le barche a noleggio sono veramente tantissime, ci sono un sacco di società, di compagnie che ti permettono di noleggiare la barca anche senza patente nautica, perché all'interno dei canali si può guidare anche in questo modo. E la barca non è nient'altro che un espediente per poter organizzare un aperitivo con gli amici oppure addirittura un barbecue itinerante. Non so se lo sai, Nadia, però per esempio gli olandesi sono amanti del barbecue, cioè farebbero barbecue praticamente ovunque,
2: E quindi anche in barca.
3: anche in barca, e hanno sempre uno pronto nella borsa, perché al primo raggio di sole, alla prima temperatura percepita superiore ai 20 gradi, iniziano a cucinare, a fare il barbecue. Quindi questa è una caratteristica incredibile. Una volta poi terminato il giro in barca, il barbecue si sposta al parco, quindi il parco è il secondo luogo dove poter fare il barbecue. A questo punto ti consiglio anche qual è il mio posto per fare il barbecue. Io preferisco i parchi cittadini, però fuori dal centro, quelli che sono un po' i parchi delle persone di quartiere, no? Dove c'è molto più spazio, pochi turisti, moltissimo verde, puoi fare attività fisica, puoi prenderti una birra con gli amici. E quello che a me piace di più è il Bester Park, dove appunto puoi praticamente fare tutte queste attività e essere veramente felicissimo. È la cosa migliore che ti possa succedere ad Amsterdam, fare un barbecue con gli amici o al parco oppure in barca.
2: E ci piace questa come cosa. Ora però ti chiedo se ti va di condividere con noi un pezzetto della tua Amsterdam. Dalle tue parole si capisce che tu ami molto questa città dove hai scelto di vivere e di lavorare. Però ti va di raccontarci, di svelarci un quartiere, le strade, dei locali che tu ami particolarmente?
3: Certamente accetto la sfida e ti racconto di quello che è il mio quartiere del cuore, che si chiama Jordaan. È un quartiere in realtà abbastanza conosciuto, abbastanza famoso, ed è il quartiere degli artisti di Amsterdam, cioè un quartiere che negli anni 60 è stato pian piano ricostruito. Il comune di Amsterdam ha donato parte degli edifici, degli appartamenti a dei giovani artisti che hanno creato lì il proprio atelier e quindi hanno fatto diventare tutta l'area un'area molto, diciamo, intellettuale. Tanto intellettuale che ancora oggi quest'area, che è comunque cambiata nel tempo, non è chiaramente come era negli anni 60, però ancora oggi rimane molto Amsterdammer. Amsterdammer significa che è una zona dove abitano gli olandesi, quindi anche molto poco contaminata da quelle che possono essere tutte le altre culture e nazionalità che vivono e convivono ad Amsterdam. Amsterdam è una città abbastanza piccola, ha solo 900.000 abitanti, però all'interno della città convivono 180 nazionalità diverse. Quindi rimanere, cioè lasciare avere un quartiere, lo Jordan, ancora molto local, ancora molto caratteristico, secondo me è anche una grande impresa. In questo quartiere, che è appunto il quartiere Amsterdammer, la cosa secondo me più bella da fare è rilassarsi. Amsterdam non è una città caotica, lo sto dicendo dall'inizio di questa chiacchierata e ti sto in realtà proponendo solo attività che sono molto rilassanti, no? La bicicletta, il barbecue al parco, il libro sulla panchina. Questa è la mia visione di Amsterdam in realtà. perché è proprio quello che si respira in questo quartiere, cioè una rilassatezza, una tranquillità nel condurre la propria giornata e felicità che si concretizza poi nel prendere un caffè, un cappuccino, Riva Canale, da uno dei localini che si trovano nel quartiere. E il quartiere che io consiglio per fare questo è Tazzina. Anche se il nome è italiano, il locale non è italiano, è dacio 100%, che è una bellissima terrazza esterna dove nelle giornate di sole o il primo raggio di sole ci si mette tutti fuori e si beve lì il caffè per 2, 3, 4 ore consecutive. Magari si aspetta un amico che passa con la bicicletta, che si ferma, ti vede, ti saluta, inizia a parlare con lui, poi passa l'amico successivo. Insomma, questo è lo spirito del quartiere. Tazzina, quindi il nome del locale, che serve molto per la tradizione, diciamo, olandese. Se invece volete fare qualcosa di un po' più giovanile, un po' posh, c'è un localino sempre vicino Tazzina che si chiama Toki, che è un bellissimo caffè molto giovanile, dove oltre a prendere il caffè e un pezzo di torta, puoi rimanere a lavorare tutto il giorno. Apre alle 8 del mattino e chiude alle 18, quindi puoi passare la giornata lì insieme a quelli che sono poi i creativi del quartiere. Anche questa è una cosa molto Amsterdam.
2: E non è male, visto che anch'io lavorerò sempre smart, quindi un ottimo consiglio.
3: Sì, tra l'altro lo smart working, il remote working ad Amsterdam è una quasi routine, c'è sempre stato, perché Amsterdam è una città che ha moltissimi freelance, quindi freelance, piuttosto che lavorare in un ambiente, diciamo, tradizionale come quello che può essere un ufficio, preferiscono queste caffetterie molto così giovanili, dove poter passare la giornata e magari scambiarsi opinioni con altri professionisti, con altre persone.
2: Tu hai parlato di caffè, cappuccino, quindi mi hai un po' introdotto la prossima domanda. In questo podcast noi parliamo sempre di cibo, però in realtà io ho un po' paura a farti questa domanda, perché ho ascoltato un episodio del tuo podcast, così sveliamo che è anche tu un podcast di cui poi parleremo, che si chiama Casa Amsterdam, e hai dedicato proprio una puntata al cibo. Ora io la puntata l'ho ascoltata. E devo dirti che ho un po' paura a farti questa domanda. Come si mangia in Olanda? Chiesta poi a una pugliese.
3: Allora, cosa si mangia in Olanda? Avrebbe tantissime risposte in realtà, più che altro come si mangia in Olanda? Perché se lo chiedi a un qualsiasi italiano ti dice che in Olanda si mangia malissimo. Il punto è che in Olanda, ad Amsterdam soprattutto, perché poi nel resto dell'Olanda la situazione cambia leggermente, perché chiaramente tutti gli altri posti, piccoli villaggi e le altre città sono molto più locali, no? Molto più dacio di quanto possa essere Amsterdam. Però Amsterdam in sé possiede una quantità di culture, di cucine che ti lasciano in realtà sempre contento. Cioè, qualsiasi cosa tu abbia voglia di mangiare, ad Amsterdam lo troverai, anche a qualsiasi ora della notte. Trovare da mangiare durante il giorno è un po' più difficile, perché gli olandesi non hanno la cultura del cibo e quindi non concepiscono il pranzo nella modalità italiana, però sicuramente troverai cucine da tutto il mondo, dalla sudamericana, sudafricana, thailandese, asiatica. Perché Amsterdam e l'Olanda hanno un fortissimo rapporto con la cucina asiatica per via degli scambi commerciali del 1600, fatte dalla Compagnia delle Indie Orientali. Quindi Amsterdam ha portato con sé nei secoli queste tradizioni e queste usanze, le ha assimilate e ha non solo imparato ad apprezzare la cucina di altri popoli, ma poi ha inserito le caratteristiche di queste cucine all'interno della propria tradizione gastronomica, chiamiamola così. E se dovessi chiaramente nominare magari tre piatti che sono proprio Dutch e che non appartengono però alle altre culture, ti direi pancakes, che sono chiamati pannekoeken in Olanda, che sono in pratica i pancakes per lo più salati, che si mangiano a pranzo, a cena, indistintamente, in qualsiasi orario del giorno e della notte. Poi c'è lo Stamppot, che è un nome che lo so che fa paura, ma in realtà è un purè di patate, quindi patate schiacciate con una polpetta di carne, molto aromatizzata, comunque molto buona. E poi la terza cosa, un po' scontata, però in realtà molto amata dagli olandesi, sono le famose patatine fritte. Quindi se metti insieme patatine fritte, pancakes e Stamppot, non puoi sbagliare. Come bonus, diciamo come bonus proprio per essere super Dutch, consiglio invece l'aringa cruda. Di questa sicuramente ne hai già sentito parlare. È un sapore per intenditori, diciamo
2: Sì,
3: così.
2: per stomaci forti.
3: A me, per esempio, non piace tanto. Ricordo ancora la prima volta che l'ho mangiata e dopodiché non ho più replicato, però è chiaramente una cosa super Dutch. Per provare un'esperienza, diciamo, insolita olandese al 100%, l'aringa va mangiata. Quindi assolutamente, se c'è qualcuno che vuole rischiare, la consiglio, ecco.
2: Però ci accompagniamo delle ottime birre.
3: Sì, birre tante quante ne vuoi, ci sono moltissime birre belga, chiaramente data la vicinanza, e ci sono anche delle ottime birre olandesi. Una birra che mi sento di citare e nominare è la birra del mulino, cioè ad Amsterdam esiste una birreria che si chiama Brouwerij et Hy, con un nome difficile, un nome olandese, che è una birra prodotta all'interno di uno dei pochi mulini rimasti ancora attivi in città. Ed è una birra che è adatta a tutte le stagioni, cioè ogni stagione ha la sua birra artigianale prodotta. Quindi è una cosa, secondo me, da provare. Quindi se venite in visita ad Amsterdam e volete assaggiare questa birra, cercate semplicemente su Google, birra del mulino birreria di Amsterdam e troverete questo indirizzo.
2: Ora però ci devi parlare del tuo podcast. Com'è nata l'idea e di cosa parla Casa Amsterdam?
3: Allora, Casa Amsterdam ha un nome un po' informale, diciamo. L'ho creato in questo modo, ho dato questo nome un po' perché volevo creare una sorta di finestra su quella che è la vita che noi viviamo ogni giorno da Amsterdammer. È un po' un modo per far entrare l'ascoltatore in casa mia, quindi in un ambiente anche abbastanza intimo, e per fargli conoscere qualcosa che magari di Amsterdam non conosce, che gli può essere utile per organizzare un suo eventuale viaggio o che semplicemente magari accende un ricordo, no? Su un'esperienza di visita magari fatta ad Amsterdam. È un po' come una visita guidata, diciamo così, in modo solo audio, no? Che puoi fare in mia compagnia direttamente dal divano di casa tua, perché durante le puntate ti accompagno passo passo nella conoscenza e nella comprensione di Amsterdam e degli olandesi. Ne avevo parlato già all'inizio di questa chiacchierata, no? Per me l'aspetto culturale è molto importante nel racconto di un luogo, quindi mi ritengo anche in tutto il percorso che ho fatto, una guida che non solo racconta la storia di un posto, ma che proprio ti fa conoscere la cultura del posto. E secondo me questo è il valore aggiunto.
2: Anche perché poi tu chiedi, come ci dicevi, ai tuoi ascoltatori di raccontare le loro esperienze. Quindi ecco, seguitela perché se avete delle curiosità, dei ricordi su Amsterdam, è probabile che possiate finire anche su una puntata del tuo podcast.
3: Sì, esatto, ogni episodio, diciamo che in ogni episodio non sono sola, perché ho chiesto alla mia community di contribuire, diciamo, alla stesura, alla realizzazione delle puntate con un loro contributo audio, che poi viene chiaramente inserito nell'episodio, con, quelli che sono i loro aneddoti, i loro ricordi, oppure anche le loro esperienze strane. Per esempio, in una puntata in cui si parla delle case di Amsterdam che sono così particolari, no? Hanno delle scale molto ripide e che non hanno le tende alle
2: Questa cosa a
3: finestre.
2: me mi ha sconvolto. Io devo dire che adesso ogni volta che esco per la mia passeggiata e sbircio dentro una finestra mi sento una guardona e mi sento giudicata perché ad Amsterdam non lo fanno, sappilo.
3: No, ma sei un Amsterdammer, quindi ti puoi giustificare in questo modo. Dicevo, in questa puntata qui una ragazza mi ha raccontato di essere caduta in modo molto brutto dalle scale, una cosa che è altamente probabile ad Amsterdam perché le scale sono così piccole, così ripide, così strette che succede praticamente a tutti, però nel suo caso chiaramente è stato un evento per cui l'hanno presa in giro per molto tempo, perché agli olandesi questo non succede, nonostante loro siano alti 1,90 m ed abbiano 46 di scarpe, quindi i paradossi della vita, diciamo.
2: Valentina, siamo arrivati all'ultima domanda di questa nostra chiacchierata, la domanda con cui concludo sempre questa seconda stagione del podcast. Quindi ti devo chiedere che souvenir ci consigli di riportarsi da Amsterdam?
3: Allora, domanda in realtà difficile, però ti voglio, diciamo, dare una chicca, perché questo è un regalo che io stessa cerco di portare in Italia ogni volta che poi torno magari dai miei parenti o dai miei genitori. Ed è un souvenir particolare perché riproduce una casetta di Amsterdam in ceramica che all'interno contiene del Genever, cioè del gin olandese. Quindi devi immaginare un piccolo soprammobile, chiamiamolo così, a forma di casetta olandese, con il suo bellissimo frontone e la sua bellissima facciata, con all'interno e cava il gin olandese, quindi un liquido, e con una piccola ciminiera coperta con della cera lacca per contenere il gin. Quindi agitando poi semplicemente la casetta, senti che all'interno c'è del liquido, c'è del gin, lo puoi stappare e bere. Quindi è un modo per avere un pezzettino di Amsterdam in casa, ma anche per fare un viaggio, diciamo, nella tradizione alcolica olandese, se vogliamo, perché il gin è una produzione molto famosa e molto importante da queste parti.
2: Carino come souvenir, soprattutto anche in questo caso insolito. Allora, Valentina, vorrei ricordare un attimo a chi ci ascolta quali sono i tuoi siti e perché chi ti volesse contattare per un tour ad Amsterdam, speriamo che si possa fare presto, ti può contattare e chiederti anche dei consigli per organizzare il viaggio. Ti trovano su insolitaamsterdam.com, insolita-amsterdam su Instagram, dove fai un sacco di racconti molto prima, lo dicevamo prima di iniziare questa puntata, molte news su Amsterdam le trovate prima sul canale di Valentina e poi arrivano anche sui media italiani. E ovviamente il tuo podcast che è Casa Amsterdam.
3: Esatto, tutto corretto e in linea generale mi trovate sempre online come Insolita Amsterdam. Cercando su Google troverete i miei articoli, articoli del mio blog con tantissimi consigli, dritte, tips per visitare Amsterdam e poi il resto dell'Olanda.
2: Valentina, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite, ma ti chiedo di salutarci in olandese.
3: Perfetto, e il saluto olandese è molto semplice. Dui dui!
2: Grazie a voi che ci avete ascoltati, io vi do appuntamento come sempre al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
1: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
4: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
5: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminalità.

0: Sii te stesso, tutti gli altri sono occupati. Oscar Wilde.
1: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Andrea Camilleri, Donne, Ramona.

Per realizzare uno sceneggiato televisivo mi occorrevano una contorsionista e un bravo lanciatore di coltelli. Mentre la contorsionista avrebbe dovuto eseguire soltanto il suo numero, il lanciatore di coltelli avrebbe avuto le funzioni di istruttore dell'attore che faceva appunto la parte di un lanciatore di coltelli e che era assolutamente a digiuno della materia. Feci sapere all'ufficio scritture che per primo mi sarebbe stato necessario il lanciatore, che si presentò 2 giorni dopo in sala prove. Era un quarantenne alto, aria da macio, baffetti sottili e lunghe basette. Si chiamava Pedro, ma era nato a Ravanusa, in Sicilia. Gli spiegai che l'attore non avrebbe

davvero lanciato i coltelli, che la tavola d'appoggio dell'attrice, che avrebbe costituito il bersaglio, era truccata. I coltelli erano già nascosti dentro la tavola, avrebbero dato l'impressione di configgersi nel legno, mentre in realtà ne uscivano velocemente. Un trucchetto ottico. A me bastava che insegnasse all'attore i movimenti esatti da fare, la posizione da assumere. Pedro aveva di natura sua un inquietante sguardo torvo, che alla mia spiegazione si fece ancora più torvo. Allora, tutto finto? Certamente. Non pretenderà che faccia lanciare contro un'attrice dei coltelli veri da uno sprovveduto. Inalberò un'aria offesa. Dopo che l'ho istruito io, non sarà più uno sprovveduto. Senta, tagliai corto. Faccia come dico io e basta. Mi lanciò uno sguardo carico d'odio, ma tra tanti lanciatori di coltelli, l'ufficio scritture doveva mandarmi proprio il più permaloso? L'indomani, alle prove, non si presentò. Dall'ufficio scritture mi fecero sapere che il lanciatore era stato convocato dalla polizia perché la sera avanti, dopo lo spettacolo del circo, un incauto spettatore aveva fatto delle proposte alla fidanzata del lanciatore e questi l'aveva malredotto. Venne il giorno dopo, più torvo che mai. In pochissimo tempo divenne molto amico dell'attore che stava istruendo e questi mi riferì che Pedro gli aveva confidato d'essere gelosissimo della sua ragazza, ossessionato addirittura, tanto che non era la prima volta che mandava qualcuno all'ospedale, e aveva aggiunto che se la ragazza l'avesse tradito non avrebbe esitato ad uccidere il rivale. «E anche la ragazza, suppongo», dissi. «No, la ragazza no, l'ama troppo per farle del male». Il lanciatore finì il suo lavoro e fece venire la contorsionista Ramona. Era una ragazza incantevole, dolcissima, bruna, non alta, ma dotata di un corpo perfetto, una macchina superlativa. La prima volta che si esibì in sala prove sconvolse dal primo all'ultimo i maschi presenti. Una cosa è guardare un contorsionista al centro di una pista da circo e un'altra è averla ad un metro di distanza. Sono convinto che in tutti gli appartenenti al genere maschile che la stavano a guardare, i pensieri fossero non proprio sotto il segno dell'arte. Credo che in quel momento si fossero persuasi che il Kama Sutra era un sillabario delle scuole elementari. Ramona era cosciente dell'effetto e se ne compiaceva, lanciando sguardi languidi a destra e a sinistra. Quell'esibizione fece sì che tutti gli uomini cadessero ai suoi piedi. Siccome le prove si svolgevano la mattina, Ramona il primo giorno accettò l'invito a pranzo del primo attore. Il secondo giorno andò a pranzo con il regista, il terzo con il secondo attore. A quanto mi fu dato di sapere, una volta terminato il pranzo, Ramona era libera fino alle 7 di sera. Che il suo accompagnatore, se ne aveva voglia, si regolasse di conseguenza. Il quarto giorno toccò a me, che ero il produttore. Era stata Ramona a proporsi. «A te non va di invitarmi a pranzo». Mentre mangiavamo le dissi, a scanso d'equivoci, che dopo avevo un impegno. A metà pranzo lei mi domandò, con aria svagata, se Manrico, un attore di terz'ordine, ma un gran bel ragazzo, assentandosi per qualche giorno, mi avrebbe portato danno. «Stai scherzando? Tra due giorni cominciamo a registrare, perché me lo chiedi?» «Così». Si alzò, andò a telefonare. Al ritorno mi disse che aveva chiamato Manrico e che questi sarebbe passato a prenderla. Capii che era intenzionata a intrattenersi con lui fino alle 7. La lasciai al ristorante e me ne andai. Quella sera stessa l'ufficio scrittura mi telefonò a casa per informarmi che Manrico non sarebbe stato presente alle prove perché ricoverato all'ospedale con sospetta frattura del cranio. Un incidente d'auto? Ma che? È stato sorpreso in un alberghetto dal fidanzato della contorsionista con la quale stava facendo l'amore. Ebbi come un lampo. Il fidanzato è lanciatore di coltelli? Perché non lo sapevi? L'indomani alle prove Ramona si presentò tranquilla, serena e con un'aria beata. Oggi vieni a pranzo con me, le ordinai. Quando fumo a tavola le dissi che esigevo una spiegazione. Sei stata tu ad avvertire Pedro? L'azzurro dei suoi occhi mentre mi guardava era un lago sereno. No, sarebbe stato un gioco troppo scoperto. Gli ho fatto fare una telefonata anonima da un amico del circo. La guardai esterrefatto. Mi spieghi perché? Sorrise, gli occhi sognanti. Amico mio, tu non riuscirai mai neanche lontanamente ad immaginare che cosa sia di meraviglioso, di indescrivibile la nostra riconciliazione.
Dio, che notte è stata stanotte! Ci siamo addormentati stremati, ancora abbracciati, alle 6 del mattino. Nelle prime 2 ore Pedro è stato un toro furioso, schiumante. Tra le sue braccia mi sono sentita morire, squarciata. Lo imploravo di smettere, ma lui continuava con un vigore bestiale. Poi ad un tratto è diventato tenero. Mi ha chiesto perdono, continuando a possedermi con una dolcezza infinita, estenuante. Quindi proseguì a lungo, entrando anche in dettagli. Che potevo fare? Riunì quelli che ancora non erano stati con Ramona e li avvertì del pericolo. Ma per fortuna Manrico, dopo 3 giorni, poté tornare a lavorare. Ma io non osai dirgli che a mandarlo all'ospedale era stata praticamente Ramona, per ricavarne una notte di piacere.

0: Il racconto.
1: Helen Keller, 1880-1968, di Carmen la Terza.

Paladina dei diritti delle persone con disabilità e grande promotrice dell'educazione scolastica per non vedenti, Helen Keller parte dalla propria esperienza personale per spronare le persone disabili e portare la causa dei diritti dei ciechi all'attenzione di politici e governanti. Rimasta senza vista e udito nella prima infanzia, Helen Keller combatte una vita intera per uscire dall'oscurità e viaggia senza sosta negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l'obiettivo di aiutare i disabili e raccogliere fondi per l'apertura di scuole a loro dedicate. Helen Keller nasce il 27 giugno 1880 a Tuscumbia, in Alabama. È la primogenita del capitano Arthur Keller e di sua moglie Kate. La piccola Helen cresce forte e sana fino ai 19 mesi, quando si ammala all'improvviso, probabilmente di meningite. La prognosi è negativa e c'è grande sorpresa quando Helen supera la fase acuta e si rimette in forze. La madre però si accorge presto degli strascichi lasciati dalla malattia. Helen è diventata cieca e sorda. La prima grande difficoltà che la famiglia affronta è quella comunicativa. Helen, molto intelligente, vuole farsi capire. Inventa così una sorta di linguaggio con 60 segni convenzionali. La vita della piccola però è molto complicata. Vorrebbe giocare, ma inciampa spesso e sbatte contro le cose. La sua condizione induce i genitori a coccolarla più del dovuto e lei finisce per imporre il suo carattere forte e deciso. I piccoli incidenti domestici sono così all'ordine del giorno che i genitori comprendono di doverla aiutare e la portano da un famoso medico di Baltimora. La diagnosi non lascia spazio a dubbi. La cecità e la sordità di Helen non sono recuperabili. Il medico però consiglia ai genitori di rivolgersi ad Arthur Graham Bell, l'inventore del telefono, che ha passato molti anni a lavorare con i ciechi. È lui a spingerle a contattare l'Istituto Perkins per ciechi di Boston per richiedere un insegnante che possa aiutare Helen a imparare a leggere e scrivere e a risolvere lo scoglio della comunicazione. I genitori così si mettono in contatto con la scuola e ottengono l'aiuto di un'ex allieva, Anne Sullivan. La giovane ha 20 anni e ha avuto un problema agli occhi quando ne aveva 16. Grazie a un'operazione però ha recuperato in parte la vista. Anne accetta di trasferirsi a casa di Helen, che descrive il suo arrivo come il giorno più importante della mia vita. Gli inizi non sono semplici. Anne cerca di insegnare a Helen le parole facendole toccare gli oggetti e tracciando poi i segni dell'alfabeto sul palmo delle sue mani in una sorta di spelling tattile. Helen però non riesce a stabilire una connessione tra l'oggetto e la parola. A farla sbloccare è la parola acqua. Anne le fa scivolare sulle mani un po' d'acqua e poi compita la parola con le dita come al solito. Helen così comincia a imparare le parole. È intelligente e veloce nell'apprendimento, anche se resiste ai tentativi di Anne di correggere i suoi eccessi. All'ora di pranzo, per esempio, la famiglia le ha dato una brutta abitudine. Helen mette le dita nei vari piatti per prendere il cibo. Anne la invita a usare le posate, ma Helen si ribella e lancia a terra un cucchiaio, finendo in punizione. L'intento di Anne però è educativo perché vuole che Helen sia trattata come una bambina normale. Helen ci impiega un po' a capirlo e di tanto in tanto mette a dura prova la pazienza della sua insegnante. Una volta la chiude persino a chiave in una stanza e il padre è costretto a usare una scala per farla uscire dalla finestra. Con il passare del tempo però Helen diventa una studentessa modello e la sua più grande gioia è imparare nuove parole. Non dimenticherà mai il momento in cui riesce per la prima volta a dire con lo spelling delle mani il suo nome e cognome. Sono nata per la seconda volta in quel giorno. Da quel momento conoscevo il mio nome, ero una persona. Potevo capire le persone e farmi capire da loro.
Per capire cosa le viene detto, Helen mette le dita sul volto e sulla gola di Anne. Impara così a leggere le labbra. È testarda e perseverante e si applica molto. Impara infatti a leggere e scrivere in braille e riesce persino a scrivere nell'alfabeto normale. Ha 7 anni quando si siede davanti a una tavola in legno con l'alfabeto inciso sopra. Tocca le lettere con le dita e poi cerca di memorizzare la forma per riprodurla con la matita. Fa pratica con costanza e diventa brava. Negli anni adotterà anche l'espediente di un piccolo righello per comporre le parole in maniera più ordinata. Le lezioni però non riguardano solo la lettura e la scrittura. Helen impara anche a vestirsi da sola, a rifare il letto e a tenere in ordine la stanza. Poco prima del suo 8° compleanno fa una gita a Boston insieme a Anne e alla madre. La portano sulla spiaggia di Cape Cod. Lei è eccitata e felice al punto che si dirige verso il mare e si lancia contro un'onda. Corre poi tutta contenta verso riva e prende la mano di Anne per farle lo spelling di una domanda che le ronza in testa. Chi ha messo il sale nell'acqua? Nel 1888 Helen lascia la casa di famiglia per rimanere a Boston con Anne all'istituto Perkins per ciechi. Va a scuola con piacere e con sua grande emozione fa anche amicizia con altre ragazze e ragazzi della sua età. Comincia anche a imparare a parlare, cosa che le riesce all'inizio molto difficile perché non può sentire il suono della sua voce. I suoi progressi la fanno sentire una persona normale che può ambire a vivere una vita normale come gli altri. Desidera infatti iscriversi al college e rivela il suo sogno a un amico speciale, lo scrittore Mark Twain. Il pensiero di andare al college ha messo radici nel mio cuore ed è diventato un desiderio sincero che mi ha spinto a mettermi in competizione con ragazze udenti e vedenti per ottenere una laurea. È proprio lo scrittore a incoraggiarla e a organizzare una piccola colletta per permetterle di frequentare la scuola di preparazione al college. La sua famiglia, infatti, non ha la possibilità di aiutarla e, tra l'altro, suo padre è malato gravemente e muore poco dopo, lasciando un grande vuoto nel cuore di Helen. Il suo impegno viene premiato e viene ammessa al Radcliffe College. Per lei è una grande conquista e le sue compagne si dimostrano molto sensibili. La eleggono persino vicepresidente della classe. Negli anni di studio, Helen coltiva con costanza la passione per la lettura. Da bambina divorava le fiabe e grazie all'incoraggiamento di Anne ha cominciato a leggere libri più da adulti. Ha imparato così ad amare Shakespeare e la letteratura greca. Tra i suoi libri preferiti, infatti, c'è l'Iliade. Quando legge, Helen si sente una persona come le altre, capace di vedere davvero luoghi e persone. Nessuna barriera dei sensi mi esclude dal discorso dei miei amici libri. Per la stessa ragione per cui ama i libri, Helen sviluppa un grande amore per i cani. Ha la sensazione che i cani capiscano le sue limitazioni e tendano a starle più vicino e a proteggerla quando è sola. Nel 1903 pubblica la sua autobiografia, ammettendo sinceramente di non riuscire a distinguere molto bene la realtà dalla fantasia, soprattutto in riferimento agli anni della sua infanzia. Non ama molto scrivere di se stessa, ma lo fa per raccontare cosa significhi vivere senza due sensi. Per orientarsi nel mondo, ha affinato moltissimo l'odorato, al punto da riuscire a distinguere persino i vari tipi di rose.

Ad aiutarla nella scrittura c'è un professore del Radcliffe College, John Massey. L'uomo si affeziona molto sia a lei che a Anne. Elle incoraggia il rapporto tra i due, preoccupata anche per la salute di nuovo compromessa degli occhi della sua amica. Anne e John diventano così marito e moglie e Ellen va a vivere con loro. Aiutata da Anne e con il metodo dell'alfabeto manuale, nel 1904 Ellen si laurea con lode in lettere, diventando la prima persona sordo-cieca a conseguire una laurea negli Stati Uniti. A questo punto della sua vita deve decidere cosa fare da grande. Molti la incoraggiano a diventare insegnante, ma lei ha deciso di fare altro: aiutare le persone come lei ad avere una vita migliore e promuovere l'educazione scolastica per i ciechi. La sua storia è diventata famosa e Ellen vuole sfruttare la sua notorietà per combattere le battaglie andando in giro per gli Stati Uniti a tenere conferenze. La prima volta non riesce a dire neppure una parola. È così emozionata che scende dal palco in lacrime. Non ha intenzione però di arrendersi e ci riprova. Non sempre è facile per il pubblico capire cosa dice e così Anne ripete spesso le sue parole. Il tour che le porta in giro per gli Stati Uniti è un grande successo, tanto che viene perfino scritturata come protagonista per un film muto. Nel 1919 vola a Hollywood insieme a Anne e alla loro nuova assistente Polly Thompson. Le riprese sono molto emozionanti. In una scena Ellen vola su un biplano, in un'altra ancora sale in groppa a un cavallo selvaggio che la disarciona. Il suo coraggio le vale il soprannome di Daredevil Helen, Ellen la temeraria. Piano piano Ellen acquista dimestichezza con le conferenze che diventano per lei un mezzo per farsi portavoce di una serie di istanze in cui crede molto. Crescendo infatti è diventata anche una convinta sostenitrice dei diritti delle donne. Sostiene in particolare la causa del diritto al voto persino contro l'opinione di Anne. Spesso infatti si ritrova a dover litigare con lei. Ellen però ha le idee molto chiare e intende sfruttare la sua notorietà anche per svegliare le coscienze. Nel 1924 diventa portavoce ufficiale della Fondazione Americana per i Ciechi, AFB. Il suo compito è raccogliere fondi e Ellen ci si dedica con passione, nonostante spesso debba scontrarsi con tante difficoltà. Per lei le conferenze diventano una vera e propria crociata e le sue capacità oratorie si affinano sempre di più. Sempre accompagnata da Anne e Polly, in un trio che la stampa soprannomina le tre moschettiere, Ellen partecipa a 249 conferenze in 123 città e in alcuni casi riesce a mettere insieme somme davvero eccezionali che servono per l'apertura di scuole per non vedenti. Nel 1936 Anne Sullivan muore e per Ellen è una grave perdita. Solo l'impegno nella causa riesce a fungere da lenitivo. La separazione dall'amica di una vita è molto dura e Ellen si focalizza ancora di più sul lavoro. Inizia così a viaggiare all'estero. Accompagnata da Polly, nel 1937 Ellen visita il Giappone, paese di cui si innamora. Visita 39 città e tiene ben 97 conferenze, riuscendo a raccogliere somme sufficienti per l'apertura delle scuole per i bambini ciechi giapponesi. La sua personalità conquista a tal punto i giapponesi che le regalano un cane di razza, Akita, che diventa il primo di questa razza a entrare negli Stati Uniti. Grazie al suo attivismo, Ellen riesce a inviare denaro per aiutare i disabili anche in Africa, Asia e America Latina. L'educazione scolastica dei non vedenti non è il suo unico campo di battaglia. Combatte perché le persone con problemi di vista e di udito possano essere assunti come lavoratori. Supporta la nascita di sport per ciechi come il bowling e il golf. Promuove la realizzazione di libri di cucina in braille, tiene conferenze contro la guerra e in favore della pace.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cerca di offrire le sue conoscenze anche ai soldati tornati senza vista dal fronte. Visita infatti diversi ospedali militari e rimane molto colpita dal contatto con questi uomini, arrivando a dichiarare che questa esperienza è il coronamento del suo lavoro nel campo della disabilità. In una delle sue tante conferenze afferma: «Una persona con una disabilità grave non conosce le sue forze nascoste finché non viene trattata come un normale essere umano e incoraggiata a plasmare la propria vita». Negli anni 50 l'infaticabile Helen viaggia in tutto il mondo, dall'Europa al Sudafrica, dall'Asia all'America Latina, dal Medio Oriente all'Oceania. Riduce i suoi impegni solo dopo la morte di Polly Thompson nel 1961. Come per la perdita di Anne, si tratta di un grande dolore per lei. Decide così di ritirarsi a vita privata nella sua casa in Connecticut. Ha sempre avuto un grande amore per la natura e si è fatta costruire delle speciali rotaie che le consentono di girare senza problemi nel suo giardino. Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson le conferisce la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza americana destinata a un civile. Purtroppo Helen si ammala e non è in grado di ritirare personalmente la medaglia. Helen Keller muore nel sonno nella sua casa in Connecticut il 1 giugno 1968, poche settimane prima di compiere 88 anni. In un articolo di tanti anni prima aveva scritto: «Spesso ho pensato che sarebbe una benedizione se ogni essere umano venisse colpito dalla cecità o dalla sordità per qualche giorno nel corso della sua vita adulta. Le tenebre gli farebbero apprezzare maggiormente il dono della vista. Il silenzio gli insegnerebbe le gioie del suono».

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Va ora in onda
1: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
2: Dalla rivista F, respira questa libertà. La respirazione è un potente strumento di benessere e trasformazione, ma non è così naturale e istintivo. Per farne un alleato capace di calmarci nei momenti no, bisogna saperlo ascoltare e guidare. Come? Un campione di apnea ci consiglia 5 esercizi. Di Vania Crippa. Paura o stress? La soluzione è respirare nel modo giusto. Parola di Umberto Pellizzari, campione di apnea, primo a infrangere il muro di 150 metri di profondità, fondatore della scuola Apnea Academy per la diffusione, la didattica e la ricerca dell'apnea. Per aiutare chi, fuori dall'acqua, vuole riscoprire il respiro come un potente strumento di benessere e trasformazione. Non sottovalutarlo. La vita si sviluppa tutta tra due respiri. La prima ispirazione e l'ultima ispirazione. Respiriamo dalle 20 alle 30.000 volte al giorno, il che significa 10 milioni di respiri in un anno e poco meno di un miliardo nel corso della nostra esistenza. Tuttavia, la maggioranza delle persone non è consapevole del modo in cui lo fa. Respirare bene è fondamentale per superare i propri limiti, sciogliere le tensioni e riscoprire il controllo di se stessi. Controlliamo la dieta, beviamo acqua, evitiamo gli zuccheri, ma non poniamo attenzione a come respiriamo. Ecco allora 5 esercizi di respirazione che tutti noi possiamo fare quotidianamente per migliorare il nostro equilibrio psicofisico, la concentrazione e il rilassamento. I primi risultati? Dopo 2-3 settimane. Inizia dal test. Facciamo un respiro normale attraverso il naso. Inspiriamo ed espiriamo in modo naturale. Ora portiamo le dita al naso e chiudiamolo, finché avvertiamo un leggero bisogno di respirare. Attenzione, non si tratta di trattenere il fiato per il maggior tempo possibile, solo di una leggera apnea. Contiamo il tempo, circa 20 secondi. Se il risultato sarà inferiore, probabilmente avremo l'abitudine di respirare in modo sbagliato o una tendenza a iperventilare oppure ancora a usare una respirazione toracica sollevando le spalle e creando dello stress. Un esercizio utile per contrastare questa cattiva abitudine consiste nell'inspirare ed espirare normalmente, in modo dolce e rilassato. Dopo si chiude il naso e si trattiene il fiato per 5 secondi, per poi ricominciare a respirare in modo lento e controllato per 10 secondi. Ripetiamo l'esercizio 10 volte. L'effetto calma, rilassa e stabilisce un ritmo ottimale di respirazione. Il nastro sulla bocca. È un esercizio utile e semplice che aiuta a correggere l'errore più comune, respirare con la bocca. Durante la giornata, nelle situazioni in cui siamo seduti, mentre ci riposiamo o siamo al computer, usiamo un cerotto o del nastro adesivo, meglio di carta, che copra completamente la bocca. Inizialmente potremo incontrare delle difficoltà, soprattutto quando ci distrarremmo e il cervello istintivamente ci riporterà a respirare dalla bocca. Progressivamente, con l'esercizio, anche se saremo concentrati su quello che stiamo facendo, respireremo comunque dal naso. Il passaggio successivo prevede che si faccia la stessa cosa muovendosi in casa. L'ultimo step è uscire, camminare a un ritmo veloce e riuscire comunque a respirare solo dal naso. L'esercizio inizialmente va svolto per circa 15 o 20 minuti al giorno. Poi, step by step, si può aumentarne la durata. Una lavagna bianca. Sediamoci su una sedia, comodi, con la schiena dritta, senza incrociare né gli arti superiori né quelli inferiori. Le mani appoggiano sulle gambe, gli occhi sono aperti e fissano un punto davanti a noi. Facciamo 10 respiri consapevoli, inspirando dal naso ed espirando molto lentamente dalla bocca, con gli occhi aperti, cercando di portare la respirazione a livello addominale e non toracico. A fine ciclo chiudiamo gli occhi. Per 5 minuti con gli occhi chiusi visualizziamo una lavagna vuota o uno schermo bianco e manteniamo questa immagine mentre il respiro è spontaneo, non forzato. Lasciamo scorrere via i pensieri e manteniamo l'attenzione sul bianco. Passati i 5 minuti, riapriamo gli occhi e ripetiamo i 10 respiri, sempre senza muovere il torace. Riempi e svuota. Assumiamo una posizione comoda. Facciamo una prima inspirazione dal naso e poi una pausa in apnea, interrompendo l'inspirazione. Poi continuiamo la stessa inspirazione, poi un'altra pausa inspirando e così via. Proseguiamo in questo modo finché i polmoni sono completamente pieni. Dobbiamo sentire che l'aria nella fase di inspirazione inizia a occupare la parte più bassa, quella addominale, per poi salire in modo lento e progressivo, cercando di muovere il meno possibile la zona toracica e le spalle. Completata questa fase, si espira lentamente e in modo uniforme fino a svuotare i polmoni, senza forzare e rilassando il più possibile gli addominali. Attraverso l'allenamento e la pratica, quando l'esercizio diventa facile, invertiamolo. In una posizione comoda facciamo un'ispirazione uniforme dal naso, completa, e poi espiriamo dalla bocca, intervallando l'espirazione con alcune pause, finché i polmoni si svuotano. Durante tutta l'espirazione avvertiremo un forte senso di quiete interiore. Infine, eseguiamo entrambe le varianti dell'esercizio. Il triangolo. Seduti con la schiena eretta, le braccia rilassate e gli occhi chiusi, tracciamo una linea immaginaria tra le due pupille e su questa base costruiamo, visualizzandolo, un triangolo il cui vertice si colloca sulla sommità della fronte, all'attaccatura dei capelli. Portiamo lo sguardo verso l'alto fino a individuare il punto in mezzo al triangolo e fermiamolo lì, mantenendo il respiro dal naso lento e regolare. Il tempo di espirazione deve essere molto più lungo rispetto al tempo di ispirazione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. La scuola degli astronauti. Lezioni in classe e in piscina. Corsi di biofisica, medicina, astronomia. E poi lingua russa e brevetto di volo. Come ci si prepara per andare nello spazio? Di Gianluca Ranzini. Non sono supereroi, ma devono saper fare parecchie cose molto bene. È questo il segreto degli astronauti. E tutto sommato sembra che anche nella nostra epoca di chef e influencer sia un mestiere che ancora affascina. L'ultimo bando dell'Agenzia Spaziale Europea, aperto nel 2021, ha ricevuto 22.523 domande valide di aspiranti astronauti, più altre 257 di persone con disabilità fisica, una novità assoluta, da tutti gli stati che fanno parte dell'ESA. Tra quella folla, alla fine del 2022, sono stati scelti 5 astronauti di carriera, uno con disabilità fisica, e 11, due sono italiani, che fanno parte della riserva. Ma per questi ragazzi e ragazze è stato solo l'inizio, perché la selezione determina solo i candidati, che poi dovranno guadagnarsi le mostrine da astronauta con un addestramento lungo e faticoso. Il training si compone di 3 fasi. Spiega Luca Parmitano, astronauta italiano dell'ESA con alle spalle 367 giorni trascorsi nello spazio. La prima è quella di base, che dura un anno. Serve a fare in modo che i candidati astronauti, che arrivano con background ed esperienze diverse, siano portati tutti allo stesso livello, acquisendo una serie di competenze essenziali. Per gli astronauti dell'ESA, questa parte di addestramenti si svolge all'European Astronaut Center di Colonia, in Germania. Ma anche NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, sono abilitati a tenere il corso di base. Per loro significa quindi trasferirsi a Colonia, eventualmente con la famiglia, e tornare a scuola. Nel training di base si seguono corsi di astronomia, biofisica, struttura dell'universo, medicina, fisiologia e altre materie. Una parte di geofisica si svolge anche sul campo. Poi si viene sottoposti all'addestramento sott'acqua e a chi non lo ha viene fornito il brevetto da sub. La pratica in acqua serve per il corso sulle attività extraveicolari, le passeggiate spaziali, che vengono simulate in piscina, ma anche per il rientro, nel caso si torni dallo spazio ammarando, come la capsula Dragon di SpaceX, o si finisca per errore nell'oceano con la Soyuz, che di norma scende sul terreno. E ancora, i candidati astronauti, se non provengono dall'aeronautica, devono prendere anche un brevetto base di volo. Da non dimenticare è anche il corso di russo. «Sì, è ancora richiesta la conoscenza della lingua russa», spiega Parmitano. «Io sono stato l'ultimo non russo a qualificarsi come pilota della Soyuz, quindi per me era richiesto il livello più alto di conoscenza della lingua. Oggi, a chi non deve pilotare, è richiesto un livello intermedio». Il periodo del corso di base si articola in 15-18 ore settimanali di training tecnico e in 4 di attività fisiche, spiega Rüdiger Seine, ESA Space Training Team Leader. Il resto del tempo è dedicato allo studio personale. Perché, anche se sei una persona in gamba, non puoi apprendere ininterrottamente cose nuove. Bisogna consolidare le conoscenze in modo che entrino in testa. Quindi facciamo in modo che i candidati astronauti abbiano del tempo per questo. E poi ci sono ore dedicate alle questioni amministrative, alle pubbliche relazioni, eccetera. Anche l'aspetto psicologico non va trascurato. Per questo gli aspiranti astronauti si possono avvalere di un supporto psicologico. Seguono anche un corso che si chiama Comportamento umano e performance, prosegue Saine, che serve a capire quali effetti ha lo stress su una persona, come riconoscerlo in se stessi e nei colleghi, e come gestirlo in modo costruttivo. È un aspetto fondamentale per mantenere un'atmosfera rilassata con i compagni. Dopo inizia la seconda fase dell'addestramento. Quella avanzata. In pratica, i candidati sono astronauti, ma ancora in attesa di essere affidati ad una missione specifica. Questa seconda fase, spiega Luca Parmitano, consente di approfondire tematiche che riguardano, per esempio, la Stazione Spaziale Internazionale, per conoscerne tutti i sistemi, saperli utilizzare ed eventualmente riparare. Quando un astronauta trova finalmente posto su una navetta che lo porterà nello spazio, inizia l'ultima parte del training, che dipende dal ruolo che avrà a bordo, comandante, pilota o specialista di missione. Indicativamente sono altri 18 mesi di lavoro in cui l'astronauta deve addestrarsi sia sulla Soyuz sia sulla Dragon, ma anche per eventuali navette future. Il training dura molto, ci sono molte cose da apprendere. L'accenno agli astronauti professionisti dipende dal fatto che da qualche tempo esistono astronauti che non fanno parte o non fanno più parte del corpo dell'ESA o della NASA, ma sono impegnati in missioni con compagnie private, per esempio Axiom Space. Anche loro devono sottoporsi a un addestramento, anche se non hanno bisogno di rispondere ai requisiti più stringenti, perché sulla IS non hanno accesso a tutti i sistemi. Tirando le somme, da quando un candidato viene selezionato a quando partirà alla volta della stazione spaziale, trascorrono in media almeno 4 anni, ma anche di più. Oggi, in media, vola un astronauta europeo all'anno. Ma cosa è cambiato nel corso del tempo nel training degli astronauti? E cosa cambierà in futuro? Con le missioni degli shuttle abbiamo raggiunto molta preparazione scientifica rispetto alle missioni Apollo, spiega Zaine. Ma erano missioni brevi, in cui si poteva imparare a memoria tutto il programma da svolgere. Per le permanenze di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, invece, è impossibile tenere a mente che cosa si dovrà fare, per esempio, nel giorno 78. Ma ci si può far aiutare dal controllo di terra. Per le prossime missioni lunari di breve durata, si dovrà tornare a una preparazione simile agli Apollo, esercitandosi nel programma fino a che non lo si fa in modo perfetto. Invece, per le missioni verso Marte, le comunicazioni saranno complicate, ma il viaggio molto lungo. Quindi, molta parte del training gli astronauti lo potranno svolgere nel corso del viaggio. Rüdiger Zaine ha lavorato con 3 dei nostri astronauti, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e, prima, Paolo Nespoli. Sono stati dei buoni studenti? Tutti gli astronauti lo sono, conclude diplomaticamente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Céline Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti. Spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su 1 milione. Circa 2/3 dei pazienti sono donne e l'esordio avviene attorno ai 45 anni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una malattia autoimmune, causata cioè da un malfunzionamento del sistema immunitario. Se questa è una malattia rara, nel loro complesso le malattie autoimmuni non lo sono per nulla. In Europa risultano colpite ogni anno 4.000 persone su 100.000, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria, un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlo Selmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano. La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi, ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca però hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base. Fra questi, la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro allo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazioni, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è due volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monozigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due ha una malattia autoimmune, in poco meno della metà dei casi anche l'altro gemello sarà affetto dalla stessa malattia. Un'altra dimostrazione viene da studi condotti su specifiche popolazioni. Ad esempio, in Sardegna, l'incidenza di alcune malattie autoimmune, in particolare lupus e sclerosi multipla, è più elevata rispetto al resto d'Italia. Ciò sembra essere legato, come dimostrano studiosi di un centro di eccellenza del CNR, che nell'isola si occupano specificatamente di questo tema, a una particolare anomalia genetica che riguarderebbe la sintesi del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali. Spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati fatta di prodotti industriali ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre, altera il microbiota predisponendoci a malattie. Il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web DISF, documentazione interdisciplinare di scienza e fede, coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul Tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te, nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De Vera Religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. è questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base alle esperienze acquisite come gli animali. Noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo, di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che, al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri. La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso, anche quando è scomoda, che l'essere umano rivela la sua autentica statura. Egli si rivela in qualche modo più grande di sé, capace cioè di autotrascendersi, di autosuperarsi, in direzione della verità e del bene. L'uomo supera infinitamente l'uomo, diceva Blaise Pascal. L'esistenza nell'uomo della capacità di giudizio su di sé, di consapevolezza di carattere morale, è così significativa che il termine coscienza possiede abitualmente due significati distinti, ma strettamente correlati. Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente. In inglese, consciousness. E coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana. Pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda, una sicurezza, una rassegnazione, una fiducia che nessuna causa sensibile terrena è in grado di produrre. La coscienza, insomma, con la sua voce, sembra metterci di fronte a una alterità personale che ci parla, a qualcuno dal quale ci sentiamo conosciuti, capace di giudicare anche i nostri più intimi pensieri e sentimenti. Si tratta di una presenza che ognuno avverte dentro di sé, nel suo luogo più intimo, che appartiene solo al soggetto. La sua voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente. Sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. Sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte, e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi proprio sotto la dinastia Yuan per ridurre l'uso di monete realizzate con metalli preziosi. In Europa, invece, le moderne banconote si vedranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria, Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite i mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente. Dalla Persia, la parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine sha, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianchi e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo a.C., in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo, da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il terrazzino dei gerani timidi di Anna Marchesini, Biblioteca Universale Rizzoli 2011, letto da Caterina Nalin. Per la bambina che attraversa le pagine del racconto, come per ogni bambino, le esperienze sono tutte prime volte. La vita scoppia dentro la sua minuscola esistenza. La vita, sì, ma anche la morte. Tuttavia, le cose, le voci, le impressioni e le vite degli altri non si possono sentire nel tramestio quotidiano che scorre col tempo dell'orologio. La bambina che abita il terrazzino dei gerani timidi scopre piano piano che può ascoltarle nel silenzio immenso in cui annega quell'angolo di casa che si affaccia sui tetti, il luogo solitario che col tempo diventerà la sua stanza tutta per sé.
3: Quasi sempre erano gerani. Un colore spento, si sarebbe detto quasi lilla, il fiore moscio, pallido, opaco, insulso. Non attirava nemmeno una vespa. Gerani, tutti in fila ordinati nei vasi tutti uguali, immobili segnaposto delle ore del tempo all'aperto, tutti dello stesso colore. Erano stati tentati in passato diversi innesti, manipolando la pianta madre, ormai esasperata e sfinita, quasi estinta, ma le piantine avevano gettato ogni volta a sorpresa fiori di una tinta più angusta, un colorito spento, assopito, tramontato, qualcosa come fossero sempre le 7 di sera. I gambi, stecchi sottili, senza alcuna bizzarria o chissà quale incrocio capriccioso. Esili e tremanti sorreggevano foglie, simili a giovani camerieri inesperti e impalati, i vassoi vuoti alla fine di una festa. I fiori, emaciati come convalescenti, tremolavano ad ogni refolo di vento, esalando appena un lieve odore di sacrestia. Gerani inerti. Stavano su per dovere, si sarebbe detto. Nessuna memoria linfatica di bagliori lunari o profumo di crepuscoli vespertini. Ma che! Certi petali trasparenti come ali di mosca morta. Una specie di fioritura sacrificale, protratta a dispetto quasi tutto l'anno. Ideale pavimentazione per le pietre tombali. Gerani, una vita al minimo, come se un pittore li avesse ad arte disposti dentro i vasi con l'intenzione di dipingere una natura morta. C'era stato una volta, pare, un geranio diverso, di oscura provenienza. Era rimasto però per anni in una incomprensibile fissità. Non cresceva e non moriva e non fioriva. Poi, durante una primavera inoltrata, pare nel mese di Maria, l'arbusto, forse cattolico, si era coraggiosamente spinto oltre e, riacquistata la memoria, aveva prodotto una inusitata fioritura. Gerani rosso carminio, fiori robusti, grossi, grassi e oleosi, profumatissimi. Soavi corolle spalancate, ricche, pelose, ampie, aperte come borse svaligiate. Petali vigorosi dalle guance rubizze e congestionate come vergini al primo turbamento. Foglie carnose ben nutrite, avviticchiate ad arbusti muscolosi come atleti, fiori sani, patinati, stipati fitti, incalzati da boccioli gonfi, invadenti, tanti, rigogliosi, che chiedevano vigorosi di uscire o scoppiare. In un'orgia di vespe, api, insetti, coleotteri e moscerini tropicali, calati a picco sui fiori, voraci, litigiosi e sbronzi di nettare caldo e di rumorosa follia, asserragliati in una mucillagine di ingorda pastura, avvenente e fuori stagione, ci fu, pare, una specie di «oh!» l'eco di un suono lungo, flaccido e livoroso. Tutti i gerani, quelli in convalescenza, avevano dato simultaneamente una lenta girata di capo, acida e invidiosa. Erano rimasti pochi istanti, poi, come chiamati in posa per una fotografia, con uno schianto secco, parvero tutti ripiombare di colpo in un tiepido e rancoroso silenzio per sempre, come sempre immobili. Pensavo di averla imparata lì la malinconia, nel terrazzino dei gerani timidi. Poco più di un metro quadrato in sospensione. Una funivia dei poveri, affacciato nel silenzio immobile di un tetto di tegole di terracotta, ondulate come barche, sdraiato poco più in basso. Nei pomeriggi più caldi d'estate, le mosche, vinte da un'indolente beatitudine, ci svenivano dentro. Oltre le sbarre, poi, lo sguardo si tuffava dal lato opposto, dentro il giardino incolto, ai piedi di una piccola casa abbandonata. Un'incantevole terra di nessuno, placida e silenziosa, dove non si leggeva mano di uomo. A ridosso del muro di tufo della casa disabitata, l'erba cresceva selvaggia e scapigliata. Certi ciuffi dai lunghi pennacchi aggrovigliati, contorti e arricciati, siepi spontanee e cespugli fitti, fertilizzati solo dai piccioni, scoppiavano di salute e di papaveri. Invisibili miosotis nascosti e margherite selvagge regnavano indisturbate, sbatacchiate solo dal petulante brontolio dei calabroni. I gatti vi ruzzolavano addosso, dentro si sdraiavano impudichi, dondolandosi sbracati sul dorso a zampe larghe, si strofinavano, si leccavano, si azzuffavano. I maschi si sfidavano mordendosi le groppe a sangue. Si accoppiavano in famiglia e si moltiplicavano. Durante il periodo del calore, le gatte piangevano vagiti come neonati, lagnavano alla luna, si lamentavano smaniose e incontentabili, gnaolavano languide e strillavano e rantolavano tignose fino all'alba. In certe ore, quando si spegneva anche la vita chiassosa della famiglia al piano di sotto, la casa disabitata, col suo occhio aperto, c'era un buco al posto della finestra, mi sorvegliava quieta e paziente, indifferente all'ottuso andirivieni dei piccioni, che spiccavano voli inconcludenti, girando solo su se stessi per poi rispiaccicarsi gonfi come otri sul medesimo mattone. In certe altre ore, poi, mentre fuori la vita squittiva rumorosa per le vie e senza dubbi ed esitazioni correva dietro alle sue illusorie finalità, sul lato opposto della casa il terrazzino si ergeva immune, come una repubblica indipendente, estranea alle leggi della casa stessa, da cui fuoriusciva come una linguaccia, scagliata ma senza irriverenza contro il nulla. Quella fu la mia piccola valle popolata da fiori timidi e da piccioni erranti. Ancorché piccola, mi avvezzai al suo silenzio che poi confinava con il mio. A quel vuoto, in quel nulla, dove tutto è spaventosamente possibile e senza legge e senza restrizioni. Estratto dalle vite addomesticate e mondato dal muco di conformità che nuotava per le strade, fuorviante e inevitabile come l'ombra che covava a spiare dietro le finestre dei gerani sulla via, bighellonava dietro i discorsi chiacchierati, senza parlare, al riparo da sé e dal rischio di contrarre infezioni spirituali nel pericoloso bacio mortale con la verità delle vite degli altri. Certi giorni, nell'ora del crepuscolo, quando l'orizzonte era sgombro, il sole si allungava molle sul muro di tufo bruno e lo bagnava di una luce irreale e ramata, che poco a poco fissava nell'immobilità la vita dei piccoli animali e dava alle mura i contorni di un piccolo eremo. Seduta accucciata dentro il terrazzino, mi fermavo in quel privilegiato silenzio assoluto. Scendevo piano dentro quella solitudine dove quasi sempre è possibile riconoscere il vero e nel silenzio avvertivo tutte quelle invisibilità, troppo timide per sopravvivere alle voci inutili, per presentarsi alle esistenze accreditate, e nel silenzio potevo ascoltare il mormorio sommesso della loro intensa vita. Il terrazzino fiorito dei gerani timidi fu per lungo tempo il recinto silenzioso e imparziale delle mie preziose solitudini. Avevamo traslocato nella casa nuova all'inizio dell'estate, quando mancavano poco meno di 2 anni alla mia prima comunione. Quella della prima comunione fu una data a cui si informò il calendario domestico per oltre 4 anni della mia vita, 2 prima e 2 dopo l'evento. In un certo senso, la prima comunione era considerata dalla mamma una sorta di rito di iniziazione di natura epica, prima del quale bisognava annotare giudiziosamente tutti i peccati commessi per confessarli e dopo il quale i peccati non andavano più commessi. Anche in considerazione del fatto che grazie al successivo sacramento della cresima si diventava soldati di Cristo, sarebbe stato un fallo di ben maggiore gravità. L'ampiezza del valore del sacramento della comunione, nonché l'esultanza che derivava da esso, rendeva al confronto qualsiasi altro tipo di festeggiamento pagano inconsistente, banale ed effimero. Nel lessico familiare, inoltre, la connotazione immanente dell'effimero corrispondeva a qualcosa di così fugace da divenire inutile, ovvero tanto vale non farlo. Quell'anno, nella casa nuova, tuttavia, alcuni tenui ma sensibili cambiamenti vennero introdotti nella sobria ritualità della noncuranza che spettava alla festa. Qualcosa di sconcertante accadde un'azzurra giornata di settembre, in occasione della data del 13° compleanno di mio fratello. La festa innanzitutto non partì già screditata, ovvero non fu perpetrata la sacrificale consuetudine della zuppa inglese, frugale dolce dal nome ingannevole, preparato dalla mamma in casa col ciambellone fatto in casa e inzuppato in un liquore dolciastro e rossiccio e guarnito con la crema pasticcera fatta in casa. Non mi piaceva. La sua consistenza molliccia e collosa aveva un che di deludente in bocca. Scivolava via dalla lingua come il pappone di pane ammollato nel latte. Inverosimilmente, per quanto a volte crediamo di essere in grado di prevedere i pensieri e i comportamenti che danno forma alle persone a noi familiari, fui del tutto incapace di rintracciare quale sottile sistema di meccanismi e di fatti accidentali avesse condotto la mamma a sfidare lo spirito penitente che governava il giorno festivo e ad acquistare senza preavviso, per il giorno del compleanno di mio fratello, una torta in pasticceria. Era difatti una torta vera e al cioccolato, quella che fu collocata sul tavolo della sala da pranzo, contro lo sfondo della vetrina a scaffali che custodiva i bicchieri di cristallo, grandi, medi e piccoli calici, schierati in ordine decrescente, esibiti in bella mostra sopra tovagliette di merletto grezzo e inamidato. Fu mandato immediatamente a chiamare il fotografo, un piccolo artigiano che aveva il negozio poco distante e su richiesta lavorava anche a domicilio. Mentre la mamma sistemava in ordine sulla torta le candeline, compiacendosi assai circa il buono stato in cui si erano conservate a distanza di un anno, mio fratello andò a infilarsi il vestito nuovo, con cui avrebbe dovuto mettersi in mostra per la fotografia. Nel corridoio accanto, il campanello trillò forte. Spaurito, un volo di piccole farfalle bianche fuggì dai fiori dei gerani rosa, poggiati sul davanzale della finestra spalancata. Non appena il fotografo entrò nella stanza, visibilmente accaldato, salutando la bella famigliola riunita, così disse, ci fu un lungo, interminabile attimo di smarrimento. Ci arrestammo tutti. Pareva avessimo ricevuto un colpo in faccia e ci stessimo domandando perché proprio a noi. Nessuno si muoveva. Il fotografo si guardava intorno come dovesse attendersi uno scherzo da qualcuno. Per lunghi istanti nessuno si mosse. Fu il babbo a rompere l'imbarazzo. Si slanciò eroicamente verso di lui, lo fece accomodare in sala, poi con una scusa scivolò fuori dalla stanza. Ci guardammo sbigottiti, come avessimo perso l'ultima corriera e non ci fosse più altro da fare. E non c'era nulla da fare. Il fotografo, con ogni probabilità, non si rendeva conto, ma emanava un afrore acido e violento di lavanda alcolica che appestava l'aria. Una spremuta di essenze omicide aveva invaso la stanza, con un tanfo oleoso e nauseante che ci fece perdere per qualche istante conoscenza. Così, probabilmente a nostra insaputa, egli dovette allestire l'apparecchiatura e intuimmo, nel torpore, mettere in posa mio fratello. Ad ogni spostamento, fedele come un'aura, la puzza si accendeva e lo seguiva, simile ad un fuoco alimentato da una ventola. Cosicché, Quando, con un certo oleoso garbo, allungando purtroppo i tempi di permanenza, si chinò su di me per alitarmi qualcosa che mi suonò come una domanda circa il mio nome o gli anni, non capii nulla. Vacillai stordita dalla frore e in preda alla narcosi di una vertigine da mercatino, d'improvviso un rullio di tamburi si mise a battere spietato alle mie orecchie. Si trattava di un ritmo austero, forse funebre. Faceva pensare alla fine di qualcosa. Forse un gesto lugubre che si era consumato in un attimo. Pareva ammonirmi che tutto era effimero come un soffio, come la felicità. Poi il suono si fece martellante, molesto, tuonò più forte, mi fece tremare di paura. Alla fine cessò di colpo, mi riscossi e guardai intorno. Era tornato il silenzio. Tutto finito. Mio fratello aveva appena avuto il suo scatto, precisamente, nell'atto di soffiare le candele. Applaudito, si levò in piedi dentro il coro degli auguri che si andava già spegnendo. Aveva festeggiato il suo compleanno. Con soddisfazione, così, prese a leccare ad una le candeline sul fondo, dopo averle estratte dalla crema. Le aveva spente al momento giusto e con un soffio solo. Che bravo! Ma non era finita. Con l'intento evidentemente di ammortizzare la spesa, la mamma aveva previsto che anche io e mia sorella facessimo la fotografia con la torta al cioccolato della pasticceria, nell'atto di soffiare le candeline. Dovevamo fingere di festeggiare ognuna il suo compleanno. Naturalmente, per la fotografia fu adeguato ogni volta il numero delle candeline sulla torta, che comunque erano sempre quelle leccate da mio fratello. Mia sorella affrontò il compito senza eccessivi turbamenti. In fondo il suo compleanno era scaduto 5 giorni prima, perciò, senza perdere tempo, si sistemò le candele, si sedette davanti alla torta e soffiò, purtroppo in anticipo, probabilmente anche lei stava asfissiando. La mamma, in un momento di disperazione, aveva aperto la finestra, ma il fotografo aveva obiettato che per ottenere la luce migliore nelle foto era meglio chiudere, almeno le tende. Da qui in avanti procedemmo in apnea. Dopo la ripresa furono necessarie purtroppo alcune prove, durante le quali tuttavia mia sorella mantenne un'espressione indecifrabile, così avulsa. Sembrava una turista di passaggio capitata per caso nello scatto di uno sconosciuto in posa davanti a una fontana. Soffiò, di nuovo scatto e via. Finalmente era arrivata la volta buona. Avevamo fatto fuori anche il suo compleanno. L'aria nella stanza col calore si era fatta insopportabile. Quando arrivò il mio turno, la cioccolata si era molto ammorbidita e le candeline appena infilate collassavano oblique, colando cera sui confetti colorati che galleggiavano impantanati in una specie di melma tiepida. Occorreva fare in fretta, dovevo prendere il tempo giusto per soffiare, né prima né dopo lo scatto memorabile. Accanto al fotografo, sudato e visibilmente contrariato per quello che molto probabilmente considerava, e non a torto, un cottimo, la mamma, cui una prolungata esposizione agli effluvi di lavanda aveva conferito una certa espressione trasognata, quasi estatica, teneva le mani sollevate in aria, come un direttore d'orchestra, compreso nell'atto di darne il via con un gesto secco e appassionato, allo scopo questa volta di farmi soffiare a tempo. Prese le misure e ci riuscì. Nella fotografia bianco e nero, i capelli corti e la molletta infilata, gli occhi grandi come due laghi, mostravo un sorriso innocente. Avevo soffiato e spento le candeline al momento giusto, con diligenza, al primo scatto, per non deludere la mamma. Tuttavia, a quella apparente obbedienza docile e ammirevole di bambina giudiziosa stampata sulla carta, disobbediva in verità senza parole, navigando contro vento, invisibile al flash, puntuale come un'aurora e improvvisa come un'epifania del cuore, una tristezza inconfessabile, una mortificazione struggente e viva, che il senso del dovere avvolgeva tutta come un avvoltoio la sua preda. Che giorno era stato quello? Più tardi, la sera aveva appena oltrepassato il tramonto. I gerani odoravano di acqua e di lumache. Quando mi affacciai, mi guardarono come convalescenti. L'orologio della torre, poco distante, batté l'ora. Al primo rintocco, un piccione aveva preso il volo. Poi ci aveva ripensato e stava cercando di riguadagnare il suo buco dentro il muro. Sedetti sul piccolo gradino, di certo ignaro quel giorno che sarebbe diventato la mia seggiola sul mondo. In quello la campana tolse il disturbo. Un'eco languida restituì la città al suo torpore. Le 7 di sera. Una piccola piuma colore di perla atterrò sculettando sulla setola dello spazzolone appoggiato in un angolo. Lentamente mi accucciai dentro un tramonto invisibile, sospeso nel tutto fermo delle cose che tenevano il respiro in attesa del buio. C'era un silenzio perfetto e inviolabile, senza timore e unicamente aggrappata a quella piccola zattera fiorita, scivolai immobile dentro un oceano di silenzio. Ci volle un po' di tempo, un po' di nulla, poi a poco tutto parve allentarsi. Anch'io rallentavo, chiusi gli occhi e dopo quello che mi parve un naufragio nel silenzio senza alcun danno, mi sembrò che, infranto il muro, arrivassi alla meta. Divenissi anch'io silenzio. Potente e terribile, mi parve che interamente contenesse tutto il registro della mia sensibilità. In questo, e solo allora, giunsi a sentire emergere tutto intero il mio turbamento e a distinguere il rumore delle distanze che attraversava. Non appena si manifestò, simile al prodigio di una pesca miracolosa, rivelò, e senza scampo, tutta l'evidenza della mia infelicità. Provai allora una pietà irreparabile e non richiesta, per mio fratello, espropriato del suo giorno speciale, festeggiato nel breve tempo di una vertigine da 4 soldi. Una tristezza infantile, ma non meno esperta e irriducibile per me che non era la festa, per me incapace di stare, incapace di disobbedire a quella benevola farsa domestica, a cui nessuno avrebbe creduto, perché il mio compleanno cadeva a novembre e nella fotografia avevo un grembiulino estivo senza maniche, con le galette arricciate sulle spalle e 2 papere ricamate dalla mamma a punto croce sulla pettina di piche bianco. Una papera era pure senza occhio, era finito il filo da ricamo. «Non importa», aveva detto la mamma, «tanto nessuno se ne accorgerà». Avevo avuto un compleanno in prestito, il giocattolo di un altro. «Restituiscilo subito, alzati e cedi il posto, aspetta il tuo turno». «Mi fanno tristezza i calzettoni rinacciati, stai buona». «Ho paura di giocare a nascondino, tutto scompare e l'agguato mi paralizza, sono sicura di essere povera». «Sarà sempre così alzarsi e tornare a letto, tirare fuori oggetti e riporli? Stai buona che la mamma si stanca». La mamma in cucina respirava l'aceto nel fazzoletto di nascosto dietro la credenza per non farsi vedere. Un gesto furtivo, cui seguiva un sorriso conciliante e pietoso. Ma io mi accorgevo che la mamma stava male, che in quei momenti si sentiva svenire. Io me la sentivo cadere addosso. Nella bella stagione le mattinate si consumavano ai giardini pubblici. Un prato e poi un lungo viale cosparso di platani e alberi di tiglio, in cima alla rupe medievale di tufo bruno. Era accaduto anche quel giorno a mezzogiorno. Appoggiate al parapetto di un muretto peloso di muschio e cespugli d'ortica, sporte a guardar giù come dalla tolda di una nave, noi bimbe aspettavamo, raschiando impazienti la punta delle scarpe contro il muro, di vedere arrivare il treno delle 12. La ferrovia strisciava per un lungo tratto giù a valle, tra i marosi dei campi di grano e le vigne dai grappoli gonfi come mammelle. Se si restava in silenzio, si poteva sentire ogni tanto un sibilo fischiare da lontano, come il soffio di un serpente. Poi un urlo acuto e straziante, come il lamento di una prefica. In certe giornate di perfetta lindura come quella, il sole allo zenith galleggiava dentro un cielo topazio e immergeva le cose, il grano, la strada e i nostri occhi, in una luce di canteggina quasi insopportabile. Anche quella mattina l'orologio cominciò a battere l'ora. Ci zittimmo. Io mi aggrappai al muro sporgendomi al massimo. Se il treno fosse stato puntuale, avremmo dovuto vederlo spuntare nello spazio di pochi secondi. Tutti i giorni a mezzogiorno preciso, proprio insieme allo sgranare dei rintocchi, il treno irrompeva come una scimitarra, fendendo l'aria tersa e arrendevole. Si snodava per un lungo tratto, correndo accanto al fiume immobile e incendiato di luce. Accadde allora, era il prodigio che aspettavamo, che il treno, specchiandosi, si accendesse dei bagliori dell'acqua. Poi, superata l'ansa del fiume che lo costringeva a divincolare i fianchi come un enorme bruco, si impennasse per infilare un corridoio di uliveti, da cui lo vedemmo uscire abbagliante di luce come se 1000 dardi infuocati lo avessero colpito. Nel bosco degli ulivi era diventato esso stesso un dardo infuocato e ora si allontanava ardente oltre il fiume, fino a infilzare le montagne. Con la precisione di una spada, poi, seguendo una traiettoria accurata e silenziosa, Fuggendo ancora, filando via dritto a tutta velocità, si ruppe addosso all'orizzonte, in una fuga di schegge d'argento come riflessi di vetro in frantumi. Quando dopo lo schianto scomparve alla vista, il fiume era diventato un incendio rosso di scintille. «Hai visto?» avevo detto la mattina alle altre, le guance calde per l'eccitazione. «È successo laggiù anche stavolta!» Mi avevano guardato e poi una di loro aveva risposto: «Perché la tua papera è senza occhio? Non ci sarebbe stata più nessuna festa!» Come una ghirlanda caduta a terra, il tonfo dei rintocchi serali della torre squarciò il silenzio nel terrazzino e mi fece trasalire. Respirai. Nel cielo ormai bianco uno stormo si esibiva in volo, preciso e sfrenato come una pattuglia acrobatica. La sua danza accordata e felice sfidava l'inerzia avara di quell'angusto quadrilatero dei gerani corroso dal silenzio. Batteva sonoro il quarto. Era l'ora di rincasare, per i passeggeri instancabili della piccola storia, rimessa al ritmo blando della consuetudine. Prima di rientrare, mi chinai in avanti. Con un dito scavai una minuscola buchetta nel terriccio tiepido del geranio bianco e poi la ricoprii. Ebbi come l'impressione di racchiudervi dentro l'insostenibile tristezza di quel momento.

Avete ascoltato un estratto da Il terrazzino dei gerani timidi di Anna Marchesini, Biblioteca Universale Rizzoli 2011, letto da Caterina Nalin.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo? Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato che aveva quando si sforzava di essere accomodante. In fondo era vero, bastava guardarmi attorno per capire che avevo tutto. Tutto quello che una ragazza avrebbe potuto desiderare. Ancora fiori! Non è un sogno! Squittì subito dopo, aprendo la porta. Per la sua bella figlia, Enrica. Solo il meglio per la nostra Pierangeli. Bella quasi quanto la madre. Adulatore, rispose lei, con una risata civettuola, ricevendo da uno dei produttori l'enorme mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta. Eppure sembrava

così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo, ma quando mi vedevo sullo schermo, era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata. E ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. «Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti», mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. «Troppo vecchio per te», aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. «Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te», era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, uno dei protagonisti del film, si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. «Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali», mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito, alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. «Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione? Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli». Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto, tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro, e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava,
Mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stetti al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli. Raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene. Sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo, invece. Sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata al sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. Ti chiamerò Annarella, ti si addice. Perché è il diminutivo di Anna? No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali. Le riprese del calice d'argento terminarono con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio». Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia. Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spider al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo.
L'avrei imparato a caro prezzo. Quel ragazzo non è adatto a te, sentenziava mia madre. Non voglio che lo frequenti. Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono. Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento. Ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. Non preoccuparti, Annarella, mi diceva lui, tentando di calmarmi. La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James, lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te. E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. Non vuole che stiamo insieme, piansi tra le sue braccia. Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie. E allora glielo dimostrerò, disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo? Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte e non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti, te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te. Feccia!» L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. «Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di com'è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura, non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me, ancora una volta. E malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione. Solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui, alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci. Musiche originali e montaggio di Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: gente, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine, ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. RadioSentiChiParla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Mio. L'ingresso è il biglietto da visita di una casa, vietato trascurarlo. Di Silvia Amendola. Troppo spesso si tende a sottovalutare l'importanza dell'ingresso all'interno di un'abitazione, dimenticando che si tratta di una sorta di biglietto da visita della casa, una zona intermedia che consente il passaggio dall'esterno all'interno, guidando verso lo stile di chi la abita. I moderni appartamenti, però, a differenza delle vecchie case, sono quasi sempre sprovvisti di una zona adibita all'esclusiva accoglienza dell'ospite. Oggi i metri quadri costano cari e lo spreco di spazio è bandito, ma anziché rinunciarvi, perché non inventarlo? Le idee da copiare sono tante, tutte interessanti e funzionali, a patto di avere giusto un piccolo angolo libero. Ecco qualche spunto. Parola d'ordine, praticità. Qual è il primo gesto che compiete entrando in casa? Probabilmente toglierete la giacca o il cappotto, appoggerete la borsa e le chiavi che tenete ancora in mano, come molte persone fanno. Inoltre, toglierete subito le scarpe. La soluzione, dunque, potrebbe essere adibire a funzione di appoggio la parete o anche solo una parte di essa, adiacente alla porta. È vero che lo spazio a disposizione può fare la differenza, ma anche chi possiede un mini spazio può ricavare un ingresso piacevole. In tutti i casi non dovrà mai mancare la luce. Una lampada o una plafoniera contribuiscono a rendere la zona più calda, accogliente e confortevole. Una nicchia o una parete? I più fortunati, quelli cioè che possono contare su una nicchia, un intercapedine o una parete vuota accanto alla porta d'ingresso, potranno sbizzarrirsi tra diverse proposte, da quelle economicamente più impegnative fino ad altre low cost o fai da te. Chi può, potrà contare su un mobile realizzato su misura da un falegname, con ante chiuse per riporre all'interno cappotti e scarpe. Ma volendo risparmiare, si potrà optare anche per un semplice bastone appendiabiti da montare tra un'estremità e l'altra della nicchia. Una mensola, posta più in basso, potrà servire come appoggio alle borse e sul pavimento, magari in una serie di cubi affiancati, si potranno riporre le scarpe. A chiudere, perché non pensare a una porta scorrevole tipo fienile, tornata prepotentemente in auge negli ultimi anni. In alternativa, anche una tenda realizzata in un tessuto colorato a stampa sarà una soluzione più economica, ma non meno gradevole. Se potete, aggiungete una poltroncina o un piccolo puff, utilissimo per togliere e mettere le scarpe. Soluzioni essenziali e funzionali. Naturalmente, il primo oggetto a cui si pensa è il classico appendiabiti, magari affiancato a un comò, ma questa soluzione ha il difetto di occupare parecchio spazio. Avete mai pensato, invece, che è sufficiente una piccola console, anche fissata alla parete per risparmiare ulteriore spazio per creare l'angolo d'appoggio? Una mensola

0: Muro, insomma, perfetta per riporre ad esempio le chiavi e la posta. Se poi, subito sotto, fisserete qualche gancio, potrete appendervi facilmente la borsa. E tutto questo in pochissimi metri quadri. Se possibile, sopra la console, posizionate uno specchio, che regalerà personalità all'ambiente, oltre ad aggiungere profondità. Ancora, potete unire l'elemento decorativo a quello funzionale, agganciando alcuni pomelli appendiabiti, ve ne sono davvero tanti e bellissimi in commercio, su una porzione di parete. Potrete sì appoggiarvi il cappotto e la borsa, ma resteranno gradevoli da ammirare anche senza alcun oggetto appeso. Se però preferite il classico appendiabiti, sappiate che potete scegliere tra infiniti modelli da parete. Fissati al muro, ancora meglio se con lo specchio integrato, occuperanno meno spazio rispetto a quelli freestanding. Decorate e aggiungete stile. Qualsiasi sia la soluzione che sceglierete, non dimenticate di inserire qualcosa che parli di voi, del vostro stile, anche solo un dettaglio che possa introdurre chi entra nel vivo di casa vostra. Una cornice con una foto che amate, fiori freschi o secchi, il ricordo di un viaggio che portate nel cuore o semplicemente un oggetto che amate, come una piccola scultura o un soprammobile pregiato. Un tappeto, anche piccolo, darà poi il tocco finale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Tiberio, l'italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming. Nel 1895 un italiano scoprì la penicillina, ma nessuno lo prese sul serio e il suo studio finì in un archivio polveroso. Di Giuliana Rotondi. Nessuno è profeta in patria e la storia di Vincenzo Tiberio, 1869-1915, lo conferma. 35 anni prima di Alexander Fleming, lo studioso italiano pubblicò osservazioni molto precise sul potere battericida delle muffe sulla rivista italiana Annali di Igiene Sperimentale, 1895. Come mai allora il nostro connazionale fu ignorato, mentre Fleming, per la medesima scoperta, venne insignito addirittura del Nobel per la medicina? Figlio di buona famiglia, Vincenzo Tiberio frequentava la facoltà di medicina di Napoli, quando, ospite a casa degli zii a Darzano, in provincia di Napoli, notò che il pozzo usato per le necessità domestiche incideva sulla salute di tutti. Ogni volta che veniva ripulito dalle muffe, gli inquilini avevano infezioni intestinali che cessavano solo quando le muffe ricomparivano. Il ragazzo iniziò a raschiare le muffe con una spatolina. Non solo, le portò in laboratorio per analizzarle e le catalogò una a una. Farlo non fu difficile. In quegli anni frequentava l'Istituto di Igiene di Napoli. Tiberio non si limitò ad osservare il fenomeno, ma si dedicò anche alla sperimentazione. Dopo aver ottenuto i primi risultati in laboratorio, individuò un terreno di coltura adatto ed estrasse un siero concentrato di quello che può essere considerato un antesignano degli antibiotici. Lo iniettò in alcune cavie precedentemente infettate e attese. I topi di laboratorio guarirono. A questo punto mancava solo la sperimentazione sull'uomo e la messa in produzione dell'antibiotico. Le sue ricerche in facoltà suscitarono poco interesse e soltanto nel 1895, dopo la laurea, pubblicò la sua ricerca dal titolo Sugli estratti di alcune muffe, negli Annali di Igiene Sperimentale, una delle più importanti riviste scientifiche italiane dell'epoca. Scriveva Tiberio: ho voluto osservare quale azione hanno sugli schizomiceti i prodotti cellulari, solubili in acqua, di alcuni ifomiceti comunissimi, Penicillinum glaucum, Mucor mucedo e Aspergillus flavescens. Per le loro proprietà, le muffe sarebbero di forte ostacolo alla vita e alla propagazione dei batteri patogeni. Purtroppo, però, il nostro paese, da poco diventato nazione, era la periferia del mondo scientifico del tempo. Gli Annali di Igiene Sperimentale Era una rivista di nicchia nel panorama internazionale e la comunità scientifica italiana si dimostrò assai poco lungimirante. Le conclusioni di Tiberio furono derubricate a semplici coincidenze e il fascicolo archiviato in uno scaffale dell'Istituto di Igiene, dove rimase per 60 anni, riscoperto solo 40 anni dopo la morte. Oltre Manica, le cose andarono diversamente. Quando 35 anni dopo, nel 1929, Alexander Fleming annunciò la sua scoperta al Medical Research Club di Londra, la comunità scientifica inglese intuì immediatamente il potere rivoluzionario di quelle muffe, che potevano essere il primo passo per la creazione di un farmaco, in grado, almeno in linea teorica, di guarire da tubercolosi, broncopolmoniti, infezioni postoperatorie e soprattutto ferite di guerra. Nei 12 anni successivi, gli studi sulla penicillina proseguirono grazie al cosiddetto gruppo di Oxford, composto dall'australiano Howard Florey e dall'ebreo tedesco Ernest Chain. Nel 1940 fu possibile condurre le prime sperimentazioni. Tutte diedero ottimi risultati e il primo uso che si fece della penicillina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, fu proprio sui campi di battaglia. Non a caso, già 2 anni dopo, nel 1943, la produzione a uso militare dell'arma segreta, come veniva chiamata la penicillina, ebbe un'impennata. L'epilogo della storia è risaputo. Nel 1945, a guerra finita, Fleming, Florey e Chain furono insigniti del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nello stesso anno, in Europa, la penicillina sarà distribuita nelle farmacie anche ad uso civile. E Tiberio? Lui morì nel 1915, ad appena 46 anni, stroncato da un infarto. Deluso dalla tiepida accoglienza delle sue ricerche, dopo la sua scoperta, incompresa, abbandonò l'università. Partecipò al concorso per medico nel Corpo Sanitario Marittimo e si arruolò nella Marina Militare, rinunciando alla carriera accademica. Oggi, sulla facciata della sua casa natale a Sepino, in provincia di Campobasso, una lapide lo ricorda così: primo nella scienza, postumo nella fama.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo, beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria. Successi travolgenti, critiche ostili, enormi guadagni, tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, Hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e, fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago, a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo. Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca. Alla prima, però, ci fu qualche fischio dal loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa all'Astra Assigna, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908 la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe 1 altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havelly. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un Otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse: «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire: «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. Estremamente superstizioso, prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerino per 2 ore, beveva un bicchiere d'acqua tiepida salata, un whisky, mangiava una mela e fumava una sigaretta. Fu il re di New York, ma non dimenticò mai di essere napoletano. Il primo museo dedicato a Caruso è quello di Villa Bello Sguardo all'Astra Assigna, che, essendo stata a lungo la sua casa, mostra anche i suoi oggetti quotidiani. Anche nell'appartamento dove il tenore abitò a Napoli, in via Santi Giovanni e Paolo 7, sono esposti fotografie, lettere, caricature, dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente è l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al 9° piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della fonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiutò ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo. E nella canzone Caruso, Dalla canta: «Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica». Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito. E nella canzone ci sono questi versi: «Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri». Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane «Te voglio bene assai» e «Dici t'ancella vuie».

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Enigmistica, il network italo-tedesco di Enrico Milius, di Cornelia Dalle Rose. Quando il concetto odierno di networking come rete lavorativa e di relazioni gestite con consapevolezza attraverso rapporti di interazione e di scambio con terzi non è neanche in embrione, qualche lungimirante imprenditore anticipa di secoli la modernità. Poche persone vissute tra 700 e 800 incarnano non solo il brillante esempio di uomo d'affari, ma anche un più delicato ruolo di mediatore culturale, come fa Heinrich Milius, giunto a Milano da Francoforte sul Meno, portando con sé un modo nuovo di fare impresa e integrazione. La famiglia Milius, di origini austriache, si trasferisce nella città tedesca per lavoro. Il padre, Johann Christoph, trova impiego alla casa bancaria Neufville e con la moglie, Dorothea Kraus, mette su una famiglia con 13 figli. Il più piccolo, nato nel 1769, è Heinrich. Non riceve una grande istruzione, ma già da giovanissimo viene coinvolto nella Milius and Aldebert, società di lavorazione del cotone costituita dal padre, della quale il fratello Johann Jakob è socio. Questa intraprendente realtà imprenditoriale inserita nel tessile, settore molto attivo all'epoca un po' in tutta Europa, inizia subito ad espandersi. Viene scelta Milano per aprire una succursale e viene inviato Heinrich, poco più che adolescente, a dirigerla. Sono i primi anni dell'Ottocento e la gestione della filiale si inserisce perfettamente nel tessuto economico milanese, tanto che nel 1803 Heinrich richiede a nome della Milius and Aldebert alla Camera di Commercio la concessione di commercio di pannine e cotonine. In questi anni Heinrich, per tutti ormai definitivamente Enrico, dimostra spiccate capacità imprenditoriali, tanto che nel 1811, questa volta a nome suo, chiede di modificare l'oggetto sociale in negozio di manifatture. Nasce, intorno a questo periodo, la famosa filanda di Boffalora sopra Ticino, area produttiva attestata come modello di modernità. Qui si impiegano macchinari di ultima generazione con aspi a trattura meccanica funzionanti contemporaneamente, ma anche nuovi sistemi per il risparmio energetico, come la filatura a freddo, concetto estremamente all'avanguardia, con l'impiego di caldaie che preriscaldano l'acqua. Una sezione del complesso industriale è destinata alla tintura dei tessuti, controllata da un chimico tedesco, dove si praticano metodi tanto utili e innovativi che arrivano persino dalla Prussia per studiarli. Intanto dal matrimonio con Federica Cristina Schnaus nasce Giulio, 1800. Unico figlio che prende parte all'attività di famiglia contribuendo al suo sviluppo tecnologico. Dirige la filiale di Trieste e si sposa poco prima di morire prematuramente nel 1830 con Luigia Vitali. La giovane nuora, nonostante precedenti dissapori, viene accolta in casa di Enrico, che le affida il compito di occuparsi della sua straordinaria collezione d'arte, una grande passione che coltiva da tempo, ospitata nella residenza di Loveno di Menaggio, sul lago di Como. Proprio questa villa, diventata in seguito Milius Vigoni, ospita oggi il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo. Non è l'unica sede dove l'imprenditore coltiva i suoi interessi extralavorativi. Nella sua dimora di Milano si ritrovano personaggi come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Wolfgang von Goethe ed esponenti della nobiltà tedesca, amici della moglie. Enrico, ormai consolidato punto di riferimento, crea una rete d'affari che da un lato si specializza nella seta e nel cascame, dall'altro si inserisce nel contesto finanziario aprendo una propria banca. Nel 1833 introduce nella società i suoi parenti con l'intestazione E. Milius and Company e modifica nuovamente l'oggetto sociale in negoziante in banca e seta. Un traguardo straordinario che lo mette in una posizione di primo piano. Attraverso la sua banca si muovono molti interessi negli ambiti di crescita più importanti dell'epoca, sostenendo lo sviluppo di ferrovie, assicurazioni e società di mutuo soccorso, nonché rivestendo ruoli di rappresentanza negli enti più influenti della città. Per seguire la vocazione pubblica lascia gli affari aziendali ai familiari e si dedica ai ruoli istituzionali. Si deve a lui la fondazione della Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, della quale assume la presidenza che mantiene dal 1841 fino alla morte. La società convoglia in sé la partecipazione del ceto imprenditoriale e dell'élite culturale e scientifica milanese che da tempo frequenta i salotti di Casa Milius. L'idea, anche questa anticipatrice dei tempi, è di dare adeguata istruzione a chi dovrebbe operare all'interno delle industrie che stanno sorgendo. Perseguendo questa strada viene inaugurata nel 1844 la Scuola di Chimica Industriale, la prima alla quale seguono altri indirizzi, compresa la Scuola di Meccanica, che sta alla base dell'apertura del Politecnico di Milano. Dal 1841 finanzia il premio Enrico Milius, un concorso artistico esistito fino al 1939 per promuovere la pittura del paesaggio, che sovvenziona con una ricompensa in denaro. Muore nel 1854 e si fa seppellire nel cimitero di Loveno, che lui stesso aveva voluto per accogliere le spoglie dell'amato figlio Giulio.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. L'abbraccio del barocco. Ispica, Ragusa, Basilica di Santa Maria Maggiore. Un elegante porticato racchiude la chiesa costruita dopo il terremoto del 1693 intorno alla statua del Cristo alla colonna, è arricchita da stucchi, tele e un notevole ciclo di affreschi. Di Marcello Mento. Sobria ed elegante, la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, nell'estremo settore sud-orientale dell'isola, non ha le forme generose e l'esuberanza architettonica delle altre chiese del barocco ragusano. Nulla a che vedere, a prima vista, con le due cattedrali dedicate a San Giorgio nelle vicine Modica e Ibla. Ma basta varcare la soglia per farsi sorprendere dalle messe di affreschi, di tele e di stucchi che la decorano. Questa ricchezza assale il visitatore fin quasi a sfinirlo. Tanta è la variegata bellezza dei lavori dello scultore palermitano Giuseppe Gianforma e la vividezza dei colori delle composizioni pittoriche alle quali diede vita Olivio Sozzi, valente pittore catanese di formazione classica. La costruzione della chiesa prese avvio subito dopo il terremoto del 1693 che rase al suolo buona parte di quest'area della Sicilia, provocando la morte di oltre 60.000 persone e la quasi totale distruzione di Ispica. Il paese, che fino al 1934 mantenne il nome di Spaccaforno, fu ricostruito su un vasto pianoro poco distante dall'originario insediamento, che non è mai stato del tutto abbandonato. Della fortunata stagione del tardo barocco siciliano che seguì al sisma, Santa Maria Maggiore è uno dei capolavori assoluti. Il nucleo iniziale fu una cappella edificata con le stesse pietre della distrutta chiesa di Santa Maria della Cava. Vi trovò ospitalità la statua del Cristo alla colonna, rimasta miracolosamente intatta, veneratissima dagli ispicesi. Oggi si trova nella cappella sinistra del transetto. In seguito dell'ampliamento della basilica fu incaricato Rosario Gagliardi, l'ormai famoso architetto siracusano protagonista della scenografica ricostruzione di Noto e autore dell'audace progetto del Duomo di Ibla. Il suo coinvolgimento arricchì il progetto complessivo del tempio con nuove soluzioni compositive interne ed esterne che ebbero il merito di rendere unico il colpo d'occhio d'insieme. Per prima cosa, nel 1749, venne edificato davanti alla chiesa il loggiato, opera di un allievo del Gagliardi, Vincenzo Sinatra, ispirato al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma. Un porticato di forma semiellittica con 23 aperture, che all'inizio del secolo scorso sono state chiuse e adibite a magazzini. Un collier di calcare che cambia di colore man mano che il sole volge al tramonto, fino a diventare della tinta del miele. La sua teatralità ne ha fatto nel corso del tempo un set naturale per film di successo, come Il Viaggio, ultima regia di Vittorio De Sica, 1974, ed il più recente La concessione del telefono, tratto nel 2020 per la televisione da un romanzo di Andrea Camilleri. All'interno, per completare gli stucchi, fu chiamato nel 1750 lo scultore e stuccatore palermitano Giuseppe Gianforma, maestro assoluto del roncaille, stile decorativo fatto di curve e controcurve, ispirato essenzialmente alle forme naturali che ben presto si sposavano con il barocco e il rococò. Per affrescare le navate, invece, nel 1763 il marchese Francesco Saverio Statella, esponente di spicco della nobiltà espicese, incaricò il pittore catanese Olivio Sozzi, 1690-1765, che raggiunse livelli espressivi elevatissimi in un ciclo di 26 affreschi da considerarsi come il suo testamento artistico e spirituale. Sozzi morì 2 anni dopo, cadendo da un'impalcatura, mentre ritoccava gli affreschi della Cappella Grande dell'Assunta. Il suo corpo mummificato è conservato in una teca. La basilica era già stata consacrata il 19 giugno 1763 dal vescovo Giuseppe Antonio de Requesens. La facciata non ha la ridondanza di altre chiese del barocco siciliano del Val di Noto, riconosciute nel 2002 Patrimonio Mondiale UNESCO e divenute famose in tutto il mondo. Essa infatti mantiene una semplicità di fondo con i suoi capitelli ionici e corinzi, il finestrone architravato dove è rappresentato su vetro il Santissimo Cristo alla colonna e le 2 statue raffiguranti San Gregorio e Santa Rosalia. La poderosa torre campanaria fu edificata nei primi anni del Settecento, ma solo nel 1709 venne collocata una campana ricavata dalla fusione degli ori dei fedeli. Nel 1911 fu aggiunta la cupola. Ma è varcando il portale principale ed entrando nella basilica a croce latina e a 3 navate che ci si sorprende davvero. Gli affreschi che decorano la volta della navata principale non lasciano indifferenti, tanta è la perizia e la bellezza delle scene raffigurate, con episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Tutto questo, però, non dà mai la sensazione di una sovrabbondanza che vada a scapito dell'aspetto architettonico. L'equilibrio è perfetto, l'integrazione tra i 2 elementi straordinaria. Questo grazie anche ai colori utilizzati da Sozzi, cosciente di aver realizzato un capolavoro assoluto tra i più significativi del Settecento italiano. Dall'azzurro al verde acquamarina, dal giallo tenue ai grigi, trapela una leggerezza che trasmette una sensazione di grande serenità e pace. Dai pannelli che racchiudono i trionfi della fede, dell'Eucaristia e della Chiesa sull'eresia, il percorso teologico delineato dall'artista culmina nel catino absidale con la risurrezione di Cristo. Ma non è finita qui. Il progetto decorativo prosegue nella cupola a costoloni con le 4 vele in cui compaiono vergini, padri della Chiesa, profeti e martiri. Nei pennacchi ammiriamo i continenti, mentre nell'abside risplende Dio Padre. Non meno significative sono le due navate laterali, dove spiccano tavole e dipinti che arricchiscono la chiesa di opere di grande valore storico e artistico. Un percorso che culmina nella tavola posta sull'altare maggiore, la Madonna della Cava e Santi, capolavoro del 1768 di Vito Danna, pittore palermitano considerato tra gli autori più sensibili e raffinati del Rococò, nonché genero di Sozzi, del quale aveva sposato la figlia Aloisia.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cos'è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione, c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito: «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai, se Amelia aveva un difetto come pilota, era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Earhart era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Erat nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato, e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio, sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo, ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. «Quando me ne andrò», disse, «vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta». E ancora, ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno. A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
3: L'episodio numero 35 di Racconti di Viaggio ci porta in Europa, in una città amatissima dagli italiani, Amsterdam. E per raccontarvela come piace a noi, non da turisti ma da viaggiatori, chi meglio di Valentina Vinci, blogger e imprenditrice del tour operator Insolita Amsterdam. Valentina vive e lavora ad Amsterdam da anni. Ha anche un podcast molto carino dedicato alla città che assolutamente dovete ascoltare. Si chiama Casa Amsterdam. Valentina ci racconterà una città appunto insolita, con gli occhi oramai di una vera Amsterdammer. Buon ascolto e buon viaggio! Ciao Valentina, benvenuta a Racconti di Viaggio.
4: Ciao Nadia.
3: Tu sei collegata da Amsterdam, la città dove vivi e dove hai aperto anche la tua attività, città della quale oggi ci svelerai un sacco di curiosità. Prima di iniziare, ti va di raccontarci com'è che sei finita ad Amsterdam?
4: Sì, certo, la mia storia è un po' complessa in realtà, perché nel mio percorso, almeno inizialmente, Amsterdam non era in programma, cioè la scelta della destinazione è stata totalmente casuale. Io sono pugliese, ma ho studiato al nord Italia e finiti gli studi mi era venuta in mente l'idea di fare un'esperienza all'estero di qualche mese. Quindi ho iniziato a cercare lavoro in pratica dall'Italia, l'ho trovato ad Amsterdam e alla fine la mia intenzione era quella di rimanerci qualche mese e poi piano piano invece ad Amsterdam sono cresciuta in tutti i sensi, sia anagraficamente che anche lavorativamente, e poi ci sono rimasta. Attualmente sono quasi 9 anni di vita vissuta in Olanda, precisamente appunto ad Amsterdam, perché ad Amsterdam ho costruito di fatto tutto il mio lavoro. Ho iniziato con la creazione di un blog che parlava di Amsterdam agli italiani, una meta che è sempre un po' forse mitologica nella mentalità di molti italiani. E dopodiché ho preso un patentino per effettuare visite guidate e ho iniziato a fare visite guidate in città. Sono un po' allargata, diciamo, perché dopo il successo che pian piano è arrivato ho creato appunto una mia azienda che si chiama Insolita Amsterdam, che mette un po' insieme la mia passione per la città e un po' tutte le mie competenze. Tieni presente che ci occupiamo di accompagnare italiani e viaggiatori alla scoperta di Amsterdam attraverso visite guidate ed esperienze su misura. Quello che a me interessa nel mio lavoro quotidiano è comunicare la cultura di Amsterdam e di creare anche un ponte tra la cultura italiana e la cultura olandese, che sono molto diverse tra loro e che secondo me possono, insomma, essere anche compatibili se spiegate nel modo giusto.
3: Quindi chi meglio di te per raccontarci Amsterdam? Io sono stata in realtà ad Amsterdam una vita fa, era una delle tappe del mio Interrail, ero un sacco giovane. Però ricordo ancora molto bene il disprezzo degli Amsterdammer, si chiamano così, giusto? Parola difficilissima poi, nei confronti dei turisti che quando invadevamo con noncuranza le piste ciclabili. Quindi ti volevo chiedere, ma in questi anni qualcosa è cambiato oppure la situazione è rimasta la stessa e quindi lo stesso odio per i turisti che invadono le piste ciclabili esiste ancora?
4: Allora, ti rispondo subito

0: Diciamo nettamente, sì, gli Amsterdamer odiano ancora i turisti o comunque odiano tutti coloro che siano in grado di camminare davanti, nella loro strada, sulla loro strada. Anche io mi ritengo un Amsterdamer, quindi un abitante di Amsterdam, e come buona Amsterdamer utilizzo anche io la bicicletta ogni giorno. Il problema principale è che i turisti camminano completamente incuranti del fatto, che sulla loro strada debbano convivere pacificamente. Biciclette, automobili, motorini e chiaramente anche i pedoni. Ed è forse un modo strano di pensare un ambiente urbano a cui noi italiani non siamo molto abituati, perché in Italia siamo abituati all'utilizzo massiccio dell'automobile, mentre da queste parti l'automobile è davvero un optional o comunque un qualcosa da, diciamo, da ricchi, va. Perché abbiamo tutti la bicicletta, quasi nessun Amsterdamer possiede un'automobile, quindi abbiamo un tipo di mobilità molto più tranquilla da un certo punto di vista, ma anche più frenetica, perché la bicicletta da queste parti viene utilizzata come mezzo di trasporto e non come qualcosa per fare una passeggiata. Quindi questo spiega un po' la rabbia, diciamo, degli olandesi. Quando si trovano in contatto davanti dei turisti che sono un po' spensierati nelle loro passeggiate. E chiaramente l'olandese utilizza la bicicletta per raggiungere un punto, due punti differenti. Parte da casa per arrivare al lavoro, deve farlo nel minor tempo possibile. Se trova dei turisti in mezzo alla sua strada, probabilmente li investe, pur di arrivare in orario al lavoro, insomma.
1: È un odio giustificato, dai.
0: Diciamo così, sì.
1: Come ci accennavi prima, il tuo tour operato si chiama Insolita Amsterdam. Però prima di raccontarci delle cose insolite da vedere in città, ti va di dirci quali sono invece le cose, magari più mainstream, come si dice, ma imperdibili da vedere ad Amsterdam?
0: Certamente. Allora, Amsterdam è una città particolare, partiamo da questo presupposto. A differenza di altre capitali europee, Amsterdam non ha niente che sia riconoscibile guardando una cartina geografica. A Parigi, no? Noi conosciamo la Torre Eiffel, a Roma conosciamo il Colosseo, ad Amsterdam dobbiamo un po' andarci a cercare, a scovare quelle cose che sono un po', il cuore della città, o comunque i posti che ne possono esprimere le caratteristiche. Quindi, piuttosto che parlare di cose imperdibili, io parlerei proprio di zone della città imperdibili o comunque di luoghi un po' più, in maniera un po' più espansa. Quindi, io consiglierei sicuramente la visita al quartiere a luci rosse, che è il primo quartiere che incontri nel momento in cui arrivi in città. Arrivando probabilmente in città, la prima cosa che vedrai è la stazione centrale. Di fronte alla stazione centrale c'è il quartiere a luci rosse, che si trova in quella posizione perché è il quartiere storico di Amsterdam, il primo quartiere ad essere stato creato e generato. Non è nient'altro che il quartiere portuale della città, quindi al suo interno racchiude tutta la storia e il cuore di Amsterdam. Lì nel quartiere ci sono gli edifici del 1600 di Amsterdam, che quindi nascondono anche un sacco di leggende, un sacco di storie interessanti legate al commercio e alla navigazione. Ovviamente tutti conosciamo quel quartiere come quartiere a luci rosse, realmente si chiama quartiere De Wallen, quindi quello che io consiglierei è di visitarlo al mattino, intorno alle 8, alle 9 del mattino, quando si può apprezzare la sua natura, e poi anche la sera magari per vedere, perché no, le vetrine che comunque fanno parte di Amsterdam, perché è un quartiere dove convivono un po' tutte le anime di Amsterdam, cioè l'anima culturale, l'anima sociale e anche chiaramente l'anima economica, che è il cuore dell'esercizio della prostituzione all'interno del quartiere. Terminata la visita di questa zona, io continuerei verso l'ex quartiere ebraico della città, che raggiunge poi il fiume Amstel, che è il fiume che dà i natali alla città, perché in quella zona dove ci sono dei bellissimi canali ed è quindi molto panoramica, ci sono anche le famose case storte di Amsterdam, le case pendenti, che sono il vero e proprio patrimonio storico-artistico della città e che secondo me vale appunto la pena di vedere. Insomma, queste sono le cose che secondo me Vale la pena vedere per chi arriva soprattutto ad Amsterdam e ci resta per poco tempo, magari per un weekend. Se invece poi si ha più tempo a disposizione, chiaramente si può allargare un attimo anche il percorso e le zone che possono essere visitate.
1: Abbiamo quindi più tempo a disposizione, quindi ora ti vorrei chiedere degli aspetti insoliti. Cosa ci consigli di vedere di insolito ad Amsterdam? E ti chiedo però di raccontarlo in una maniera un po' particolare, cioè di dirmi in ogni stagione cosa consiglieresti di fare e di vedere.
0: Ok, va bene, accetto la sfida. Allora, partiamo col dire, secondo me, una cosa importante, che ad Amsterdam, e io questo lo dico spesso a chi viene con me nelle visite guidate, secondo me non esiste la quarta stagione. Per me la quarta stagione è l'estate. Quindi dobbiamo parlare di tre grandi stagioni, l'inverno, l'autunno e la primavera, più o meno, ma poi vi spiego perché in corso d'opera. Partiamo con l'inverno, che è una stagione in realtà molto, molto fredda. L'inverno ad Amsterdam è molto lungo, parte da ottobre, metà ottobre e si protrae più o meno fino a metà aprile, quindi la temperatura rimane molto rigida in tutti questi mesi. E la cosa secondo me più insolita e più bella da poter fare ad Amsterdam, soprattutto tra febbraio e marzo, è pattinare sui canali ghiacciati.
1: E qui ti volevo.
0: Questa è una cosa molto insolita, sia perché proprio l'attività del farlo è insolito, no? Bisogna anche avere delle skills, che per esempio io non possiedo, non sono in grado di pattinare, sono pugliese, quindi figuriamoci, se ho contatti, ho mai avuto contatti con il ghiaccio o con la neve. Però è un'esperienza bellissima perché capita soltanto ormai pochissime volte. L'ultima volta che abbiamo avuto la glaciazione dei canali, così come la chiamo io, è stata nel 2018 e nel 2021. Quindi è un evento raro e se ti trovi in città in quel momento è molto interessante. Perché? Che cosa assisti? Cioè, ti trovi davanti a uno spettacolo incredibile. Il fatto che i canali che tu sei abituato a vedere sempre in forma liquida, perché appunto l'acqua è liquida, improvvisamente si crea uno strato di ghiaccio. Probabilmente tra i 10 e i 15 centimetri, talmente spesso da permettere a noi Amsterdammer di camminare, quindi di scendere sul canale accanto alle houseboat, accanto alle case barca che trovi sul canale, di camminare e poi di magari pattinare se sei capace. Penso che questa sia una cosa abbastanza insolita da fare, in inverno. Poi passiamo alla primavera, che è una stagione. Diciamo che porta un po' di speranza a noi Amsterdammer perché il tempo inizia ad essere un po' più clemente, un po' più mite, riusciamo ad avere delle temperature intorno ai 15 gradi, per essere un po' generosi, ed è la stagione in Olanda della fioritura dei tulipani. Questo è un evento importantissimo per tutta la stagione turistica olandese. Perché i tulipani prodotti ed esposti sono veramente tanti, e quello che io consiglio è la visita dei campi di tulipani che non si trovano ad Amsterdam, ma che si trovano nella provincia di Amsterdam e anche in altre zone dei Paesi Bassi, da fare rigorosamente con una bicicletta. Quindi noleggiare una bicicletta e andare in giro per i campi in fiore, che ospitano tulipani praticamente di tutti i colori e di tutte le tipologie. Una cosa però importante da dire è che questi campi sono privati, quindi non è possibile, diciamo, camminare all'interno dei parchi e fare le bellissime fotografie che poi possiamo postare su Instagram, ma bisogna rispettare chiaramente il lavoro delle persone che con questi fiori, vivono e, guardarli semplicemente dalla recinzione. Quindi va benissimo fare questa esperienza insolita, quindi biciclettare in mezzo ai campi, però sempre chiaramente nel rispetto delle regole. L'ultima stagione, secondo me, è importante e rilevante, è, l'autunno. L'autunno perché è la stagione del foliage e ad Amsterdam, soprattutto nella zona dei canali, il foliage è veramente, veramente bello. L'ultimo autunno è stato veramente spettacolare, con una città semideserta e vedere tutte queste foglie lungo i canali e sulle case barca è stato veramente emozionante. Quindi io come attività da fare in autunno consiglierei proprio prendere un bel libro, scegliere una panchina nella zona dei canali, possibilmente tra Brouwersgracht e Keizersgracht, sedersi lì e leggere un bel libro. Quindi questa è l'esperienza insolita che consiglio per l'autunno.
1: Ma
0: L'ultimo.
1: luglio e agosto, quindi.
0: Allora, stavo proprio arrivando a quei mesi caldi, che in realtà sono caldi per il sud dell'Europa, ma che per il nord Europa non sono poi così caldi. L'estate Amsterdamer dura all'incirca una settimana, massimo 2 settimane. In quel momento abbiamo una temperatura intorno ai 25-27 gradi, se siamo molto fortunati. La cosa più bella in assoluto da fare è prendere una barca e navigare lungo i canali di Amsterdam. Le barche a noleggio sono veramente tantissime, ci sono un sacco di società, di compagnie che ti permettono di noleggiare la barca anche senza patente nautica, perché all'interno dei canali si può guidare anche in questo modo. E la barca non è nient'altro che un espediente per poter organizzare un aperitivo con gli amici oppure addirittura un barbecue itinerante. Non so se lo sai, Nadia, però per esempio gli olandesi sono amanti del barbecue, cioè farebbero barbecue praticamente ovunque,
1: E
0: ne hanno
1: quindi anche in
0: sempre uno,
1: barca.
0: anche in barca, ne hanno sempre uno pronto nella borsa, perché al primo raggio di sole, alla prima temperatura percepita superiore ai 20 gradi, iniziano a cucinare, a fare il barbecue. Quindi questa è una caratteristica incredibile. Una volta poi terminato il giro in barca, il barbecue si sposta al parco, quindi il parco è il secondo luogo dove poter fare il barbecue. A questo punto ti consiglio anche qual è il mio posto per fare il barbecue. Io preferisco i parchi cittadini, però fuori dal centro, quelli che sono un po' i parchi delle persone di quartiere, no? Dove c'è molto più spazio, pochi turisti, moltissimo verde, puoi fare attività fisica, puoi prenderti una birra con gli amici. E quello che a me piace di più è il Westerpark, dove appunto puoi praticamente fare tutte queste attività e essere veramente felicissimo. È la cosa migliore che ti possa succedere ad Amsterdam, fare un barbecue con gli amici o al parco oppure in barca.
1: E ci piace questa come cosa. Ora però ti chiedo se ti va di condividere con noi un pezzetto della tua Amsterdam. Dalle tue parole si capisce che tu ami molto questa città dove hai scelto di vivere e di lavorare. Però ti va di raccontarci, di svelarci un quartiere, le strade, dei locali che tu ami particolarmente?
0: Certamente accetto la sfida e ti racconto di quello che è il mio quartiere del cuore, che si chiama Jordaan. È un quartiere in realtà abbastanza conosciuto, abbastanza famoso, ed è il quartiere degli artisti di Amsterdam, cioè un quartiere che negli anni 60 è stato pian piano ricostruito. Il comune di Amsterdam ha donato parte degli edifici, degli appartamenti a dei giovani artisti che hanno creato lì il proprio atelier e quindi hanno fatto diventare tutta l'area un'area molto, diciamo, intellettuale. Tanto intellettuale che ancora oggi quest'area, che è comunque cambiata nel tempo, non è chiaramente come era negli anni 60, però ancora oggi rimane molto Amsterdammer. Amsterdammer significa che è una zona dove abitano gli olandesi, quindi anche molto poco contaminata da quelle che possono essere tutte le altre culture e nazionalità che vivono e convivono ad Amsterdam. Amsterdam è una città abbastanza piccola, ha solo 900.000 abitanti, però all'interno della città convivono 180 nazionalità diverse. Quindi rimanere, cioè lasciare avere un quartiere, lo Jordan, ancora molto local, ancora molto caratteristico, secondo me è anche una grande impresa. In questo quartiere, che è appunto il quartiere Amsterdammer, la cosa secondo me più bella da fare è rilassarsi. Amsterdam non è una città caotica, lo sto dicendo dall'inizio di questa chiacchierata, e ti sto in realtà proponendo solo attività che sono molto rilassanti, no? La bicicletta, il barbecue al parco, il libro sulla panchina. Questa è la mia visione di Amsterdam in realtà. perché è proprio quello che si respira in questo quartiere, cioè una rilassatezza, una tranquillità nel condurre la propria giornata e felicità che si concretizza poi nel prendere un caffè, un cappuccino, Riva Canale, da uno dei localini che si trovano nel quartiere. E il quartiere che io consiglio per fare questo è Tazzina. Anche se il nome è italiano, il locale non è italiano, è dacio 100%, che ha una bellissima terrazza esterna dove nelle giornate di sole o il primo raggio di sole ci si mette tutti fuori e si beve lì il caffè per 2, 3, 4 ore consecutive. Magari si aspetta un amico che passa con la bicicletta, che si ferma, ti vede, ti saluta, inizia a parlare con lui, poi passa l'amico successivo. Insomma, questo è lo spirito del quartiere. Tazzina, quindi il nome del locale, che serve molto per la tradizione, diciamo, olandese. Se invece volete fare qualcosa di un po' più giovanile, un po' posh, c'è un localino sempre vicino Tazzina che si chiama Toki, che è un bellissimo caffè molto giovanile dove oltre a prendere il caffè e un pezzo di torta puoi rimanere a lavorare tutto il giorno. Apre alle 8 del mattino e chiude alle 18, quindi puoi passare la giornata lì insieme a quelli che sono poi i creativi del quartiere. Anche questa è una cosa molto Amsterdammer.
1: E non è male, visto che anch'io lavorerò sempre smart, e quindi un ottimo consiglio.
0: Sì, tra l'altro lo smart working, il remote working ad Amsterdam è una quasi routine, c'è sempre stato, perché Amsterdam è una città che ha moltissimi freelance, quindi freelance, piuttosto che lavorare in un ambiente, diciamo, tradizionale come quello che può essere un ufficio, preferiscono queste caffetterie molto così giovanili, dove poter passare la giornata e magari scambiarsi opinioni con altri professionisti, con altre persone.
1: Tu hai parlato di caffè, cappuccino, quindi mi hai un po' introdotto la prossima domanda. In questo podcast noi parliamo sempre di cibo, però in realtà io ho un po' paura a farti questa domanda, perché ho ascoltato un episodio del tuo podcast, così sveliamo che è anche tu un podcast di cui poi parleremo, che si chiama Casa Amsterdam, e hai dedicato proprio una puntata al cibo. Ora io la puntata l'ho ascoltata e devo dirti che ho un po' paura a farti questa domanda. Come si mangia in Olanda? Chiesta poi a una pugliese.
0: Allora, cosa si mangia in Olanda? Avrebbe tantissime risposte in realtà, più che altro come si mangia in Olanda? Perché se lo chiedi a un qualsiasi italiano ti dice che in Olanda si mangia malissimo. Il punto è che in Olanda, ad Amsterdam soprattutto, perché poi nel resto dell'Olanda la situazione cambia leggermente, perché chiaramente tutti gli altri posti, i piccoli villaggi e le altre città sono molto più locali, no? Molto più dacio di quanto possa essere Amsterdam. Però Amsterdam in sé possiede una quantità di culture, di cucine che ti lasciano in realtà sempre contento. Cioè, qualsiasi cosa tu abbia voglia di mangiare, ad Amsterdam lo troverai, anche a qualsiasi ora della notte. Trovare da mangiare durante il giorno è un po' più difficile, perché gli olandesi non hanno la cultura del cibo e quindi non concepiscono il pranzo nella modalità italiana, però sicuramente troverai cucine da tutto il mondo, dalla sudamericana, sudafricana, thailandese, asiatica. Perché Amsterdam e l'Olanda hanno un fortissimo rapporto con la cucina asiatica per via degli scambi commerciali del 1600, fatte dalla Compagnia delle Indie Orientali. Quindi Amsterdam ha portato con sé nei secoli queste tradizioni e queste usanze, le ha assimilate e ha non solo imparato ad apprezzare la cucina di altri popoli, ma poi ha inserito le caratteristiche di queste cucine all'interno della propria tradizione gastronomica, chiamiamola così. E se dovessi chiaramente nominare magari tre piatti che sono proprio Dutch e che non appartengono però alle altre culture, ti direi pancakes, che sono chiamati pannekoeken in Olanda, che sono in pratica i pancakes per lo più salati, che si mangiano a pranzo, a cena, indistintamente, in qualsiasi orario del giorno e della notte. Poi c'è lo stamppot, che è un nome che lo so che fa paura, ma in realtà è un purè di patate, quindi patate schiacciate con una polpetta di carne, molto aromatizzata, comunque molto buona. E poi la terza cosa, un po' scontata, però in realtà molto amata dagli olandesi, sono le famose patatine fritte. Quindi se metti insieme patatine fritte, pancakes e stamppot, non puoi sbagliare. Come bonus, diciamo come bonus, proprio per essere super Dutch, consiglio invece l'aringa cruda. Di questa sicuramente ne hai già sentito parlare. È un sapore per intenditori, diciamo
1: Sì,
0: così.
1: per stomaci forti.
0: A me, per esempio, non piace tanto. Ricordo ancora la prima volta che l'ho mangiata e dopodiché non ho più replicato, però è chiaramente una cosa super Dutch. Per provare un'esperienza, diciamo, insolita olandese al 100%, l'aringa va mangiata. Quindi assolutamente, se c'è qualcuno che vuole rischiare, la consiglio, ecco.
1: Però ci accompagniamo delle ottime birre.
0: Sì, birre tante quante ne vuoi, ci sono moltissime birre belga, chiaramente data la vicinanza, e ci sono anche delle ottime birre olandesi. Una birra che mi sento di citare e nominare è la birra del mulino, cioè ad Amsterdam esiste una birreria che si chiama Brouwerij et Hy, con un nome difficile, un nome olandese, che è una birra prodotta all'interno di uno dei pochi mulini rimasti ancora attivi in città. Ed è una birra che è adatta a tutte le stagioni, cioè ogni stagione ha la sua birra artigianale prodotta, quindi è una cosa secondo me da provare. Quindi se venite in visita ad Amsterdam e volete assaggiare questa birra, cercate semplicemente sul Google, birra del mulino birreria di Amsterdam e troverete questo indirizzo.
1: Ora però ci devi parlare del tuo podcast. Com'è nata l'idea e di cosa parla Casa Amsterdam?
0: Allora, Casa Amsterdam ha un nome un po' informale, diciamo. L'ho creato in questo modo, ho dato questo nome un po' perché volevo creare una sorta di finestra su quella che è la vita che noi viviamo ogni giorno da Amsterdammer. È un po' un modo per far entrare l'ascoltatore in casa mia, quindi in un ambiente anche abbastanza intimo, e per fargli conoscere qualcosa che magari di Amsterdam non conosce, che gli può essere utile per organizzare un suo eventuale viaggio o che semplicemente magari accende un ricordo, no? Su un'esperienza di visita magari fatta ad Amsterdam. È un po' come una visita guidata, diciamo così, in modo solo audio, no? Che puoi fare in mia compagnia direttamente dal divano di casa tua, perché durante le puntate ti accompagno passo passo nella conoscenza e nella comprensione di Amsterdam e degli olandesi. Ne avevo parlato già all'inizio di questa chiacchierata, no? Per me l'aspetto culturale è molto importante nel racconto di un luogo, quindi mi ritengo anche in tutto il percorso che ho fatto, una guida che non solo racconta la storia di un posto, ma che proprio ti fa conoscere la cultura del posto, e secondo me questo è il valore aggiunto.
1: Anche perché poi tu chiedi, come ci dicevi, ai tuoi ascoltatori di raccontare le loro esperienze. Quindi ecco, seguitela perché se avete delle curiosità, dei ricordi su Amsterdam, è probabile che possiate finire anche su una puntata del tuo podcast.
0: Sì, esatto, ogni episodio, diciamo che in ogni episodio non sono sola, perché ho chiesto alla mia community di contribuire, diciamo, alla stesura, alla realizzazione delle puntate con un loro contributo audio, che poi viene chiaramente inserito nell'episodio, con quelli che sono i loro aneddoti, i loro ricordi, oppure anche le loro esperienze strane. Per esempio, in una puntata in cui si parla delle case di Amsterdam che sono così particolari, no? Che hanno delle scale molto ripide e che non hanno le tende alle
1: Questa
0: finestre.
1: cosa a me mi ha sconvolto. Io devo dire che adesso ogni volta che esco per la mia passeggiata e sbircio dentro una finestra, mi sento una guardona e mi sento giudicata perché ad Amsterdam non lo fanno, sappilo.
0: No, ma sei un Amsterdammer, quindi ti puoi giustificare in questo modo. E, dicevo, in questa puntata qui una ragazza mi ha raccontato di essere caduta in modo molto brutto dalle scale, una cosa che è altamente probabile ad Amsterdam perché le scale sono così piccole, così ripide e così strette che succede praticamente a tutti, però nel suo caso chiaramente è stato un evento per cui l'hanno presa in giro per molto tempo, perché agli olandesi questo non succede, nonostante loro siano alti 1,90 m ed abbiano 46 di scarpe, quindi i paradossi della vita, diciamo.
1: Valentina, siamo arrivati all'ultima domanda di questa nostra chiacchierata, la domanda con cui concludo sempre questa seconda stagione del podcast. Quindi ti devo chiedere che souvenir ci consigli di riportarsi da Amsterdam?
0: Allora, domanda in realtà difficile, però ti voglio, diciamo, dare una chicca, perché questo è un regalo che io stessa cerco di portare in Italia ogni volta che poi torno magari dai miei parenti o dai miei genitori. Ed è un souvenir particolare perché riproduce una casetta di Amsterdam in ceramica che all'interno contiene del Genever, cioè del gin olandese. Quindi devi immaginare un piccolo soprammobile, chiamiamolo così, a forma di casetta olandese con il suo bellissimo frontone e la sua bellissima facciata, con all'interno e cava il gin olandese, quindi un liquido, e con una piccola ciminiera coperta con della cera lacca per contenere il gin. Quindi agitando poi semplicemente la casetta, senti che all'interno c'è del liquido, c'è del gin, lo puoi stappare e bere. Quindi è un modo per avere un pezzettino di Amsterdam in casa, ma anche per fare un viaggio, diciamo, nella tradizione alcolica olandese, se vogliamo, perché il gin è una produzione molto famosa e molto importante da queste parti.
1: Carino come souvenir, soprattutto anche in questo caso insolito. Allora, Valentina, vorrei ricordare un attimo a chi ci ascolta quali sono i tuoi siti e perché chi ti volesse contattare per un tour ad Amsterdam, speriamo che si possa fare presto, ti può contattare e chiederti anche dei consigli per organizzare il viaggio. Ti trovano su insolitaamsterdam.com, insolita-amsterdam su Instagram, dove fai un sacco di racconti, molto prima, lo dicevamo prima di iniziare questa puntata, molte news su Amsterdam le trovate prima sul canale di Valentina e poi arrivano anche sui media italiani. E ovviamente il tuo podcast che è Casa Amsterdam.
0: Esatto, tutto corretto e in linea generale mi trovate sempre online come Insolita Amsterdam. Cercando su Google troverete i miei articoli, articoli del mio blog con tantissimi consigli, dritte, tips per visitare Amsterdam e poi il resto dell'Olanda.
1: Valentina, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite, ma ti chiedo di salutarci in olandese.
0: Perfetto, e il saluto olandese è molto semplice. È doi doi.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltati, io vi do appuntamento come sempre al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri, Donne, Ramona.

Per realizzare uno sceneggiato televisivo mi occorrevano una contorsionista e un bravo lanciatore di coltelli. Mentre la contorsionista avrebbe dovuto eseguire soltanto il suo numero, il lanciatore di coltelli avrebbe avuto le funzioni di istruttore dell'attore che faceva appunto la parte di un lanciatore di coltelli e che era assolutamente a digiuno della materia. Feci sapere all'ufficio scritture che per primo mi sarebbe stato necessario il lanciatore, che si presentò 2 giorni dopo in sala prove. Era un quarantenne alto, aria da macio, baffetti sottili e lunghe basette. Si chiamava Pedro, ma era nato a Ravanusa, in Sicilia. Gli spiegai che l'attore non avrebbe davvero lanciato i coltelli, che la tavola d'appoggio dell'attrice, che avrebbe costituito il bersaglio, era truccata. I coltelli erano già nascosti dentro la tavola, avrebbero dato l'impressione di configgersi nel legno, mentre in realtà ne uscivano velocemente. Un trucchetto ottico. A me bastava che insegnasse all'attore i movimenti esatti da fare, la posizione da assumere. Pedro aveva di natura sua un inquietante sguardo torvo, che alla mia spiegazione si fece ancora più torvo. Allora, tutto finto? Certamente. Non pretenderà che faccia lanciare contro un'attrice dei coltelli veri da uno sprovveduto. Inalberò un'aria offesa. Dopo che l'ho istruito io, non sarà più uno sprovveduto. Senta, tagliai corto, faccia come dico io e basta. Mi lanciò uno sguardo carico d'odio, ma tra tanti lanciatori di coltelli, l'ufficio scritture doveva mandarmi proprio il più permaloso? L'indomani, alle prove, non si presentò. Dall'ufficio scritture mi fecero sapere che il lanciatore era stato convocato dalla polizia perché la sera avanti, dopo lo spettacolo del circo, un incauto spettatore aveva fatto delle proposte alla fidanzata del lanciatore e questi l'aveva malredotto. Venne il giorno dopo, più torvo che mai. In pochissimo tempo divenne molto amico dell'attore che stava istruendo e questi mi riferì che Pedro gli aveva confidato d'essere gelosissimo della sua ragazza, ossessionato addirittura, tanto che non era la prima volta che mandava qualcuno all'ospedale e aveva aggiunto che se la ragazza l'avesse tradito non avrebbe esitato ad uccidere il rivale. «E anche la ragazza, suppongo», dissi. «No, la ragazza no, l'ama troppo per farle del male». Il lanciatore finì il suo lavoro e fece venire la contorsionista Ramona. Era una ragazza incantevole, dolcissima, bruna, non alta, ma dotata di un corpo perfetto, una macchina superlativa. La prima volta che si esibì in sala prove sconvolse dal primo all'ultimo i maschi presenti. Una cosa è guardare un contorsionista al centro di una pista da circo e un'altra è averla ad 1 metro di distanza. Sono convinto che in tutti gli appartenenti al genere maschile che la stavano a guardare, i pensieri fossero non proprio sotto il segno dell'arte. Credo che in quel momento si fossero persuasi che il Kama Sutra era un sillabario delle scuole elementari. Ramona era cosciente dell'effetto e se ne compiaceva, lanciando sguardi languidi a destra e a sinistra. Quell'esibizione fece sì che tutti

Gli uomini cadessero ai suoi piedi. Siccome le prove si svolgevano la mattina, Ramona il primo giorno accettò l'invito a pranzo del primo attore. Il secondo giorno andò a pranzo con il regista, il terzo con il secondo attore. A quanto mi fu dato di sapere, una volta terminato il pranzo, Ramona era libera fino alle 7 di sera. Che il suo accompagnatore, se ne aveva voglia, si regolasse di conseguenza. Il quarto giorno toccò a me, che ero il produttore. Era stata Ramona a proporsi. A te non va di invitarmi a pranzo. Mentre mangiavamo le dissi, a scanso d'equivoci, che dopo avevo un impegno. A metà pranzo lei mi domandò, con aria svagata, se Manrico, un attore di terz'ordine, ma un gran bel ragazzo, assentandosi per qualche giorno, mi avrebbe portato danno. Stai scherzando? Tra due giorni cominciamo a registrare, perché me lo chiedi? Così. Si alzò, andò a telefonare. Al ritorno mi disse che aveva chiamato Manrico e che questi sarebbe passato a prenderla. Capii che era intenzionata a intrattenersi con lui fino alle 7. La lasciai al ristorante e me ne andai. Quella sera stessa l'ufficio scrittura mi telefonò a casa per informarmi che Manrico non sarebbe stato presente alle prove perché ricoverato all'ospedale con sospetta frattura del cranio. Un incidente d'auto? Ma che? È stato sorpreso in un alberghetto dal fidanzato della contorsionista con la quale stava facendo l'amore. Ebbi come un lampo. Il fidanzato è lanciatore di coltelli? Perché non lo sapevi? L'indomani alle prove Ramona si presentò tranquilla, serena e con un'aria beata. Oggi vieni a pranzo con me, le ordinai. Quando fumo a tavola le dissi che esigevo una spiegazione. Sei stata tu ad avvertire Pedro? L'azzurro dei suoi occhi mentre mi guardava era un lago sereno. No, sarebbe stato un gioco troppo scoperto. Gli ho fatto fare una telefonata anonima da un amico del circo. La guardai esterrefatto. Mi spieghi perché? Sorrise, gli occhi sognanti. Amico mio, tu non riuscirai mai neanche lontanamente ad immaginare che cosa sia di meraviglioso, di indescrivibile la nostra riconciliazione. Dio, che notte è stata stanotte. Ci siamo addormentati stremati, ancora abbracciati, alle 6 del mattino. Nelle prime due ore Pedro è stato un toro furioso, schiumante. Tra le sue braccia mi sono sentita morire, squarciata. Lo imploravo di smettere, ma lui continuava con un vigore bestiale. Poi ad un tratto è diventato tenero. Mi ha chiesto perdono, continuando a possedermi con una dolcezza infinita, estenuante. Quindi proseguì a lungo, entrando anche in dettagli. Che potevo fare? Riunì quelli che ancora non erano stati con Ramona e li avvertì del pericolo. Ma per fortuna Manrico, dopo tre giorni, poté tornare a lavorare. Ma io non osai dirgli che a mandarlo all'ospedale era stata praticamente Ramona, per ricavarne una notte di piacere.

0: Il racconto.
1: Helen Keller, 1880-1968, di Carmen la Terza.

Paladina dei diritti delle persone con disabilità e grande promotrice dell'educazione scolastica per non vedenti, Helen Keller parte dalla propria esperienza personale per spronare le persone disabili e portare la causa dei diritti dei ciechi all'attenzione di politici e governanti. Rimasta senza vista e udito nella prima infanzia, Helen Keller combatte una vita intera per uscire dall'oscurità e viaggia senza sosta negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l'obiettivo di aiutare i disabili e raccogliere fondi per l'apertura di scuole a loro dedicate. Helen Keller nasce il 27 giugno 1880 a Tuscumbia, in Alabama. È la primogenita del capitano Arthur Keller e di sua moglie Kate. La piccola Helen cresce forte e sana fino ai 19 mesi, quando si ammala all'improvviso, probabilmente di meningite. La prognosi è negativa e c'è grande sorpresa quando Helen supera la fase acuta e si rimette in forze. La madre però si accorge presto degli strascichi lasciati dalla malattia. Helen è diventata cieca e sorda. La prima grande difficoltà che la famiglia affronta è quella comunicativa. Helen, molto intelligente, vuole farsi capire. Inventa così una sorta di linguaggio con 60 segni convenzionali. La vita della piccola però è molto complicata. Vorrebbe giocare, ma inciampa spesso e sbatte contro le cose. La sua condizione induce i genitori a coccolarla più del dovuto e lei finisce per imporre il suo carattere forte e deciso. I piccoli incidenti domestici sono così all'ordine del giorno che i genitori comprendono di doverla aiutare e la portano da un famoso medico di Baltimora. La diagnosi non lascia spazio a dubbi. La cecità e la sordità di Helen non sono recuperabili. Il medico però consiglia ai genitori di rivolgersi ad Arthur Graham Bell, l'inventore del telefono, che ha passato molti anni a lavorare con i ciechi. È lui a spingerle a contattare l'Istituto Perkins per ciechi di Boston per richiedere un insegnante che possa aiutare Helen a imparare a leggere e scrivere e a risolvere lo scoglio della comunicazione. I genitori così si mettono in contatto con la scuola e ottengono l'aiuto di un'ex allieva, Anne Sullivan. La giovane ha 20 anni e ha avuto un problema agli occhi quando ne aveva 16. Grazie a un'operazione però ha recuperato in parte la vista. Anne accetta di trasferirsi a casa di Helen, che descrive il suo arrivo come il giorno più importante della mia vita. Gli inizi non sono semplici. Anne cerca di insegnare a Helen le parole facendole toccare gli oggetti e tracciando poi i segni dell'alfabeto sul palmo delle sue mani in una sorta di spelling tattile. Helen però non riesce a stabilire una connessione tra l'oggetto e la parola. A farla sbloccare è la parola acqua. Anne le fa scivolare sulle mani un po' d'acqua e poi compita la parola con le dita come al solito. Helen così comincia a imparare le parole. È intelligente e veloce nell'apprendimento, anche se resiste ai tentativi di Anne di correggere i suoi eccessi. All'ora di pranzo, per esempio, la famiglia le ha dato una brutta abitudine. Helen mette le dita nei vari piatti per prendere il cibo. Anne la invita a usare le posate, ma Helen si ribella e lancia a terra un cucchiaio, finendo in punizione. L'intento di Anne però è educativo perché vuole che Helen sia trattata come una bambina normale. Helen ci impiega un po' a capirlo e di tanto in tanto mette a dura prova la pazienza della sua insegnante. Una volta la chiude persino a chiave in una stanza e il padre è costretto a usare una scala per farla uscire dalla finestra. Con il passare del tempo, però, Helen diventa una studentessa modello e la sua più grande gioia è imparare nuove parole. Non dimenticherà mai il momento in cui riesce per la prima volta a dire con lo spelling delle mani il suo nome e cognome. Sono nata per la seconda volta in quel giorno. Da quel momento conoscevo il mio nome, ero una persona. Potevo capire le persone e farmi capire da loro.
Per capire cosa le viene detto, Helen mette le dita sul volto e sulla gola di Anne. Impara così a leggere le labbra. È testarda e perseverante e si applica molto. Impara infatti a leggere e scrivere in Braille e riesce persino a scrivere nell'alfabeto normale. A 7 anni, quando si siede davanti a una tavola in legno con l'alfabeto inciso sopra, tocca le lettere con le dita e poi cerca di memorizzare la forma per riprodurla con la matita. Fa pratica con costanza e diventa brava. Negli anni adotterà anche l'espediente di un piccolo righello per comporre le parole in maniera più ordinata. Le lezioni però non riguardano solo la lettura e la scrittura. Helen impara anche a vestirsi da sola, a rifare il letto e a tenere in ordine la stanza. Poco prima del suo 8° compleanno fa una gita a Boston insieme a Anne e alla madre. La portano sulla spiaggia di Cape Cod. Lei è eccitata e felice al punto che si dirige verso il mare e si lancia contro un'onda. Corre poi tutta contenta verso riva e prende la mano di Anne per farle lo spelling di una domanda che le ronza in testa. Chi ha messo il sale nell'acqua? Nel 1888 Helen lascia la casa di famiglia per rimanere a Boston con Anne all'istituto Perkins per ciechi. Va a scuola con piacere e con sua grande emozione fa anche amicizia con altre ragazze e ragazzi della sua età. Comincia anche a imparare a parlare, cosa che le riesce all'inizio molto difficile perché non può sentire il suono della sua voce. I suoi progressi la fanno sentire una persona normale che può ambire a vivere una vita normale come gli altri. Desidera infatti iscriversi al college e rivela il suo sogno a un amico speciale, lo scrittore Mark Twain. Il pensiero di andare al college ha messo radici nel mio cuore ed è diventato un desiderio sincero che mi ha spinto a mettermi in competizione con ragazze udenti e vedenti per ottenere una laurea. È proprio lo scrittore a incoraggiarla e a organizzare una piccola colletta per permetterle di frequentare la scuola di preparazione al college. La sua famiglia, infatti, non ha la possibilità di aiutarla e, tra l'altro, suo padre è malato gravemente e muore poco dopo, lasciando un grande vuoto nel cuore di Helen. Il suo impegno viene premiato e viene ammessa al Radcliffe College. Per lei è una grande conquista e le sue compagne si dimostrano molto sensibili. La eleggono persino vicepresidente della classe. Negli anni di studio, Helen coltiva con costanza la passione per la lettura. Da bambina divorava le fiabe e, grazie all'incoraggiamento di Anne, ha cominciato a leggere libri più da adulti. Ha imparato così ad amare Shakespeare e la letteratura greca. Tra i suoi libri preferiti, infatti, c'è l'Iliade. Quando legge, Helen si sente una persona come le altre, capace di vedere davvero luoghi e persone. «Nessuna barriera dei sensi mi esclude dal discorso dei miei amici libri». Per la stessa ragione per cui ama i libri, Helen sviluppa un grande amore per i cani. Ha la sensazione che i cani capiscano le sue limitazioni e tendano a starle più vicino e a proteggerla quando è sola. Nel 1903 pubblica la sua autobiografia, ammettendo sinceramente di non riuscire a distinguere molto bene la realtà dalla fantasia, soprattutto in riferimento agli anni della sua infanzia. Non ama molto scrivere di se stessa, ma lo fa per raccontare cosa significhi vivere senza due sensi. Per orientarsi nel mondo ha affinato moltissimo l'odorato, al punto da riuscire a distinguere persino i vari tipi di rose.

Ad aiutarla nella scrittura c'è un professore del Radcliffe College, John Massey. L'uomo si affeziona molto sia a lei che a Anne. Elle incoraggia il rapporto tra i due, preoccupata anche per la salute di nuovo compromessa degli occhi della sua amica. Anne e John diventano così marito e moglie e Ellen va a vivere con loro. Aiutata da Anne e con il metodo dell'alfabeto manuale, nel 1904 Ellen si laurea con lode in lettere, diventando la prima persona sordo-cieca a conseguire una laurea negli Stati Uniti. A questo punto della sua vita deve decidere cosa fare da grande. Molti la incoraggiano a diventare insegnante, ma lei ha deciso di fare altro: aiutare le persone come lei ad avere una vita migliore e promuovere l'educazione scolastica per i ciechi. La sua storia è diventata famosa e Ellen vuole sfruttare la sua notorietà per combattere le battaglie andando in giro per gli Stati Uniti a tenere conferenze. La prima volta non riesce a dire neppure una parola. È così emozionata che scende dal palco in lacrime. Non ha intenzione però di arrendersi e ci riprova. Non sempre è facile per il pubblico capire cosa dice e così Anne ripete spesso le sue parole. Il tour che le porta in giro per gli Stati Uniti è un grande successo, tanto che viene perfino scritturata come protagonista per un film muto. Nel 1919 vola a Hollywood insieme a Anne e alla loro nuova assistente Polly Thompson. Le riprese sono molto emozionanti. In una scena Ellen vola su un biplano, in un'altra ancora sale in groppa a un cavallo selvaggio che la disarciona. Il suo coraggio le vale il soprannome di Daredevil Helen, Ellen la temeraria. Piano piano Ellen acquista dimestichezza con le conferenze che diventano per lei un mezzo per farsi portavoce di una serie di istanze in cui crede molto. Crescendo infatti è diventata anche una convinta sostenitrice dei diritti delle donne. Sostiene in particolare la causa del diritto al voto persino contro l'opinione di Anne. Spesso infatti si ritrova a dover litigare con lei. Ellen però ha le idee molto chiare e intende sfruttare la sua notorietà anche per svegliare le coscienze. Nel 1924 diventa portavoce ufficiale della Fondazione Americana per i Ciechi, AFB. Il suo compito è raccogliere fondi e Ellen ci si dedica con passione, nonostante spesso debba scontrarsi con tante difficoltà. Per lei le conferenze diventano una vera e propria crociata e le sue capacità oratorie si affinano sempre di più. Sempre accompagnata da Anna e Polly, in un trio che la stampa soprannomina le tre moschettiere, Ellen partecipa a 249 conferenze in 123 città e in alcuni casi riesce a mettere insieme somme davvero eccezionali che servono per l'apertura di scuole per non vedenti. Nel 1936 Anne Sullivan muore e per Ellen è una grave perdita. Solo l'impegno nella causa riesce a fungere da lenitivo. La separazione dall'amica di una vita è molto dura e Ellen si focalizza ancora di più sul lavoro. Inizia così a viaggiare all'estero. Accompagnata da Polly, nel 1937 Ellen visita il Giappone, paese di cui si innamora. Visita 39 città e tiene ben 97 conferenze, riuscendo a raccogliere somme sufficienti per l'apertura delle scuole per i bambini ciechi giapponesi. La sua personalità conquista a tal punto i giapponesi che le regalano un cane di razza, Akita, che diventa il primo di questa razza a entrare negli Stati Uniti. Grazie al suo attivismo, Ellen riesce a inviare denaro per aiutare i disabili anche in Africa, Asia e America Latina. L'educazione scolastica dei non vedenti non è il suo unico campo di battaglia. Combatte perché le persone con problemi di vista e di udito possano essere assunti come lavoratori. Supporta la nascita di sport per ciechi come il bowling e il golf. Promuove la realizzazione di libri di cucina in Braille, tiene conferenze contro la guerra e in favore della pace.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cerca di offrire le sue conoscenze anche ai soldati tornati senza vista dal fronte. Visita infatti diversi ospedali militari e rimane molto colpita dal contatto con questi uomini, arrivando a dichiarare che questa esperienza è il coronamento del suo lavoro nel campo della disabilità. In una delle sue tante conferenze afferma: «Una persona con una disabilità grave non conosce le sue forze nascoste finché non viene trattata come un normale essere umano e incoraggiata a plasmare la propria vita». Negli anni 50 l'infaticabile Helen viaggia in tutto il mondo, dall'Europa al Sudafrica, dall'Asia all'America Latina, dal Medio Oriente all'Oceania. Riduce i suoi impegni solo dopo la morte di Polly Thompson nel 1961. Come per la perdita di Anne, si tratta di un grande dolore per lei. Decide così di ritirarsi a vita privata nella sua casa in Connecticut. Ha sempre avuto un grande amore per la natura e si è fatta costruire delle speciali rotaie che le consentono di girare senza problemi nel suo giardino. Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson le conferisce la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza americana destinata a un civile. Purtroppo Helen si ammala e non è in grado di ritirare personalmente la medaglia. Helen Keller muore nel sonno nella sua casa in Connecticut il 1 giugno 1968, poche settimane prima di compiere 88 anni. In un articolo di tanti anni prima aveva scritto: «Spesso ho pensato che sarebbe una benedizione se ogni essere umano venisse colpito dalla cecità o dalla sordità per qualche giorno nel corso della sua vita adulta. Le tenebre gli farebbero apprezzare maggiormente il dono della vista. Il silenzio gli insegnerebbe le gioie del suono».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, Farmaci. Occhio alla posologia. Le modalità con cui assumiamo una medicina sono decisive. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. Spesso si pensa che l'efficacia di un farmaco dipenda soltanto dal principio attivo. In realtà, altrettanto importante è il modo in cui lo assumiamo. La cosiddetta posologia, cioè il dosaggio, la frequenza e la via di somministrazione, è determinante per garantire che la terapia funzioni correttamente e in sicurezza. Non rispettare le indicazioni mediche può ridurre l'effetto terapeutico o, al contrario, aumentare il rischio di effetti indesiderati. Che cosa è la farmacocinetica? Alla base c'è la farmacocinetica, la disciplina che studia il percorso di un farmaco all'interno dell'organismo attraverso quattro fasi: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione. Ciascuna di queste tappe può essere influenzata dalla via di somministrazione scelta. Un farmaco assunto per bocca, ad esempio, deve attraversare lo stomaco e l'intestino, entrare nel circolo sanguigno e passare attraverso il fegato, dove può subire trasformazioni che ne riducono l'efficacia. È il cosiddetto effetto di primo passaggio. Per questo alcuni principi attivi non vengono somministrati per via orale, ma tramite iniezione, inalazione, applicazione cutanea o scioglimento sotto la lingua. Ogni via di somministrazione ha peculiarità specifiche. Quella orale è la più comune e comoda, ma spesso più lenta e meno prevedibile. La via sublinguale sfrutta la ricca vascolarizzazione sotto la lingua e garantisce un assorbimento rapido, particolarmente utile per i farmaci che devono agire subito, come la nitroglicerina. Le vie parenterali, intramuscolare, sottocutanea o endovenosa, permettono un controllo preciso della dose e una biodisponibilità molto elevata, nel caso dell'endovena addirittura del 100%. Esistono poi soluzioni rettali, impiegate quando il paziente non può deglutire o è incosciente, e cerotti transdermici, che rilasciano il farmaco lentamente e in modo costante. Biodisponibilità, un concetto chiave. La biodisponibilità è il concetto chiave, indica la quantità e la velocità con cui il principio attivo raggiunge la circolazione sistemica e di conseguenza il sito d'azione. Questa non dipende soltanto dalla via di somministrazione, ma anche da variabili individuali come età, funzionalità renale ed epatica, patologie concomitanti e perfino dal cibo assunto insieme al medicinale. Alcuni alimenti, infatti, possono rallentare o accelerare l'assorbimento oppure interagire con i meccanismi metabolici. Tutto ciò mostra quanto sia fondamentale rispettare con precisione le istruzioni del medico e le informazioni riportate nel foglietto illustrativo. Una compressa presa a stomaco pieno invece che a digiuno, un farmaco ingerito invece che sciolto sotto la lingua, una dose saltata o assunta in ritardo possono influenzare il risultato della terapia. Comprendere l'importanza di queste regole aiuta a vivere la cura con maggiore consapevolezza. Non si tratta di dettagli secondari, ma di condizioni essenziali affinché i farmaci svolgano la loro funzione nel modo migliore, proteggendo al tempo stesso la salute di chi li assume.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Udite, udite! L'età e le cattive abitudini mettono a rischio le orecchie e anche il cervello. In caso di dubbi, è bene fare il test.

0: perché esistono soluzioni efficaci. Di Elena Meli. Siete sotto l'ombrellone. Fra i rumori della spiaggia, riuscite a sentire la conversazione dei vicini? E le parole di chi vi sta accanto? Se capite poco o nulla, potreste avere un problema di udito. La difficoltà a comprendere gli altri quando c'è confusione, infatti, è un campanello d'allarme per la salute delle orecchie. I problemi dell'udito possono derivare da qualcosa che non va nell'orecchio, oppure, più raramente, nelle aree del cervello che decodificano i suoni, dando loro un senso. Ma per sapere perché e come fare per porvi rimedio, bisogna prima conoscere come è fatto il nostro apparato uditivo. L'orecchio è costruito alla perfezione per fare da ricevitore di suoni. La parte esterna, il padiglione auricolare, li convoglia nel condotto uditivo e amplifica alcune frequenze in modo da udirle meglio. I suoni arrivano così sulla membrana del timpano e da lì si propagano nell'orecchio medio attraverso i movimenti di tre ossicini dalle forme molto particolari, da cui prendono i nomi di staffa, incudine e martello. Poi le vibrazioni sono trasferite all'orecchio interno, nella coclea, da cui parte il nervo acustico che porta l'informazione sonora al cervello. Il cervello in pratica raccoglie un suono e poi, confrontandolo con i ricordi e con il contesto in cui si trova, seleziona la parola più simile a ciò che ha percepito con l'orecchio. Una recente ricerca ha dimostrato che in un ambiente rumoroso, che riduce la possibilità di discriminazione, persone con alterazioni nelle aree della memoria sono incapaci di distinguere fra parole simili, pur avendo soglie uditive normali. Il benessere del cervello e dell'orecchio sono insomma legati a doppio filo, più di quanto si possa immaginare. Per questo, se si ha il dubbio di non sentire alla perfezione, è bene sottoporsi ai test audiometrici e, in caso di deficit, correggerli. Una perdita dell'udito non trattata con un'adeguata protesi fa degenerare il lobo temporale dove si trovano le aree uditive e ciò favorisce la degenerazione di altre zone cerebrali, portando, per esempio, ha un impatto negativo sulla memoria. In chi ha meno di 40 anni, i cali di udito repentini o l'acufene, il ronzio o fischio continuo che si sente anche se c'è silenzio, possono essere una spia molto precoce di malattie neuroinfiammatorie, come per esempio la sclerosi multipla. In chi ha oltre 60 anni, una perdita di udito improvvisa può invece dipendere da un tappo di cerume, ma anche essere segno di un disturbo vascolare. Per questo il sintomo non va mai trascurato. Sentire male quando ci si trova in ambienti rumorosi, gli acufeni frequenti o la necessità di alzare il volume della TV sono tutti campanelli d'allarme che dovrebbero spingere a controllarsi. Poi, se viene rilevato un calo dell'udito, è importante intervenire. Come farlo dipende dalla causa del problema. Se c'è un deficit nella trasmissione del suono, per esempio una perforazione del timpano, si può pensare alla chirurgia. Diverso è il caso delle protesi per deficit uditivi lievi o moderati, quelle esterne che si agganciano all'orecchio. Oggi sono piccole e discrete, ma spesso non vengono accettate di buon grado, anche perché in questi casi i pazienti non sono del tutto incapaci di sentire e quindi sono meno motivati ad indossarle. In Italia, peraltro, sono più costose che altrove, Poi c'è chi dice che non funzionano. In realtà non è così. La protesi amplifica il suono, ma porta un segnale acustico differente da quello naturale, a cui orecchio e cervello devono abituarsi. Si deve creare, insomma, un'interazione strumento-paziente positiva, ma alcuni non riescono a tollerare la differenza di suono o ad adattarsi e così abbandonano la protesi. Ma prima di giungere alle protesi, per evitare di diventare duri d'orecchio, si può fare molto. Tutti i fattori di rischio cardiovascolare, dal fumo alla pressione alta o il colesterolo in eccesso, fanno male anche all'udito. Poi è pericoloso essere esposti cronicamente a rumori forti. In ambito lavorativo esistono norme, ma in discoteca o ai concerti la probabilità di sentire per ore suoni oltre gli 85 decibel, traumatici per l'orecchio, è consistente. L'abitudine di molti giovani di ascoltare musica ad alto volume in cuffia è certamente molto dannosa. L'orecchio recupera in 24-48 ore un trauma acuto da rumore forte. Il problema è l'esposizione continua. Un sano stile di vita è ciò che serve per mantenere orecchie a lungo in salute. La dieta mediterranea, l'attività fisica, senza esagerare, perché altrimenti aumenta l'infiammazione, una buona gestione dello stress, dormire bene, sono tutti elementi positivi e necessari. In alcuni casi, per favorire il benessere delle cellule acustiche, possono essere utili integratori vitaminici del gruppo B e la vitamina C. Off-limits, invece, i cotton fioc per pulire il condotto uditivo. Il cerume è protettivo perché tiene fuori dall'orecchio l'acqua che altrimenti, ristagnando, potrebbe portare alle otiti. Viene naturalmente portato verso l'esterno del condotto. Usando i cotton fioc, invece, rischiamo di spingerlo a fondo e di creare lesioni. L'orecchio non va pulito, si pulisce da solo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il dolore è un salvavita, ci segnala che qualcosa non va. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Eppure i farmaci più venduti in Italia sono gli antidolorifici, a dimostrazione del fatto che almeno in Occidente la società moderna ha una paura eccessiva della sofferenza, percepita come un ostacolo che impedisce di vivere come si vorrebbe. Di Andrea Porta. Tra i primi 50 farmaci da banco più venduti in Italia nel primo semestre del 2022, 24 sono antidolorifici. Siamo colpiti da un'epidemia di dolori o siamo intolleranti verso qualsiasi forma di sofferenza fisica? Probabilmente la seconda. Da tempo sociologi e antropologi sottolineano come la società occidentale abbia perso la capacità di tollerare il dolore fisico, ma in fondo anche quello psicologico. Nelle civiltà contadine del passato, la capacità di sopportare la sofferenza fisica era più elevata di oggi, spiega Giuseppe De Benedittis, professore associato di neurochirurgia all'Università di Milano e terapista del dolore. Quelle società sorriderebbero dei dolori di cui ci lamentiamo noi oggi. In altre parole, siamo sempre più fragili. Oggi imperversa l'algofobia, una paura generalizzata del dolore, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han in La società senza dolore, Einaudi. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Laddove il dolore nel mondo cristiano ha sempre avuto un significato alto, quello di lasciar passare per la vita eterna, oggi è solo un impiccio che ci impedisce di vivere come vorremmo. L'esclusiva medicalizzazione e farmacologizzazione del dolore, aggiunge Hahn, lo rende un male insensato da affrontare armati di analgesici. Eppure il dolore ha un significato importante. Se è vero che nessuno sarebbe disposto a considerare un dono l'emicrania che ci assale nei momenti più sbagliati, il dolore resta un potente meccanismo ideato dall'evoluzione per segnalarci che qualcosa nel nostro corpo non sta funzionando. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Esiste una patologia di origine genetica indicata come insensibilità congenita al dolore, spiega Fabrizio Benedetti, ordinario di neurofisiologia all'Università di Torino. I bambini che ne soffrono si procurano ferite e automutilazioni perché non provano dolore. Così difficilmente raggiungono l'età adulta. Il dolore è quindi un salvavita. Lo spiegava Paul Brand, chirurgo britannico che dedicò la sua vita allo studio e alla terapia della lebbra in India e che fu autore con il giornalista americano Philip Jensey del saggio The Gift of Pain, il dono del dolore, in cui illustrava la sua teoria del valore protettivo delle percezioni dolorose partendo proprio dai lebbrosi. I batteri che causano questa patologia possono condurre a un danneggiamento dei nervi, causa di insensibilità cutanea che giunge fino alla completa anestesia al dolore. Quando ci facciamo male, la sensazione dolorosa registrata dai nocicettori, le apposite terminazioni dei neuroni sensoriali distribuite in tutto l'organismo, passa attraverso il midollo spinale e raggiunge la corteccia cerebrale. Qui viene elaborata. Il dolore è infatti una percezione contemporaneamente fisica e psichica. Non a caso l'International Association for the Study of Pain lo definisce un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tessutale. Il dolore comprende sempre una componente sensoriale e una emotiva, aggiunge De Benedictis. Ce ne accorgiamo quando, di fronte a una sensazione dolorosa intensa, la psiche entra in allerta. Scatta la paura e l'attenzione viene totalmente catturata dal dolore, tanto da dimenticarci, o quasi, di ciò che avviene attorno a noi. Tuttavia, alcune condizioni dolorose possono mostrare una spiccata componente emotiva, come accade nella fibromialgia. In questa patologia, oggi in crescita, il dolore articolare, associato a debolezza e stanchezza, non sembra corrispondere a un reale danno delle articolazioni che appaiono sane. Si suppone che questo tipo di dolore abbia una componente psichica preponderante, pur essendo del tutto reale e non immaginario. Si calcola che tra il 30 e il 40% dei fibromialgici abbia alle spalle abbandoni o abusi, prosegue De Benedictis. In un certo senso la fibromialgia può essere vista come una somatizzazione di un evento psichico traumatico. La psiche può contribuire a modulare la percezione dell'intensità di qualsiasi tipo di dolore. È dimostrato, infatti, che l'interpretazione che diamo alla gravità della causa del dolore che proviamo ha un peso determinante. Così, ad esempio, un paziente affetto da tumore percepisce un mal di schiena causato da una metastasi come più penoso di un mal di schiena della stessa intensità percepito da chi ha una semplice contrattura muscolare. D'altro canto, vale anche l'opposto. Il dolore è un'esperienza negativa che induce emozioni negative, quindi ha un impatto importante sullo stato psichico, spiega Benedetti. Se si soffre per un lungo periodo, l'insorgenza di uno stato depressivo è praticamente scontata. Secondo una meta-analisi pubblicata nel 2003 dagli Archive of Internal Medicine, un qualche dolore fisico è riportato come sintomo nel 65% dei soggetti affetti da depressione e non a caso l'aumento della sensibilità al dolore rappresenta una avvisaglia precoce di questa condizione psichiatrica. Del resto, studi recenti mostrano che nella depressione sono rilevabili le stesse alterazioni biologiche ravvisabili nei soggetti affetti da dolore cronico. Specifici assetti ormonali e un incremento delle citochine proinfiammatorie circolanti, proteine responsabili tanto della flessione del tono dell'umore quanto del dolore collegato ai meccanismi infiammatori. Quantificare l'intensità del dolore è complesso perché è un'esperienza soggettiva. Nonostante l'avanzare della medicina e delle neuroscienze, il solo modo che abbiamo per capire il dolore di un'altra persona è chiederle di valutarlo, ad esempio su una scala da 0 a 10, spiega Benedetti. Accanto alle scale numeriche sono stati proposti altri sistemi per misurare il dolore in proporzione all'efficacia dei trattamenti antidolorifici. Ad esempio, nei bambini che mostrano una maggiore affidabilità nel descrivere il dolore che provano, si usano scale grafiche che fanno uso di faccine sorridenti e tristi per invitarli a dare un peso alla loro sofferenza. È anche complicato descrivere il tipo di dolore che proviamo. Proprio questa difficoltà ci spinge a impiegare una varietà di espressioni. Diciamo che un dolore è sordo, trafittivo, pulsante, aggiunge De Benedictis. Così inafferrabile lo definiamo quindi per mezzo di metafore e similitudini. Si tratta di analogie che richiamano esperienze comuni, come quelle della vista, dell'udito e del tatto, spiega Benedetti. Anche a scopo clinico si usano questionari che usano criteri semantici di questo tipo. Ad esempio, il questionario italiano del dolore, QID, sviluppato dallo stesso De Benedictis, è costituito da una scala di intensità e da una semantica che impiega termini per descrivere la tipologia di dolore distribuiti in 4 classi principali: sensoriale, affettiva, valutativa e mista. Si dice che alcune persone abbiano una soglia del dolore più alta o più bassa della media. In pratica, alcuni sopporterebbero il dolore meglio di altri. L'espressione è usata impropriamente, prosegue De Benedictis. In realtà indica la minima intensità di dolore percepibile, uguale per tutti. Altro è la tolleranza al dolore, cioè quanto riusciamo a sopportarlo. La tolleranza è individuale e dipende da fattori di natura genetica, psicologica, ma anche sociale. Ad esempio, le reazioni emotive dei paesi del Sud Europa sono maggiori rispetto al Nord Europa, spiega Benedetti. In generale si può dire che i paesi mediterranei sono più sensibili al dolore. Perciò comprendere il dolore di un soggetto implica anche la conoscenza del contesto in cui vive. Come infatti spiega il sociologo e antropologo francese David Le Breton in Esperienze del dolore, fra distruzione e rinascita, Cortina, gli interventi per trattare il dolore non possono essere solo medici, ma devono attingere a tutte le discipline e fare riferimento alle risorse dell'individuo nella sua globalità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal quotidiano La Repubblica, Christian Fracassi, l'ingegnere delle protesi low cost per feriti del conflitto ucraino. Sono a basso costo e pronte all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra. Non sono un genio, spiega Fracassi. Non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Di Eleonora Chioda. Pronto? Siamo una onlus di medici che lavora in Ucraina. Ci sono 3.000 persone, tra cui bambini, che sono rimaste vittime dei bombardamenti e hanno perso una gamba. Le protesi costano tra i 5 e gli 80.000 euro. Non abbiamo budget, per ora diamo solo stampelle. Puoi fare qualcosa per noi con la stampante 3D? Dice pressappoco così la telefonata che Christian Fracassi, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte del filo c'è Antonella Bertolotti, medico bresciano, che lavora in Ucraina per la Onlus Intermed. Improvvisamente mi sono trovato davanti a un problema grandissimo. Ero scettico, avevo paura. Servivano protesi che devono durare anni e reggere chili di peso. Ma la voglia di provarci era fortissima. 3.000 persone mi stavano aspettando. Così Fracassi si mette al lavoro. Lascia perdere tutti i progetti che ha in ballo, guarda le protesi tradizionali, studia, capisce il loro limite, impara, fa prove. Passa giorni e notti in ufficio, poi trova l'idea. Ho hackerato il tutor che ti danno dopo un intervento alle ginocchia. L'ho comprato su Amazon e ho iniziato a modificarlo. Mette insieme materiali diversi, alluminio per il tubolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 3D per la cover. Fa 5 prototipi e alla fine ci riesce. Crea una protesi. Tecnicamente si dovrebbe chiamare ausilio per il camminamento, a basso costo e pronta all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra in Ucraina. Deposita il brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari e chiama il progetto Letizia in onore di 2 donne speciali. Letizia è il nome della mia mamma, la prima persona che mi ha insegnato a camminare. E Letizia è il nome della ragazza che ha provato i prototipi e mi ha dato un sacco di feedback. Ad aiutarlo anche un ortopedico di Brescia, Davide Piovani, un primario ucraino dell'ospedale di Vinnezza, un infermiere di Roma, gli amici, i parenti e appunto lei, Letizia, 34 anni e una gamba persa a 5 anni per una malattia, trovata con un post su LinkedIn. Ci siamo incontrati nel mio ufficio, mi ha raccontato la sua storia, mi ha portato la sua vecchia protesi in dono, mi ha fatto studiare quella nuova che indossa, mi ha parlato di alcuni problemi, la pelle artificiale del piede si consuma, e mi ha dato feedback. Christian aveva pensato di realizzare il piede con la fibra di carbonio, ma è un materiale che costa e si consuma. Così opta per il poliuretano, un materiale più resistente della gomma e che costa meno. È quello con cui si fanno tutte le ruote dei carrelli e dei pattini. E le prime prove le fa su se stesso. Avevo visto il film Benvenuti al Sud in cui Claudio Bisio faceva il finto invalido. Ho provato a imitarlo. Ho legato la caviglia alla coscia con una cintura. Faccio il primo passo e il piede si rompe. Lo rifaccio, funziona. Secondo prototipo. Provo l'ausilio, il ginocchio dondola. Era debole. Lo rinforzo. Terzo prototipo. Sembra ok, ma fa un male incredibile. Il quarto prototipo a provarlo è Letizia. L'ortopedico la assiste. La protesi scivola, il moncherino si abbassa. Mettigli un fine corsa, un cuscino in silicone, dove andrà a cadere il moncherino e vedrai che funziona, mi ha consigliato lei. Detto, fatto. Poi con la stampa 3D crea la cover della protesi, che così è più bella esteticamente e più funzionale. Progetto completo e finito? Per l'uso di materiali e viti costo 500 euro. A questo punto Fracassi inizia a cercare fondi. Chiama amici, parenti, sostenitori e in 2 giorni raccoglie capitali per 22.000 euro. Sono gasato, forse sto sottovalutando i problemi che con le maschere sono stati infiniti. È la prima protesi che costa pochissimo. È modulare, va bene per tutti. Si adatta a qualunque tipo di gamba. Campione di matematica, laurea in ingegneria edile e architettura, dottorato in ingegneria dei materiali, master in economia, Fracassi ha alle spalle molti brevetti. Durante la pandemia ha stampato in 3D e in sole 8 ore la valvola Charlotte, dal nome della moglie, che ha permesso una connessione tra la maschera e l'ossigeno. Il file con le istruzioni per questo processo è stato scaricato su YouTube più di 2.500.000 volte. I media del mondo, dal New York Times alla BBC, hanno parlato del suo ingegno. A maggio 2020 viene nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ha vinto il Compasso d'Oro. È finito in un video di Google nella pubblicità della Jeep, in un'intervista della Coca-Cola, come simbolo dell'inventiva degli italiani. Ha vinto il Mother Teresa Memorial Award, riconoscimento assegnato già al Dalai Lama. Non sono un genio, non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Poi, per farti capire cosa vuol dire, ti racconta quello che il suo avvocato, che di mestiere tutela i brevetti, gli dice sempre. Christian, le idee nuove non esistono. Guarda i libri. Se tu li analizzi, sono fatti dalle 21 lettere dell'alfabeto che, mescolate e spostate, sono in grado di creare un'infinità di storie. Ho trasferito questa cosa nel mio mondo. In ingegneria ci sono principi fisici che puoi conoscere e mettere insieme come le 21 lettere. Ecco, io rimescolo cose già esistenti. Sono solo bravo a osservare. Dov'è nata la tua curiosità? Se glielo chiedi, Christian sorride e inizia a parlare della sua infanzia quando giocava nella fabbrica del padre. Sono nato e cresciuto nell'azienda tessile di mio padre. La mia culla erano i tessuti. Lì ho imparato come funzionano le macchine. Da allora non ho mai smesso di osservare. Studio come è fatta una parabola. Mi innamoro dei motori ad aria Stirling. Osservo le assi di legno lamellare. Ho imparato presto a far funzionare le cose. E sai perché? Mio padre era un super tirchio. La sua mentalità era ed è ancora quella di risparmiare sempre. Quando qualcosa si rompeva in azienda, la prima volta chiamava un tecnico. Gli faceva mille domande. Che vite hai usato? Perché fai così e non cosà? E mi costringeva a osservare e imparare. Così, la volta dopo, quando un altro macchinario si rompeva, mi diceva «Vieni a dare una mano, trova una soluzione!» È domenica mattina. Christian è in ufficio. In sottofondo si sente il rumore delle stampanti 3D che sono al lavoro. Per domani vuole avere pronte 43 protesi, quelle che riesce a costruire con i fondi che ha già raccolto. Intanto cerca nuovi capitali, nutre nuovi sogni, come quello di rendere i deserti coltivabili. E non si arrende. La prossima conquista la voglio dedicare a mia figlia Beatrice.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza», Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando, ma al tempo stesso chi crea le piattaforme di videogioco, Quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso farlo divertire giocando?». Perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo, con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero. Solo che quando cominci a giocarlo, ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare, più videogiochi e più spendi. Solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito touringclub.it. Torino. A cura della redazione. Quando nel 218 avanti Cristo l'esercito e gli elefanti di Annibale, superate le Alpi, arrivarono sulle sponde del Po, l'insediamento dei Taurisci o Taurini non era che un villaggio. Dovettero passare ancora due secoli prima che Augusta Taurinorum, fondata nel 28 avanti Cristo, potesse sfregiarsi del titolo di città. Di quel rettangolo fortificato, nella Torino di oggi, non restano che le mura, le torri di Porta Palatina e i ruderi del teatro, corona all'ingresso del Museo di Antichità. Ancora nel XIV secolo, le mura romane cingevano un grosso borgo dall'aspetto alquanto rurale. Solo a partire dalla fine del 400 si iniziarono a costruire chiese, monasteri e abitazioni a più piani e a procedere alla selciatura delle vie. Dopo la scelta di Emanuele Filiberto di stabilire a Torino la sede del Ducato Sabaudo, 1563, quasi un secolo dopo, nel 1658, si avvia la ricostruzione di Palazzo Ducale e la riquadratura di Piazza Castello, nuovi fulcri urbanistici della città. A partire dal 1619 viene realizzato nell'arco di un secolo e in tre fasi distinte un piano di consolidamento delle mura e di ampliamento dell'area cittadina. all'architetto ducale Carlo di Castellamonte sono affidati i lavori dell'espansione meridionale, culminati nell'apertura di Piazza San Carlo. Il figlio, Amedeo di Castellamonte, realizza il progetto del secondo ampliamento nella zona orientale, lungo l'asse di Contrada di Po. All'inizio del XVIII secolo, conclusa la fortificazione della città, Filippo Juvarra, con i nuovi quartieri militari ad ovest, porta Palazzo a nord e con altri interventi nel cuore storico del centro, su tutti il rifacimento di Palazzo Madama, completa il piano urbanistico che finalmente dà a Torino un'immagine degna di competere con le altre capitali europee. Nel frattempo, l'incremento demografico spinge la popolazione a cercare residenza anche fuori dalle mura. Nascono Borgo Po e Borgo Dora. L'epoca napoleonica porta con sé l'abbattimento della cinta muraria e l'apertura di grandi viali di circolazione esterna, nuovi ponti e progetti di ulteriori ampliamenti. Eredità reinterpretate durante la restaurazione con la costruzione delle grandi piazze, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Piazza Carlo Felice e con la costruzione del neoclassico Borgo Nuovo. L'ampliamento della città nel settore occidentale di Corso Vittorio Emanuele II, sulla base di un disegno urbanistico unitario e globale, caratterizza la seconda metà dell'Ottocento. La sistemazione della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la creazione di quella di Porta Susa, la realizzazione di grandi strutture di servizio, dalle carceri nuove 1862-1870 al mattatoio civico 1866, dal mercato del bestiame 1870 alle officine ferroviarie 1884. Il piano regolatore del 1908 definisce lo sviluppo borghese e industriale. Mentre nel centro storico si avviano ristrutturazioni destinate ad ospitare i luoghi di rappresentanza di banche e amministrazioni societarie, assetto ratificato negli anni 30 con la radicale riedificazione di via Roma e dintorni secondo i canoni architettonici e spaziali del regime, lungo le vecchie direttrici di espansione si formano i borghi operai, le cosiddette barriere. Il piano regolatore del 1959 legittima la struttura di città dell'industria, ma dopo neppure 40 anni, il successivo ordinamento di programmazione urbanistica, 1995, dovrà fare i conti con la condizione post-industriale di una città non più in crescita. I nuovi obiettivi diventano allora quelli della riqualificazione degli spazi urbani e della riconversione, a favore di terziario e servizi, di aree e strutture liberate dalle attività produttive. Nel decennio a cavallo del volgere del millennio, Torino assiste ad una straordinaria stagione di cambiamento, per molti versi analoga a quella che nei secoli ha caratterizzato l'evoluzione della sua immagine di città.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonet-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Voisin, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gabì, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 chilometri da Gressonet. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case Walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba-Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo, e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina DOP alla toma di Gressonet, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Obreplatz, nella piazza principale di Gressonet Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco, costruito tra il 1899 e il 1904, per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico, si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881, che in due ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il terrazzino dei gerani timidi di Anna Marchesini, Biblioteca Universale Rizzoli 2011, letto da Caterina Nalin. Per la bambina che attraversa le pagine del racconto, come per ogni bambino, le esperienze sono tutte prime volte. La vita scoppia dentro la sua minuscola esistenza. La vita, sì, ma anche la morte. Tuttavia, le cose, le voci, le impressioni e le vite degli altri non si possono sentire nel tramestio quotidiano che scorre col tempo dell'orologio. La bambina che abita il terrazzino dei gerani timidi scopre piano piano che può ascoltarle nel silenzio immenso in cui annega quell'angolo di casa che si affaccia sui tetti, il luogo solitario che col tempo diventerà la sua stanza tutta per sé.
3: Quasi sempre erano gerani. Un colore spento, si sarebbe detto quasi lilla, il fiore moscio, pallido, opaco, insulso. Non attirava nemmeno una vespa. Gerani, tutti in fila ordinati nei vasi tutti uguali, immobili segnaposto delle ore del tempo all'aperto, tutti dello stesso colore. Erano stati tentati in passato diversi innesti, manipolando la pianta madre, ormai esasperata e sfinita, quasi estinta, ma le piantine avevano gettato ogni volta a sorpresa fiori di una tinta più angusta, un colorito spento, assopito, tramontato, qualcosa come fossero sempre le 7 di sera. I gambi, stecchi sottili, senza alcuna bizzarria o chissà quale incrocio capriccioso. Esili e tremanti sorreggevano foglie, simili a giovani camerieri inesperti e impalati, i vassoi vuoti alla fine di una festa. I fiori, emaciati come convalescenti, tremolavano ad ogni refolo di vento, esalando appena un lieve odore di sacrestia. Gerani inerti. Stavano su per dovere, si sarebbe detto. Nessuna memoria linfatica di bagliori lunari o profumo di crepuscoli vespertini. Ma che... certi petali trasparenti come ali di mosca morta. Una specie di fioritura sacrificale, protratta a dispetto quasi tutto l'anno. Ideale pavimentazione per le pietre tombali. Gerani, una vita al minimo, come se un pittore li avesse ad arte disposti dentro i vasi con l'intenzione di dipingere una natura morta. C'era stato una volta, pare, un geranio diverso, di oscura provenienza. Era rimasto però per anni in una incomprensibile fissità. Non cresceva e non moriva e non fioriva. Poi, durante una primavera inoltrata, pare nel mese di Maria, l'arbusto, forse cattolico, si era coraggiosamente spinto oltre e, riacquistata la memoria, aveva prodotto una inusitata fioritura. Gerani rosso carminio, fiori robusti, grossi, grassi e oleosi, profumatissimi. Soavi corolle spalancate, ricche, pelose, ampie, aperte come borse svaligiate. Petali vigorosi dalle guance rubizze e congestionate come vergini al primo turbamento. Foglie

Carnose ben nutrite, avviticchiate ad arbusti muscolosi come atleti, fiori sani, patinati, stipati fitti, incalzati da boccioli gonfi, invadenti, tanti, rigogliosi, che chiedevano vigorosi di uscire o scoppiare. In un'orgia di vespe, api, insetti, coleotteri e moscerini tropicali, calati a picco sui fiori, voraci, litigiosi e sbronzi di nettare caldo e di rumorosa follia, asserragliati in una mucillagine di ingorda pastura, avvenente e fuori stagione, ci fu, pare, una specie di «Oh!» l'eco di un suono lungo, flaccido e livoroso. Tutti i gerani, quelli in convalescenza, avevano dato simultaneamente una lenta girata di capo, acida e invidiosa. Erano rimasti pochi istanti, poi, come chiamati in posa per una fotografia, con uno schianto secco, parvero tutti ripiombare di colpo in un tiepido e rancoroso silenzio per sempre, come sempre immobili. Pensavo di averla imparata lì la malinconia, nel terrazzino dei gerani timidi. Poco più di un metro quadrato in sospensione. Una funivia dei poveri, affacciato nel silenzio immobile di un tetto di tegole di terracotta, ondulate come barche, sdraiato poco più in basso. Nei pomeriggi più caldi d'estate, le mosche, vinte da un'indolente beatitudine, ci svenivano dentro. Oltre le sbarre, poi, lo sguardo si tuffava dal lato opposto, dentro il giardino incolto, ai piedi di una piccola casa abbandonata. Un'incantevole terra di nessuno, placida e silenziosa, dove non si leggeva mano di uomo. A ridosso del muro di tufo della casa disabitata, l'erba cresceva selvaggia e scapigliata. Certi ciuffi dai lunghi pennacchi aggrovigliati, contorti e arricciati, siepi spontanee e cespugli fitti, fertilizzati solo dai piccioni, scoppiavano di salute e di papaveri. Invisibili miosotis nascosti e margherite selvagge regnavano indisturbate, sbatacchiate solo dal petulante brontolio dei calabroni. I gatti viruzzolavano addosso, dentro si sdraiavano impudichi, dondolandosi sbracati sul dorso a zampe larghe, si strofinavano, si leccavano, si azzuffavano. I maschi si sfidavano mordendosi le groppe a sangue, si accoppiavano in famiglia e si moltiplicavano. Durante il periodo del calore, le gatte piangevano vagiti come neonati, lagnavano alla luna, si lamentavano smaniose e incontentabili, gnaolavano languide e strillavano e rantolavano tignose fino all'alba. In certe ore, quando si spegneva anche la vita chiassosa della famiglia al piano di sotto, la casa disabitata, col suo occhio aperto, c'era un buco al posto della finestra, mi sorvegliava quieta e paziente, indifferente all'ottuso andirivieni dei piccioni, che spiccavano voli inconcludenti, girando solo su se stessi per poi rispiaccicarsi gonfi come otri sul medesimo mattone. In certe altre ore, poi, mentre fuori la vita squittiva rumorosa per le vie e senza dubbi ed esitazioni correva dietro alle sue illusorie finalità, sul lato opposto della casa il terrazzino si ergeva immune, come una repubblica indipendente, estranea alle leggi della casa stessa, da cui fuoriusciva come una linguaccia, scagliata ma senza irriverenza contro il nulla. Quella fu la mia piccola valle popolata da fiori timidi e da piccioni erranti. Ancorché piccola, mi avvezzai al suo silenzio che poi confinava con il mio. A quel vuoto, in quel nulla, dove tutto è spaventosamente possibile e senza legge e senza restrizioni. Estratto dalle vite addomesticate e mondato dal muco di conformità che nuotava per le strade, fuorviante e inevitabile come l'ombra. Che covava a spiare dietro le finestre dei gerani sulla via, bighellonava dietro i discorsi chiacchierati, senza parlare, al riparo da sé e dal rischio di contrarre infezioni spirituali nel pericoloso bacio mortale con la verità delle vite degli altri. Certi giorni, nell'ora del crepuscolo, quando l'orizzonte era sgombro, il sole si allungava molle sul muro di tufo bruno e lo bagnava di una luce irreale e ramata, che poco a poco fissava nell'immobilità la vita dei piccoli animali e dava alle mura i contorni di un piccolo eremo.
Seduta accucciata dentro il terrazzino, mi fermavo in quel privilegiato silenzio assoluto. Scendevo piano dentro quella solitudine dove quasi sempre è possibile riconoscere il vero, e nel silenzio avvertivo tutte quelle invisibilità, troppo timide per sopravvivere alle voci inutili, per presentarsi alle esistenze accreditate, e nel silenzio potevo ascoltare il mormorio sommesso della loro intensa vita. Il terrazzino fiorito dei gerani timidi fu per lungo tempo il recinto silenzioso e imparziale delle mie preziose solitudini. Avevamo traslocato nella casa nuova all'inizio dell'estate, quando mancavano poco meno di 2 anni alla mia prima comunione. Quella della prima comunione fu una data a cui si informò il calendario domestico per oltre 4 anni della mia vita, 2 prima e 2 dopo l'evento. In un certo senso, la prima comunione era considerata dalla mamma una sorta di rito di iniziazione di natura epica, prima del quale bisognava annotare giudiziosamente tutti i peccati commessi per confessarli e dopo il quale i peccati non andavano più commessi. Anche in considerazione del fatto che grazie al successivo sacramento della cresima si diventava soldati di Cristo, sarebbe stato un fallo di ben maggiore gravità. L'ampiezza del valore del sacramento della comunione, nonché l'esultanza che derivava da esso, rendeva al confronto qualsiasi altro tipo di festeggiamento pagano inconsistente, banale ed effimero. Nel lessico familiare, inoltre, la connotazione immanente dell'effimero corrispondeva a qualcosa di così fugace da divenire inutile, ovvero tanto vale non farlo. Quell'anno, nella casa nuova, tuttavia, alcuni tenui ma sensibili cambiamenti vennero introdotti nella sobria ritualità della noncuranza che spettava alla festa. Qualcosa di sconcertante accadde un'azzurra giornata di settembre, in occasione della data del 13° compleanno di mio fratello. La festa, innanzitutto, non partì già screditata, ovvero non fu perpetrata la sacrificale consuetudine della zuppa inglese, frugale dolce dal nome ingannevole, preparato dalla mamma in casa col ciambellone fatto in casa e inzuppato in un liquore dolciastro e rossiccio e guarnito con la crema pasticcera fatta in casa. Non mi piaceva. La sua consistenza molliccia e collosa aveva un che di deludente in bocca. Scivolava via dalla lingua come il pappone di pane ammollato nel latte. Inverosimilmente, per quanto a volte crediamo di essere in grado di prevedere i pensieri e i comportamenti che danno forma alle persone a noi familiari, fui del tutto incapace di rintracciare quale sottile sistema di meccanismi e di fatti accidentali avesse condotto la mamma a sfidare lo spirito penitente che governava il giorno festivo e ad acquistare, senza preavviso, per il giorno del compleanno di mio fratello, una torta in pasticceria. Era difatti una torta vera e al cioccolato, quella che fu collocata sul tavolo della sala da pranzo, contro lo sfondo della vetrina a scaffali che custodiva i bicchieri di cristallo, grandi, medi e piccoli calici, schierati in ordine decrescente, esibiti in bella mostra sopra tovagliette di merletto grezzo e inamidato. Fu mandato immediatamente a chiamare il fotografo, un piccolo artigiano che aveva il negozio poco distante e su richiesta lavorava anche a domicilio. Mentre la mamma sistemava in ordine sulla torta le candeline, compiacendosi assai circa il buono stato in cui si erano conservate a distanza di un anno, mio fratello andò a infilarsi il vestito nuovo, con cui avrebbe dovuto mettersi in mostra per la fotografia. Nel corridoio accanto il campanello trillò forte. Spaurito, un volo di piccole farfalle bianche fuggì dai fiori dei gerani rosa, poggiati sul davanzale della finestra spalancata. Non appena il fotografo entrò nella stanza, visibilmente accaldato, salutando la bella famigliola riunita, così disse, ci fu un lungo, interminabile attimo di smarrimento. Ci arrestammo tutti. Pareva avessimo ricevuto un colpo in faccia e ci stessimo domandando perché proprio a noi. Nessuno si muoveva. Il fotografo si guardava intorno come dovesse attendersi uno scherzo da qualcuno. Per lunghi istanti nessuno si mosse. Fu il babbo a rompere l'imbarazzo. Si slanciò eroicamente verso di lui, lo fece accomodare in sala, poi con una scusa scivolò fuori dalla stanza. Ci guardammo sbigottiti, come avessimo perso l'ultima corriera e non ci fosse più altro da fare. E non c'era nulla da fare.
Il fotografo, con ogni probabilità, non si rendeva conto, ma emanava un afrore acido e violento di lavanda alcolica che appestava l'aria. Una spremuta di essenze omicide aveva invaso la stanza, con un tanfo oleoso e nauseante che ci fece perdere per qualche istante conoscenza. Così, probabilmente a nostra insaputa, egli dovette allestire l'apparecchiatura e intuimmo, nel torpore, mettere in posa mio fratello. Ad ogni spostamento, fedele come un'aura, la puzza si accendeva e lo seguiva, simile ad un fuoco alimentato da una ventola. Cosicché, quando con un certo oleoso garbo, allungando purtroppo i tempi di permanenza, si chinò su di me per alitarmi qualcosa che mi suonò come una domanda circa il mio nome o gli anni, non capii nulla. Vacillai stordita dall'afrore e in preda alla narcosi di una vertigine da mercatino. D'improvviso un rullio di tamburi si mise a battere spietato alle mie orecchie. Si trattava di un ritmo austero, forse funebre, faceva pensare alla fine di qualcosa. Forse un gesto lugubre che si era consumato in un attimo. Pareva ammonirmi che tutto era effimero come un soffio, come la felicità. Poi il suono si fece martellante, molesto, tuonò più forte, mi fece tremare di paura. Alla fine cessò di colpo, mi riscossi e guardai intorno. Era tornato il silenzio. Tutto finito. Mio fratello aveva appena avuto il suo scatto, precisamente, nell'atto di soffiare le candele. Applaudito, si levò in piedi dentro il coro degli auguri che si andava già spegnendo. Aveva festeggiato il suo compleanno. Con soddisfazione, così, prese a leccare ad una le candeline sul fondo, dopo averle estratte dalla crema. Le aveva spente al momento giusto e con un soffio solo. Che bravo! Ma non era finita. Con l'intento evidentemente di ammortizzare la spesa, la mamma aveva previsto che anche io e mia sorella facessimo la fotografia con la torta al cioccolato della pasticceria, nell'atto di soffiare le candeline. Dovevamo fingere di festeggiare ognuna il suo compleanno. Naturalmente, per la fotografia fu adeguato ogni volta il numero delle candeline sulla torta, che comunque erano sempre quelle leccate da mio fratello. Mia sorella affrontò il compito senza eccessivi turbamenti. In fondo il suo compleanno era scaduto 5 giorni prima, perciò, senza perdere tempo, si sistemò le candele, si sedette davanti alla torta e soffiò, purtroppo in anticipo, probabilmente anche lei stava asfissiando. La mamma, in un momento di disperazione, aveva aperto la finestra, ma il fotografo aveva obiettato che per ottenere la luce migliore nelle foto era meglio chiudere, almeno le tende. Da qui in avanti procedemmo in apnea. Dopo la ripresa furono necessarie purtroppo alcune prove, durante le quali, tuttavia, mia sorella mantenne un'espressione indecifrabile, così avulsa. Sembrava una turista di passaggio capitata per caso nello scatto di uno sconosciuto in posa davanti a una fontana. Soffiò, di nuovo scatto e via. Finalmente era arrivata la volta buona. Avevamo fatto fuori anche il suo compleanno. L'aria nella stanza col calore si era fatta insopportabile. Quando arrivò il mio turno, la cioccolata si era molto ammorbidita e le candeline appena infilate collassavano oblique. Colando cera sui confetti colorati che galleggiavano impantanati in una specie di melma tiepida. Occorreva fare in fretta, dovevo prendere il tempo giusto per soffiare, né prima né dopo lo scatto memorabile. Accanto al fotografo sudato e visibilmente contrariato, per quello che molto probabilmente considerava e non ha torto un cottimo, la mamma, cui una prolungata esposizione agli effluvi di lavanda aveva conferito una certa espressione trasognata, quasi estatica, teneva le mani sollevate in aria, come un direttore d'orchestra, compreso nell'atto di darne il via con un gesto secco e appassionato, allo scopo questa volta di farmi soffiare a tempo. Prese le misure e ci riuscì. Nella fotografia bianco e nero, i capelli corti e la molletta infilata, gli occhi grandi come due laghi, mostrava un sorriso innocente. Avevo soffiato e spento le candeline al momento giusto, con diligenza, al primo scatto, per non deludere la mamma. Tuttavia, a quella apparente obbedienza, docile e ammirevole di bambina giudiziosa, stampata sulla carta, disobbediva in verità senza parole, navigando controvento, invisibile al flash, puntuale come un'aurora e improvvisa come un'epifania del cuore, una tristezza inconfessabile, una mortificazione struggente e viva. Che il senso del dovere avvolgeva tutta come un avvoltoio la sua preda. Che
Che giorno era stato quello? Più tardi, la sera aveva appena oltrepassato il tramonto. I gerani odoravano di acqua e di lumache. Quando mi affacciai, mi guardarono come convalescenti. L'orologio della torre, poco distante, batté l'ora. Al primo rintocco, un piccione aveva preso il volo. Poi ci aveva ripensato e stava cercando di riguadagnare il suo buco dentro il muro. Sedetti sul piccolo gradino, di certo ignaro quel giorno che sarebbe diventato la mia seggiola sul mondo. In quello la campana tolse il disturbo. Un'eco languida restituì la città al suo torpore. Le 7 di sera. Una piccola piuma colore di perla atterrò sculettando sulla setola dello spazzolone appoggiato in un angolo. Lentamente mi accucciai dentro un tramonto invisibile, sospeso nel tutto fermo delle cose che tenevano il respiro in attesa del buio. C'era un silenzio perfetto e inviolabile, senza timore e unicamente aggrappata a quella piccola zattera fiorita, scivolai immobile dentro un oceano di silenzio. Ci volle un po' di tempo, un po' di nulla, poi a poco tutto parve allentarsi. Anch'io rallentavo, chiusi gli occhi e dopo quello che mi parve un naufragio nel silenzio senza alcun danno, mi sembrò che, infranto il muro, arrivassi alla meta. Divenissi anch'io silenzio. Potente e terribile, mi parve che interamente contenesse tutto il registro della mia sensibilità. In questo, e solo allora, giunsi a sentire emergere tutto intero il mio turbamento e a distinguere il rumore delle distanze che attraversava. Non appena si manifestò, simile al prodigio di una pesca miracolosa, rivelò, e senza scampo, tutta l'evidenza della mia infelicità. Provai allora una pietà irreparabile e non richiesta. Per mio fratello, espropriato del suo giorno speciale, festeggiato nel breve tempo di una vertigine da quattro soldi, una tristezza infantile, ma non meno esperta e irriducibile per me che non era la festa, per me incapace di stare, incapace di disobbedire a quella benevola farsa domestica, a cui nessuno avrebbe creduto, perché il mio compleanno cadeva a novembre e nella fotografia avevo un grembiulino estivo senza maniche, con le galette arricciate sulle spalle e due papere ricamate dalla mamma a punto croce sulla pettina di piche bianco. Una papera era pure senza occhio, era finito il filo da ricamo. Non importa, aveva detto la mamma, tanto nessuno se ne accorgerà. Avevo avuto un compleanno in prestito, il giocattolo di un altro. Restituiscilo subito, alzati e cedi il posto, aspetta il tuo turno. Mi fanno tristezza i calzettoni rinacciati, stai buona. Ho paura di giocare a nascondino, tutto scompare e l'agguato mi paralizza. Sono sicura di essere povera. Sarà sempre così alzarsi e tornare a letto, tirare fuori oggetti e riporli? Stai buona che la mamma si stanca. La mamma in cucina respirava l'aceto nel fazzoletto di nascosto, dietro la credenza, per non farsi vedere. Un gesto furtivo, cui seguiva un sorriso conciliante e pietoso. Ma io mi accorgevo che la mamma stava male, che in quei momenti si sentiva svenire. Io me la sentivo cadere addosso. Nella bella stagione le mattinate si consumavano ai giardini pubblici. Un prato e poi un lungo viale cosparso di platani e alberi di tiglio, in cima alla rupe medievale di tufo bruno. Era accaduto anche quel giorno a mezzogiorno. Appoggiate al parapetto di un muretto peloso di muschio e cespugli d'ortica, sporte a guardar giù come dalla tolda di una nave, noi bimbe aspettavamo, raschiando impazienti la punta delle scarpe contro il muro, di vedere arrivare il treno delle 12. La ferrovia strisciava per un lungo tratto giù a valle, tra i marosi dei campi di grano e le vigne dai grappoli gonfi come mammelle. Se si restava in silenzio, si poteva sentire ogni tanto un sibilo fischiare da lontano, come il soffio di un serpente, poi un urlo acuto e straziante, come il lamento di una prefica. In certe giornate di perfetta lindura come quella, il sole allo zenith galleggiava dentro un cielo topazio e immergeva le cose, il grano, la strada e i nostri occhi, in una luce di canteggina quasi insopportabile. Anche quella mattina l'orologio cominciò a battere l'ora. Ci zittimmo. Io mi aggrappai al muro sporgendomi al massimo. Se il treno fosse stato puntuale, avremmo dovuto vederlo spuntare nello spazio di pochi secondi. Tutti i giorni a mezzogiorno preciso, proprio insieme allo sgranare dei rintocchi, il treno irrompeva come una scimitarra, fendendo l'aria tersa e arrendevole. Si snodava per un lungo tratto, correndo accanto al fiume immobile e incendiato di luce.
Accadde allora, era il prodigio che aspettavamo, che il treno specchiandosi si accendesse dei bagliori dell'acqua. Poi, superata l'ansa del fiume che lo costringeva a divincolare i fianchi come un enorme bruco, si impennasse per infilare un corridoio di uliveti, da cui lo vedemmo uscire abbagliante di luce come se 1.000 dardi infuocati lo avessero colpito. Nel bosco degli ulivi era diventato esso stesso un dardo infuocato e ora si allontanava ardente oltre il fiume, fino a infilzare le montagne. Con la precisione di una spada, poi, seguendo una traiettoria accurata e silenziosa, fuggendo ancora, filando via dritto a tutta velocità, si ruppe addosso all'orizzonte, in una fuga di schegge d'argento come riflessi di vetro in frantumi. Quando dopo lo schianto scomparve alla vista, il fiume era diventato un incendio rosso di scintille. Hai visto? Avevo detto la mattina alle altre, le guance calde per l'eccitazione. È successo laggiù anche stavolta. Mi avevano guardato e poi una di loro aveva risposto: Perché la tua papera è senza occhio? Non ci sarebbe stata più nessuna festa. Come una ghirlanda caduta a terra, il tonfo dei rintocchi serali della torre squarciò il silenzio nel terrazzino e mi fece trasalire. Respirai. Nel cielo ormai bianco, uno stormo si esibiva in volo, preciso e sfrenato come una pattuglia acrobatica. La sua danza accordata e felice sfidava l'inerzia avara di quell'angusto quadrilatero dei gerani corroso dal silenzio. Batteva sonoro il quarto. Era l'ora di rincasare, per i passeggeri instancabili della piccola storia, rimessa al ritmo blando della consuetudine. Prima di rientrare, mi chinai in avanti, con un dito scavai una minuscola buchetta nel terriccio tiepido del geranio bianco e poi la ricoprii. Ebbi come l'impressione di racchiudervi dentro l'insostenibile tristezza di quel momento.

0: Avete ascoltato un estratto da Il terrazzino dei gerani timidi di Anna Marchesini, Biblioteca Universale Rizzoli 2011, letto da Caterina Nalin.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili. Racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna,

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Ti porto nel cuore, di Emily Pigozzi. Letto da Raffaella D'Incalci. Anna Maria Pierangeli era già una star quando conobbe James Dean a Hollywood. Dolce e delicata lei, ribelle e inquieto lui, si attrassero subito e si amarono, ma senza lieto fine. In questo diario immaginario l'attrice si chiede: avrei potuto salvarlo. Hollywood, 1954. Anna, tesoro, dritta con la schiena e cerca di sorridere. Mia madre mi osservò severa, come faceva sempre. Il tono di voce controllato

e mazzo di fiori di cui mi avevano fatto omaggio per adornare il mio camerino. A volte credevo quasi che lo facesse per sentirsi importante a sua volta. Eppure sembrava così contraria quel giorno lontano. Lo ricordo ancora con meraviglia, incredula che dalla Sardegna possa essere davvero giunta fino a qui. Ero andata con mio padre, architetto, a casa di una sua cliente, che era stata una diva del varietà e del cinema muto. Con questo viso straordinario la sua fanciulla non può fare che l'attrice. Farà innamorare tutti, vedrà. E così era stato, nonostante le sue iniziali perplessità. Da quel momento, io e la mia gemella, Maria Luisa, non eravamo state più nostre, ma l'eterna proiezione dei sogni di qualcun altro. Ero felice quando recitavo. Ma quando mi vedevo sullo schermo, era come se avessi lasciato lì dentro una parte di me, come in uno specchio stregato. Ma la vecchia attrice, con i suoi modi da diva perduta, aveva avuto ragione. Il pubblico mi aveva amata. E ora, forse, temevo di diventare proprio come lei, prigioniera di un sogno sbiadito. Sorridi, mia cara, hai tutta la vita davanti, mi blandì mia madre. Quando mi avevano invitata a Hollywood per offrirmi un contratto, mi aveva seguita e da allora aveva deciso ogni mia mossa. Aveva controllato tutto come un falco, i ruoli, gli abiti, le battute. I produttori sapevano come rabbonirla. Aveva anche allontanato il famoso divo Kirk Douglas, che si era innamorato di me. Troppo vecchio per te, aveva sentenziato. Lo stomaco mi si era stretto in una morsa. Mi piaceva Kirk. Stare con lui mi faceva stare bene. Era galante, affettuoso e protettivo nei miei riguardi. Ma non avevo avuto scelta. Sceglieva sempre lei. Sono tua madre. Lo so cosa è meglio per te. Era il modo con cui chiudeva ogni conversazione. Ero abbastanza donna per essere una diva in un mondo di persone senza scrupoli, ma quando si trattava di scegliere, per lei ero solo una bambina. Paul Newman, uno dei protagonisti del film, si fece avanti con un sorriso soddisfatto. Era uno dei giorni preliminari. Di lì a poco avremmo iniziato le riprese e c'era grande fermento per quella pellicola che avrebbe rappresentato la mia consacrazione. Eccola la nostra Pierangeli, la nostra stella italiana. È il momento di fare le presentazioni ufficiali, mi comunicò. Un lampo vivace nei leggendari occhi blu, subito ricambiato dalla mia curiosità, perché lo notai subito alle sue spalle. Era impossibile non notarlo. Indossava una maglietta bianca semplice e una giacca di pelle che sembrava aver visto tempi migliori. I capelli a malapena pettinati, come se si fosse alzato dal letto di malavoglia, poco prima. Lo sguardo basso, lontano. Ma tutto in lui era magnetico. Ogni cosa nel mondo sembrava ruotare al suo cospetto. Posso presentarle un giovane attore di talento della nostra casa di produzione. Il suo film, La Valle dell'Eden, è ancora in fase di montaggio, ma sono sicuro che sentiremo parlare a lungo di questo ragazzo. Lui è James Dean. James, Anna Maria Pierangeli. Provai a parlare, ma non ci riuscii, perché James finalmente alzò il suo sguardo su di me. Ed un tratto. Tutto il resto del mondo cessò di esistere. C'è chi crede ai colpi di fulmine e chi no. Non so se il nostro lo fu. Non ne ho idea. So solo che iniziò con una stretta di mano e la sua mano, che sembrava non voler lasciare andare la mia. Trascorsero giorni. Le riprese del mio film procedevano, momenti rubati tra un ciak e l'altro.

e James che ci raggiungeva, apparentemente solo per assistere, e cercava sempre me, ogni volta. E ogni giorno che passava mi accorgevo di trattenere il fiato fino a che non lo vedevo arrivare. A volte sono così stanco di tutto questo, mi confessò una sera, lasciandosi cadere seduto al mio fianco mentre ripassavo il copione, stretta nella mia vestaglia di seta. Si tormentava le mani, i capelli folti, i bellissimi occhi socchiusi che si riaprivano solo per cercare i miei. Ci pensi mai poter scappare via da qui, liberi da tutto questo? A volte sì, anche io lo vorrei, mormorai tra il serio e lo scherzoso. Fuggiamo insieme allora. Mi regalò un sorriso dolcissimo prima di accarezzarmi i capelli. Stetti al gioco, tremando per quel breve contatto. E dove mi porteresti? Dove vuoi? A patto che fosse sulla mia moto, mentre ti tieni stretta forte alla mia schiena. Oppure su una spider veloce, con la capota abbassata. Solo io e te, verso il sole, con il vento che ci tormenta i capelli. Raccontò con voce accesa. Ma scusami, non dovrei dirti queste cose. Tu sei una ragazza per bene. Sono solo uno sciocco. Sembra bellissimo, invece. Sorrisi, perché lui era stupendo e dolcissimo, mentre mi guardava come se fossi stata il sole. Ci verresti davvero con me? Chiese timido. Puoi contarci? Allungai una mano e lui me la strinse. Ero certa di quel che dicevo. Non conoscevo l'amore, ma in quel momento sarei andata ovunque con lui. Non perché era bellissimo, ma perché sentivo che mi capiva. Il mondo intero ci stava osservando e noi avremmo solo voluto raggomitolarci in un posto sicuro, in cerca di una carezza sincera. So che siamo fortunati. Stiamo vivendo un sogno. Siamo i fidanzati d'America, ma anche i sogni hanno un lato oscuro. Proprio così. Ho sempre desiderato essere visto e amato, ma... Ma tutto ha un prezzo e non ti accorgi di quanto costi caro fino a che non lo hai pagato. Finii per lui. James sorrise di nuovo, regalandomi un buffetto sulla guancia. Ti chiamerò Annarella, ti si addice. Perché è il diminutivo di Anna? No, perché sei un po' Anna, un po' Cinderella, la mia Cenerentola, pulita e dolcissima in questo mondo di squali. Le riprese del calice d'argento terminarono con grande soddisfazione di tutti, ma non la storia tra me e James. Lui mantenne la promessa e le nostre fughe divennero aria fresca, ossigeno puro, ciò di cui avevamo bisogno. Corse a perdifiato sulla spiaggia, solo noi due. L'amore che toglieva il respiro ogni volta che mi prendeva tra le braccia e mi baciava. E nei momenti in cui il suo cuore era lontano, io ero l'unica a sapere come scacciare i demoni silenziosi e invisibili che gli bruciavano l'anima. «Ehi, sei con me?» gli domandavo. E il suo sguardo triste si animava. Mi stringeva tra le braccia così forte, come se non avesse mai voluto lasciarmi andare via. «Sono con te, Annarella. Solo con te», mi sussurrava, baciandomi. «Con te anche gli incubi se ne vanno. Puoi parlarmene se ti fa stare meglio. Sono cose oscure da dimenticare. Tutta la mia vita lo è stata. La mia infanzia. Allora mi sentivo in colpa. Mia madre era opprimente, ma i ricordi di James erano quelli che lo facevano agitare e singhiozzare ogni notte, mentre lo abbracciavo forte e gli parlavo piano per rassicurarlo. Quelli che gli facevano spingere la sua spalla

scendere al limite, cercando di sfuggirgli. Ma non si sfugge al dolore. Allora ero giovane e non potevo saperlo. L'avrei imparato a caro prezzo. Quel ragazzo non è adatto a te, sentenziava mia madre. Non voglio che lo frequenti. Dicevi che Kirk era troppo grande per me. James non lo è. Abbiamo solo un anno di differenza. Non importa, è uno scapestrato, un poco di buono. Enrica era quasi isterica quando parlava di lui. Io ero il suo investimento. Ma c'era una cosa alla quale sembrava non essere disposta a rinunciare per la fama. Il mio buon nome. Non preoccuparti, Annarella, mi diceva lui, tentando di calmarmi. La capisco. E cosa hai intenzione di fare? Io non voglio lasciarti, James, lo pregavo. Lo amavo. Mi sembrava di non poterlo nemmeno contenere, tutto quell'amore. Di essere troppo piccola, troppo goffa, incapace persino di meritarlo. Non succederà. Io sono disposto a tutto purché tu resti con me. Le dimostreremo che sono degno di te. E James ci provò davvero. Mi invitò a cena insieme a lei. Il cuore mi traboccava di tenerezza mentre lo osservavo, così galante e misurato. Nel frattempo era diventato uno dei giovani divi più amati di Hollywood. Eppure faceva di tutto per stare con me. E ancora una volta, come quando da bambino era stato rifiutato e maltrattato, non era abbastanza. Mia madre lo odiava. Troppo diverso da tutto quello che lei riteneva appropriato e per bene. Non vuole che stiamo insieme, piansi tra le sue braccia. Crede che tu non sia adatto a me, che le tue intenzioni non siano abbastanza serie. E allora glielo dimostrerò, disse deciso. Poi mi prese la mano, mentre camminavamo vicini sulla spiaggia, l'oceano scuro davanti a noi. Annarella, ci pensi mai alla morte? A cosa saremo dopo? Mi strappò un brivido. Il cielo era pieno di stelle. James ne parlava spesso della morte. E non capivo mai se ne avesse timore o se in un certo senso la bramasse. Scomparire. Lui, che il mondo intero guardava. Smettere di soffrire. Di essere diverso. Di non essere abbastanza. Avrei dato tutto per scacciare le sue paure. Io, James, non lo so cosa c'è dopo. So solo che qualsiasi cosa ci sia, io sarò accanto a te. Me lo prometti, te lo giuro. Il mio giuramento si perse nello sciabordio delle onde della spiaggia di Santa Monica e in un bacio lunghissimo.

0: Voglio sposare sua figlia.
1: Come dici?
0: La voce di Enrica, mia madre, era beffarda, il suo sguardo pieno di scherno. Ma James non si lasciò scoraggiare.
1: Ha capito benissimo. Sto chiedendo ufficialmente la mano di Anna Maria.
0: James si era vestito elegante per l'occasione. Era così bello, con la giacca, la cravatta e i capelli ben pettinati. Sapevo quanto gli era costato e sapevo quanto tremasse, senza darlo a vedere. Ma la mamma non si lasciò impressionare. La sua espressione era così dura da congelare anche il cuore più tenero. «E cosa ti fa pensare che la darei a uno straccione come sei tu? Non importa se dicono che sei un divo. Tra qualche mese la gente ti avrà dimenticato. Io lo so come sono quelli come te».

L'espressione triste sul viso di James mi spezzò il cuore. Avrei dovuto andarmene con lui. Avrei dovuto mandare tutto all'aria, tranne il sentimento che provavo. James mi guardò, negli occhi, una muta richiesta che non ebbe il coraggio di formulare. Vieni via con me, verso il tramonto. Vieni sulla spiaggia di Santa Monica, a parlare di com'è folle questa vita e di come un giorno moriremo insieme, abbracciati. Non lasciarmi solo. Ebbi paura. Non lo feci. Osservai mia madre. Ero abituata a obbedire senza fare domande. James, perdonami. Ebbi paura e lo rimpiansi per sempre. Mia madre aveva deciso per me ancora una volta e malgrado gridassi, in realtà non feci nulla per impedirlo. Da quel momento fu tutto sbagliato, come in una spirale di dolore e di scelte infelici, in cui non potevo fare a meno di precipitare. Per qualsiasi cosa io facessi o desiderassi, avevo permesso a qualcun altro di decidere del mio destino. E il destino non me lo avrebbe perdonato, né lo avrei fatto io stessa.

Sì, lo voglio. Pronunciai queste parole appena qualche mese dopo, davanti ad un altare, come doveva essere, con uno spumeggiante abito bianco, i fiori, il velo candido, tutto come da copione. Solo che lo sposo non era James. Non so come, mi trovai sposata a Vic Damon. Lui era un famoso cantante, rispettoso, serio, un bravo ragazzo. Piaceva a mia madre. Con il matrimonio metterai la testa a posto e ti dimenticherai di quello scapestrato, mi disse durante il ricevimento. Ci provai. In un attimo ero incinta e madre di un bambino, Perry. La diva perfetta, la famigliola da copertina. Le scritture si susseguivano una dopo l'altra. Non avevo più niente da desiderare, ma la notte pensavo a lui. Alla spiaggia di Santa Monica, a quei discorsi sulla vita e sulla morte. Prima della morte, James, c'è una vita intera, gli avevo detto un giorno, stringendo forte la sua mano. E io voglio passarla con te. Mi aveva stretta così forte al suo petto caldo. Da quando ci sei tu, non sono più solo, Annarella. Peccato che avessi infranto la mia promessa.

0: Il 30 settembre del 1955. Di quel giorno non ho che ricordi sfumati, confusi. I giornali urlanti, le voci, le telefonate dei giornalisti. Tutti volevano una mia dichiarazione. Ma cosa puoi dire quando il tuo grande amore è stato strappato alla vita e tu avverti un senso di colpa così bruciante da straziarti il cuore? James lo aveva detto tante volte, che la morte lo tentava, che un giorno sarebbe volato nel tramonto, lasciandosi alle spalle tutto il dolore che si portava dentro e che nulla era servito a farlo superare. Lasciandolo, era come se l'avessi spinto nel vuoto. È colpa mia, James. Non ti ho amato abbastanza. Non ho creduto in noi. E ora, tu non ci sei più. I tuoi occhi, le tue mani. Un amore come il tuo capita una sola volta, come una supernova, e io l'ho buttato via. James era morto in un terribile incidente con la sua Spider nel deserto di Paso Robles. Morto, finito, con tutta la sua bellezza, quella che il mondo non aveva visto, via con sé. Nella sua macchina era stata trovata una lettera. Quella lettera era indirizzata a me. Lui mi avrebbe sposata ancora, sempre. E il nostro per sempre adesso era finito così, nel deserto. È colpa mia, ripetevo senza sosta, tra le lacrime. Nessuno riusciva a convincermi del contrario, perché era la verità. Mia madre non aveva rimorsi, convinta di aver preso la decisione giusta per me. Ma ero io ad amarlo, io che avrei dovuto lottare per noi due. Da quel giorno è diventato tutto grigio, James, anche se io ti porto nel cuore. Le stelle non muoiono mai e tu eri la mia. Non perché eri un divo, ma perché eri tu. E solo io ho avuto il privilegio di guardare nella tua anima. Tutto il resto della mia vita ora sarà come quelle notti sulla spiaggia, soltanto io e te. Un punto sospeso tra due eternità, in attesa di raggiungerti. Verrà un giorno in cui non avremo più paura. Oltre il cielo e la terra, costruiremo la nostra storia. E il nostro per sempre.
1: Avete ascoltato Ti porto nel cuore di Emily Pigozzi, letto da Raffaella D'Incalci, musiche originali e montaggio di Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo che giacevano sott'acqua, a cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono una

0: Dio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, istituto europeo di archeologia subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi, circa 25 chilometri, da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Qir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del turismo e delle antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis Eraclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
1: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Il ritorno dei bisonti. I grandi mammiferi erano scomparsi dalle foreste dell'Europa. I progetti di reintroduzione li hanno fatti rivivere nel nostro continente. Di Marco Cortesi e Mara Moschini. La Romania ci colpisce con un colore che sembra pervadere ogni suo angolo, il verde. Molti la definiscono la nazione delle foreste, e in effetti si tratta di un soprannome corretto. Dall'est all'ovest, dal nord al sud, la Romania è ricoperta di boschi sconfinati, che fanno da cornice a un paese che ammalia per la sua bellezza e scalda il cuore per l'accoglienza della sua gente.

0: Nostra missione in questa nuova stagione della serie TV Green Storytellers, in collaborazione col WWF Italia, è quella di andare alla scoperta dei più affascinanti e coinvolgenti progetti WWF tra il bel paese e l'Europa, esplorando il delicato tema della biodiversità e della salvaguardia di alcune delle specie animali e vegetali a maggior rischio di estinzione. Il WWF Romania ci accoglie nel distretto di Caras Severin, nel sud-ovest del paese, per condurci alla scoperta di uno dei più ambiziosi progetti di conservazione mai realizzati: riportare in queste terre il più grande mammifero terrestre esistente in Europa, il gigantesco colossale bisonte europeo, che la gente del luogo chiama Zimbrul. Immaginate una creatura che sembra uscita direttamente dalla fantasia di Tolkien e dalla saga del Signore degli Anelli. Questo è il bisonte europeo, l'animale selvaggio che vi aspettereste di incontrare in un regno popolato da elfi, cavalieri e dragoni. Nonostante il record in fatto di dimensioni, un maschio adulto raggiunge la tonnellata di peso, il nostro bisonte europeo era andato vicino all'estinzione totale. In libertà non era rimasto nessuno. WWF Romania, con Rewilding Europe, ha avviato anni fa un progetto di reintroduzione che ha riportato il bisonte europeo nei Carpazi meridionali, in due punti, nei monti Poiana Rusca e nei monti Tarku. Ora, in Romania, tra questi siti e un altro parco del nord, la sua popolazione conta poco più di un centinaio di individui, in un territorio, quello di queste meravigliose foreste, semplicemente sconfinato. Il WWF Romania anima il progetto We Wilder, insieme con la comunità locale. Nel comune di Armenis ha avviato un'iniziativa di ecoturismo e sviluppo sostenibile che attira i turisti, ricercatori, studenti. Il bisonte è diventato una potentissima risorsa, capace di generare benessere in un'area dove l'economia era in forte crisi. Una vera e propria rivoluzione virtuosa, basata sul principio dell'armonia tra uomo e natura. Guide specializzate, ranger WWF, alloggi con il simbolo del bisonte, attività artigianali e produzione di prodotti tipici permettono di visitare luoghi spettacolari e di cercare le tracce del bisonte europeo. Riusciremo a vedere Zimbrul? Avevamo chiesto a Oana Mondok, responsabile del progetto WWF We Wilder, al nostro arrivo. Oana aveva sorriso e aveva risposto: se avremo fortuna. Ci avevano raccontato della mole del bisonte, del suo incedere maestoso, quando vedi le fronde degli alberi muoversi annunciando il suo arrivo. Eppure sembrava che il destino non fosse dalla nostra. Quasi una settimana percorrendo i sentieri attraverso foreste vergini spettacolari, ma del bisonte nessuna traccia. Dovete capire che Zimbrul non si trova all'interno di una zona recintata. Lui è libero e può muoversi su di un'area di migliaia e migliaia di ettari, ci aveva detto Alina Floroy del team We Wilder, mentre il fuoristrada dei Ranger WWF ci portava alla base del sentiero che ci avrebbe permesso di addentrarci in una delle zone più isolate e selvagge del paese. Il nostro ultimo giorno in Romania è la nostra ultima chance di incontrare il maestoso bisonte. Spedizione nel bosco. Lasciato il veicolo, la nostra spedizione ha inizio e le regole sono ferree. Si cammina in perfetto silenzio, si comunica a gesti, nessun rumore, si procede in fila indiana mantenendo gli occhi bene aperti. Attorno a noi un panorama capace di togliere il fiato. Ma nonostante i tentativi di essere invisibili agli occhi e alle orecchie dell'eventuale fauna presente in loco, dopo 90 minuti di cammino nessuna traccia di bisonti. Sulla nostra testa cominciano a radunarsi nuvole minacciose che confermano le previsioni di quel pomeriggio d'estate. Ritorniamo sui nostri passi, diretti al fuoristrada. Carichiamo i nostri zaini, ci sediamo ai nostri posti e il veicolo inizia il suo viaggio di ritorno. «Sai come diciamo in Romania? Non si può essere sempre fortunati», esclama Oana, rompendo il silenzio. «Lo diciamo anche in Italia», rispondiamo, mentre scoppiamo tutti a ridere. Ed è in quell'istante che mi accorgo della straordinaria bellezza che ci circonda e che ci ha accompagnato durante tutto il nostro viaggio. Alberi, ruscelli, prati, uccelli. Questo è il vero tesoro che questa avventura ha voluto regalarci. E la cosa importante è sapere che Zimbrul vive qui e sta bene. Avvistamento straordinario. «Look, guarda!» esplode all'improvviso Oana in un grido soffocato. Il fuoristrada inchioda di colpo e si evita di finire contro il parabrezza solo buttando di stinto le mani contro il cruscotto. Davanti a noi un tratto di strada sterrata illuminato da un raggio di sole e lì, nel mezzo della strada, stava lui, enorme, gigantesco, colossale. Se ne stava lì, brucando le foglie di un cespuglio. «Prendi la camera», sussurra Mara. «Apriamo le portiere e ci precipitiamo fuori dal veicolo. Camminiamo quasi carponi, cercando di avvicinarci, ma di fare meno rumore possibile. Il gigantesco bisonte ci lancia un'occhiata e velocemente scompare in mezzo ai cespugli, a lato della strada. Spenta la telecamera, facciamo per tornare verso l'auto, che se ne sta ancora nel mezzo della strada, solo per scoprire da lontano che anche tutto il resto del gruppo ha abbandonato il veicolo. Se ne stanno tutti poco più avanti, in silenzio, rimirando qualcosa al limite del bosco. Corriamo nella loro direzione fino a trovarci al loro fianco. In mezzo alla foresta si apriva un piccolo prato, l'erba verde smeraldo costellata da una galassia di fiori profumati. E in mezzo al prato, a meno di 10 metri da noi, stava Zimbrul, impegnato a brucare placidamente quello che doveva essere uno spuntino delizioso. Siamo rimasti lì per oltre mezz'ora, rapiti da un incontro tanto straordinario, a detta anche dei ranger del posto. Il nostro amico bisonte ha continuato a brucare al nostro fianco, senza timore alcuno. Maestoso, gigantesco e bellissimo allo stesso tempo. Ed era come se fosse uscito da un mondo straordinario, popolato da elfi, cavalieri e dragoni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Meteoropatia. Se il tuo umore va su e giù a seconda del tempo. Piove e ti senti uno straccio, c'è il sole e sei carico di energia. E poi l'umidità ti risveglia vecchi doloretti alle ossa, il vento ti innervosisce e il caldo ti sfianca. La diagnosi è che sei meteoropatico. Non c'è una cura che risolve tutto, ma diversi rimedi mitigano la maggior parte dei tuoi sintomi. Di Monica Morandi. Secondo l'Istat ne soffre il 25% degli italiani. Parliamo della meteoropatia, un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali illustri come Cristoforo Colombo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il termine meteoropatia, dal greco meteoron, cosa che è, che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce un insieme di disturbi fisici e psichici connessi ai cambiamenti del tempo atmosferico, alle stagioni e al clima. Il primo a ipotizzare una relazione tra i cambiamenti meteorologici e l'insorgenza di malesseri, in particolare del dolore, fu il grande medico greco Ippocrate, 400 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima fonte scientifica a confermare il nesso fu l'American Journal of the Medical Science nel 1887, secondo cui le tempeste in avvicinamento, il calo della pressione barometrica e la pioggia sono associate a un aumento del dolore. Nel 1929, sulla base di numerosi casi clinici, il Journal of the American Medical Association conclude che i pazienti affetti da artrite traggono maggior beneficio dal clima caldo e peggiorano al variare della pressione barometrica. Ma la sindrome metereopatica è un fenomeno ben più complesso che coinvolge anche la sfera psichica e l'umore. Nel 1984 lo psichiatra sudafricano Norman Rosenthal la definì disturbo affettivo stagionale, formulando l'ipotesi del fotoperiodo, cioè del tempo giornaliero di luce solare. In alcuni soggetti la diminuzione delle ore di luce nel periodo invernale causerebbe disturbi psicofisici dell'umore fino alla cosiddetta depressione invernale. Infatti, in risposta all'oscurità e al minor tempo di esposizione alla luce solare, il cervello accrescerebbe la secrezione di melatonina e di alcuni neurotrasmettitori responsabili del cattivo umore e del nervosismo. Il disturbo è conosciuto anche come SAD invernale ed è caratterizzato da sintomi depressivi che esordiscono in autunno e si protraggono per tutto l'inverno. A conferma della teoria di Rosenthal, questa forma ha elevata incidenza nei paesi del nord, dove le giornate invernali sono cortissime. Ma non tutti stanno meglio d'estate. Esiste infatti il più raro SAD estivo, che affligge circa il 3% dei pazienti dalla primavera e per tutta l'estate. Spesso le cause sono psicofisiologiche, spiega lo psicoterapeuta bolognese Roberto Pani, legate al fatto che anche le condizioni del tempo possono richiamare, consapevolmente o no, esperienze dolorose passate. Prosegue lo psicoterapeuta. La rievocazione avviene attraverso l'ipotalamo, una piccola struttura cerebrale in grado di immagazzinare le memorie emotive. Se per esempio in un'estate passata la persona ha subito un grave lutto o ha visto finire un grande amore, in seguito le giornate estive potranno produrre memorie negative, associate al bel tempo e al caldo, riattivare l'esperienza dolorosa vissuta e indurre una reazione ormonale disturbante. Dal punto di vista fisiologico, il cambiamento stagionale e più in generale le alterazioni ambientali, come temperatura, umidità, pressione, pioggia e vento, comportano all'organismo uno stress che richiede un adattamento. Si distinguono due tipi di metereopatia, primaria e secondaria. La prima è dovuta soltanto ai cambiamenti meteorologici, senza associazioni con disturbi preesistenti. La seconda comporta invece il peggioramento o la riacutizzazione di patologie già in atto. Più frequentemente problemi osteoarticolari, esiti di precedenti traumi, disturbi cardiaci, pressori, sindromi depressive e tensioni psichiche. Fra i disturbi fisici più comuni legati alla metereopatia vi è il dolore muscoloscheletrico in relazione ai mutamenti della pressione atmosferica e dell'umidità, oltre al mal di testa, astenia, spossatezza, sonnolenza, aumento della sudorazione, tachicardia, sbalzi di pressione, palpitazioni, sensazione di fiato corto, nausea o pesantezza allo stomaco. Fra quelli psichici spiccano le alterazioni dell'umore, nervosismo, irritabilità, tristezza, oltre a insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e sintomi depressivi. In genere il malessere inizia a manifestarsi circa 48-72 ore prima della variazione climatica in quella che si chiama fase prodromica. Segue una fase acuta, in corrispondenza del mutamento del tempo, che grazie ai processi di adattamento dell'organismo inizia ad attenuarsi gradualmente al manifestarsi del fenomeno atmosferico disturbante. Il malessere si risolve man mano che il tempo si ristabilizza, ma è destinato a ripresentarsi alla successiva occasione. Se le alterazioni atmosferiche si susseguono, sempre per un processo di adattamento, i sintomi si fanno meno intensi. Un classico segnale del tempo in peggioramento è la comparsa del dolore articolare, soprattutto in sede di precedenti problemi o infortuni. Secondo gli studi più recenti, a conferma della teoria di Ippocrate, l'accresciuta umidità atmosferica legata all'abbassamento della temperatura esterna sotto i 10 gradi centigradi, renderebbe più viscoso il liquido sinoviale, un liquido extracellulare lubrificante che assicura lo scorrimento delle superfici articolari. Tale scorrimento diverrebbe meno fluido, causando gonfiore e dolore alle articolazioni. La metriopatia è legata a un complesso gioco di ormoni, in particolare all'ormone ACTH, alla serotonina e alla melatonina, spiega Pani. L'ormone ACTH, ormone adrenocorticotropo, è un ormone proteico prodotto dalla ghiandola ipofisaria che stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Sembra che in risposta alle perturbazioni, soprattutto fredde, l'ipofisi produca l'ormone ACTH che, oltre a far aumentare il cortisolo e gli stati d'ansia, riduce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, accrescendo la percezione del dolore muscolare e articolare, prosegue l'esperto. La serotonina, l'ormone della felicità, è un neurotrasmettitore prodotto dal tronco encefalico che porta buon umore, riduce l'ansia, allevia il mal di testa, sincronizza il ritmo sonno-veglia e media lo stress. La sua produzione si attiva con l'esposizione alla luce solare, per cui d'estate produciamo più serotonina. La melatonina è un ormone prodotto dall'epifisi o ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina del cervello. Spiega Pani, è essenziale per il buon sonno e per la regolazione del ritmo sonno-veglia. Sensibilissima alle condizioni di luce buio, ha effetto rilassante ma anche depressivo. Il suo rilascio aumenta al buio e di notte e diminuisce con la luce. Perciò ne produciamo di più d'inverno, quando infatti ci sentiamo più tristi. La metereopatia è un disturbo dalle infinite sfaccettature per il quale non esiste un rimedio universale. Per il riacutizzarsi di mal di testa e dolori articolari sarà il medico a prescrivere l'analgesico più adatto. In caso di temperature molto elevate e sudorazione profusa, sarà utile assumere sali minerali, magnesio e potassio, che compensino i sali persi con la sudorazione. Per l'astenia e la spossatezza sono d'aiuto i complessi vitaminici e gli integratori naturali a base di ginseng, eleuterococco o pappa reale. Il SAD risponde bene alla fototerapia o terapia della luce, che si pratica illuminando l'ambiente con speciali lampade che simulano la luce solare, conferendogli una luminosità naturale. Contro l'ansia e l'irritabilità andranno bene rimedi naturali come la valeriana o la passiflora, oppure tecniche di rilassamento come il training autogeno. Se invece la metereopatia genera depressione, la causa non è il tempo atmosferico, bensì una sofferenza psicologica profonda che il tempo riattiva, conclude Roberto Pani, che richiede un percorso di psicoterapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da scienzenotizie.it. Il misterioso hum, l'inspiegabile rumore avvertito in molte aree del mondo. Di Angelo Petrone. Si chiama anche The Hum. È stato registrato in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda e la sua origine è ancora sconosciuta. Un suono di origine sconosciuta viene segnalato da decenni in tutto il mondo. Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e Spagna sono alcuni dei paesi in cui sono stati registrati. Un lungo elenco ha come caso più recente Cadice. Questa città è stata l'ultima scena di un fenomeno acustico globale che continua a sconcertare la comunità scientifica. Lo chiamano The Hum o The Buzz. Chi lo ascolta lo ha paragonato al rumore di un motore diesel al minimo o alla pulsazione di un subwoofer durante un concerto. E come descritto dal New York Times, alcuni hanno riferito che fa vibrare anche le finestre e spaventa i loro animali domestici. I numerosi casi identificati hanno spinto Glenn McPherson, professore di matematica, fisica, psicologia ed ex professore di educazione matematica presso l'Università della British Columbia, a indagare sulla fonte del ronzio e creare una mappa globale e un database. Questo sito documenta e mappa le informazioni delle persone di tutto il mondo che possono ascoltare The Hum. Ogni punto verde riportato corrisponde ad un episodio registrato e il suo autore chiarisce che si tratta di un forum di ricerca e di commento scientifico lontano da ogni pseudoscienza. I ricercatori parlano di un suono a bassa frequenza, insolito e fastidioso. Alcune persone lo descrivono come un tonfo sordo o un ronzio basso. Generalmente viene percepito come più forte di notte che di giorno e più potente all'interno che all'esterno. Questo fenomeno può essere sporadico o persistente e in alcuni casi può essere mascherato da rumori di fondo, come quello di un ventilatore o della radio accesa. Ma in altri casi c'è chi l'ascolta giorno e notte e anche con i tappi per le orecchie non riesce a smettere di sentirlo. Inoltre si sente più nelle zone rurali che nelle grandi città e la maggior parte delle persone che l'hanno sentito sono di mezza età. Le prime notizie attendibili di The Hum, ha spiegato il Financial Times, sono arrivate da Bristol negli anni 70. Il News of the World ha poi chiesto ai lettori della città se avevano sentito il suono e quasi 800 persone hanno risposto di sì. Si stima che tra il 2% e il 4% della popolazione mondiale possa sperimentare questo fenomeno in determinate condizioni. Nel 1998 Science ha dimostrato che, anche se non possiamo sentirlo, la Terra emette costantemente un leggero ronzio a bassa frequenza. Per questo motivo alcuni considerano la possibilità che questo ronzio costante a volte aumenti di intensità fino a diventare udibile da alcune persone. Ci sono state però delle eccezioni. Secondo il quotidiano Daily Telegraph, nel 2011, a differenza di quanto accaduto in altri luoghi, il ronzio in un piccolo villaggio inglese di Woodland era perfettamente udibile da tutti i residenti. Come ha spiegato al The Guardian il professor David Bagley, i casi in cui si tratti di un fenomeno otoacustico generato internamente nel cervello e negli organi uditivi sono da escludere, così come scenari in cui i pazienti hanno un udito eccezionalmente sensibile, chiamato iperacusia, che capta rumori ambientali reali che altre persone non possono sentire o da cui non sono disturbate. In alcuni casi si è scoperto che la causa di questo ruggito era la rottura di enormi banchi di ghiaccio a centinaia di chilometri di distanza, i rumori degli animali marini, le turbolenze atmosferiche o l'uso di macchinari industriali. Ma nella maggior parte dei casi la sua origine non è ancora stata identificata e continua ad essere un fenomeno complesso da risolvere per gli studiosi. L'esempio più recente si è verificato a Cadice, dove la stampa locale ha parlato di un rumore che si era sentito da via San Severiano fino a Puertas de Tierra. Mentre i cittadini si chiedevano sui social network «Qualcuno sa che cos'è quel suono che non si ferma a Cadice?», anche a Siviglia quest'anno è stato registrato uno strano rumore. I testimoni hanno descritto il suono come un ronzio profondo e risonante che sembra riempire l'ambiente, anche al chiuso. Alcuni lo hanno paragonato al rumore di un aereo in volo costante, ma senza la presenza fisica di alcun velivolo. E un altro luogo dove in questi mesi si sono lamentati di un misterioso ronzio che non li lascia dormire sono gli abitanti di Omagh, una piccola cittadina nell'Irlanda del Nord. Nel 2018 è diventato famoso il caso dell'Ontario, in Canada. Ancora prima che emergessero i rapporti, nel 2011, il governo canadese, l'Università dell'Ontario Occidentale e l'Università di Windsor stavano studiando il ronzio. Da allora sono stati registrati 4.000 rapporti di osservazione giornalieri che descrivono in dettaglio la durata, l'intensità e le caratteristiche del suono, nonché le condizioni meteorologiche del momento. Il dottor Darius Cohan, direttore di otologia e neurootologia presso il Manhattan Air Hospital, ha dichiarato al New York Times sul caso canadese che era improbabile che l'acufene a bassa frequenza potesse causare danni all'udito a lungo termine, ma ha aggiunto che potrebbe essere debilitante quanto l'acufene, che è un ronzio persistente nelle orecchie. E Tracy Ramsey, ex membro della Camera dei Comuni canadese, ha dichiarato in un'intervista telefonica ai media americani di ricevere regolarmente chiamate da elettori che lamentavano mal di testa, insonnia, irritabilità e depressione, tra gli altri sintomi. Il mistero rimane.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Star Bene, allena il cervello a liberarsi dall'ansia. La neuroscienza ci aiuta a capire cosa succede alla nostra materia grigia quando ci sentiamo sotto pressione e come riprogrammare la mente per ritrovare il benessere grazie alla neuroplasticità. Ce lo spiega un'esperta. Di Maria Simona Lualdi. È una questione di sopravvivenza. Il nostro cervello si è evoluto con l'obiettivo di conservare la specie. Di fronte a una potenziale minaccia, l'amigdala, l'area più primitiva del nostro organo cerebrale, si attiva e invia l'ipotalamo, incaricato di regolare sonno, desiderio sessuale e alimentazione, un segnale. Impulso che attraverso l'ipofisi giunge fino alle ghiandole surrenali, a loro volta stimolate a liberare adrenalina, noradrenalina e cortisolo, gli ormoni che preparano il corpo a un'azione rapida e forniscono energia a lungo termine. È la condizione di stress fisiologico che sotto la spinta della paura e della sua emozione consorella, cioè l'ansia, ci permette di reagire. Come spiega Sarah Teller, neuroscienziata e insegnante di yoga, è un meccanismo di adattamento che provoca un incremento dell'attività mentale, finalizzato a scegliere la migliore soluzione a eventuali sfide, aumentando capacità e velocità decisionali. Questa condizione, però, nei nostri tempi 2.0, è diventata spesso una compagna indesiderata e che genera una costante inquietudine. Quando temiamo di non avere le risorse per affrontare una determinata situazione, ci sentiamo minacciati e di conseguenza diventiamo ansiosi. Addirittura si stima che il 98% dei compiti che generano stress facciano parte della nostra quotidianità. Aggiungiamo uno stile di vita all'insegna del multitasking ed ecco che si rincara la dose. Ci viene l'ansia quando temiamo di non riuscire a rispettare le consegne di un incarico, siamo turbati dopo una discussione di coppia, viviamo una condizione lavorativa precaria, siamo preoccupati per la nostra salute o quella dei nostri cari. In presenza di stati ansiosi, la parte razionale del cervello, la corteccia cerebrale, perde il controllo su quella emotiva, l'amigdala, col risultato che confondiamo la nozione di cosa sia giusto e ci convenga fare, fatichiamo a prendere decisioni, a ragionare considerando più punti di vista, a prestare attenzione, a organizzare gli impegni giornalieri, a risolvere problemi, tra cui quello dell'ansia stessa, osserva l'esperta. Quando ne soffriamo, predomina la paura, emozione che influenzerà ogni nostra scelta, spingendoci a cercare soddisfazioni a breve termine, motivate per lo più dalla ricerca del piacere immediato o dal bisogno di eludere il dolore. Come uscirne? Sfruttando la neuroplasticità dei nostri neuroni, che per fortuna nostra sono in costante cambiamento. Attiva nuove connessioni. Quello che ci distingue come individui è proprio la possibilità di modificare il nostro cervello a qualsiasi età, di continuare a plasmarlo e di imparare nuove cose, scrive la neuroscienziata. Grazie alla sua capacità di creare nuove connessioni neuronali, di rafforzare quelle che utilizziamo di più e di indebolire quelle inutili o meno sfruttate. Questa complessa rete di neuroni per il 40% dipende dai nostri geni, ma per il resto si forma sulla base delle esperienze, delle influenze e delle relazioni sociali e culturali, insomma, dal nostro vissuto. Ed è qui che torna in gioco la sopravvivenza. Il nostro organo cerebrale però è pigro, tende a evitare compiti che gli costano lavoro e a utilizzare percorsi già battuti. Perciò, visto che interpreta come reale qualsiasi nostro pensiero, se pensiamo in continuazione la stessa cosa o nello stesso modo, si attiveranno sempre gli stessi neuroni, rafforzando le rispettive connessioni, puntualizza Sarah Teller. È quello che succede quando reiteriamo i pensieri negativi o ricadiamo in comportamenti che generano nervosismo e preoccupazione. Costringiamo il corpo a reagire fisiologicamente come se fossimo minacciati di continuo, scrive l'esperta. Il suo consiglio come pronto soccorso anti-ansia nell'immediato. Ogni volta che sentite la tensione, prendere il sopravvento, Pensate a un paesaggio che vi susciti calma e benessere, oppure visualizzate l'immagine di una persona che amate o di qualcosa che vi tranquillizzi. Il cervello, incapace di distinguere fra realtà e immaginazione, penserà che sia reale. Di conseguenza, il sistema nervoso inizierà subito a rilassarsi. Allenati per cancellare i pensieri negativi. L'istinto di sopravvivenza spinge il nostro organo cerebrale ad attivarsi in ogni momento per normalizzare la situazione e uscire da una condizione negativa. Il rischio però è di vivere con il pilota automatico, replicando sempre le stesse azioni e gli stessi pensieri che a prima vista vi sono stati utili. A meno che a un certo punto non facciate uno sforzo per cambiare, sottolinea l'autrice. Secondo alcuni ricercatori, solo il 5% della mente è cosciente di come agiamo, mentre il restante 95% è diretto da automatismi inconsci, atti involontari, condotte irreflesse e reazioni emotive dettate dall'istinto. Dobbiamo quindi fare uno switch. Il primo step è avere consapevolezza di quali abitudini o impulsi mentali ci stanno limitando la vita e poi, grazie alla neuroplasticità dei nostri neuroni, provare a sostituirli con altri che siano realmente vantaggiosi. Dobbiamo pensare al cervello come un muscolo del corpo e allenarlo di conseguenza. Certo, servono ripetizioni e costanza, come sottolinea l'esperta. Da studi recenti è emerso che per stabilire una nuova abitudine si impiegano in media 66 giorni. Vedetela così, modificare pensieri e stile di vita è questione di pratica, di lavoro, di acquisire nuove capacità. Ci viene in aiuto anche la meditazione, che rilassando la mente dà modo al cervello di ricaricarsi. Meditare crea le condizioni che permettono all'attività cerebrale di circolare liberamente fra aree molto distanti tra loro, potenziando quello che viene definito pensiero associativo e generando nuove idee. Saremo così più presenti, capaci di focalizzare la nostra attenzione e motivati al cambiamento, riducendo nello stesso tempo il rischio di ricadere in loop mentali, soprattutto se negativi. Parlati bene e ti sentirai bene. È questo lo slogan di Sarah Teller per sottolineare quanto le parole che utilizziamo influiscano sul nostro stato d'animo. Quando una persona dice «non mi sento capace», sta rappresentandosene un'immagine mentale o magari dentro di sé ha una voce che glielo ripete, finendo così per esserne condizionata. Al contrario, motivarsi con frasi positive è un punto a favore della neuroplasticità, aiuta ad affrontare le situazioni che provocano tensione emotiva e mette nella condizione di modificare l'approccio alla vita. Attenzione però, secondo gli esperti della PNL, la programmazione neurolinguistica che ha come obiettivo il cambiamento dei pensieri e dei comportamenti delle persone, variando nello schema mentale ed emotivo, modificare il linguaggio non basta per mettere in discussione le nostre credenze più radicate, frutto del passato e di condizionamenti familiari e sociali o il modo in cui rappresentiamo il mondo nella nostra testa. Potrete pure ripetervi ogni mattina allo specchio «ce la posso fare, sono una potenza», ma se sotto sotto non ci credete veramente e non lo visualizzate, è logico che non confiderete in ciò che dite e vi sentirete frustrati, conferma l'esperta. Il cambiamento nel linguaggio deve estendersi e accompagnarsi anche agli altri due livelli, convinzioni e immaginazione o voce interiore. Per arrivarci, meglio guardarsi in prospettiva, puntando su quello che potrebbe essere alla nostra portata, come continua la neuroscienziata. Dirsi «un giorno riuscirò a sconfiggere l'ansia» o «ho le potenzialità per riuscire bene in ciò che faccio» è molto meglio che raccontarsi cose esagerate a cui si finisce per non credere, come «posso riuscire in qualsiasi cosa» o «sono la migliore». Cambiare punto di vista aiuta anche quando soffriamo di bassa autostima, quel non sentirsi all'altezza che può generare ansia e il rischio di isolamento sociale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di pace. Un giro ad anello tra le malghe dell'altopiano dei sette comuni, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, profumato dalla varietà della flora spontanea. Di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le Prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di 7 comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «Casunt», «Salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio Asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati dal progetto di valorizzazione del territorio Via delle Malghe, c'è quello in Val Formica, che attraversa pascoli panoramici con viste spettacolari verso il Monte Verena, 2015 metri. Per raggiungere il punto di partenza della nostra passeggiata, si segue la statale in direzione Trento. Si entra in Val d'Asso e poi si imbocca la strada che conduce in valle. Lungo i margini stradali si vedono ancora i segni della tempesta Vaia del 2018, che ha decimato migliaia di larici. Da alcuni anni i tronchi vengono recuperati e utilizzati nell'arredamento di interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi, iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti, calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinacio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è Dosso di Sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi. Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Stern, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati, 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo memoir Un anno sull'altopiano, sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. E la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Gnesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga Dosso di Sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, Un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Gnesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio, non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: fattori. Chi meglio di Valentina Vinci, blogger e imprenditrice del tour operator Insolita Amsterdam? Valentina vive e lavora ad Amsterdam da anni. Ha anche un podcast molto carino dedicato alla città, che assolutamente dovete ascoltare. Si chiama Casa Amsterdam. Valentina ci racconterà una città appunto insolita, con gli occhi oramai di una vera Amsterdammer. Buon ascolto e buon viaggio! Ciao Valentina, benvenuta a Racconti di Viaggio.
1: Ciao Nadia.
0: Tu sei collegata da Amsterdam, la città dove vivi e dove hai aperto anche la tua attività, città della quale oggi ci svelerai un sacco di curiosità. Prima di iniziare, ti va di raccontarci com'è che sei finita ad Amsterdam?
1: Sì, certo, la mia storia è un po' complessa in realtà, perché nel mio percorso, almeno inizialmente, Amsterdam, non era in programma, cioè la scelta della destinazione è stata totalmente casuale. Io sono pugliese, ma ho studiato al nord Italia e finiti gli studi mi era venuta in mente l'idea di fare un'esperienza all'estero di qualche mese. Quindi ho iniziato a cercare lavoro in pratica dall'Italia, l'ho trovato ad Amsterdam e alla fine la mia intenzione era quella di rimanerci qualche mese, poi piano piano invece ad Amsterdam sono cresciuta in tutti i sensi, sia anagraficamente che anche lavorativamente, e poi ci sono rimasta. Attualmente sono quasi 9 anni di vita vissuta in Olanda, precisamente appunto ad Amsterdam, perché ad Amsterdam ho costruito di fatto tutto il mio lavoro. Ho iniziato con la creazione di un blog che parlava di Amsterdam agli italiani, una meta che è sempre un po' forse mitologica nella mentalità di molti italiani. E dopodiché ho preso un patentino per effettuare visite guidate e ho iniziato a fare visite guidate in città. Sono un po' allargata, diciamo, perché dopo il successo che pian piano è arrivato, ho creato appunto una mia azienda che si chiama Insolita Amsterdam, che mette un po' insieme la mia passione per la città e un po' tutte le mie competenze. Tieni presente che ci occupiamo di accompagnare italiani e viaggiatori alla scoperta di Amsterdam attraverso visite guidate ed esperienze su misura. Quello che a me interessa nel mio lavoro quotidiano è comunicare la cultura di Amsterdam e di creare anche un ponte tra la cultura italiana e la cultura olandese, che sono molto diverse tra loro e che secondo me possono, insomma, essere anche compatibili se spiegate nel modo giusto.
0: Quindi chi meglio di te per raccontarci Amsterdam? Io sono stata in realtà ad Amsterdam una vita fa, era una delle tappe del mio Interrail, ero un sacco giovane. Però ricordo ancora molto bene il disprezzo degli Amsterdammer, si chiamano così, giusto? Parola difficilissima poi, nei confronti dei turisti che quando invadevamo con noncuranza le piste ciclabili. Quindi ti volevo chiedere, ma in questi anni qualcosa è cambiato oppure la situazione è rimasta la stessa e quindi lo stesso odio per i turisti che invadono le piste ciclabili esiste ancora?
1: Allora, ti rispondo subito, diciamo nettamente, sì, gli Amsterdammer odiano ancora i turisti o comunque odiano tutti coloro che siano in grado di camminare nella loro strada, sulla loro strada. Anche io mi ritengo un Amsterdammer, quindi un abitante di Amsterdam e come buona Amsterdammer utilizzo anche io la bicicletta ogni giorno. Il problema principale è che i turisti camminano completamente incuranti del fatto, che sulla loro strada debbano vivere pacificamente biciclette, automobili, motorini e chiaramente anche i pedoni. Ed è forse un modo strano di pensare un ambiente urbano a cui noi italiani non siamo molto abituati, perché in Italia siamo abituati all'utilizzo massiccio dell'automobile, mentre da queste parti l'automobile è davvero un optional o comunque un qualcosa da, diciamo, da ricchi, va. Perché abbiamo tutti la bicicletta, quasi nessun Amsterdammer possiede un'automobile, quindi abbiamo un tipo di mobilità molto più tranquilla da un certo punto di vista, ma anche più frenetica, perché la bicicletta da queste parti viene utilizzata come mezzo di trasporto e non come qualcosa per fare una passeggiata. Quindi questo spiega un po' la rabbia, diciamo, degli olandesi quando si trovano in contatto davanti dei turisti che sono un po' spensierati nelle loro passeggiate. E chiaramente l'olandese utilizza la bicicletta per

0: raggiungere un punto, due punti differenti, parte da casa per arrivare al lavoro, deve farlo nel minor tempo possibile. Se trova dei turisti in mezzo alla sua strada, probabilmente li investe, pur di arrivare in orario al lavoro, insomma.
1: È un odio giustificato, dai.
0: Diciamo così, sì.
1: Come ci accennavi prima, il tuo tour operator si chiama Insolita Amsterdam. Però prima di raccontarci delle cose insolite da vedere in città, ti va di dirci quali sono invece le cose, magari più mainstream, come si dice, ma imperdibili da vedere ad Amsterdam?
0: Certamente, allora Amsterdam è una città particolare, partiamo da questo presupposto. A differenza di altre capitali europee, Amsterdam non ha niente che sia riconoscibile guardando una cartina geografica. A Parigi, no? Noi conosciamo la Torre Eiffel, a Roma conosciamo il Colosseo, ad Amsterdam dobbiamo un po' andarci a cercare, a scovare quelle cose che sono un po', il cuore della città, o comunque i posti che ne possono esprimere le caratteristiche. Quindi, piuttosto che parlare di cose imperdibili, io parlerei proprio di zone della città imperdibili o comunque di luoghi un po' più, in maniera un po' più espansa. Quindi, io consiglierei sicuramente la visita al quartiere a luci rosse, che è il primo quartiere che incontri nel momento in cui arrivi in città. Arrivando probabilmente in città, la prima cosa che vedrai è la stazione centrale. Di fronte alla stazione centrale c'è il quartiere a luci rosse, che si trova in quella posizione perché è il quartiere storico di Amsterdam, il primo quartiere ad essere stato creato e generato. Non è nient'altro che il quartiere portuale della città, quindi al suo interno racchiude tutta la storia e il cuore di Amsterdam. Lì nel quartiere ci sono gli edifici del 1600 di Amsterdam che quindi nascondono anche un sacco di leggende, un sacco di storie interessanti legate al commercio e alla navigazione. Ovviamente tutti conosciamo quel quartiere come quartiere a luci rosse, realmente si chiama quartiere de Wallen, quindi quello che io consiglierei è di visitarlo al mattino, intorno alle 8 o alle 9 del mattino, quando si può apprezzare la sua natura, e poi anche la sera magari per vedere, perché no, le vetrine che comunque fanno parte di Amsterdam, perché è un quartiere dove convivono un po' tutte le anime di Amsterdam, cioè l'anima culturale, l'anima sociale e anche chiaramente l'anima economica, che è il cuore dell'esercizio della prostituzione all'interno del quartiere. Terminata la visita di questa zona, io continuerei verso l'ex quartiere ebraico della città, che raggiunge poi il fiume Amstel, che è il fiume che dà i natali alla città, perché in quella zona dove ci sono dei bellissimi canali ed è quindi molto panoramica, ci sono anche le famose case storte di Amsterdam, le case pendenti, che sono il vero e proprio patrimonio storico-artistico della città e che secondo me vale appunto la pena di vedere. Insomma, queste sono le cose che secondo me vale la pena vedere per chi arriva soprattutto ad Amsterdam e ci resta per poco tempo, magari per un weekend. Se invece poi si ha più tempo a disposizione, chiaramente si può allargare un attimo anche il percorso e le zone che possono essere visitate.
1: Abbiamo quindi più tempo a disposizione, quindi ora ti vorrei chiedere degli aspetti insoliti. Cosa ci consigli di vedere di insolito ad Amsterdam? E ti chiedo però di raccontarlo in una maniera un po' particolare, cioè di dirmi in ogni stagione cosa consiglieresti di fare e di vedere.
0: Ok, va bene, accetto la sfida. Allora, partiamo col dire, secondo me, una cosa importante, che ad Amsterdam, e io questo lo dico spesso a chi viene con me nelle visite guidate, secondo me non esiste la quarta stagione. Per me la quarta stagione è l'estate. Quindi dobbiamo parlare di tre grandi stagioni, l'inverno, l'autunno e la primavera, più o meno, ma poi vi spiego perché in corso d'opera. Partiamo con l'inverno, che è una stagione in realtà molto, molto fredda. L'inverno ad Amsterdam è molto lungo, parte da ottobre, metà ottobre, e si protrae più o meno fino a metà aprile, quindi la temperatura rimane molto rigida in tutti questi mesi. E la cosa secondo me più insolita e più bella da poter fare ad Amsterdam, soprattutto tra febbraio e marzo, e pattinare sui canali ghiacciati.
1: E qui ti volevo.
0: Questa è una cosa molto insolita, sia perché proprio l'attività del farlo è insolito, no? Bisogna anche avere delle skills, che per esempio io non possiedo, non sono in grado di pattinare, sono pugliese, quindi figuriamoci, se ho contatti, ho mai avuto contatti con il ghiaccio o con la neve. Però è un'esperienza bellissima perché capita soltanto ormai pochissime volte. L'ultima volta che abbiamo avuto la glaciazione dei canali, così come la chiamo io, è stata nel 2018 e nel 2021. Quindi è un evento raro e se ti trovi in città in quel momento è molto interessante perché che cosa assisti? Cioè, ti trovi davanti a uno spettacolo incredibile. Il fatto che i canali che tu sei abituato a vedere sempre in forma liquida, perché appunto l'acqua è liquida, improvvisamente si crea uno strato di ghiaccio, probabilmente tra i 10 e i 15 centimetri, talmente spesso da permettere a noi Amsterdammer di camminare, quindi di scendere sul canale, accanto alle houseboat, accanto alle case barca che trovi sul canale, di camminare e poi di magari pattinare se sei capace. Penso che questa sia una cosa abbastanza insolita da fare in inverno. Poi passiamo alla primavera, che è una stagione, diciamo, che porta un po' di speranza a noi Amsterdammer, perché il tempo inizia ad essere un po' più clemente, un po' più mite, riusciamo ad avere delle temperature intorno ai 15 gradi, per essere un po' generosi, ed è la stagione in Olanda della fioritura dei tulipani. Questo è un evento importantissimo per tutta la stagione turistica olandese, perché i tulipani prodotti ed esposti sono veramente tanti. E quello che io consiglio è la visita dei campi di tulipani che non si trovano ad Amsterdam, ma che si trovano nella provincia di Amsterdam e anche in altre zone dei Paesi Bassi, da fare rigorosamente con una bicicletta. Quindi noleggiare una bicicletta e andare in giro per i campi in fiore, che ospitano tulipani praticamente di tutti i colori e di tutte le tipologie. Una cosa però importante da dire è che questi campi sono privati, quindi non è possibile, diciamo, camminare all'interno dei parchi e fare le bellissime fotografie che poi possiamo postare su Instagram, ma bisogna rispettare chiaramente il lavoro delle persone che con questi fiori vivono e guardarli semplicemente dalla recinzione. Quindi va benissimo fare questa esperienza insolita, quindi biciclettare in mezzo ai campi, però sempre chiaramente nel rispetto delle regole. L'ultima stagione, secondo me, è importante e rilevante, è l'autunno. L'autunno perché è la stagione del foliage e ad Amsterdam, soprattutto nella zona dei canali, il foliage è veramente, veramente bello. L'ultimo autunno è stato veramente spettacolare, con una città semideserta e vedere tutte queste foglie lungo i canali e sulle case barca è stato veramente emozionante. Quindi io come attività da fare in autunno consiglierei proprio prendere un bel libro, scegliere una panchina nella zona dei canali, possibilmente tra Brouwersgracht e Keizersgracht, sedersi lì e leggere un bel libro. Quindi questa è l'esperienza insolita che consiglio per l'autunno.
1: Ma
0: L'ultimo.
1: luglio e agosto, quindi.
0: Allora, stavo proprio arrivando a quei mesi caldi, che in realtà sono caldi per il sud dell'Europa, ma che per il nord Europa non sono poi così caldi. L'estate Amsterdammer dura all'incirca una settimana, massimo 2 settimane. In quel momento abbiamo una temperatura intorno ai 25-27 gradi, se siamo molto fortunati. La cosa più bella in assoluto da fare è prendere una barca e navigare lungo i canali di Amsterdam. Le barche a noleggio sono veramente tantissime, ci sono un sacco di società, di compagnie che ti permettono di noleggiare la barca anche senza patente nautica, perché all'interno dei canali si può guidare anche in questo modo. E la barca non è nient'altro che un espediente per poter organizzare un aperitivo con gli amici oppure addirittura un barbecue itinerante. Non so se lo sai, Nadia, però per esempio gli olandesi sono amanti del barbecue, cioè farebbero barbecue praticamente ovunque, ne hanno
1: quindi anche in
0: sempre
1: barca.
0: uno anche in barca, ne hanno sempre uno pronto nella borsa, perché al primo raggio di sole, alla prima temperatura percepita superiore ai 20 gradi, iniziano a cucinare, a fare il barbecue. Quindi questa è una caratteristica incredibile. Una volta poi terminato il giro in barca, il barbecue si sposta al parco, quindi il parco è il secondo luogo dove poter fare il barbecue. A questo punto ti consiglio anche qual è il mio posto per fare il barbecue. Io preferisco i parchi cittadini, però fuori dal centro, quelli che sono un po' i parchi delle persone di quartiere, no? Dove c'è molto più spazio, pochi turisti, moltissimo verde, puoi fare attività fisica, puoi prenderti una birra con gli amici. E quello che a me piace di più è il Bester Park, dove appunto puoi praticamente fare tutte queste attività e essere veramente felicissimo. È la cosa migliore che ti possa succedere ad Amsterdam, fare un barbecue con gli amici o al parco oppure in barca.
1: E ci piace questa come cosa. Ora però ti chiedo se ti va di condividere con noi un pezzetto della tua Amsterdam. Dalle tue parole si capisce che tu ami molto questa città dove hai scelto di vivere e di lavorare. Però ti va di raccontarci, di svelarci un quartiere, le strade, dei locali che tu ami particolarmente?
0: Certamente accetto la sfida e ti racconto di quello che è il mio quartiere del cuore, che si chiama Jordaan. È un quartiere in realtà abbastanza conosciuto, abbastanza famoso, ed è il quartiere degli artisti di Amsterdam, cioè un quartiere che negli anni 60 è stato pian piano ricostruito. Il comune di Amsterdam ha donato parte degli edifici, degli appartamenti a dei giovani artisti che hanno creato lì il proprio atelier e quindi hanno fatto diventare tutta l'area un'area molto, diciamo, intellettuale, tanto intellettuale che ancora oggi quest'area, che è comunque cambiata nel tempo, non è chiaramente come era negli anni 60, però ancora oggi rimane molto Amsterdammer. Amsterdammer significa che è una zona dove abitano gli olandesi, quindi anche molto poco contaminata da quelle che possono essere tutte le altre culture e nazionalità che vivono e convivono ad Amsterdam. Amsterdam è una città abbastanza piccola, ha solo 900.000 abitanti, però all'interno della città convivono 180 nazionalità diverse. Quindi rimanere, cioè lasciare avere un quartiere, lo Jordan, ancora molto local, ancora molto caratteristico, secondo me è anche una grande impresa. In questo quartiere, che è appunto il quartiere Amsterdammer, la cosa secondo me più bella da fare è rilassarsi. Amsterdam non è una città caotica, lo sto dicendo dall'inizio di questa chiacchierata, e ti sto in realtà proponendo solo attività che sono molto rilassanti, no? La bicicletta, il barbecue al parco, il libro sulla panchina. Questa è la mia visione di Amsterdam in realtà, perché è proprio quello che si respira in questo quartiere, cioè una rilassatezza, una tranquillità nel condurre la propria giornata e felicità che si concretizza poi nel prendere un caffè, un cappuccino, riva canale da uno dei localini che si trovano nel quartiere. E il quartiere che io consiglio per fare questo è Tazzina. Anche se il nome è italiano, il locale non è italiano, è dacio 100%. Che è una bellissima terrazza esterna dove nelle giornate di sole o al primo raggio di sole ci si mette tutti fuori e si beve lì il caffè per 2, 3, 4 ore consecutive. Magari si aspetta un amico che passa con la bicicletta, che si ferma, ti vede, ti saluta, inizia a parlare con lui, poi passa l'amico successivo. Insomma, questo è lo spirito del quartiere. Tazzina, quindi il nome del locale, che serve molto per la tradizione, diciamo, olandese. Se invece volete fare qualcosa di un po' più giovanile, un po' posh, c'è un localino sempre vicino Tazzina che si chiama Toki, che è un bellissimo caffè molto giovanile, dove oltre a prendere il caffè e un pezzo di torta puoi rimanere a lavorare tutto il giorno. Apre alle 8 del mattino e chiude alle 18, quindi puoi passare la giornata lì insieme a quelli che sono poi i creativi del quartiere. Anche questa è una cosa molto Amsterdammer.
1: Non è male, visto che anch'io lavorerò sempre smart, quindi un ottimo consiglio.
0: Sì, tra l'altro lo smart working, il remote working ad Amsterdam è una quasi routine, c'è sempre stato, perché Amsterdam è una città che ha moltissimi freelance, quindi freelance, piuttosto che lavorare in un ambiente, diciamo, tradizionale come quello che può essere un ufficio, preferiscono queste caffetterie molto così giovanili, dove poter passare la giornata e magari scambiarsi opinioni con altri professionisti, con altre persone.
1: Tu hai parlato di caffè, cappuccino, quindi mi hai un po' introdotto la prossima domanda. In questo podcast noi parliamo sempre di cibo, però in realtà io ho un po' paura a farti questa domanda, perché ho ascoltato un episodio del tuo podcast, così sveliamo che è anche tu un podcast di cui poi parleremo, che si chiama Casa Amsterdam, e hai dedicato proprio una puntata al cibo. Ora, io la puntata l'ho ascoltata. E devo dirti che ho un po' paura a farti questa domanda. Come si mangia in Olanda? Chiesta poi a una pugliese.
0: Allora, cosa si mangia in Olanda? Avrebbe tantissime risposte in realtà, più che altro come si mangia in Olanda? Perché se lo chiedi a un qualsiasi italiano ti dice che in Olanda si mangia malissimo. Il punto è che in Olanda, ad Amsterdam soprattutto, perché poi nel resto dell'Olanda la situazione cambia leggermente, perché chiaramente tutti gli altri posti, i piccoli villaggi e le altre città sono molto più locali, no? Molto più dacio di quanto possa essere Amsterdam. Però Amsterdam in sé possiede una quantità di culture, di cucine che ti lasciano in realtà sempre contento. Cioè, qualsiasi cosa tu abbia voglia di mangiare, ad Amsterdam lo troverai, anche a qualsiasi ora della notte. Trovare da mangiare durante il giorno è un po' più difficile, perché gli olandesi non hanno la cultura del cibo e quindi non concepiscono il pranzo nella modalità italiana, però sicuramente troverai cucine da tutto il mondo, dalla sudamericana, sudafricana, thailandese, asiatica. Perché Amsterdam e l'Olanda hanno un fortissimo rapporto con la cucina asiatica per via degli scambi commerciali del 1600, fatte dalla Compagnia delle Indie Orientali. Quindi Amsterdam ha portato con sé nei secoli queste tradizioni e queste usanze, le ha assimilate e ha non solo imparato ad apprezzare la cucina di altri popoli, ma poi ha inserito le caratteristiche di queste cucine all'interno della propria tradizione gastronomica, chiamiamola così. E se dovessi chiaramente nominare magari tre piatti che sono proprio Dutch e che non appartengono però alle altre culture, ti direi pancakes, che sono chiamati pannekoeken in Olanda, che sono in pratica i pancakes per lo più salati, che si mangiano a pranzo, a cena, indistintamente, in qualsiasi orario del giorno e della notte. Poi c'è lo stamppot, che è un nome che lo so che fa paura, ma in realtà è un purè di patate, quindi patate schiacciate con una polpetta di carne, molto aromatizzata, ma comunque molto buona. E poi la terza cosa, un po' scontata, però in realtà molto amata dagli olandesi, sono le famose patatine fritte. Quindi se metti insieme patatine fritte, pancakes e stamppot, non puoi sbagliare. Come bonus, diciamo come bonus proprio per essere super Dutch, consiglio invece l'aringa cruda. Di questa sicuramente ne hai già sentito parlare. È un sapore per intenditori, diciamo
1: Sì,
0: così. A me,
1: per stomaci forti.
0: per esempio, non piace tanto. Ricordo ancora la prima volta che l'ho mangiata e dopodiché non ho più replicato, però è chiaramente una cosa super Dutch. Per provare un'esperienza, diciamo, insolita olandese al 100%, l'aringa va mangiata. Quindi assolutamente, se c'è qualcuno che vuole rischiare, la consiglio, ecco.
1: Però ci accompagniamo delle ottime birre.
0: Sì, birre tante quante ne vuoi, ci sono moltissime birre belga, chiaramente data la vicinanza, e ci sono anche delle ottime birre olandesi. Una birra che mi sento di citare e nominare è la birra del mulino, cioè ad Amsterdam esiste una birreria che si chiama Brouwerij et Tij, con un nome difficile, un nome olandese, che è una birra prodotta all'interno di uno dei pochi mulini rimasti ancora attivi in città. Ed è una birra che è adatta a tutte le stagioni, cioè ogni stagione ha la sua birra artigianale prodotta, quindi è una cosa secondo me da provare. Quindi se venite in visita ad Amsterdam e volete assaggiare questa birra, cercate semplicemente su Google, birra del mulino birreria di Amsterdam e troverete questo indirizzo.
1: Ora però ci devi parlare del tuo podcast. Com'è nata l'idea e di cosa parla Casa Amsterdam?
0: Allora, Casa Amsterdam ha un nome un po' informale, diciamo. L'ho creato in questo modo, ho dato questo nome un po' perché volevo creare una sorta di finestra su quella che è la vita che noi viviamo ogni giorno da Amsterdammer. È un po' un modo per far entrare l'ascoltatore in casa mia, quindi in un ambiente anche abbastanza intimo, e per fargli conoscere qualcosa che magari di Amsterdam non conosce, che gli può essere utile per organizzare un suo eventuale viaggio o che semplicemente magari accende un ricordo, no? Su un'esperienza di visita magari fatta ad Amsterdam. È un po' come una visita guidata, diciamo così, in modo solo audio, no? Che puoi fare in mia compagnia direttamente dal divano di casa tua, perché durante le puntate ti accompagno passo passo nella conoscenza e nella comprensione di Amsterdam e degli olandesi. Ne avevo parlato già all'inizio di questa chiacchierata, no? Per me l'aspetto culturale è molto importante nel racconto di un luogo, quindi mi ritengo anche in tutto il percorso che ho fatto, una guida che non solo racconta la storia di un posto, ma che proprio ti fa conoscere la cultura del posto, e secondo me questo è il valore aggiunto.
1: Anche perché poi tu chiedi, come ci dicevi, ai tuoi ascoltatori di raccontare le loro esperienze. Quindi ecco, seguitela perché se avete delle curiosità, dei ricordi su Amsterdam, è probabile che possiate finire anche su una puntata del tuo podcast.
0: Sì, esatto, ogni episodio, diciamo che in ogni episodio non sono sola, perché ho chiesto alla mia community di contribuire, diciamo, alla stesura, alla realizzazione delle puntate con un loro contributo audio, che poi viene chiaramente inserito nell'episodio, con quelli che sono i loro aneddoti, i loro ricordi, oppure anche le loro esperienze strane. Per esempio, in una puntata in cui si parla delle case di Amsterdam che sono così particolari, no? Hanno delle scale molto ripide e che non hanno le tende alle
1: Questa
0: finestre.
1: cosa a me mi ha sconvolto. Io devo dire che adesso ogni volta che esco per la mia passeggiata e sbircio dentro una finestra mi sento una guardona e mi sento giudicata perché ad Amsterdam non lo fanno, sappilo.
0: No, ma sei un Amsterdammer, quindi ti puoi giustificare in questo modo. Dicevo, in questa puntata qui una ragazza mi ha raccontato di essere caduta in modo molto brutto dalle scale, una cosa che è altamente probabile ad Amsterdam perché le scale sono così piccole, così ripide e così strette che succede praticamente a tutti, però nel suo caso chiaramente è stato un evento per cui l'hanno presa in giro per molto tempo, perché agli olandesi questo non succede, nonostante loro siano alti 1,90 m ed abbiano 46 di scarpe, quindi i paradossi della vita, diciamo.
1: Valentina, siamo arrivati all'ultima domanda di questa nostra chiacchierata, la domanda con cui concludo sempre questa seconda stagione del podcast. Quindi ti devo chiedere che souvenir ci consigli di riportarsi da Amsterdam?
0: Allora, domanda in realtà difficile, però ti voglio, diciamo, dare una chicca, perché questo è un regalo che io stessa cerco di portare in Italia ogni volta che poi torno, magari dai miei parenti o dai miei genitori. Ed è un souvenir particolare perché riproduce una casetta di Amsterdam in ceramica che all'interno contiene del Genever, cioè del gin olandese. Quindi devi immaginare un piccolo soprammobile, chiamiamolo così, a forma di casetta olandese con il suo bellissimo frontone e la sua bellissima facciata, con all'interno e cava il gin olandese, quindi un liquido, e con una piccola ciminiera coperta con della cera lacca per contenere il gin. Quindi agitando poi semplicemente la casetta, senti che all'interno c'è del liquido, c'è del gin, lo puoi stappare e bere. Quindi è un modo per avere un pezzettino di Amsterdam in casa, ma anche per fare un viaggio, diciamo, nella tradizione alcolica olandese, se vogliamo, perché il gin è una produzione molto famosa e molto importante da queste parti.
1: Carino come souvenir, soprattutto anche in questo caso insolito. Allora, Valentina, vorrei ricordare un attimo a chi ci ascolta quali sono i tuoi siti e perché chi ti volesse contattare per un tour ad Amsterdam, speriamo che si possa fare presto, ti può contattare e chiederti anche dei consigli per organizzare il viaggio. Ti trovano su insolitaamsterdam.com, insolita-amsterdam su Instagram, dove fai un sacco di racconti molto prima, lo dicevamo prima di iniziare questa puntata, molte news su Amsterdam le trovate prima sul canale di Valentina e poi arrivano anche sui media italiani. E ovviamente il tuo podcast che è Casa Amsterdam.
0: Esatto, tutto corretto. E in linea generale mi trovate sempre online come Insolita Amsterdam. Cercando su Google troverete i miei articoli, articoli del mio blog con tantissimi consigli, dritte, tips per visitare Amsterdam e poi il resto dell'Olanda.
1: Valentina, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite, ma ti chiedo di salutarci in olandese.
0: Perfetto. E il saluto olandese è molto semplice. Doei doei.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltati, io vi do appuntamento come sempre al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente.

erano una contorsionista e un bravo lanciatore di coltelli. Mentre la contorsionista avrebbe dovuto eseguire soltanto il suo numero, il lanciatore di coltelli avrebbe avuto le funzioni di istruttore dell'attore, che faceva appunto la parte di un lanciatore di coltelli e che era assolutamente a digiuno della materia. Feci sapere all'ufficio scritture che per primo mi sarebbe stato necessario il lanciatore, che si presentò 2 giorni dopo in sala prove. Era un quarantenne alto, aria da macio, baffetti sottili e lunghe basette. Si chiamava Pedro, ma era nato a Ravanusa, in Sicilia. Gli spiegai che l'attore non avrebbe davvero lanciato i coltelli, che la tavola d'appoggio dell'attrice, che avrebbe costituito il bersaglio, era truccata. I coltelli erano già nascosti dentro la tavola, avrebbero dato l'impressione di configgersi nel legno, mentre in realtà ne uscivano velocemente. Un trucchetto ottico. A me bastava che insegnasse all'attore i movimenti esatti da fare, la posizione da assumere. Pedro aveva di natura sua un inquietante sguardo torvo, che alla mia spiegazione si fece ancora più torvo. Allora, tutto finto? Certamente. Non pretenderà che faccia lanciare contro un'attrice dei coltelli veri da uno sprovveduto. Inalberò un'aria offesa. Dopo che l'ho istruito io, non sarà più uno sprovveduto. Senta, tagliai corto. Faccia come dico io e basta. Mi lanciò uno sguardo carico d'odio, ma tra tanti lanciatori di coltelli, l'ufficio scritture doveva mandarmi proprio il più permaloso? L'indomani, alle prove, non si presentò. Dall'ufficio scritture mi fecero sapere che il lanciatore era stato convocato dalla polizia perché la sera avanti, dopo lo spettacolo del circo, un incauto spettatore aveva fatto delle proposte alla fidanzata del lanciatore e questi l'aveva malredotto. Venne il giorno dopo, più torvo che mai. In pochissimo tempo divenne molto amico dell'attore che stava istruendo e questi mi riferì che Pedro gli aveva confidato d'essere gelosissimo della sua ragazza, ossessionato addirittura, tanto che non era la prima volta che mandava qualcuno all'ospedale, e aveva aggiunto che se la ragazza l'avesse tradito non avrebbe esitato ad uccidere il rivale. «E anche la ragazza, suppongo», dissi. «No, la ragazza no, l'ama troppo per farle del male». Il lanciatore finì il suo lavoro e fece venire la contorsionista Ramona. Era una ragazza incantevole, dolcissima, bruna, non alta, ma dotata di un corpo perfetto, una macchina superlativa. La prima volta che si esibì in sala prove sconvolse dal primo all'ultimo i maschi presenti. Una cosa è guardare un contorsionista al centro di una pista da circo e un'altra è averla ad un metro di distanza. Sono convinto che in tutti gli appartenenti al genere maschile che la stavano a guardare, i pensieri fossero non proprio sotto il segno dell'arte. Credo che in quel momento si fossero persuasi che il Kama Sutra era un sillabario delle scuole elementari. Ramona era cosciente dell'effetto e se ne compiaceva, lanciando sguardi languidi a destra e a sinistra. Quell'esibizione fece sì che tutti gli uomini cadessero ai suoi piedi. Siccome le prove si svolgevano la mattina, Ramona il primo giorno accettò l'invito a pranzo del primo attore. Il secondo giorno andò a pranzo con il regista, il terzo con il secondo attore. A quanto mi fu dato di sapere, una volta terminato il pranzo, Ramona era libera fino alle 7 di sera. Che il suo accompagnatore, se ne aveva voglia, si regolasse di conseguenza. Il quarto giorno toccò a me, che ero il produttore. Era stata Ramona a proporsi. «A te non va di invitarmi a pranzo». Mentre mangiavamo le dissi, a scanso d'equivoci, che dopo avevo un impegno. A metà pranzo lei mi domandò, con aria svagata, se Manrico, un attore di terz'ordine, ma un gran bel ragazzo, assentandosi per qualche giorno, mi avrebbe portato danno. «Stai scherzando? Tra 2 giorni cominciamo a registrare, perché me lo chiedi?» «Così». Si alzò, andò a telefonare. Al ritorno mi disse che aveva chiamato Manrico e che questi sarebbe passato a prenderla. Capii che era intenzionata a intrattenersi con lui fino alle 7. La lasciai al ristorante e me ne andai. Quella sera stessa l'ufficio scritture mi telefonò a casa per informarmi che Manrico non sarebbe stato presente alle prove perché ricoverato all'ospedale con sospetta frattura del cranio. Un incidente d'auto? Ma che? È stato sorpreso in un alberghetto dal fidanzato della contorsionista con la quale stava facendo l'amore. Ebbi come un lampo. Il fidanzato è lanciatore di coltelli? Perché non lo sapevi?
L'indomani

domani alle prove, Ramona si presentò tranquilla, serena e con un'aria beata. «Oggi vieni a pranzo con me», le ordinai. Quando fummo a tavola, le dissi che esigevo una spiegazione. «Sei stata tu ad avvertire Pedro?» L'azzurro dei suoi occhi, mentre mi guardava, era un lago sereno. «No, sarebbe stato un gioco troppo scoperto. Gli ho fatto fare una telefonata anonima da un amico del circo». La guardai esterrefatto. «Mi spieghi perché?» Sorrise, gli occhi sognanti. «Amico mio, tu non riuscirai mai neanche lontanamente ad immaginare che cosa sia di meraviglioso, di indescrivibile la nostra riconciliazione. Dio, che notte è stata stanotte! Ci siamo addormentati stremati, ancora abbracciati, alle 6 del mattino. Nelle prime 2 ore Pedro è stato un toro furioso, schiumante. Tra le sue braccia mi sono sentita morire, squarciata. Lo imploravo di smettere, ma lui continuava con un vigore bestiale. Poi ad un tratto è diventato tenero. Mi ha chiesto perdono, continuando a possedermi con una dolcezza infinita, estenuante. Quindi proseguì a lungo, entrando anche in dettagli. Che potevo fare? Riunì quelli che ancora non erano stati con Ramona e li avvertì del pericolo. Ma per fortuna Manrico, dopo 3 giorni, poté tornare a lavorare. Ma io non osai dirgli che a mandarlo all'ospedale era stata praticamente Ramona, per ricavarne una notte di piacere.

0: Il racconto.
1: Helen Keller, 1880-1968, di Carmen la Terza.

Paladina dei diritti delle persone con disabilità e grande promotrice dell'educazione scolastica per non vedenti, Helen Keller parte dalla propria esperienza personale per spronare le persone disabili e portare la causa dei diritti dei ciechi all'attenzione di politici e governanti. Rimasta senza vista e udito nella prima infanzia, Helen Keller combatte una vita intera per uscire dall'oscurità e viaggia senza sosta negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l'obiettivo di aiutare i disabili e raccogliere fondi per l'apertura di scuole a loro dedicate. Helen Keller nasce il 27 giugno 1880 a Tuscumbia, in Alabama. È la primogenita del capitano Arthur Keller e di sua moglie Kate. La piccola Helen cresce forte e sana fino ai 19 mesi, quando si ammala all'improvviso, probabilmente di meningite. La prognosi è negativa e c'è grande sorpresa quando Helen supera la fase acuta e si rimette in forze. La madre però si accorge presto degli strascichi lasciati dalla malattia. Helen è diventata cieca e sorda. La prima grande difficoltà che la famiglia affronta è quella comunicativa. Helen, molto intelligente, vuole farsi capire. Inventa così una sorta di linguaggio con 60 segni convenzionali. La vita della piccola però è molto complicata. Vorrebbe giocare, ma inciampa spesso e sbatte contro le cose. La sua condizione induce i genitori a coccolarla più del dovuto e lei finisce per imporre il suo carattere forte e deciso. I piccoli incidenti domestici sono così all'ordine del giorno che i genitori comprendono di doverla aiutare e la portano da un famoso medico di Baltimora. La diagnosi non lascia spazio a dubbi. La cecità e la sordità di Helen non sono recuperabili. Il medico però consiglia ai genitori di rivolgersi ad Arthur Graham Bell, l'inventore del telefono, che ha passato molti anni a lavorare con i ciechi. È lui a spingerli a contattare l'Istituto Perkins per ciechi di Boston per richiedere un insegnante che possa aiutare Helen a imparare a leggere e scrivere e a risolvere lo scoglio della comunicazione. I genitori così si mettono in contatto con la scuola e ottengono l'aiuto di un'ex allieva, Anne Sullivan. La giovane ha 20 anni e ha avuto un problema agli occhi quando ne aveva 16. Grazie a un'operazione però ha recuperato in parte la vista. Anne accetta di trasferirsi a casa di Helen, che descrive il suo arrivo come il giorno più importante della mia vita. Gli inizi non sono semplici. Anne cerca di insegnare a Helen le parole facendole toccare gli oggetti e tracciando poi i segni dell'alfabeto sul palmo delle sue mani in una sorta di spelling tattile. Helen però non riesce a stabilire una connessione tra l'oggetto e la parola. A farla sbloccare è la parola acqua. Anne le fa scivolare sulle mani un po' d'acqua e poi compita la parola con le dita come al solito. Helen così comincia a imparare le parole. È intelligente e veloce nell'apprendimento, anche se resiste ai tentativi di Anne di correggere i suoi eccessi. All'ora di pranzo, per esempio, la famiglia le ha dato una brutta abitudine. Helen mette le dita nei vari piatti per prendere il cibo. Anne la invita a usare le posate, ma Helen si ribella e lancia a terra un cucchiaio, finendo in punizione. L'intento di Anne però è educativo, perché vuole che Helen sia trattata come una bambina normale. Helen ci impiega un po' a capirlo e di tanto in tanto mette a dura prova la pazienza della sua insegnante. Una volta la chiude persino a chiave in una stanza e il padre è costretto a usare una scala per farla uscire dalla finestra. Con il passare del tempo, però, Helen diventa una studentessa modello e la sua più grande gioia è imparare nuove parole. Non dimenticherà mai il momento in cui riesce per la prima volta a dire con lo spelling delle mani il suo nome e cognome. Sono nata per la seconda volta in quel giorno. Da quel momento conoscevo il mio nome. Ero una persona. Potevo capire le persone e farmi capire da loro. Per
Per capire cosa le viene detto, Helen mette le dita sul volto e sulla gola di Anne. Impara così a leggere le labbra. È testarda e perseverante e si applica molto. Impara infatti a leggere e scrivere in Braille e riesce persino a scrivere nell'alfabeto normale. Ha 7 anni quando si siede davanti a una tavola in legno con l'alfabeto inciso sopra. Tocca le lettere con le dita e poi cerca di memorizzare la forma per riprodurla con la matita. Fa pratica con costanza e diventa brava. Negli anni adotterà anche l'espediente di un piccolo righello per comporre le parole in maniera più ordinata. Le lezioni però non riguardano solo la lettura e la scrittura. Helen impara anche a vestirsi da sola, a rifare il letto e a tenere in ordine la stanza. Poco prima del suo 8° compleanno fa una gita a Boston insieme a Anne e alla madre. La portano sulla spiaggia di Cape Cod. Lei è eccitata e felice al punto che si dirige verso il mare e si lancia contro un'onda. Corre poi tutta contenta verso riva e prende la mano di Anne per farle lo spelling di una domanda che le ronza in testa. Chi ha messo il sale nell'acqua? Nel 1888 Helen lascia la casa di famiglia per rimanere a Boston con Anne all'istituto Perkins per ciechi. Va a scuola con piacere e con sua grande emozione fa anche amicizia con altre ragazze e ragazzi della sua età. Comincia anche a imparare a parlare, cosa che le riesce all'inizio molto difficile perché non può sentire il suono della sua voce. I suoi progressi la fanno sentire una persona normale che può ambire a vivere una vita normale come gli altri. Desidera infatti iscriversi al college e rivela il suo sogno a un amico speciale, lo scrittore Mark Twain. Il pensiero di andare al college ha messo radici nel mio cuore ed è diventato un desiderio sincero che mi ha spinto a mettermi in competizione con ragazze udenti e vedenti per ottenere una laurea. È proprio lo scrittore a incoraggiarla e a organizzare una piccola colletta per permetterle di frequentare la scuola di preparazione al college. La sua famiglia, infatti, non ha la possibilità di aiutarla e, tra l'altro, suo padre è malato gravemente e muore poco dopo, lasciando un grande vuoto nel cuore di Helen. Il suo impegno viene premiato e viene ammessa al Radcliffe College. Per lei è una grande conquista e le sue compagne si dimostrano molto sensibili. La eleggono persino vicepresidente della classe. Negli anni di studio, Helen coltiva con costanza la passione per la lettura. Da bambina divorava le fiabe e grazie all'incoraggiamento di Anne ha cominciato a leggere libri più da adulti. Ha imparato così ad amare Shakespeare e la letteratura greca. Tra i suoi libri preferiti, infatti, c'è l'Iliade. Quando legge, Helen si sente una persona come le altre, capace di vedere davvero luoghi e persone. «Nessuna barriera dei sensi mi esclude dal discorso dei miei amici libri». Per la stessa ragione per cui ama i libri, Helen sviluppa un grande amore per i cani. Ha la sensazione che i cani capiscano le sue limitazioni e tendano a starle più vicino e a proteggerla quando è sola. Nel 1903 pubblica la sua autobiografia, ammettendo sinceramente di non riuscire a distinguere molto bene la realtà dalla fantasia, soprattutto in riferimento agli anni della sua infanzia. Non ama molto scrivere di se stessa, ma lo fa per raccontare cosa significhi vivere senza due sensi. Per orientarsi nel mondo ha affinato moltissimo l'odorato, al punto da riuscire a distinguere persino i vari tipi di rose.

Ad aiutarla nella scrittura c'è un professore del Radcliffe College, John Massey. L'uomo si affeziona molto sia a lei che a Anne. Ellen incoraggia il rapporto tra i due, preoccupata anche per la salute di nuovo compromessa degli occhi della sua amica. Anne e John diventano così marito e moglie e Ellen va a vivere con loro. Aiutata da Anne e con il metodo dell'alfabeto manuale, nel 1904 Ellen si laurea con lode in lettere, diventando la prima persona sordo-cieca a conseguire una laurea negli Stati Uniti. A questo punto della sua vita deve decidere cosa fare da grande. Molti la incoraggiano a diventare insegnante, ma lei ha deciso di fare altro. Aiutare le persone come lei ad avere una vita migliore e promuovere l'educazione scolastica per i ciechi. La sua storia è diventata famosa e Helen vuole sfruttare la sua notorietà per combattere le battaglie andando in giro per gli Stati Uniti a tenere conferenze. La prima volta non riesce a dire neppure una parola. È così emozionata che scende dal palco in lacrime. Non ha intenzione però di arrendersi e ci riprova. Non sempre è facile per il pubblico capire cosa dice e così Anne ripete spesso le sue parole. Il tour che le porta in giro per gli Stati Uniti è un grande successo, tanto che viene perfino scritturata come protagonista per un film muto. Nel 1919 vola a Hollywood insieme a Anne e alla loro nuova assistente Polly Thompson. Le riprese sono molto emozionanti. In una scena Ellen vola su un biplano, in un'altra ancora sale in groppa a un cavallo selvaggio che la disarciona. Il suo coraggio le vale il soprannome di Daredevil Helen, Ellen la temeraria. Piano piano Ellen acquista dimestichezza con le conferenze che diventano per lei un mezzo per farsi portavoce di una serie di istanze in cui crede molto. Crescendo, infatti, è diventata anche una convinta sostenitrice dei diritti delle donne. Sostiene in particolare la causa del diritto al voto, persino contro l'opinione di Anne. Spesso, infatti, si ritrova a dover litigare con lei. Helen, però, ha le idee molto chiare e intende sfruttare la sua notorietà anche per svegliare le coscienze. Nel 1924 diventa portavoce ufficiale della Fondazione Americana per i Ciechi, AFB. Il suo compito è raccogliere fondi e Ellen ci si dedica con passione, nonostante spesso debba scontrarsi con tante difficoltà. Per lei le conferenze diventano una vera e propria crociata e le sue capacità oratorie si affinano sempre di più. Sempre accompagnata da Anna e Polly, in un trio che la stampa soprannomina Le Tre Moschettiere, Helen partecipa a 249 conferenze in 123 città e in alcuni casi riesce a mettere insieme somme davvero eccezionali che servono per l'apertura di scuole per non vedenti. Nel 1936 Anne Sullivan muore e per Helen è una grave perdita. Solo l'impegno nella causa riesce a fungere da lenitivo. La separazione dall'amica di una vita è molto dura e Helen si focalizza ancora di più sul lavoro. Inizia così a viaggiare all'estero. Accompagnata da Polly, nel 1937 Helen visita il Giappone, paese di cui si innamora. Visita 39 città e tiene ben 97 conferenze, riuscendo a raccogliere somme sufficienti per l'apertura delle scuole per i bambini ciechi giapponesi. La sua personalità conquista a tal punto i giapponesi che le regalano un cane di razza, Akita, che diventa il primo di questa razza a entrare negli Stati Uniti. Grazie al suo attivismo, Helen riesce a inviare denaro per aiutare i disabili anche in Africa, Asia e America Latina. L'educazione scolastica dei non vedenti non è il suo unico campo di battaglia. Combatte perché le persone con problemi di vista e di udito possano essere assunti come lavoratori. Supporta la nascita di sport per ciechi come il bowling e il golf. Promuove la realizzazione di libri di cucina in braille, tiene conferenze contro la guerra e in favore della pace.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cerca di offrire le sue conoscenze anche ai soldati tornati senza vista dal fronte. Visita infatti diversi ospedali militari e rimane molto colpita dal contatto con questi uomini, arrivando a dichiarare che questa esperienza è il coronamento del suo lavoro nel campo della disabilità. In una delle sue tante conferenze afferma: «Una persona con una disabilità grave non conosce le sue forze nascoste finché non viene trattata come un normale essere umano e incoraggiata a plasmare la propria vita». Negli anni 50 l'infaticabile Helen viaggia in tutto il mondo, dall'Europa al Sudafrica, dall'Asia all'America Latina, dal Medio Oriente all'Oceania. Riduce i suoi impegni solo dopo la morte di Polly Thompson nel 1961. Come per la perdita di Anne, si tratta di un grande dolore per lei. Decide così di ritirarsi a vita privata nella sua casa in Connecticut. Ha sempre avuto un grande amore per la natura e si è fatta costruire delle speciali rotaie che le consentono di girare senza problemi nel suo giardino. Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson le conferisce la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza americana destinata a un civile. Purtroppo Helen si ammala e non è in grado di ritirare personalmente la medaglia. Helen Keller muore nel sonno nella sua casa in Connecticut il 1 giugno 1968, poche settimane prima di compiere 88 anni. In un articolo di tanti anni prima aveva scritto: «Spesso ho pensato che sarebbe una benedizione se ogni essere umano venisse colpito dalla cecità o dalla sordità per qualche giorno nel corso della sua vita adulta. Le tenebre gli farebbero apprezzare maggiormente il dono della vista. Il silenzio gli insegnerebbe le gioie del suono».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Albert Einstein.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Isaac Asimov, l'uomo che aveva previsto tutto, di Rossana Rossi. Quando ero una bambina ai confini della galassia, ho sentito raccontare di un uomo che poteva prevedere il futuro. La sua storia rimase un mistero per molti anni, finché non divenne la mia storia, finché non divenne l'unica storia. Così si annuncia Fondazione, l'epica serie in onda su Apple TV Plus, basata sull'omonimo ciclo di romanzi di fantascienza di Isaac Yudovich Osimov, meglio conosciuto come Isaac Asimov, celebre scrittore scomparso il 2 aprile 1992. Considerato un pilastro della fantascienza, era anche uno straordinario divulgatore scientifico. Spaziava dalla chimica, alla fisica, all'astronomia. Di particolare fascino è la sua storia della vita sulla Terra, che comincia dalla goffa curiosità di un paramecio, minuscolo organismo unicellulare alla continua ricerca di cibo, e arriva alla spinta evolutiva che ha portato l'Homo sapiens a entrare nell'era spaziale grazie a un cervello sempre più sviluppato. A quel cervello, il pezzo di materia più magnificamente organizzato nell'universo conosciuto, si deve quel surplus di curiosità che modella la cultura umana, scriveva Asimov. La curiosità di Asimov si era accesa per la prima volta nelle stanze del retro, senza finestre, di un negozio di Brooklyn. Nato nel 1920 da una famiglia ebraica nel villaggio russo di Petrovici, nella regione di Smolensk, allora in preda alla guerra civile, aveva 3 anni quando i suoi genitori decisero di trasferirsi nel nuovo mondo. Gli inizi erano stati difficili, ma lavorando duramente, in un paio d'anni suo padre era riuscito a mettere da parte abbastanza denaro per aprire una rivendita di libri, giornali e dolciumi. Qui il piccolo Isaac amava tuffarsi nelle riviste pulp di fantascienza, le cui appariscenti copertine invitavano alla lettura di mirabolanti avventure. Dato che in famiglia

di ampliare se stesso, di scoprire sempre nuovi orizzonti. Una volta diventato famoso, spiegava che ognuno di noi, in qualsiasi momento, può ampliare il suo sapere su qualsiasi argomento che ci attragga davvero. «C'è solo questo universo e solo questa vita per cercare di afferrarlo», diceva. «Quando imparo qualcosa di nuovo, e succede ogni giorno, mi sento un po' più a mio agio nel mondo. Che tragedia attraversare soltanto la vita e non ricavarne nulla». Anche la scrittura gli riusciva facile, tanto che il suo primo bozzo di racconto sulle avventure di un gruppo di ragazzi che vivono in una piccola città risale ai suoi 11 anni. La storia piacque tanto ai suoi compagni di scuola che Asimov cominciò a prendersi sul serio come scrittore. Ne ebbe conferma qualche tempo dopo, quando un suo saggio umoristico intitolato Little Brothers fu accettato e comparve in The Boy High Recorder, la pubblicazione letteraria semestrale del suo liceo. Una laurea in chimica ottenuta appena 19enne presso la Columbia University e successivamente un dottorato in biochimica non fecero che alimentare la sua passione per la fantascienza. «È un tipo di narrativa», sosteneva, «che permette di descrivere una società fittizia che non esiste, ma potrebbe essere in futuro. Ritraggo così una serie di eventi possibili che possano indurre il lettore a considerare gli effetti in rapporto alla società attuale». In un suo saggio, il sociologo David Leslie, direttore di ricerca presso il londinese Alan Turing Institute, mette in luce come uno degli obiettivi di Asimov consistesse nel mostrare come i processi di innovazione che rendono possibile sia la fantascienza sia il progresso tecnologico siano spesso in conflitto con le norme e le istituzioni che li vincolano. Questa contrapposizione divenne il suo trampolino di lancio creativo. Nelle sue mani, la fantascienza si tuffa a capofitto nell'occhio del ciclone sociale, dove l'ingegno umano, rivolto al futuro, si confronta con i modelli culturali prevalenti e le condizioni storiche che ne determinano gli sviluppi. Come pochi altri autori, Asimov si proponeva di ispirare i lettori ad andare oltre l'era delle pistole a raggi della fantascienza classica per affrontare in modo critico la rivoluzione informatica e l'imminente era spaziale. Certo è che leggere i suoi scritti è come fuggire in un mondo in cui il progresso infinito sembra allettante e possibile. Lo provano le sue immortali storie di robot con le 3 leggi etiche che ne regolano il comportamento e la creazione di Fondazione, il ciclo di romanzi nei quali l'umanità combatte contro la prossima fine dell'impero galattico predetta dalla scienza statistica della psicostoria e ne esce vittoriosa. Anche se era la fantascienza a mantenerlo sulla cresta dell'onda, con il passare degli anni Asimov si dedicò in misura sempre maggiore alla divulgazione scientifica. Dall'Asimov Intelligent Mass Guide to Science, che copriva l'intera gamma di conoscenze del campo della fisica e della biologia, a una vastissima serie di frizzanti saggi di divulgazione. Attraverso questi scritti desiderava introdurre i suoi lettori nel mondo dell'esplorazione scientifica attraverso una scrittura disadorna ma piena di meraviglie. Suo scopo era consentire loro di soppesare le prospettive e le sfide del progresso scientifico con lucidità e capacità. La scienza, sosteneva, non è certa, ma è provvisoria e soggetta a cambiamenti. Pertanto, nessuna voce può avere l'ultima parola. E l'unica opzione per il progresso è una comunicazione aperta, inclusiva e razionale. Uomo di grande umorismo, divertente e spesso irresistibile, Asimov aveva un carattere bizzarro. Pur avendo immaginato nelle sue opere un'umanità in viaggio nei più remoti angoli della galassia, aveva paura di volare, tanto che mise piede su un aereo solo 2 volte durante il servizio militare. Era incapace di svolgere attività atletiche che richiedessero coordinazione, come nuotare o andare in bicicletta, ma amava camminare. Grazie a un quoziente intellettivo di 160, fu per qualche anno membro e vicepresidente del MENSA, l'Associazione Internazionale di Cervelloni, ma se ne dimise perché riteneva molti membri troppo arroganti. Ottimo editorialista, in un articolo uscito
sul New York Times.

0: occasione dell'Esposizione Mondiale del 1964, aveva preconizzato molte conquiste tecnologiche che avrebbero caratterizzato il mondo agli inizi del terzo millennio. «Verranno ideati», scriveva, «mobili da cucina che prepareranno autopasti, riscaldando l'acqua e convertendola in caffè. Pranzi e cene completi, con il cibo semi-preparato, verranno conservati in freezer fino al momento di servirli. Molti apparecchi domestici non avranno cavi elettrici, perché saranno alimentati da batterie di lunga durata. Computer miniaturizzati fungeranno da cervelli dei robot. Ci saranno telefoni che consentiranno di vedere e sentire le persone a cui si telefona. Lo schermo potrà essere utilizzato anche per studiare documenti e fotografie e leggere brani di libri. I satelliti sincroni, in bilico nello spazio, permetteranno di chiamare direttamente qualsiasi punto della Terra».
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Quanto ci costerebbe bere solo acqua in bottiglie di plastica? Uno studio prova a calcolare i costi ambientali del consumo d'acqua in bottiglie di plastica e i dati sono inquietanti. Di Gabriele Ferrari. Tra la miriade di problemi ed emergenze ambientali che stanno colpendo il nostro pianeta a un ritmo martellante, quello della plastica è uno dei più pressanti, nonché uno dei più facili da raccontare e sui quali il consenso pare unanime. Questo almeno nella maggior parte dei casi, perché ci sono eccezioni, ossia utilizzi della plastica ai quali facciamo fatica a rinunciare, pur essendo provatamente dannosi per l'ambiente. Uno dei più clamorosi è l'uso delle bottiglie di plastica per il consumo domestico d'acqua. Ancora troppo spesso, per pigrizia, ma anche in certi casi per necessità, l'acqua imbottigliata viene preferita a quella del rubinetto. E le bottiglie di plastica inquinano, non solo quando vengono buttate, ma lungo tutto il corso della loro filiera. Un gruppo di scienziati del Barcelona Institute for Global Health ha provato a calcolare quale sarebbe il costo ambientale che il mondo dovrebbe sostenere se l'umanità bevesse solo da bottiglie di plastica. I risultati dello studio sono pubblicati su Science of the Total Environment. Come modello per lo studio, i ricercatori hanno preso la città di Barcellona, nella quale abitano 1.350.000 persone, il 58% delle quali bevono esclusivamente acqua imbottigliata. Se questo 58% diventasse 100%, si legge nello studio, i costi di produzione e quindi poi il valore di mercato delle bottiglie di plastica esploderebbero e la città spenderebbe ogni anno 84 milioni di euro in più di quanti ne spenda ora. Non solo la filiera produttiva delle bottiglie di plastica, dall'estrazione dei materiali grezzi alla loro lavorazione, è altamente distruttiva per l'ambiente. E se Barcellona usasse solo bottiglie di plastica, causerebbe l'estinzione di 1,43 specie animali ogni anno. Il confronto con l'ipotesi opposta, cioè l'intera città che passa all'acqua di rubinetto, è impietoso. Se la popolazione di Barcellona bevesse solo da bottiglie di plastica, consumerebbe 3.500 volte le risorse che si consumerebbero nell'altro modo e l'impatto ambientale sarebbe di 1.400 volte superiore. Per fare questi calcoli, i ricercatori hanno usato due modelli. Il primo è chiamato Life Cycle Assessment, valutazione del ciclo vitale, Un modello che calcola l'impatto ambientale di un prodotto nel corso della sua intera esistenza, dall'estrazione delle materie prime alla creazione del prodotto, fino allo smaltimento in discarica. Il secondo è lo Health Impact Assessment, un modello simile che calcola però l'impatto sanitario di un prodotto. Uno dei motivi per cui le bottiglie di plastica sono ancora così utilizzate è che si crede che l'acqua in bottiglia sia più sicura. Ed è vero che, almeno a Barcellona, l'acqua di rubinetto può contenere una serie di sostanze chimiche dannose. Ma è vero anche, secondo i calcoli fatti per lo studio, che abbandonare le bottiglie in favore del rubinetto abbasserebbe l'aspettativa di vita media della popolazione di Barcellona di circa 2 ore a persona, che diventano poco più di 10 minuti se l'acqua viene filtrata prima di venire bevuta. Un rischio insignificante a fronte del guadagno per l'uomo e per il pianeta che sarebbe rappresentato dall'addio all'acqua in bottiglia in favore di quella del rubinetto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Wired.it: come usare i parcheggi per produrre energia solare? In Francia il Senato ha approvato una proposta che prevede l'installazione di pannelli solari nei grandi parcheggi, che assicurerebbe più energia rinnovabile nelle aree urbane. I parchi fotovoltaici non piacciono a tutti. Negli Stati Uniti, per esempio, solo lo scorso anno sono stati respinti almeno 75 progetti per la costruzione di centrali a energia solare rispetto ai 19 casi del 2021. Tra gennaio 2021 e luglio 2022, Inghilterra, Galles e Scozia non hanno concesso l'autorizzazione per la costruzione di 23 nuove centrali contro i 4 tra il 2017 e il 2020. Spesso le persone non vogliono che i parchi solari vengano costruiti vicino alla propria casa e l'opposizione ai nuovi progetti rischia di impantanare la decarbonizzazione. La Francia, però, sembra avere trovato una soluzione: trasformare i parcheggi in parchi fotovoltaici. Il Senato francese ha approvato un articolo di legge che prevede che nel 50% dei parcheggi con più di 80 auto, sia quelli nuovi che le strutture già esistenti, vengano installate delle tettoie dotate di pannelli solari. Se la legge entrerà in vigore entro la fine dell'anno, i parcheggi con più di 400 posti avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi alla norma. Per quelli più piccoli, da 80 a 400 posti, la scadenza è invece il 2028. Motivazioni pratiche ed estetiche. Dal momento che sono una presenza diffusa sui territori e occupano aree vaste, i parcheggi si prestano bene a essere utilizzati anche come centrali fotovoltaiche. Questi, però, sono solo alcuni dei potenziali vantaggi. L'iniziativa francese ha senso anche dal punto di vista estetico e logistico. I grandi parcheggi, generalmente, si trovano in prossimità di aree urbane energivore ed è difficile deturpare una distesa d'asfalto. Secondo Joshua Pierce, professore di ingegneria elettrica e informatica presso la University of Western Ontario, quella della Francia è una soluzione semplice per fornire elettricità pulita senza sprecare spazio. I pannelli solari hanno bisogno di molto spazio per generare un quantitativo significativo di elettricità, quindi la strategia più diffusa finora è stata quella di distribuire un alto numero di pannelli fotovoltaici in regioni scarsamente popolate e non sviluppate. I terreni sono più economici. Nelle vicinanze ci sono meno abitanti che possono opporsi e i pannelli sono più facili da gestire. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dal fatto che i parchi solari in aree rurali escludono altri usi del suolo, come l'agricoltura, e possono avere un impatto deleterio sugli ecosistemi locali. La costruzione della Ratina Solar Project, un parco fotovoltaico da oltre 9 km quadrati vicino a Boron, in California, comporterà, per esempio, la distruzione di oltre 4.000 alberi. La trasmissione dell'elettricità generata nelle zone rurali verso le aree urbane richiede inoltre infrastrutture costose, brutte e inefficienti. Anche nelle reti sottoposte a manutenzione regolare, la trasmissione di elettricità su lunghe distanze comporta una perdita di energia che aumenta con l'aumento delle temperature. Con il cambiamento climatico si rischia di sprecare elettricità, afferma Pierce. Per questo l'installazione di impianti fotovoltaici più vicini ai centri urbani è una prospettiva allettante, a patto di non incontrare resistenze. Una strategia promettente è quella di cercare spazi all'interno delle aree urbane. Dai tetti ai terreni liberi, dai siti industriali agli aeroporti, tutte le città sono dotate di spazi che in teoria potrebbero ospitare pannelli solari. Uno studio del 2015 ha concluso che all'interno delle città e delle altre aree sviluppate della California c'è la capacità di costruire impianti solari sufficienti ad alimentare lo Stato da 3 a 5 volte. La Germania ha invece introdotto agevolazioni fiscali per chi utilizza il fotovoltaico sui tetti. Per affrontare la crisi climatica dobbiamo installare tutta l'energia solare possibile e una parte di questa deve essere multifunzionale, non deve cioè limitarsi a utilizzare il terreno per produrre energia, spiega Alex Nathanson, fondatore di Solar Power for Artists, uno studio di progettazione e una piattaforma educativa dedicata all'energia solare. Ma è difficile pensare a un'area urbana migliore da utilizzare dei parcheggi. Oltre a essere sgradevoli alla vista, di solito queste strutture offrono spazi ampi e hanno quindi grandi potenzialità per la generazione di energia. Un potenziale da valorizzare. Secondo uno studio del 2021, di cui Pierce è coautore, negli Stati Uniti l'installazione di pannelli solari sui parcheggi dei 3.751 supermercati della catena Walmart potrebbe generare la stessa quantità di elettricità di una decina di centrali elettriche a carbone. In Francia il governo ritiene che le tettoie solari potrebbero generare fino a 11 gigawatt di energia rinnovabile, ovvero l'equivalente di 10 reattori nucleari. Si tratta di circa l'8% dell'intera produzione elettrica del paese. L'installazione delle tettoie solari nei parcheggi potrebbe essere utile anche per gli automobilisti. Garantirebbero l'ombra nei periodi più caldi e soleggiati, riducendo potenzialmente la necessità di utilizzare l'aria condizionata quando si sale in auto, mentre in inverno offrirebbero riparo da pioggia e neve. Inoltre, se i veicoli parcheggiati sotto la tettoia fossero elettrici, l'energia generata potrebbe anche alimentare direttamente le vetture. Attualmente, la maggior parte dei pendolari ricarica i propri veicoli elettrici a casa, fuori dall'orario di lavoro. Avere la libertà di ricaricare un'auto mentre si fa la spesa o si lavora potrebbe consentire di evitare i picchi di prezzo. Agganciare i veicoli elettrici parcheggiati a tettoie fotovoltaiche potrebbe persino contribuire a stabilizzare la rete elettrica. Dal momento che le reti tradizionali non accumulano energia, l'elettricità immessa nel sistema deve corrispondere a quella consumata. Una quantità eccessiva di energia sulla rete è un problema. Con l'energia solare, soprattutto durante le ore con più luce, questo può significare interrompere la produzione. Ma se ci fosse il modo di immagazzinare l'energia in eccesso all'interno delle batterie dei veicoli elettrici, si potrebbe sfruttare al massimo il potenziale dell'energia solare nei momenti di picco di produzione. Durante il giorno possono immagazzinare l'energia, dice Nathanson a proposito dei veicoli elettrici parcheggiati, e durante i picchi di consumo, verso sera, possono restituire l'energia alla rete. L'utilizzo di così tante batterie indipendenti in collegamento con la rete richiederebbe una discreta quantità di automazione. Sarebbero poi necessarie anche strutture per la ricarica bidirezionale. che al momento non sono molto diffuse. Chi paga l'installazione? Tuttavia non tutti i parcheggi possono essere trasformati in centrali fotovoltaiche. In alcuni casi potrebbe esserci troppa ombra, magari per colpa di edifici alti nelle vicinanze. Nei paesi del nord del mondo, dove il sole si trova più in basso sull'orizzonte, le ombre sarebbero un problema maggiore, soprattutto in inverno. In altri parcheggi, poi, i pannelli potrebbero riflettere la luce del sole sugli edifici della zona, o peggio sulle strade, avverte Dylan Ryan, docente di ingegneria meccanica ed energetica all'Università Napier di Edimburgo. La questione più spinosa, tuttavia, è rappresentata dal costo. Installare un pannello solare sopra un parcheggio costa diverse volte di più che installarne uno a terra o su un tetto, perché è necessario costruire anche la struttura di sostegno. Uno degli interrogativi che rimangono sulla proposta della Francia è come i gestori dei parcheggi pagheranno queste installazioni. Senza sovvenzioni, dice Pierce, è difficile prevedere che molti operatori installino tettoie solari non obbligatorie. Naturalmente, i gestori dei parcheggi potrebbero recuperare l'investimento iniziale facendo pagare i clienti che vogliono ricaricare i veicoli elettrici, utilizzare l'energia per altre attività o venderla alla rete. Questo ovviamente non significa che i parchi fotovoltaici debbano essere costruiti esclusivamente nelle aree urbane. Generare una quota maggiore di energia solare vicino ai luoghi in cui si trovano le persone offre però un chiaro vantaggio, che si aggiunge all'evidente necessità di trovare un modo per superare l'opposizione delle persone che non vogliono che vengano costruiti impianti vicino alle zone in cui vivono. Installare pannelli solari all'interno dei parcheggi è modo di aggirare il problema, e per questo motivo la proposta francese rappresenta un passo enorme e deciso nella giusta direzione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Storia. Tre corone per un re. Sovrano intelligente e illuminato, Carlo di Borbone, dal 1731 al 1788, si trovò a ben governare tre stati diversi. Di Gabriele Esposito. Quando il piccolo Carlo venne al mondo, era un esserino minuto, magro, con le spalle curve, un principino delicato, ma con un robusto pedigree e una genitrice ambiziosa che lo proiettavano dritto su almeno un trono. Lui sorprese tutti, cinse non solo una corona, ma tre, e lasciò a ogni passaggio il segno di un governo illuminato e intelligente. Antefatto. Il clima di corte, che quel 20 gennaio 1716 accolse il neonato, non doveva essere allegro. Era un momento estremamente delicato per la Spagna, appena uscita da una terribile guerra terminata solo 2 anni prima. Nel novembre del 1700, l'ultimo sovrano degli Asburgo di Spagna era morto senza eredi, estinguendo di fatto la propria gloriosa dinastia. Si era così aperto un vuoto di potere che portò a una durissima guerra per la successione al trono di Spagna. Rapidamente si formarono 2 schieramenti contrapposti. Il primo, rappresentato dalla Francia di Luigi XIV, il Re Sole, voleva instaurare i Borboni sul trono di Madrid. Il secondo, invece, avrebbe voluto sul trono di Spagna un membro degli Asburgo d'Austria. Il candidato del partito borbonico era Filippo di Borbone, 1683-1746, nipote di Luigi XIV e futuro padre del nostro Carlo. Come spiegato dallo storico Jonathan Oates, le principali potenze europee non vedevano di buon occhio la candidatura di Filippo, perché temevano che una volta salito al trono avrebbe unificato le monarchie di Francia e Spagna, creando una superpotenza mondiale. Alla fine, dopo quasi 15 anni di battaglie, la guerra di successione spagnola finì e le due parti in lotta scesero a un compromesso. Il candidato borbonico avrebbe occupato il trono di Madrid con il nome di Filippo V, ma si sarebbe impegnato a non unificare mai Francia e Spagna in un singolo stato, rifiutandosi di succedere a Luigi XIV. La nuova Spagna borbonica, così, risultava ulteriormente umiliata e declassata al rango di potenza minore attraverso la cessione di molti territori. La Sicilia venne assegnata temporaneamente al Piemonte, la Sardegna e il Regno di Napoli ceduti agli Asburgo d'Austria, e i Paesi Bassi spagnoli, l'attuale Belgio, furono annessi al Sacro Romano Impero. La Spagna era stata notevolmente ridimensionata e aveva perso territori controllati da secoli, come il Regno di Napoli. Mammina cara, supportato brillantemente dal segretario di Stato cardinale Giulio Alberoni, nativo del Ducato di Parma, e dalla seconda moglie Elisabetta Farnese, ultima esponente della dinastia che governava il Ducato di Parma e Piacenza, Filippo V lanciò una serie di campagne militari nel Mediterraneo. Nel 1717 la Spagna riconquistò la Sardegna e nel 1718 la Sicilia, ma al termine delle ostilità furono stipulati dei nuovi accordi di pace. La Spagna restituì Sardegna e Sicilia, ma la prima sarebbe andata ai Savoia di Piemonte e la seconda agli Asburgo d'Austria. In cambio, Elisabetta Farnese ottenne che il suo figlio prediletto, Carlo, fosse designato come erede al trono del Granducato di Toscana e del Ducato di Parma. Le case regnanti, Medici e Farnese, dei due stati italiani nati nel Rinascimento, erano ormai prossime all'estinzione. Governando Toscana e Parma, Carlo sarebbe stato il sovrano più potente dell'Italia centrale. Del resto, essendo figlio di secondo letto, non aveva speranze per la successione al trono di Madrid. La corona spagnola sarebbe spettata a Luigi, primogenito di Filippo, nato dal suo primo matrimonio. E dopo Luigi c'era il secondogenito, Ferdinando. Carlo, insomma, era solo il terzo in linea di successione. Stando così le cose, e volendo dare a tutti i costi un regno a suo figlio, Elisabetta si impegnò affinché le sue aspirazioni per Carlo trovassero realizzazione in Italia. Alla morte dell'ultimo duca di Parma, Antonio Farnese, nel 1731, il principe adolescente sedette per la prima volta su un trono, ad aspettare che ben più alti onori lo richiamassero. La conquista del regno. Spiega Hotz. Nel 1733, con lo scoppio della guerra di successione polacca, in Europa e in Italia si aprirono nuove prospettive politiche. Francia e Spagna, governate entrambi dai Borboni, formarono una solidissima alleanza militare, sancita dalla firma di un patto di famiglia tra il ramo francese e il ramo spagnolo dei sovrani borbonici. Ancora una volta la Spagna si trovò in guerra con l'Austria ed Elisabetta Farnese non perse tempo per sfruttare la situazione a vantaggio del figlio. Convinse il marito Filippo che il piccolo ducato di Parma stesse troppo stretto a Carlo e lo spinse a mettere a disposizione del ragazzo un intero esercito per conquistare il regno di Napoli. Il giovanotto, a fronte di una robusta preparazione culturale, parlava francese e tedesco, amava le scienze e la storia, era anche un esperto di tattica militare. Fu così che, a capo dell'armata spagnola, il condottiero diciottenne marciò la conquista dell'Italia meridionale, controllata da 27 anni dagli austriaci. Scrisse la regina al figlio: «Una volta elevate al grado di libero regno, Napoli e la Sicilia saranno tue. Va dunque e vinci. La più bella corona d'Italia ti attende. Carlo non deluse le aspettative materne e in pochi mesi sconfisse gli austriaci. Il primo sovrano del regno autonomo di Napoli e Sicilia, fondatore della dinastia Borbone e dell'Italia meridionale, entrò a Napoli il 10 maggio 1734. Un ingresso trionfale, acclamato dal popolo in festa. Nasceva così, sotto i migliori auspici. Anche San Gennaro ci mise del suo per salutare il nuovo cattolicissimo re. Il miracolo della liquefazione del sangue avvenne in pochi istanti. Il regno borbonico nel sud, che sarebbe durato 127 anni. La città rifiorisce per 25 anni, dal 1734 al 1759. Carlo governò Napoli in maniera eccellente. Riformò le principali istituzioni del suo regno, limitò il potere della Chiesa, affrancò parzialmente il proprio Stato dall'influenza politica spagnola, stabilì buone relazioni diplomatiche con le principali potenze europee, intervenne per migliorare l'economia, ma soprattutto fece costruire splendide opere architettoniche ammirate in tutta Europa. Il Teatro San Carlo, la Reggia di Portici, la Reggia di Capodimonte e la sontuosa Reggia di Caserta. Ma non fece tutto da solo. Al suo fianco c'era Maria Amalia di Sassonia, sua moglie dal 1737, quando la sposa aveva solo 13 anni. A dispetto della giovane età e del matrimonio combinato, la coppia funzionò. Maria Amalia non era bella, il vaiolo l'aveva rovinata, ma aveva virtù non meno importanti per una regina. Partorì 13 figli ed era coltissima, in grado di seguire il marito nel suo programma di riforme e ammodernamento. Nel 1742 il regno di Napoli spendeva 3 volte più del giovane regno di Sardegna in opere pubbliche. Le rendite erano raddoppiate e le tasse diminuite. Addio Napoli. Fu quindi davvero un brutto colpo per il fiorente regno dire addio ai suoi sovrani. Nel 1759, infatti, si prospettò a Carlo la possibilità di coronare il suo più grande sogno, ascendere al trono di Spagna. Il primo figlio di Filippo V, Luigi, era morto nel 1724 a causa del vaiolo. Il secondo, Ferdinando, che era salito al trono alla morte del padre nel 1746, da subito aveva dimostrato di avere a sua volta una salute estremamente cagionevole. Nell'agosto del 1759 anche Ferdinando morì e per Carlo finiva così l'avventura italiana. Salì al trono di Spagna col nome di Carlo III e regnò fino alla sua morte, avvenuta nel 1788. Quanto al regno di Napoli e Sicilia, la corona passò al figlio di soli 8 anni, Ferdinando, che divenne re col nome di Ferdinando IV. Il secondogenito, Carlo, omonimo del padre, sarebbe poi diventato re di Spagna nel 1788. La dinastia fondata dai Borbone a Madrid nel 1700 regna ancora oggi sulla Spagna. Quella dei Borboni di Francia è invece terminata nel 1848, solamente 13 anni prima di quella del Borboni di Napoli, 1861. Il buon governo anche in Spagna. Dopo essere diventato sovrano di Spagna nel 1759, Carlo di Borbone replicò il buon governo applicato in Italia. Realizzò una serie di innovazioni volte a far rifiorire l'economia e a modernizzare la società spagnola. Ecco le sue principali riforme. liberalizzazione del commercio del grano, espulsione dei gesuiti dai territori spagnoli e confisca dei loro beni, abolizione dei privilegi fiscali per nobiltà e clero, creazione di istituzioni culturali laiche, riforma del sistema di istruzione, incentivazione della produzione agricola, ripopolamento delle aree più disabitate della Spagna, riorganizzazione e ampliamento di esercito e marina, defiscalizzazione del commercio, nuovo censimento generale, liberalizzazione del commercio con le colonie, riorganizzazione amministrativa delle colonie americane, limitazione dei poteri e delle attività della Santa Inquisizione, abolizione della pena di morte, tranne che per il codice penale militare, nuovo piano regolatore per Madrid.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Il Sole 24 Ore Economia. Pomodoro, Gusta Rosso e la battaglia del San Marzano puro contro le imitazioni. La storica cooperativa della famiglia Ruggero di Sarno riunisce 25 agricoltori che producono 800 quintali su 15 ettari di terreno, utilizzando metodi tradizionali come semina e raccolto a mano e sperimentazioni come la coltivazione con la musica. Di Donata Marrazzo. L'agro nocerino sarnese dovrebbe essere per il San Marzano come la regione dello champagne per le bollicine, che regola e valorizza tutta la filiera produttiva con azioni di tutela e promozione della denominazione. Quella di Paolo Ruggero, vicepresidente della cooperativa agricola Gusta Rosso a Sarno, è la visione di chi conosce bene il territorio e il suo frutto più pregiato, l'oro rosso della Campania, che è tale solo se nasce da cultivar selezionate e cresce nella pianura del Sarno, in un terreno di argilla e lapilli, ricco di sostanze organiche, sotto il sole delle province di Napoli, Avellino e Salerno, la terra Felix. Seminato e raccolto a mano, il pomodoro San Marzano si sviluppa in verticale e viene accudito secondo pratiche antiche che dovrebbero incidere ovviamente sui costi di produzione. Ma alla fine sul mercato il suo valore è come quello di un qualsiasi pelato lungo da industria. 180.000 quintali raccolti dalle 70 cooperative riunite nel consorzio di tutela, che raggiungono un fatturato complessivo di circa 9 milioni. Il San Marzano, quindi, viene pagato agli agricoltori 50 centesimi al chilo. Troppo poco, afferma Ruggero, per il lavoro che c'è dietro e per la qualità del prodotto, imitato in tutto il mondo. Meriterebbe di stare sul mercato a un prezzo superiore. E non si può nemmeno pensare di incrementarne più di tanto la raccolta. La superficie agricola disponibile è oramai ridotta. Al massimo si potrebbe aumentare di un 20%, aggiunge l'imprenditore. Oltreoceano, solo una piccolissima percentuale dei pomodori confezionati presenti sugli scaffali dei supermercati è effettivamente San Marzano. Nonostante il dettagliato disciplinare di produzione, il San Marzano è infatti fra i prodotti made in Italy più contraffatti. C'è stato addirittura chi ha ristampato le numerazioni di etichette originali, spacciando pelato italiano per la nostra DOP, continua Ruggero. L'America chiama San Marzano qualunque tipo di tomato. Intanto, sostiene l'imprenditore, in Italia ancora boom di importazione di pomodori cinesi che in molti casi vengono ripuliti negli stabilimenti nostrani, in modo da cancellarne la provenienza. Siamo il primo mercato al mondo di destinazione del concentrato cinese. Quella di Ruggero a Sarno è una cooperativa storica. Gusta Rosso riunisce 25 agricoltori che producono complessivamente 8.000 quintali di pomodori su 15 ettari di terreno. I 90 ettari tra Puglia, Molise e Campania coltivano altre varietà bio. Solo così possiamo continuare a dedicarci al San Marzano, spiega Paolo Ruggero. Esportano in tutto il mondo il 65% della produzione. Alla fine si tratta di piccole quantità, ma riusciamo a coprire tutti i continenti, dalla Turchia alla Corea, dalla Cina al Canada e l'Europa tutta. Il processo produttivo è tracciato e certificato. A coltivare i campi dell'agro-sarnese nocerino sono contadini che vantano davvero una lunga esperienza. L'età media supera i 70 anni, tanto che il claim del marchio è «coltivato da nonni italiani». Alcuni sono diventati delle celebrità, come zio Vincenzo, classe 1945, star del New York Times, che è dedicato alla truffa del San Marzano, un bellissimo graphic novel, e del documentario sulle eccellenze italiane appena girato per la CNN da Stanley Tucci. Ma fra i più attivi c'è anche zio Edoardo, che di anni ne ha 92 e non abbandona i campi. Intorno all'Oro Rosso di Sarno, la cooperativa dei Ruggero ha costruito un vero e proprio concept store con una pomodoria, frequentata da chef e pizzaioli stellati, dove acquistare o degustare San Marzano in purezza, trasformato in conserve o accompagnato alla tradizionale pizza napoletana, insieme alle varietà di lucariello, pomodorino giallo, crovarese, spuncitto, uniti a scarola, cipollotto nocerino, torsella e friarielli. C'è anche un bioparco con tanto di casette per gli insetti impollinatori e un bed and breakfast le cui stanze prendono il nome dalle tante specie autoctone di pomodoro, attività che producono in totale circa 7 milioni di fatturato, compresi i travel tour per i turisti che, dopo aver visitato Napoli, Pestum e la penisola sorrentina, vanno alla ricerca dei luoghi della tipicità enogastronomica, intorno ai quali Paolo Ruggero è stato capace di costruire un racconto carico di suggestioni. Ma il valore aggiunto di Gustarosso è la sperimentazione. Prima i vasetti di pomodoro all'acqua di mare, purificata e sterilizzata, che sono valsi alla cooperativa l'Oscar Green di Coldiretti. Poi gli orti della musica con il maestro Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra e compositore, noto al grande pubblico di Sanremo e della Scala, che nutre i San Marzano dalle parti aeree della pianta alle radici con sonate, rondò e altre frequenze armoniche grazie a una filodiffusione inserita nel terreno, come è stato più o meno per le vacche del Wisconsin, che si è scoperto producessero più latte ascoltando Mozart, e così anche per il vino. Io credo che le note di una polifonia siano come elementi chimici con specifiche valenze, e quando i legami sono giustamente rispettati, ne viene fuori un composto, una medicina che interagisce con le nostre cellule, con gli atomi da cui siamo costituiti, influenzando le loro funzioni. È il potere benefico della chimica musicale di Vessicchio, che addirittura trasformerebbe una parte dell'acidità del pomodoro in sapidità. Con i suoi trattamenti armonico-naturali, il maestro ristabilisce l'equilibrio armonico dei suoli, ma anche dei pelati in bottiglia. A detta di Vessicchio, le molecole del pomodoro sarebbero in grado di percepire le vibrazioni della musica. Se ne sta occupando anche l'Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro
2: va ora in onda un estratto da I signori preferiscono le bionde di Anita Luss, Sellerio Editore 1983, letto da Elsa Sabbadin. La satira di un tipo umano, la bionda svampita e di un costume diventa paradigma cinematografico e non solo di quel tipo umano, di quel costume. Più della grande letteratura, spesso è la piccola ad aggiungere qualcosa al mondo mentre ne vuole essere lo specchio. Ed è il caso di questo libro di Anita Luss, che vuole essere commedia americana, satira di un tipo umano e di un costume. Il tipo era quello della donna svampita sicura soltanto del suo essere bionda, vorace di una indefinita e ignota felicità, disattenta, svagata, distratta, che calamita a sé una maschilità che si potrebbe dire d'apparenza, non priva di complessi. Buon ascolto.
3: 16 marzo. Un signore mio amico e io si pranzava ieri sera a Ritz quando lui ha detto che se prendessi un lapis e un foglio di carta e buttassi giù tutti i miei pensieri potrei così fare benissimo un libro. Questo mi ha fatto quasi sorridere perché veramente io sono sicura che ne verrebbe fuori non un libro ma una intera fila di enciclopedie. Dirò che sembra effettivamente che io stia pensando tutto il tempo. Dirò che questo è il mio principale passatempo e alle volte sto seduta per delle ore e sembra proprio che non faccia altro che pensare. Insomma, il signore mio amico ha detto che una ragazza che ha del cervello dovrebbe farsene qualche cosa di meglio che servirsene solo per pensare. E ha detto che lui se ne intende di cervelli quando li incontra, perché è del Senato e passa una gran quantità di tempo in Washington al Congresso. E quando gli capita di trovarsi in contatto con un cervello, se ne accorge sempre. Così tutto sarebbe potuto andare in fumo. E invece stamani mattina mi ha mandato un libro. E così, quando Lulu, la mia cameriera negra, me lo ha portato, gli ho detto «Bene, Lulu, ecco un altro libro, e noi non abbiamo letto neppure la metà di quelli che abbiamo già». Ma quando l'ho aperto e ho visto che era tutto bianco, mi sono ricordata di quanto mi aveva detto il signore mio amico e ho capito che si trattava di un diario. Così ora, invece di leggere un libro, lo sto scrivendo. Ora però è il 16 marzo ed è certo troppo tardi per cominciare da gennaio, ma ciò non ha importanza perché il signore mio amico, il signor Eisman, è stato in città quasi tutto gennaio e tutto febbraio.

proprio che facciamo tutti i giorni la stessa vita. E se buttassi giù sul mio diario un giorno, tutto quel che mi rimarrebbe a scriverci per tutti gli altri giorni sarebbe di metterci le virgolette. Dirò che sembra proprio si debba sempre andare a pranzo al Colony, e dopo al teatro, e dopo al Trocadero, e dopo il signor Eisman mi riconduce al mio appartamento. Così, certo, quando un signore si interessa all'educazione di una ragazza, ama starci insieme e chiacchierare un po' intorno alle novità del giorno fino a tardi. Così che il giorno dopo sono molto stanca e non mi alzo fino all'ora di vestirmi per il pranzo al Colony. Sarebbe davvero strano se diventassi un'autrice. Dirò che a casa mia, presso Little Rock, nell'Arkansas, tutta la mia famiglia voleva fare di me qualche cosa per via della mia musica, perché tutti i miei amici dicevano che avevo talento e tutti mi stavano dietro e dietro per farmi far pratica. Ma tuttavia pare che non mi sia mai troppo preoccupata di far pratica. Dirò che non potevo proprio sedere ore e ore a far pratica per riuscire soltanto a trovare una carriera. Allora un giorno ho avuto una bella crisi e ho scaraventato il mio vecchio mandolino in un angolo e non l'ho davvero mai più toccato. Ma scrivere è differente, perché non c'è da imparare a far pratica ed è assai più della mia propria indole, perché infatti il far pratica mi porterebbe via tutta la vena spontanea. Ora veramente dovrei sorridere, perché mi accorgo proprio che ho scritto un bel po' di pagine sul 18 marzo e così ne avrò abbastanza per oggi e per domani. E questo fa proprio vedere che indole adatta ho io quando mi ci metto. 19 marzo. Ebbene, ieri sera Dorotea ha telefonato e ha detto di aver conosciuto un signore che si è presentato da sé nell'atrio del Ritz. Così poi sono andati a colazione e al tè e a pranzo. E poi sono andati a teatro. E poi sono andati al Trocadero. Così Dorotea ha detto che il suo nome era Lord Cuckoosly, ma che lei lo chiama invece Cucù. Così Dorotea ha detto: perché non vieni anche tu con me e Cucù stasera alle follie e non porti anche Gas se è in città? Così allora Dorotea e io ci siamo proprio un po' accapigliate, perché ogni volta che Dorotea deve parlare del signor Eisman lo chiama sempre per nome. E non sembra rendersi conto che quando un signore dell'importanza del signor Eisman spende e spande un bel po' di denaro per educare una ragazza, non è affatto riverente chiamarlo per nome. Dirò che neppure io penso mai di chiamarlo per nome, ma se lo devo proprio chiamare, lo chiamo Paparillo. E non lo chiamo neppure Paparillo se siamo in pubblico. Allora ho detto a Dorotea che il signor Eisman non sarebbe stato in città fino a dopodomani. Così allora Dorotea e Cucù sono venuti a pescarmi e siamo andati alle follie. Stamattina poi Cucù ha telefonato per portarmi a colazione al Ritz. Dirò che questi stranieri hanno effettivamente un bel coraggio. Solo perché Cucù è inglese e Lord pensa che una ragazza possa perdere ore e ore per lui, soltanto per una colazione al Ritz. Mentre poi tutto quello che ha saputo fare è stato di chiacchierare di una esposizione in un luogo dove è stato lui, che si chiama Tibet. E dopo che ha chiacchierato per delle ore, ho scoperto che non si trattava che di cinesi. Così sarò proprio contenta di vedere il signor Eisman quando verrà, perché lui almeno ha sempre qualche cosa di molto interessante come conversazione, come per esempio l'ultima volta, quando mi ha regalato un braccialetto di smeraldi proprio bello. Così la prossima settimana è l'anniversario della mia nascita e lui ha sempre qualche deliziosa sorpresa per i giorni di festa. Oggi volevo proprio far colazione al Ritz con Dorotea e naturalmente per colpa di Cucù tutto è andato all'aria. Gli avevo detto che non potevo far colazione con lui oggi perché mio fratello era in città per affari.

e aveva gli orecchioni, per cui non potevo davvero lasciarlo solo. Ora poi, se andassi a Ritz, cascherei certo in pieno su Cucù. Ma qualche volta mi viene quasi da sorridere quando penso alla mia immaginazione, perché non ho davvero alcun fratello e non mi era mai venuto fatto di pensare agli orecchioni per anni. Dirò che non c'è quindi da meravigliarsi se riesco a scrivere. La ragione per cui avrei voluto far colazione a Ritz era che il signor Chaplin sta a Ritz e mi fa sempre piacere rinnovare le vecchie conoscenze, perché ho conosciuto il signor Charlotte Chaplin una volta quando tutti e due lavoravamo nello stesso reparto in Hollywood e sono sicura che si sarebbe ricordato di me. Sembra che i signori si ricordino sempre delle bionde. Dirò che la sola carriera che amerei fare dopo quella di autrice è quella di stella cinematografica e ci riuscivo proprio bene quando il signor Eisman mi fece buttare tutto all'aria. Perché certo, quando un signore prende tanto amichevole interessamento per l'educazione di una ragazza, come fa il signor Eisman, fa piacere dimostrare che si apprezza un tale fatto. E lui non desidera che una ragazza faccia del cinema, perché sua madre pare sia ortodossa. 20 marzo. Il signor Eisman viene domani per essere qua in tempo per il mio compleanno. Allora, ho pensato che sarebbe stato proprio divertente di passare almeno una buona serata prima del suo arrivo. Allora, ieri sera ho invitato dei signori letterati a passare da me la serata perché il signor Eisman ha sempre piacere che io frequenti gente del mondo letterario in casa e fuori. Dirò che lui tiene molto molto a vedere far progressi alla mente di una ragazza. E il suo più grande interesse per me è proprio perché pare sempre che io abbia voglia di migliorare la mia mente senza sprecare il mio tempo. Il signor Eisman ha piacere che io abbia quello che i francesi chiamano un salò, che sarebbe a dire delle persone riunite tutte insieme la sera per migliorare la loro mente. Allora ho invitato tutti i signori di cervello che mi sono saltati in mente. Così ho pensato a un signore professore di tutte le cose economiche al Columbia College e all'editore, che è il famoso editore del New York Transcript, e a un altro signore che è un famoso commediografo che scrive delle commedie molto, molto famose tutte sulla vita. Dirò che tutti riconoscerebbero certo il suo nome, che mi scappa proprio sempre di memoria. Perché tutti noi veri suoi amici lo chiamiamo senz'altro Sam. Così Sam mi ha domandato se poteva portare con sé un signore che scrive novelle dall'Inghilterra. E allora ho detto di sì, e lui l'ha portato. E allora ci siamo trovati tutti insieme e ho telefonato a Gloria e a Dorotea, e i signori hanno portato ognuno i propri liquori. Così certo, stamattina tutto era in rovina. E Lulu e io si è lavorato come i cani proverbiali a ripulir tutto. E sa il cielo quanto ci è voluto a rimettere a posto la lumiera. 22 marzo. Ebbene, il mio compleanno è venuto e se n'è andato, ma è stato proprio opprimente. Dirò che mi sembra che un signore che si interessa così amichevolmente dell'educazione di una ragazza come Gus Eisman dovrebbe volere che essa abbia il più grande diamante di New York. Devo dire che sono stata proprio disillusa quando invece è venuto in appartamento con una piccola cosa appena visibile. Così gli ho detto che pensavo che era proprio carino, ma che avevo proprio il mal di testa e che mi faceva bene restare tutto il giorno in una stanza buia e ci saremmo visti il giorno dopo, forse. Perché anche Lulu era dell'opinione che era proprio piccolo e ha detto che se fosse stata in me avrebbe proprio preso una decisione definitiva e che lei ha sempre avuto fiducia nel vecchio proverbio: lascia un uomo quando ancora piaci. Ma lui è tornato all'ora di pranzo con un braccialetto di brillanti proprio molto molto bello e così mi son proprio rianimata.
Allora poi siamo stati a pranzo al Colony e siamo andati al teatro e a cenare al Trocadero, come al solito, quando lui è in città. Ma devo dire la verità, che si è reso conto sul serio da sé di come era piccolo. Dirò che ha insistito sul come gli affari vanno male e sul come la professione dei bottoni è piena di bolscevichi che non fanno che guai. Perché il signor Eisman ha la sensazione che il paese è realmente sotto la bacchetta dei bolscevichi e ciò mi ha proprio impressionata. Dirò che se i bolscevichi riescono, non c'è che un uomo che secondo me possa tenerli a freno, e questo è il signor Griffith. Perché non dimenticherò mai di quando il signor Griffith stava dirigendo il film Intolleranze. Dirò che era proprio il mio ultimo film prima che il signor Eisman mi facesse abbandonare la carriera e stavo facendo la parte di una delle ragazze che svengono nella battaglia quando tutti gli uomini cadono giù dalla torre. E quando ho visto come il signor Griffith teneva in pugno tutte quelle masse in intolleranze, ho compreso che è un uomo capace di tutto. E realmente penso che il governo americano dovrebbe dire al signor Griffith di tenersi pronto se i bolscevichi trionfano. Ebbene, dimenticavo di ricordare che il signore inglese che scrive novelle sembra aver preso un grande interesse per me, non appena ha scoperto che sono un tipo letterario. Dirò che ha telefonato tutti i giorni e che sono stata 2 volte con lui a prendere il tè. Così mi ha mandato per il mio compleanno un intero pacco di libri di un certo signor Conrad. Sembra che siano tutti su viaggi di oceani, sebbene non abbia avuto che il tempo di dare loro un'occhiata. Ho sempre preferito i romanzi di viaggi di oceano, fin da quando posavo con il signor Christie per la copertina di un libro su viaggi di oceano del signor McGraw. Perché dico sempre che una ragazza non fa mai abbastanza figura come sul ponte di un battello o anche di un yacht. Così il nome dell'inglese è signor Gerald Lamson, come è noto a tutti quelli che hanno letto i suoi libri. E mi ha anche mandato qualcuno dei suoi ultimi libri che sembrano tutti intorno a signori inglesi di mezza età che vivono in campagna, laggiù a Londra. E pare che siano abituati ad andare in bicicletta, il che sembra molto differente da quello che si fa in America, dove nessun signore ormai va più in bicicletta, eccetto che a Palm Beach sulla spiaggia. Così ho detto al signor Lamson che sto scrivendo tutti i miei pensieri. E lui ha detto che dal primo minuto nel quale mi aveva visto, aveva capito che avevo qualcosa di speciale. E quando saremo migliori amici, gli lascerò leggere il mio diario. Dirò che ne ho anche parlato al signor Eisman e che è molto contento, perché certo il signor Lemzo è molto famoso e pare che il signor Eisman abbia letto tutti i suoi romanzi, andando in su e in giù e in treno, e il signor Eisman ha sempre piacere di conoscere gente celebre e portarla a mangiare al Ritz il sabato notte. Ma non ho certo detto al signor Eisman che sto proprio prendendo una piccola cotta per il signor Lamson, e credo sia proprio così. Ma il signor Eisman invece crede che il mio interessamento per lui sia piuttosto letterario. 30 marzo. Finalmente il signor Eisman se n'è andato, e devo dire che sono proprio stanca e che un po' di riposo sarà proprio il benvenuto. Dirò che non mi importa di stare alzata fuori fino a tardi ogni notte se ballo, ma il signor Eisman non è, per dir la verità, un gran ballerino. E allora il più del tempo stiamo seduti e beviamo champagne e mangiamo qualche cosetta, perché si capisce che quando sono fuori con il signor Eisman non ballo con nessun altro. Ma il signor Eisman e Jerry, come il signor Lamson vuole che lo chiami, sono divenuti grandi amici e abbiamo passati diversi pomeriggi tutti e tre insieme. Così, ora che il signor Eisman se n'è finalmente andato, Jerry e io usciremo fuori insieme questa sera e Jerry mi ha detto di non vestirmi da sera, perché pare che Jerry mi ami più che altro per la mia anima. Così ho detto davvero a Jerry che se tutti i signori fossero come lui, tutti i magazzini di moda delle case di moda andrebbero in fallimento.
Ma Jerry non ama una ragazza che sia una bambola soltanto e gli piace invece una che porti tutte le sere le pantofole al marito e gli faccia dimenticare tutte le seccature per le quali è passato durante il giorno. Prima di andare a Chicago, il signor Eisman mi ha detto che questa estate andrà a Parigi per affari della sua professione e penso che abbia l'intenzione di farmi il regalo di un viaggio a Parigi. Perché ha detto che non vi è niente di più educativo del viaggiare. Dirò che ha fatto enormemente bene anche a Dorotea di andare all'estero la primavera scorsa e non mi stanco mai di sentirla raccontare come le giostre in Parigi abbiano maiali invece di cavalli. Ma veramente non so se debba essere proprio contenta o no, perché certamente se vado a Parigi dovrò lasciare Jerry. E tutti e due, Jerry e io, abbiamo deciso di non separarci mai più l'uno dall'altro d'ora innanzi. 31 marzo. Ieri sera Jerry ed io abbiamo pranzato in un posto proprio strano, dove ho mangiato roast beef e patate cotte al forno. Dirò che lui vuole sempre che mangi quei cibi che chiama sostanziosi, ai quali non verrebbe fatto di pensare ai più dei signori. Così dopo abbiamo preso una carrozzella e abbiamo girato per ore dentro al parco, perché Jerry diceva che l'aria mi avrebbe fatto bene. È veramente molto simpatico di avere qualcuno che pensa a tutte quelle cose alle quali sembra che i signori pensino sempre appena. Così allora abbiamo chiacchierato un bel po'. Dirò che Jerry sa come fare per far parlare una ragazza e ho detto a lui delle cose che non metterei davvero nel mio diario. Così, quando ha conosciuta tutta la mia vita, è divenuto molto triste e tutti e due avevamo le lacrime agli occhi, perché lui ha detto che non si sarebbe mai sognato che una ragazza potesse averne passate tante quante me e rimanere così buona e non amareggiata. Dirò che Jerry pensa che i più dei signori sono dei bruti, che non si occupano neppure un poco dell'anima di una ragazza. Così sembra che Jerry abbia avuto un sacco di guai anche lui e non può neppure ammogliarsi di nuovo a causa della moglie. Pare che lui e lei non siano mai stati innamorati, ma lei era una suffragetta e gli ha chiesto di sposarla e lui che ha potuto farci? Così abbiamo girato per tutto il parco fino a molto tardi, parlando e facendo un bel po' di filosofia. E alla fine gli ho detto che pensavo, dopo tutto, che la vita degli uccelli è la più alta forma di civiltà. Allora Jerry mi ha chiamato la sua piccola pensatrice, e non sarei davvero sorpresa se l'insieme dei miei pensieri gli fornisse qualche ispirazione per i suoi romanzi. Perché Jerry dice che non ha mai visto una ragazza del mio aspetto con tanto cervello. Si era quasi scoraggiato nella ricerca del suo ideale, quando i nostri sentieri sembra proprio si siano incontrati. Allora gli ho detto che pensavo davvero che una cosa come questa è quasi sempre l'effetto del destino. Così Jerry dice che gli ricordo un bel po' Elena di Troia, che era di origine greca. Ma il solo greco che conosco è un signore greco che si chiama Georgopolis, davvero molto ricco. E Dorotea e io lo chiamiamo quello delle commissioni, perché gli si può telefonare a qualunque ora e domandargli di andare per i negozi a far commissioni e lui è sempre contento, il che in genere avviene con pochi signori. E sembra sempre che lui non si preoccupi di quanto una cosa costa. Dirò che il signor Georgopolis è anche molto colto. Conosco infatti pochi signori che sappiano parlare a un cameriere in francese, mentre il signor Georgopolis sa anche parlare a un cameriere in greco, come ben pochi signori saprebbero fare. 1º aprile. Questo mio diario mi sta sempre più a cuore da che realmente sento che lo sto scrivendo per Jerry. Dirò che penso che qualche sera lui e io ce lo leggeremo davanti al fuoco, ma Jerry parte questa sera per Boston perché deve tenere delle conferenze a Boston su tutti i suoi lavori, ma tornerà indietro appena gli sarà possibile. Allora io occuperò tutto il mio tempo nel cercare di migliorarmi mentre lui è via.
E oggi andremo insieme ad un museo della Quinta Avenue perché Jerry mi vuol far vedere una coppa veramente bella, fatta da un amico gioielliere, un certo signor Cellini, e vuol farmi leggere la vita di questo signore, che è un libro proprio, proprio bello e non monotono, mentre lui è a Boston. Dirò che Sam, il famoso commediografo, mio amico, mi ha telefonato stamani per invitarmi per stasera a una riunione letteraria che lui e altri signori letterati terranno a Harlem in onore di Florence Mills, la famosa ballerina negra. Ma Jerry non vuole che frequenti Sam, perché Sam ha sempre la mania di raccontare storielli risqué. Io personalmente sono però di vedute molto larghe e dico sempre che non fa niente se una storiella è risqué, purché sia spiritosa. Devo proprio dire che mi convinco sempre più che io posseggo davvero un bel senso del comico. Ma Jerry dice che Sam non sta sempre a scegliere le sue storielle e preferisce piuttosto che non vada fuori con lui. Così starò invece a casa a leggere il libro del signor Cellini, perché in fondo l'unica cosa che mi interessa è di far fare progressi alla mia mente. Così mentre Jerry è a Boston non farò che migliorare la mia mente. Dirò che ho ricevuto proprio ora un telegramma da Willie Guin che arriva domani dall'Europa. Ma non mi prenderò neanche la pena di vederlo. È un caro ragazzo, ma non riesce in nulla. E non voglio perdere certo il mio tempo con un tipo come lui, dopo che ormai ho conosciuto un signore come Jerry. 2 aprile. Stamani mi sembra di essere proprio giù di morale, come sempre quando non ho niente a cui applicare la mente, perché ho deciso di non leggere il libro del signor Cellini. Dirò che l'ho trovato molto divertente in qualche punto perché era davvero molto risqué, ma quei punti sono piuttosto rari e non mi è davvero mai piaciuto di andare a pescare in un libro i punti interessanti, specialmente quando ve ne sono così pochi che siano dopo tutto davvero divertenti. Così non ci ho perduto sopra il mio tempo. Ma ho detto stamani a Lulu, la mia cameriera negra, di lasciar perdere tutti i lavori di casa e di dedicare la giornata a leggere un libro intitolato Lord Jim, per raccontarmelo dopo in modo da migliorare la mia mente mentre Jerry è via. Ma nel darle il libro, un altro po' mi sbaglio. E gli do un libro dal titolo Il Moro del Narciso, che avrebbe certo urtato la sua suscettibilità. Dirò che non so perché gli autori non possono dire negro invece che moro, visto che anche loro sono di carne proprio come noi. Ebbene, ho avuto proprio ora un telegramma da Jerry, che non sarà di ritorno fino a domani, e anche delle orchidee da Willie Guin. Così stasera posso anche andare con lui a teatro per non cascare in malinconia, perché dopo tutto è un caro ragazzo e non fa mai niente di male. Ed è proprio deprimente stare a casa e non far altro che leggere, a meno che non si abbia un libro veramente degno di perderci il tempo sopra. 3 aprile. Ero proprio così avvilita stamattina che mi ha persino fatto piacere una lettera del signor Eisman, perché ieri sera Willie Guin è venuto a prendermi per portarmi alle follie, ma era così ubriaco che ho dovuto telefonare al suo circolo perché mandassero un taxi a portarlo a casa. Così sono rimasta sola con Lulu alle 9, senza niente da fare, e ho tentato di telefonare a Boston per parlare con Jerry, ma non ci sono riuscita. Così Lulu si è messa a insegnarmi a giocare il Mahjong, ma non mi è riuscito davvero ad applicarmici, tanto ero depressa. Allora penso che oggi farò meglio ad andare alla casa Frances, a ordinare qualche nuovo vestito da sera per tirarmi un po' su di spirito. Ebbene, Lulu mi ha portato proprio ora un telegramma di Jerry che arriverà nel pomeriggio, ma non devo andare a incontrarlo alla stazione per via di tutti i reporters che lo vanno sempre a ricevere ogni volta che arriva, ma dice che verrà subito a cercarmi appena avrà qualche cosa da dirmi. 4 aprile. Che sera quella di ieri! Dirò che sembra che Jerry sia innamorato pazzo di me. Perché mi ha detto che tutto il tempo che è stato a Boston a far conferenze alle donne, mentre guardava le facce di tutte le socie dei circoli in Boston, si è reso davvero conto di come sono bella io. E ha detto che come me nel mondo ve n'è una sola.
Ma pare che Jerry pensi che la mia amicizia con il signor Iceman è un gran brutto affare e che non ne può uscire niente di buono. Dirò che sono rimasta davvero sorpresa, perché mi sembrava che tutti e due andassero proprio bene insieme. Ma pare che Jerry non voglia che io veda mai più il signor Iceman e vuole che lasci andare tutto e mi metta a studiare il francese. E lui farà divorzio e ci sposeremo. Perché pare che a Jerry non piaccia il genere di vita che facciamo tutti noi a New York e vuole che torni in Arkansas, a casa di papà. E lui mi manderà i libri da leggere in modo che non mi venga la malinconia. E mi ha dato l'anello del suo zio masonico, che proviene dal tempo di Salomone e che non ha lasciato portare neppure a sua moglie come anello di fidanzamento. E oggi una signora sua amica mi porterà un nuovo sistema inventato da lei per imparare il francese. Ma in ogni modo sono ancora assai avvilita. Dirò che non ho potuto chiudere occhio tutta la notte, pensando alle terribili cose che Jerry mi ha detto su New York e sul signor Iceman. Certo, arrivo a capire facilmente che Jerry debba essere geloso di ogni signore che sia mio amico e non ho neppure mai pensato che il signor Iceman sia un Rodolfo Valentino. Ma Jerry ha detto che si sente troppo umiliato se pensa che una ragazza come me ha amicizia con il signor Iceman e così tutto ciò mi fa sentire davvero giù di morale. Dirò che a Jerry piace un bel po' di parlare e penso sempre che parlare un bel po' è stancante e vi tormenta il cervello con cose alle quali non si pensa neppur per sogno quando si è occupati. Ma finché a Jerry non importa che io frequenti altri signori che abbiano qualche cosa da insegnarmi intellettualmente, andrò a colazione con Eddie Goldmark della Goldmark Films, che mi domanda sempre di firmare un contratto per entrare in cinema. Il signor Goldmark è innamorato pazzo di Dorotea e Dorotea mi sta sempre dietro che io torni al cinema perché Dorotea dice che se c'entro io c'entra anche lei. 6 aprile. Ebbene, finalmente ho scritto al signor Iceman che sto per maritarmi e pare che lui stia per venire subito perché probabilmente vuol darmi il suo parere. Prender marito è davvero una cosa proprio seria e Jerry me ne parla per ore e ore. Dirò che non sembra mai stancarsene e non sembra neppure che voglia andare a qualche teatro o a ballare o far qualche altra cosa che non sia parlare. E se non ho qualche cosa davvero di più concreto da posarci un po' sulla testa, io presto scoppio. 7 aprile. Ebbene, il signor Iceman è arrivato stamane e abbiamo avuto, lui e io, un colloquio proprio assai lungo. E dopo tutto mi pare che abbia ragione lui, perché questa è la prima vera occasione che ho mai avuto sul serio. Voglio dire, di andare a Parigi, di allargare le mie vedute e migliorare il mio modo di scrivere. E perché dovrei mandare tutto a monte per sposare un autore dove egli sarebbe tutto? E tutto quello che sarei io sarebbe di essere la moglie di Gerard Lamson? E oltre a questo sarei trascinata nello scandalo di un divorzio in tribunale e il mio nome sarebbe macchiato. Così il signor Iceman ha detto che certe occasioni capitano raramente nella vita di una ragazza e sarebbe colpa mia se mandassi a monte la sola che io abbia mai realmente avuta. Così partirò martedì per la Francia e Londra e porterò con me Dorotea. Il signor Iceman dice che ci vedremo con lui là più tardi. Così Dorotea conosce un po' tutto e può girare per Parigi proprio come se conoscesse il francese e conosce inoltre un signore francese, nato e cresciuto là, che lo parla come uno del posto e che conosce Parigi come un libro. E Dorotea dice che quando arriveremo a Londra quasi tutti parlano inglese dappertutto. Così è davvero una fortuna che il signor Lenson stia a far conferenze a Cincinnati e non torni fino a mercoledì. Così io posso mandargli una lettera per dirgli che ora devo andare in Europa, ma che forse lo vedrò più tardi. Mi risparmierò almeno di stare ad ascoltare ancora la sua deprimente conversazione.
Il signor Eisman così mi ha regalato proprio un bel filo di perle e ha regalato a Dorotea uno spillo con diamante. E andremo tutti insieme a pranzo al Colony. E andremo tutti insieme al teatro. E a cenare al Trocadero. E passeremo tutti insieme una bella serata.

0: Avete ascoltato un estratto da I signori preferiscono le bionde di Anita Loos, Sellerio Editore 1983, letto da Elsa Sabbadin.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.